0: è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È 1:59. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:33. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fell in love.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:36. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: It's gonna think all. We have dropped them on the IT in the wallet.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
6: Sono le 6:01.
3: Giornale Radio.
7: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 6 e 35 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7:01.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: femminicidi e stragi familiari, episodi a Roma, in Toscana e Liguria. Trump chiede all'Europa di pagare le armi americane fornite a Kiev. Tajani dice: la guerra ibrida russa c'è, Putin vuole influenzare le elezioni. Il Pentagono proroga la presenza militare in Medio Oriente. Netanyahu incalza: la caduta del regime iraniano è vicina. Con Schumi nel cuore, la Ferrari in fiamma Monza. Oggi le prime libere del Gran Premio d'Italia. Leclerc punta al tris ottimista Hamilton.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Gerardo De Vivo e per lo sport Jenny De Gaetano. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1.
8: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino, in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
9: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente, Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, che sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
7: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario del Tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente, e a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, col pensiero rivolto al mito dello Schumacher. Oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton.
10: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
11: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
10: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni, e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: E nuovamente buongiorno con Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Compagnone e passeremo insieme le prossime 2 ore ricche di temi e di approfondimenti, perché parleremo di ciò che succede a livello di interscambi commerciali tra Italia e Stati Uniti, per poi passare a quella che è la pagina economica del nostro paese con la benzina che sale sempre di più, per poi fare il punto per quanto riguarda il campo largo e le sfide future alla ripresa dei lavori. Intanto ascoltiamo Lenny Kravitz, Honey.

0: 334 11 11 622 è il numero di Giornale Radio, il numero per interagire con noi, per parlare insieme a noi anche di quello che è il nuovo scossone all'interno di Report, perché dopo il passo indietro di Giulia Presutti, che era stata inizialmente nominata co-conduttrice insieme a Daniele Pervincenzi, arriva adesso Claudia Di Pasquale, nominata appunto dal direttore dell'intrattenimento Corsini come nuova co-conduttrice di Daniele Pervincenzi, e lo stesso Corsini sottolinea: non me li decido io e Pervincenzi resta, Presutti decisione personale. Siamo sulle pagine, sulle colonne del Corriere della Sera, l'articolo è di Antonella Baccaro. Una donna al posto di una donna alla guida di Report, era l'impegno annunciato giovedì mattina dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini a margine della presentazione della nuova stagione di Ore 14 condotto da Salvo Sottile. Ora la conferma che quell'impegno è stato mantenuto, infatti a Claudia Di Pasquale, la nuova conduttrice di Report al posto di Giulia Presutti. Prima della conferma i nomi che erano girati erano stati vari, da Giulia Innocenzi, che però non ha il testino da giornalista, a Raffaella Notarile, fedelissima di Siegfriedo Ranucci. Il fatto però che Di Pasquale fosse stata convocata nel pomeriggio proprio da Corsini aveva lasciato presupporre che potesse trattarsi di lei. A meno di 24 ore dalla decisione di Giulia Presutti di rinunciare alla conduzione di Report, segue l'articolo, inviata con una mail al direttore degli approfondimenti Corsini poco dopo l'incontro dalla redazione, lo stesso Corsini che aveva portato all'apertura di un dialogo sul futuro del programma d'inchiesta di Rete3. Si è infatti delineata la posizione di Daniele Pervincenzi, il secondo giornalista scelto dalla Rai per il dopo Ranucci. Resta? Assolutamente sì, risponde Pervincenzi. Report spiega: andrà in onda l'8 novembre, questa è l'intenzione dell'azienda. Ieri ho incontrato la redazione, sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili. I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo, e il passo indietro di Presutti è una scelta personale. Lei è una risorsa e un'ottima professionista. Quindi queste le parole di Corsini, e gli fa eco anche Ranucci via social: la mia squadra sempre con la schiena dritta. E sono volati insulti nel cortile della serie Rai di via Teulada 3, il conduttore Salvo Sottile, gli inviati Report Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Quindi questo il retroscena anticipato anche da fanpage, uno scambio accesso di battute tra Sottile, che stava entrando alla presentazione della conferenza stampa del suo programma, e due storici inviati della trasmissione d'inchiesta al centro dell'attenzione ormai da qualche mese. Lo scontro segue la pubblicazione di alcuni post che nelle scorse settimane Sottile ha dedicato a Report. La risposta via social di Ranucci la leggiamo: la mia squadra è sempre la mia squadra, spalle d'acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all'arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. Per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post, il commento appunto, il post di Ranucci sui suoi canali social. Noi ascoltiamo però le parole della persona in oggetto, in questione, Claudia Di Pasquale, che parla appunto dopo questa nomina: squadra rimasta compatta, ora al lavoro per andare in onda l'8 novembre.
1: Ragazzi, dopo tanti giorni si è arrivata a una quadra definitiva, la squadra di autori e conduttori è finalmente completa, c'è soddisfazione. Come è andata la trattativa? Cosa dobbiamo aspettarci adesso?
2: Sicuramente la cosa che ci rende più felici è il fatto che la squadra è rimasta compatta e che gli inviati storici di Report continueranno a fare il programma e le loro inchieste. E sicuramente quello che più ci interessa è riniziare a lavorare il prima possibile per poter andare in onda l'8 di novembre.
3: Cosa significa per te condurre Report?
2: Chi mi conosce lo sa, non ho mai avuto questa ambizione, cioè nel senso io non ho fatto nulla per diventare la nuova conduttrice o co-conduttrice di Report. La situazione che si è creata nelle ultime ore, negli ultimi giorni, la conosciamo, e si è aperto un varco, un dialogo con l'azienda, alla fine l'azienda ha fatto il mio nome, la squadra ha, come dire, con mia gioia ovviamente, dimostrato che era pronta a sostenermi, e questa è stata la cosa che mi ha aiutato a decidere, perché fino all'ultimo, diciamo, non ero molto sicura, avevo dei tentennamenti, e il fatto di sapere di avere tutti accanto che mi ha dato la forza di dire va bene.
0: E quindi questa è la prima parte delle parole di Claudio Di Pasquale, che ha risposto ai tanti cronisti che erano appunto fuori la sede della Rai per insomma capire quanto stesse succedendo all'interno degli uffici. Sentiamo anche la seconda parte e poi torniamo qui per commentare le sue parole.
2: Ci proviamo, ovviamente sarà una sfida molto difficile, però io amo questo programma, lo faccio da 15 anni, e quello che Quello a cui tengo di più è che il programma continui a mantenere la sua indipendenza, la sua autonomia e che sia report.
3: L'ultima cosa, se hai avuto già modo di sentire magari Gabbanelli e Ranucci, magari per un...
2: brevi messaggi.
1: Okay. Al momento siete gli unici che hanno avuto un confronto rispetto alla redazione con l'altro tuo co-conduttore, Pier Vincenzi. Com'è stato il dialogo? Se c'è dialogo, come sarà appunto insomma questa co-conduzione? Cosa vi aspettate?
2: Ancora è presto per dire cosa sarà, cosa diventerà. Come ci organizzeremo? Ho avuto modo di conoscere Pier Vincenzi questo pomeriggio e era la prima volta che lo vedevo. Il dialogo è stato assolutamente sereno, proficuo e vedremo, insomma. Bisogna mettersi a lavorare.
0: E quindi bisogna mettersi a lavorare perché appunto il mirino è fissato per la prima puntata, è fissato sulla prima puntata dell'8 novembre con lo stesso Ranucci che ha commentato appunto questa decisione in maniera positiva perché appunto si tratta di una nomina interna a quella che era già la squadra di Report, la stessa squadra che in tutti i modi ha provato a fare opposizione invece al duo presunti Pier Vincenzi che era stato il primo scelto dai vertici Rai per quanto riguarda il nuovo corso di Report. Dunque vedremo anche poi nei prossimi giorni, anche con l'avvicinamento all'8 novembre, cosa succederà in una situazione che comunque resta ancora tutta quanta da definire. Jelly Roll ends up.

0: L'executive order 14411 stringe le maglie della dogana statunitense per le aziende italiane vendere oltreoceano, spendendo dall'Italia, rischia di trasformarsi in un incubo burocratico e finanziario. Ma cosa succede? Lucio Miranda, presidente di Export USA, non c'è pace per le aziende italiane e per i commerci con gli Stati Uniti. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Diventa un po' più complesso, però noi dobbiamo anche pensare che gli Stati Uniti fino ad oggi sono l'unica economia occidentale dove era possibile importare senza identificazione fiscale. In pratica, se io sono ad esempio una SRL italiana, posso decidere di importare negli Stati Uniti senza avere una società negli Stati Uniti, senza avere un identificativo fiscale, mi presento in dogana, la dogana americana mi dà un numero da importatore e io importo. Ed è un po' un'anomalia, perché se io devo importare in Europa non funziona certo così. E quindi certo, per alcune tipologie di importazioni negli Stati Uniti, diciamo che si riallinea un po' all'americana, ma si riallinea al concetto e alla filosofia dell'importare in Europa.
0: Ecco, ma come mai questo cambio poi è arrivato comunque anche all'improvviso?
1: Sì, all'improvviso sì e no, nel senso che è già un anno e mezzo che se ne parla di rivedere questa cosa. Il problema era questo, che c'erano dalla Cina, ad esempio, venivano effettuate delle importazioni attraverso delle scatole vuote in America, le merci venivano importate. Quando poi magari saltava fuori che erano dovuti dei dazi antidumping o altro e la dogana andava a bussare all'indirizzo di questa scatola vuota in America, non trovava nessuno. E poi valla tu a prendere la ditta certo, proprietaria alla casa madre in Cina. Quindi adesso cosa succede fare? Cosa bisogna fare? Se tu vuoi importare, se tu che già importi negli Stati Uniti con la resa cosiddetta DDP, quindi Delivered Duty Paid, quindi il caso che facevamo prima dall'SRL che vuole esportare diretta negli Stati Uniti, si può ancora fare, formalmente è ancora possibile, però vengono posti a carico del dichiarante doganale oneri che sono tali e tanti che di fatto poi nella pratica quotidiana diventa veramente difficile riuscire a continuare a farlo. Quindi quello che serve fare è aprire una società in America e sottoscrivere una fideiussione doganale che sia adeguata. E il costo, quello che vorrei sottolineare, è che il costo di costituzione e di gestione della società è più che compensato dal fatto che con una esportando e vendendo con una società americana, su quei redditi si pagano le tasse in America e non in Italia. E le tasse in America sono molto più basse che non in Italia. Quindi, insomma, da una parte si spendo, però dall'altra parte ci guadagno e poi ancora.
0: Però ecco, la questione è che per chi vuole quindi spedire dall'Italia in America quelle che sono le proprie merci, magari si va incontro anche ad un maggiore carico amministrativo burocratico, mentre se si apre una filiale di quella che è la propria azienda o comunque una nuova azienda in America, insomma tutto questo verrebbe ovviamente scavalcato e risolto. Ma chi decide di non fare questo, cioè di continuare dall'Italia ad esportare le proprie merci, è un costo in più oppure è solamente un lavoro burocratico ed amministrativo?
1: A mio personale parere è una discesa agli inferi, perché ho letto tutta la normativa e regolamenti operativi della dogana e le richieste in termini di due diligence sono veramente pesanti. E stavamo parlando, noi siamo in contatto continuo praticamente, si può dire, con sì, dichiaranti doganali, studi legali specializzati in diritto doganale americano, con spedizioni internazionali. Stavo parlando con un dichiarante doganale un paio di giorni fa e mi diceva che stava pensando di chiamare tutti i loro clienti che esportavano appunto in DDP, quindi diretti, e dirgli che se non creano una società in America non avrebbe più lavorato con loro. Quindi insomma, i carichi di... Prego, prego.
0: Dicevo, può essere un tentativo anche da parte dell'amministrazione Trump di ridurre quello che è il deficit commerciale o comunque le finanze interne che non vanno proprio nel migliore dei modi?
1: Allora,
0: beh, un piccolo tassello per recuperare qualcosa, ecco.
1: Sì, può essere eletto anche così, perché no? Però insomma, con questa misura gli Stati Uniti si allineano a quello che viene fatto in ogni altro paese. Se io sono una società americana e voglio importare in Europa, o ho la mia filiale in Europa, oppure mi devo appoggiare a un dichiarante fiscale, un rappresentante fiscale, no? Per cui insomma, sì. Anche qua non è semplice.
0: Eh sì, quindi vediamo insomma anche per le aziende cosa cambia poi nel concreto, nell'effettivo. Intanto grazie a Lucio Miranda, presidente di Export USA, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E dunque questo anche la nostra piccola parentesi su quella che è la situazione per quanto riguarda le aziende import-export con gli Stati Uniti, una pagina che spesso trattiamo qui su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Spesso qui su Giornale Radio parliamo però anche di quelli che sono i drammi, l'abbiamo fatto quest'estate con i tanti femminicidi. Adesso c'è stato un femminicidio-suicidio in questi giorni molto travagliati sotto quel punto di vista. Femminicidio-suicidio sulla 1, getta l'ex al cavalcavia e poi si lancia nel vuoto. Una storia su Instagram con scritto "addio a tutti" è l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne fiorentino che, secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, ha ucciso nel pomeriggio di ieri Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia, Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. L'uomo l'ha attesa nel garage di casa e l'ha sequestrata, poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. Vella si è poi suicidato gettandosi dal viadotto Lora della 1 a Barberino di Mugello, in provincia, nel comune di Firenze, lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Sole panoramica all'altezza del bivio con la direttissima. Poco prima, nel vuoto, aveva lanciato la 45enne donna con cui aveva avuto una relazione che sembrava si fosse conclusa, almeno stando ai messaggi che lui aveva postato sempre su Instagram qualche settimana fa. Adesso andrà accertato se la vittima fosse già morta quando è precipitata. La risposta appunto è attesa dall'autopsia che è stata già disposta dalla procura, e una risposta su quanto accaduto in A1 potrebbe arrivare anche dalle telecamere dell'autostrada e dalle bodycam degli agenti di polizia stradale che avevano intercettato l'auto dopo l'allarme che la 45enne era riuscita a dare. Quindi un nuovo caso di femminicidio, in questo caso femminicidio-suicidio, in un'estate, quella italiana, che sotto questo punto di vista purtroppo ha fatto parlare e molto. Noi ascoltiamo qualche notizia dal traffico e poi continua il flusso di informazioni in tempo reale in diretta qui con Nicola Compagnoni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Le 7.33, sempre in diretta con Nicola Compagnone, con Summertime, l'informazione in diretta anche quest'estate di Giornale Radio, un'estate contraddistinta, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato praticamente ogni giorno, dagli alti prezzi del carburante, il costo del carburante che non sembra voler scendere nonostante le misure, anche se discutibili, applicate dal governo, una sferzata di prezzi verso l'alto, oltre la soglia psicologica dei 2 euro al litro, il carburante corre, i prezzi continuano. Non a salire, la benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani sabato è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo e l'esecutivo starebbe studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo di questi ultimi. Ovviamente sappiamo anche di quella che è l'altra questione sul tavolo, cioè la possibilità di prendere contromisure anche in base a quello che è il reddito. Il fatto sta che questi carburanti continuano a salire molto, vuoi per le speculazioni, vuoi per l'inflazione portata anche dalla guerra, il costo del carburante che sale, visto anche quanto succede ad Hormuz. Di tutto questo ne parleremo tra pochissimo, perché adesso abbiamo Mumford & Sons e Chris Stapleton here.

0: Lo sconto sui carburanti verrà prorogato almeno fino al 10 settembre, a dirlo è stato il vice premier Matteo Salvini. Adesso possiamo stare tutti più tranquilli, no? L'ha detto lui, Rosario Trefiletti. Buongiorno, bentornato qui su Giornale.
1: Buongiorno. Beh sì, se l'ha detto lui, ma insomma sono poco credibile, lo devo dire con estrema franchezza. Ma insomma, poi la dico tutta, insomma si parla solo di accise e via dicendo, ma guardate che il vero problema, il moltiplicatore che fa aumentare così tanto il prezzo dei carburanti, certo che il prezzo del petrolio, e questo lo sappiamo tutti per via delle guerre, della situazione geopolitica e che altro, ma il vero problema è che quando aumentano alla base i prezzi appunto petroliferi, c'è un moltiplicatore che non è l'accisa, è l'IVA. L'IVA, essendo una tassa in percentuale al 22%, quando aumenta fa scattare ulteriori aumenti. Guardi, si può dire che in buona sostanza lo Stato, il governo, diventa l'ottava compagnia petrolifera. Ecco perché io vedo molta timidezza rispetto a questa questione, perché incassano di più, non incassano solamente i gestori energetici, quelli francamente si stanno ingrassando oltre misura, e bisognerebbe che qualcuno li chiamasse e si facesse spiegare per quale motivo. Ad esempio, quello che noi abbiamo calcolato è che agli stessi prezzi del petrolio, i prezzi attuali si collocavano quando il petrolio era a $125 al barile, adesso è circa 90, viaggia dagli 85 ai 90, a volte si avvicina a 100, ma in buona sostanza c'è sicuramente una speculazione a cui bisognerebbe tagliare le unghie. Quindi bisognerebbe,
0: che è quello di cui parliamo da tempo, sì.
1: Certo che ne parliamo da tempo, ma queste cose proprio per difendere non solamente le famiglie, i cittadini, gli automobilisti e poi tutte le ricadute che hanno i prodotti petroliferi sull'economia in generale, bisognerebbe intervenire con più determinazione. Ecco, allora, innanzitutto diplomazia a largo raggio per poter appunto superare questo periodo bellicista che fa del male anche ai cittadini con distruzioni, morti o che altro. Ma poi c'è questa questione del petrolio e dell'energia che ha ricadute pesantissime sull'intera economia, a partire ovviamente dall'Italia. Ecco, bisognerebbe fare queste cose, altro che mettere 5, 10, 25 punti anche a tempo determinato sulle accise. È francamente irrisibile, ecco, gliela dico tutta. Bisognerebbe intervenire in maniera molto diversa, mi dica.
0: Volendo essere un po' ottimisti, no? Visto che parliamo sempre di queste tematiche negative che pesano sulle spalle degli italiani, volendo essere un po' ottimisti, guardando all'immediato futuro, ci può essere, in base anche a quelli che sono i dati a disposizione, una rottura di questa salita dei prezzi con il costo del carburante che può tornare su valori quantomeno normali o almeno sotto i 2 euro, oppure andremo incontro a mesi, se non anni, di carburante alle stelle?
1: Ma guardi che le previsioni non sono fatte solo da me, io mi abbeverò anche a previsioni fatte dall'OCSE, dall'Europa, da tanti altri centri studi. Addirittura c'è qualcuno che paventa che i carburanti potrebbero andare a 3 euro al litro. Io non sono così determinato sui 3 euro al litro, e però la situazione è francamente instabile o comunque molto determinata al peggio. Poi guardi, le aggiungo una cosa: qualora nella riunione della BCE decidessero, che è la Banca Centrale Europea, decidessero di aumentare il costo del denaro, questa sarebbe una mazzata ulteriore a una nostra già fragile economia. perché costerebbero di più gli investimenti, e questo già ce la dice lunga sul fatto dello sviluppo economico e quindi di un'occupazione stabile, vera, molto chiara e trasparente. Poi tutti i debiti contratti dalle famiglie costerebbero di più, a partire da quelli importantissimi che sono i mutui a tasso variabile. E le famiglie italiane che si sono indebitate si troverebbero con dei mutui e con delle rate che aumenterebbero ulteriormente. Ora, sappiamo già che il potere d'acquisto delle famiglie è sotto la suola delle scarpe,
0: sì,
1: lo dicono, sì, tutti i centro studi, tant'è vero che la produzione industriale è diminuita del 4%, questo lo dovrebbe dire lunga a tutti. Se la produzione industriale scende del 4% negli ultimi anni, significa che le aziende non è che siano contente di non produrre, non producono perché non si vende e quindi perché non si compra e quindi, certo, perché c'è potere d'acquisto decisamente inferiore. Ecco, speriamo che la BCE non tocchi, ma ahimè tutte le previsioni sono per un aumento di 25 punti del costo del denaro e questo sarebbe francamente esiziale per la nostra economia.
0: Peraltro adesso sta per arrivare un'altra stangata al costo della vita già alto degli italiani, perché dopo questa torri d'estate, che ancora non accenna a finire, stanno per arrivare le bollette sulle quali peserà il prezzo dei condizionatori o comunque di quegli elementi per scelte delle famiglie italiane per non soffrire questo caldo pazzesco.
1: Bravissimo, lei ha detto una cosa sacrosanta, purtroppo questa è la verità. Bollette, prezzi che non solo non scenderanno ma tenderanno ad aumentare, quindi abbiamo già detto alcune cose, continuano ad aumentare i prezzi dei, soprattutto dei generi di prima necessità, aumentano le bollette, magari sì. Ne aggiungo un'altra cosa che non si dice perché forse è molto complicato a saperlo o che altro, però io gliela dico molto, molto tranquillamente. Uno dei distillati del petrolio, che si chiama Virgin Nafta, il termine tecnico, è una benzina pesante, è la materia prima per fertilizzanti, detersivi, tutte, sì, le materie plastiche. Questa è la materia prima. E se aumenta la materia prima, è già aumentata del circa del 40%. Pensi un po' lei le ricadute sui prezzi di produzione e quindi sui manufatti che provengono da quelle produzioni. Ecco, c'è questa altra cosa, noi parliamo giustamente dei carburanti, della benzina, del gasolio, delle auto, che altro, ma ci sono anche queste cose che poco si sanno e poco si dicono, e io oggi ho il privilegio di poterla dire nella sua bella trasmissione.
0: La ringrazio per la sottolineatura, che poi peraltro a proposito di contromisure potrebbe esserci a breve, no, anche qualcosa in arrivo con la manovra di bilancio del governo, se veramente c'è intenzione di aiutare gli italiani.
1: Ma certo, per aiutare gli italiani bisognerebbe stimolare gli investimenti al massimo, agevolare gli investimenti esteri e dire a tutte le istituzioni: mettete in campo investimenti, questa è la parola d'ordine che dovrebbe esserci, e poi fare delle manovre. Ma guardi, un altro governo precedente, non perché sia stato positivo del tutto, che altro, lo cito solo perché è un fatto avvenuto, in casi di emergenza energetica l'operazione che si fa è quella che è stata fatta da questo governo precedente, abbassando l'IVA dal 22 al 5% e togliendo quelle incredibili tasse sulla bolletta elettrica che si chiamano oneri generali di sistema e sono una pacca di miliardi che gravano sulle famiglie. Ora, è stato già fatto e quindi lo si rifaccia in caso emergenziale. Io capisco che è un botto incredibile, però in casi di emergenza lo si fa, magari non strutturalmente per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, ma superare l'emergenza per ritornare alla tranquillità o comunque alle cose normali dovrebbe essere questa la parola d'ordine di un governo che vuole bene ai propri cittadini.
0: Rosario Trifiletti, Presidente Centro Consumatori Italia, grazie e buon lavoro, ci sentiamo presto per parlare di questo, sperando che sia una chiacchierata migliore e più positiva per quanto riguarda i temi che abbiamo trattato, ovviamente, perché le problematiche sono tante, le problematiche restano e speriamo di potervi portare qualche buona notizia in merito. 334-1111-72 è il numero per scambiarci anche le nostre e le vostre opinioni. Sam Hunt, Take Your Time.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto qui su Giornale Radio. Stavamo parlando con il nostro precedente ospite, Rosario Trifiletti, di quelli che sono i problemi evidenti di tutti noi, degli italiani, di noi cittadini, problemi sui quali il governo è intervenuto con un taglio delle accise per quanto riguarda almeno il caro carburanti, con il vice premier Salvini che ieri sera ha confermato questa misura sugli accise mobili almeno fino al 10 settembre. Ecco, voi alla ripresa dei lavori continuerete, spero, a fare opposizione su questo, perché comunque di problemi da risolvere ce ne sono e sono tanti. Buongiorno.
1: Buongiorno. Guardi, i problemi economici ci sono e sono tanti, e credo che in questa fase della legislatura e in questa fase del governo abbiamo il 90% degli italiani che fatica ad arrivare a fine mese, a pagare la spesa, le bollette, il carburante, ed è per questo che sinceramente io non capisco di come questo governo si appresti a festeggiare i giorni di governo. Lei sa bene che stanno organizzando questi festeggiamenti, e credo sia la solita arma di manipolazione e distrazione di massa, perché tende a spacciare la durata di un governo come un suo risultato, ma in realtà conta quello che si fa. E cosa se ne fanno i cittadini italiani del governo Meloni? Noi non vorremmo un record di giorni, vorremmo un record di fatti, e i fatti sono, ad esempio, oltre al carburante, che dopo 6 interventi, come diceva lei, comunque siamo ancora sopra i 2 euro, ma la fondazione GIMB ci ha detto che mancano 36 miliardi di investimenti in sanità pubblica pro capite per raggiungere la media europea e quella OCSE, e che siamo ultimi nel G7. Sappiamo che abbiamo avuto un meno 9% dei salari reali, la nostra produzione industriale è in crollo e la crescita è zero. Questi sono numeri incontrovertibili, e il governo Meloni invece continua a ripetere meccanicamente risultati che loro definiscono eccellenti, ma che poi, numeri alla mano, così come li ho elencati, si sciolgono come neve al sole.
0: Certo, diciamo che secondo me i cittadini italiani sono anche poco attenti, o meglio preferirebbero avere delle risposte reali, e poi insomma le feste e quant'altro, ovviamente ogni partito politico o coalizione, secondo me, secondo il mio personale parere, è libero di poterle fare. L'importante è dare risposte concrete e serie ai cittadini, e a proposito di questo, risposte concrete e serie sono presenti nel programma del Campolargo? Qual è la situazione dei lavori, insomma, tra nomine, corsa alle primarie, una bozza di programma? Perché poi i cittadini a volte anche quello vanno a guardare, cioè chi è dall'altra parte ha veramente delle contromisure?
1: Guardi, io posso dirle che il Movimento 5 Stelle qualche mese fa ha avviato Nova. Nova è questo strumento che il Movimento 5 Stelle ha lanciato in 100 piazze d'Italia, coinvolgendo circa 16.000 persone in 100 province d'Italia, di cui quasi la metà non erano iscritti al Movimento 5 Stelle e tantissimi a nessun partito, per scrivere insieme su carta quali tematiche affrontare e apportare in un'agenda di governo. Ovviamente questo è un percorso interno al Movimento 5 Stelle, aperto a tutti i cittadini, che verrà alla fine, verso metà settembre, e poi questi temi scritti con i cittadini verranno portati al tavolo degli alleati del campo progressista. Fatto questo, provvederemo ad un metodo per scegliere il leader che si farà carico di rappresentare questo programma. È chiaro che se dovessi adesso dirle 3 interventi da portare subito avanti per i cittadini italiani, il primo intervento è sui salari, e facendo un doppio intervento sui salari, uno con un salario minimo per mettere fuori gioco tutti quegli stipendi al di sotto dei 9 euro siglati con sindacati che si sono prestati a firmare un salario al ribasso, che io definirei contratti far west, e lì ci vuole salario minimo che li porta al di sopra dei 9 euro, mentre invece per tutte quelle aziende che applicano contratti commercio, che comunque so, industria, i contratti che applica anche la stessa Confindustria, che sono a 13, 14, 15, 16 euro lordi, allora lì dobbiamo dire che per ogni stipendio netto che un imprenditore paga al dipendente ne deve pagare altri 2 allo Stato. Se dai 1200 euro a un dipendente te ne costa 4. Lì non possiamo gravare sulle imprese, ma ci vuole una decontribuzione che faccia avere più soldi in busta paga al dipendente a parità di costo per l'imprenditore. Quindi primo intervento sui salari, secondo intervento sulla sicurezza. Servono più risorse, più forze di polizia. Questo governo non ha garantito nemmeno il turnover per le forze di polizia che sono andate in pensione. E quindi più forze di polizia. Io le posso dire che le sono diminuite negli ultimi anni di circa 4.000 unità, fonte Ministero dell'Interno, le forze di polizia. Questo significa che nonostante il governo vanti le assunzioni nelle forze di polizia, la realtà è che non ha assunto nemmeno tutti quelli che sono andati in pensione. L'ultimo, il terzo intervento è per le imprese. Servono soldi alle imprese per consentirgli di fare investimenti anche nelle rinnovabili, abbassare i costi dell'energia. Io voglio solo dire che questo governo ha tagliato di 3 miliardi e 8 Industria 5.0. Ha tagliato di 1,5 miliardi le comunità energetiche. Industria 5.0 consentiva ad un'azienda di poter mettere pannelli fotovoltaici, cappotti termici, caldaie e condizionatori di ultima generazione, e in modo da poter aumentare l'efficientamento energetico e addirittura risparmiare l'80-90% sulla bolletta. Cioè un'azienda che paga 2.000 euro a mese poteva risparmiare 1.700-1.800 euro a mese. Questo governo ha affossato anche le imprese togliendo questo strumento. Ecco, quindi soldi alle imprese immediatamente per consentirgli di contrastare questa crisi economica, più sicurezza per i cittadini che hanno paura a restare nelle case o a uscire dalle stazioni, salari più consistenti.
0: Sì, quindi queste sono alcune delle proposte che voi avanzate, poi staremo anche a vedere nel corso del tempo come verranno integrate anche con gli altri alleati del campo progressista. Intanto grazie all'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, buon lavoro, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E noi ci avviciniamo ovviamente a quello che è il GR, quello con tante notizie, quello bello cicciotto con tutti quanti i fatti che ci provengono dal mondo, quindi rimaniamo insieme, ascoltiamo il notiziario di Giornale Radio e poi saremo di nuovo qui con Summertime con Nicola Compagnone.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8:01.
4: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che disperata avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
8: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
10: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
8: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, col pensiero rivolto al mito dello Schumacher. Oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti. Magari quel Charles Leclerc, che da queste parti ha vinto due volte.
12: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
11: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere.
8: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney, proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: L'estate in diretta con Giornale Radio, con Summertime, con voi sempre Nicola Compagnone. 334 11 11 622 il numero per interagire con noi qui in studio per le vostre opinioni, perché in questa seconda ora insieme sono tanti i temi che tratteremo, a partire dall'inizio della scuola, perché è sempre più imminente. Si parte il 7 settembre con Bolzano, per poi spostarci in Medio Oriente per parlare di ciò che succede in quell'area del mondo dove ogni giorno ci sono tante notizie che si susseguono, per poi finire con un altro esponente politico, questa volta della maggioranza, per anche analizzare quanto detto da Gubitosa di 5 Stelle, per capire anche il governo, l'esecutivo, come si sta preparando al rientro nei banchi del Parlamento. Tutto questo è quello che affronteremo nella seconda ora, ma adesso abbiamo Taylor Swift.

0: prepara alla festa per insomma celebrare questo nuovo record, perché è il più longevo, ha superato anche il secondo governo Berlusconi in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, e si appresta a festeggiare questo record con un evento a Bari. Giorgia Meloni non sarà più quindi solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche la Presidente del Consiglio che vi è rimasta per più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022, scrive l'ANSA. E noi ascoltiamo ieri sera in onda le parole di Bersani su quello che è il record di longevità del governo. Io di successi non ne vedo, sconsiglierei di autocelebrarsi.
1: Le do atto che è il governo più lungo, ça suffit, direbbero i francesi, basta, ha già dato. Io di successi non ne vedo, io sconsiglierei di autocelebrarsi in un momento in cui la gente vive delle difficoltà, delle ansie.
2: Il dibattito primaria e programma nel centrosinistra come prosegue?
1: Mi pare ormai si sia chiarito un punto abbastanza logico di non mettere il carro davanti ai buoi, e cioè di lavorare adesso, finite le feste, per i punti essenziali di un programma e poi decidere come procedere sulla leadership. Se in quei tavoli si riesce a dire qualcosa di preciso su pace e guerra, su clima e energia, su salario, lavoro, sanità, sicurezza, scuola, puoi fare le primarie, le terziarie, puoi farlo anche di legno. La nostra gente è a posto così.
2: Lo sa che lei è sempre considerato il candidato ideale che potrebbe essere la soluzione a questo dibattito?
1: Io sono un volontario della politica che dà una mano, qualsiasi cosa decidano io darò una mano, perché qui questo sovranismo, nazionalismo di queste destre del mondo ci sta portando alla guerra. Darò una mano così, se, sulle idee, punto. Niente di più.
2: E se la propongono come candidato terzo?
1: Ma non ci penso neanche, non ci pensano neanche loro, non ci penso, tantomeno ci penso io.
0: E così Bersani, storico dirigente del Partito Democratico, è in onda, trattando anche quelle che sono le tematiche che in questa prima ora abbiamo affrontato anche insieme qui su Giornale Radio con i nostri ospiti. Un botta e risposta tra governo e opposizioni, e opposizione che continua anche a distanza, perché sempre dal Partito Democratico, Antonio Misiani, da Meloni, record per gli italiani sono delle tasse, della povertà e dei carburanti. Ascoltiamolo.
3: Mentre Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
0: E a Misiani risponde da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli: Meloni fa i fatti, con il suo governo 1,3 milioni di occupati stabili in più.
4: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto, perché loro fanno soltanto teoria, mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
0: Ma Montaruli anche con un sottofondo abbastanza singolare, che però insomma dà l'idea di questo botta e risposta con l'opposizione che ovviamente attacca il governo su quelle che sono tematiche legate alla vita, al trascorrere quotidiano di tutti i giorni, il caro vita, e il governo invece, la maggioranza del governo ovviamente punta il dito su quelli che sono i risultati del governo Meloni, soprattutto per quanto riguarda gli occupati, perché anche i dati Istat spesso l'hanno testimoniato, i dati sono in risalita per quanto riguarda il mondo del lavoro. E poi chiudiamo questo botta e risposta in lontananza tra maggioranza e opposizione proprio con Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra: sta per arrivare la stangata economica della bolletta elettrica dopo il caldo estremo.
5: Sta per arrivare alle famiglie italiane la stangata economica della bolletta elettrica causata dal caldo estremo. Giorgia Meloni non si è accorta della crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia, però è molto attenta agli interessi dei petrolieri, a cui ha regalato 2,6 miliardi di euro per ridurre le accise dei carburanti.
0: E Angelo Bonelli, che ovviamente è sempre molto attento anche a quelle che sono le tematiche legate al clima, perché c'è un nuovo, insomma, annuncio, un nuovo allarme lanciato dall'ONU: il Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo dal clima estremo. Il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres: il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato lo stesso Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà almeno fino al mese di febbraio. Il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, ha affermato dal suo canto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, citata dal Guardian. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi del Niño. Quindi un allarme clima abbastanza importante. A proposito di botte e risposta, maggioranza opposizione, chissà che questo tema non sarà al centro anche al momento della ripresa dei lavori parlamentari. Noi ovviamente qui su Giornale Radio lunedì torna anche L'Attimo Fuggente con tutta quanta la banda, ovviamente saremo pronti a raccontarvi ogni singolo episodio, ogni singolo dibattito su questi temi. Adesso abbiamo Tate McRae, Greedy.

0: Aulia 36 gradi, solo l'11% all'aria condizionata, il caldo blocca le scuole, un grido comune posticipate la riapertura. Daniele Grassucci, scuola.net, buongiorno, è proprio il caso di dire non c'è il clima giusto per tornare tra i banchi.
1: Sì, buongiorno e bentrovati. Purtroppo ecco, questo è un problema attuale, ma a quanto ci dicono i climatologi, insomma, sarà un problema sempre più cogente, tant'è che anche l'UNESCO ha lanciato l'allarme che il caldo può effettivamente andare a ridurre, può avere un impatto sugli apprendimenti, e questo non solo in Italia ma anche in altri paesi avanzati, perché insomma anche in Inghilterra e in Francia quest'estate ci sono stati problemi simili, perché lì sono abituati ad avere una scansione diversa dell'anno scolastico, quindi meno uno stop estivo, meno lungo, meno prominente. Considerate che l'Italia è il paese europeo con la con le vacanze estive più lunghe, siamo intorno alle 13 settimane, sì. E per contro invece in altri paesi si va a scuola fino a giugno, luglio inoltrato, cioè si svolgono anche esami e si rientra abbastanza presto per avere più pause estive, e lì effettivamente soprattutto in Francia, Inghilterra, insomma l'Europa settentrionale, ci sono edifici che sono pensati più per difendersi dal freddo che non per difendersi dal caldo, e quindi non c'è l'aria condizionata. Anche da noi, come dire, la diffusione dell'aria condizionata è molto ridotta, stiamo parlando di un 7% secondo quelli che sono i dati dell'anagrafe nazionale degli edifici scolastici, con una regione che effettivamente di questo problema si è occupata, diciamo, con maggiore attenzione, che sono le Marche, con quasi una scuola su tre che è climatizzata. Il problema appunto poi è che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali, e quindi certo, diciamo una politica nazionale centralizzata è molto complessa da realizzare. Il ministero ha messo sul piatto 20 milioni, ma loro stesso sono consapevoli che è un pallicello caldo di fronte alle 50.000 siti scolastici che esistono in Italia, che non sono di proprietà del ministero ma degli enti locali.
0: Ecco Daniele, ma c'è questo rischio concreto a pochi giorni dall'inizio dal ritorno nelle aule che si possa posticipare l'inizio della scuola, quantomeno nelle regioni interessate da questa grande ondata di caldo? Quindi mi viene in mente il sud, il centro-sud, quelle regioni dove ancora si boccheggia, si fa fatica a respirare per questa cappa di afa. Ecco, stare 5 ore o a volte anche di più seduti su un banco di scuola, magari non potendo tenere le finestre chiuse ma neanche aperte perché entra calore, come si fa ad apprendere, a stare comunque nelle aule scolastiche?
1: Infatti è un grandissimo problema, c'è qualche dirigente scolastico che ha cominciato a mettere nel documento di valutazione dei rischi anche il rischio, diciamo, professionale legato all'eccessivo caldo, e non si fa, non si può fare, o comunque bisogna farlo con una certa flessibilità. Cioè le soluzioni sono quelle, chiaramente, da una parte di avere un po' più di, come dire, di flessibilità sull'abbigliamento degli studenti, non dico di consentire un abbigliamento balneare, però ecco, da questo punto di vista un po' più di flessibilità sull'abbigliamento, ecco, magari consentire ai ragazzi di poter per qualche giorno fare a meno un po' di quello che è il dress code giustamente consigliato nelle scuole. Non dico il costume da bagno, chiaramente, però dico magari pantaloni e magliette corte sicuramente potrebbero essere una soluzione, come anche invogliare le famiglie a portare magari i ragazzi a dotarsi dei mini ventilatori, quelli portatili che oggi si trovano per pochi euro e consigliare, controllare l'idratazione, magari anche se la scuola e i fondi lo consentono, sappiamo che per il fondo di funzionamento è sempre molto esiguo, però ecco, magari far trovare ai ragazzi costantemente la possibilità, insomma, di idratarsi. Ecco, insomma, bisogna comunque studiare delle soluzioni alternative. Se non si possono condizionare gli ambienti, magari andare a verificare quelle che sono le aule calde della scuola, a verificare se c'è la possibilità di sistemare i ragazzi prima di quelle aule. E poi però diciamo, dopo un po' ci sono delle soluzioni che possono essere forse dovremmo prendere in considerazione, nel senso che nessuno ha detto che la scuola debba iniziare alle 8 del mattino, si può lavorare su orari diversi, mi rendo conto che c'è una difficoltà, o su lezioni nel tardo pomeriggio, ecco, nel senso, purtroppo non è un problema solvibile nel breve tempo, perché comunque programmare un piano che consenta a tutte le scuole una climatizzazione è molto, molto complesso, quindi bisogna trovare soluzioni alternative. Può essere posticipare il rientro a scuola, benissimo, però noi abbiamo sempre almeno una legge che ci dice che debbono esserci almeno 200 giorni in calendario, e quindi se posticipiamo il rientro poi dovremmo necessariamente posticipare la fine, ma posticipare la fine vuol dire andare incontro alle ondate di calore primaverili, che sono sempre più precoci, l'abbiamo visto alla fine dello scorso anno scolastico. Per cui è un tema, nel senso, non possiamo più dire sono i ragazzi che si lamentano, è un tema anche per gli adulti, per i docenti. Bisogna trovare delle soluzioni che però diciamo rientrino nell'ambito del possibile. L'aria condizionata in tutte le scuole è sicuramente una di quelle, ma a medio lungo termine, non è immediata per tutti, e quindi laddove queste soluzioni non sono immediate per tutti bisogna trovare, come dire, delle strategie di sopravvivenza, che però potrebbero anche passare per uno sconvolgimento delle abitudini. Sì. L'abbiamo visto anche il mondo agricolo adesso si alza molto molto presto la mattina per raccogliere, c'è una grossa pausa e si ritorna la sera. Certo, non sono comode, non sono agevoli, però ecco, stiamo parlando di gestione di emergenze, perché il clima è un'emergenza, non è, come dire,
0: certo,
1: qualcosa che, diciamo, non categorizzabile in questa categoria, almeno dal mio punto di vista.
0: Esatto, e poi sentendo anche quelli che sono i proclami, anche in questo caso dall'ONU, lo leggevo prima, nel futuro non è che le cose possano poi andare molto meglio. Daniele, cambiando un attimo argomento, quali sono le principali novità di questo nuovo anno scolastico ai nastri di partenza?
1: Dovremmo avere due trasmissioni, però ecco, sicuramente quella un po' più storica è quella delle nuove indicazioni nazionali, quindi quelli che chiamavamo una volta programmi, ecco, mettiamola in questo modo.
0: Te lo chiedo perché ne abbiamo parlato tanto, no? nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, quindi oggi ci troviamo finalmente qui a pochi giorni dall'inizio, quindi cerchiamo un po' di riassumere.
1: Arrivano alla scuola dell'infanzia, prima elementare, prima media, e poi via via si propagheranno negli annualità successive, e questo vorrà dire ci ricolleghiamo al secondo tema, saranno i libri, tutte nuove edizioni. Sì. Alle elementari interessa poco perché lo passa lo Stato, meglio gli enti locali. Alle medie, ecco, in prima media tutti i genitori, il libro nuovo sarà un'opzione quasi imprescindibile, perché saranno tutte nuove edizioni, molte nuove edizioni forzate dalle nuove indicazioni nazionali. Si sta lavorando a delle nuove indicazioni nazionali anche per i licei, istituti tecnici, istituti professionali, quindi questo andrà in vigore. C'è una bellissima novità per gli studenti che riguarda il supporto psicologico, è attivo il servizio Ascoltami, quindi sulla piattaforma unica che i genitori usano per iscrivere i figli ci sarà anche la possibilità di poter richiedere l'intervento di uno psicologo esperto in età dello sviluppo, scritto ovviamente all'ordine degli psicologi, e di poter svolgere 5 sessioni da un'ora circa online gratuitamente, e quindi questo rappresenta un primo momento di supporto per studenti e famiglie in un'età critica, perché questo servizio sarà attivo in forma sperimentale per studenti della terza media e del primo e secondo anno delle superiori, e poi via via si vedrà l'adesione. E poi ecco, non possiamo non parlare di educazione all'affettività e alla sessualità. Si è fatta una gran polemica perché è stata approvata una legge sul consenso informato. Cosa vuol dire questa legge? Vuol dire che da una parte tutto ciò che diciamo sono state potenziate, diciamo quelle che devono essere le competenze base in questo ambito, quindi attraverso le linee guida delle materie di indirizzo e le linee guida sull'educazione civica, tra gli obiettivi formativi degli studenti c'è sicuramente la conoscenza della sessualità dal punto di vista biologico, la conoscenza della sessualità dal punto di vista invece delle relazioni, quindi al rispetto, all'empatia, alla uguaglianza di genere e via dicendo. Attività che potranno essere condotte anche attraverso il supporto di esperti esterni, che però non potranno essere, diciamo, come dire, personaggi, diciamo, di professionalità autoproclamata, ma dovranno essere degli esperti, psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, scienziati, comunque iscritti all'ordine di categoria, e ci saranno dei criteri ben precisi, cioè la scuola dovrà valutare il curriculum di questi esperti e dovrà approvarlo attraverso il consiglio gli organi collegiali. Dopodiché però, se si vorrà andare oltre gli argomenti, diciamo, base, ecco, inclusi nelle linee guida, si potranno organizzare attività extracurricolari, però con il consenso informato. Cioè, le famiglie dovranno ricevere, insomma, materiale, conoscere chi parlerà di questi temi, e dovranno dare il loro consenso o meno alla partecipazione dei propri figli.
0: Sì, è anche giusto, no, in chiusura, insomma, dedicare anche ampio spazio alle famiglie e coinvolgerle in quello che è anche in questo caso il percorso di crescita dei propri figli. Daniele Grassucci, scuola.net, grazie, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo presto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E dunque, noi abbiamo un'altra volta ancora l'appuntamento con il traffico, rimanete lì, ascoltiamo la viabilità e poi saremo di nuovo qui con Summertime con Nicola Compagnone.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
7: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
6: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16. Per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
7: Tempo Reale.
6: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
8: Giornale Radio.
6: La radio libera di informare.
9: Sono le 8 e 31 minuti.
10: Guidare informati. Guidare informati.

0: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato almeno fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente, a riportarlo è il Wall Street Journal, citando alcune fonti e segnalando che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Questa appunto è una delle notizie che ci provengono dal Medio Oriente. L'altra invece, sempre dal Medio Oriente, parla di una vicinanza tra Russia e Iran per quanto riguarda una proficua collaborazione militare anche per la produzione di missili. Cosa sta succedendo? Andrea Fusco, Cesi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, partirei dalla seconda domanda sull'inchiesta. L'inchiesta si regge sì. su una corrispondenza trapelata che mostra questi tecnici russi che vanno ripetutamente in Iran, esaminano i risultati dei test e aiutano a correggere i problemi. Allora, l'obiettivo è un motore sostanzialmente che permetta a un missile da crociera di volare a, diciamo, più volte la velocità del suono, restando basso sul mare, cioè quindi un'arma che in poche parole lascia poco tempo di reazione a chi deve difendere una nave, mettiamo conto. Quindi teniamo separati i tre piani che nel dibattito si stanno un po' sovrapponendo. Che ci sia stato un trasferimento di competenze è documentato e comunque anche ricorrente come fatto. Che da questo sia nato un sistema d'arma stabile, affidabile e anche schierato, questo non è dimostrato, e in più che l'Iran intenda usarlo è un'ipotesi ancora più lontana dai fatti, a mio avviso, perché su quest'ultimo punto vale la pena essere netti, perché è più una questione di razionalità. In questo momento la simmetria militare che c'è tra Iran e Stati Uniti è rilevante e lo sappiamo noi, lo sa benissimo anche Teheran, quindi colpire una portaerei significherebbe attirarsi una risposta di ordine di grandezza superiore in un momento in cui il paese è già in una condizione difficile, con le esportazioni petrolifere che sono ferme, la valuta in caduta e l'inflazione che è fuori controllo. Cioè, quindi in questa finestra temporale direi che non è neanche un'opzione razionale da tenere in conto, ma sicuramente dobbiamo tenerla in conto nel medio-lungo periodo, ecco.
0: E poi ovviamente c'è anche un'altra questione sempre legata agli Stati Uniti che in un certo senso mi fa anche sorridere, voglio commentare con te queste parole. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, dice: non è una guerra quella in Medio Oriente perché non ci sono scontri armati, allora cos'è?
1: Allora, questa è un'ottima domanda, diciamo fa parte sempre del registro retorico di questa amministrazione. Diciamo che questa frase si spiega molto guardando al calendario elettorale. Cioè, noi il 3 novembre ci sono le elezioni di metà mandato e i repubblicani stanno difendendo maggioranze che diventano sempre un po' più risicate.

0: sbagliate in entrambe le Camere, quindi la linea interna alla Casa Bianca sembra quella di tenere il conflitto a un livello basso e controllato fino a quel momento, almeno per non parlare di guerra durante il periodo più caldo delle elezioni. Quindi diciamo che quando Vance dice che non la chiamerebbe una guerra, non sta descrivendo la realtà sul terreno, ma sta descrivendo una scelta politica. Cioè la strategia americana, certo, da qui a novembre non è chiudere il conflitto, lei ha ricordato bene anche cosa ha detto Exet, ma è congelarne il livello di escalation, continuando a strangolare, diciamo, l'Iran per via economica, quindi col blocco navale, con le sanzioni, chiaro, la minaccia di altre, chiaro, sanzioni a chiunque commerci con Teheran, e sul piano militare solo con queste risposte mirate che abbiamo visto ad esempio anche recentemente negli ultimi giorni. È da questo, diciamo, che si spiega l'apparente contraddizione tra l'annuncio del grande D-Day economico e allo stesso tempo continuiamo, chiaro, a vedere questi raid circoscritti, ecco.
1: Anche perché poi, rimanendo sempre su quelle che sono le altre dichiarazioni invece di Vance, al centro c'è ovviamente lo stretto di Hormuz, nuovi negoziati quando Teheran smetterà di colpire le navi nello stretto. Ecco, anche ad Hormuz, no? Qui nel mondo occidentale, parlo della situazione italiana, ci ritroviamo a pagare poi quello che è lo scotto della guerra, dei blocchi nello stretto di Hormuz a causa della risalita del prezzo del petrolio, il caro carburante e tutti quanti gli effetti a cascata che ne conseguono. Ma queste parole di Vance su questi negoziati possono essere viste un po' anche come una propaganda per continuare ad allungare un po' il brodo in un certo senso e non cambiare troppo la situazione in vista anche delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti?
0: Beh sì, direi che questa è una lettura che può risultare coerente rispetto almeno a quella che è la situazione sul campo, cioè diciamo che al netto di qualsiasi dichiarazione dobbiamo constatare che ad oggi il transito commerciale attraverso lo stretto è intorno al 7% dei livelli precedenti pre-guerra, e poi tra l'altro il vero indicatore, sì, non è neanche il numero di navi che passa, perché questo tende a sviare, ma andiamo a guardare le assicurazioni, cioè il premio di rischio di guerra per far passare una petroliera è aumentato di decine di volte, diversi club assicurativi hanno già ritirato del tutto la copertura, quindi quando l'assicurazione si sfila e lo stretto è chiuso a prescindere da chi lo dichiara aperto o chiuso, ecco, cioè il rischio da segnalare fondamentalmente, per cui la strategia americana può rompersi in tutto questo discorso, però è l'ipotesi che implicita che Washington ha posto durante tutta quest'ultima finestra di operazioni, che lo strangolamento economico porti Teheran ai tavoli negoziali. Io sono di un'idea diversa, ovvero un regime messo alle strette è anche un'opzione opposta, cioè come è stato anche dichiarato da diversi vertici iraniani, cioè alzare il prezzo della posta, colpire più duramente lo stretto o gli alleati americani nello stretto, proprio per rendere insostenibile agli americani il costo dell'attesa, ecco.
1: E poi c'è un altro tema, sempre che ovviamente riguarda il Medio Oriente, questa volta ci spostiamo in quello che è il conflitto che c'è stato e c'è ancora tra Israele e Palestina, nonostante la tregua, nonostante i vari proclami che ci sono stati ormai nelle settimane scorse, anche perché praticamente non se ne parla più. O Tajani, la missione al Cairo in Egitto, sosteniamo la mediazione dell'Egitto tra Israele e Palestina, l'obiettivo è quello di due popoli, due stati, ecco, questo è un obiettivo ancora percorribile?
0: Allora, dobbiamo essere obiettivi, al di là di questo tipo di dichiarazioni noi poi dobbiamo osservare le dichiarazioni anche dei diretti interessati, penso ad esempio specialmente dal lato israeliano, e nel medio anche periodo io sono molto scettico ormai sulla fattibilità di questa opzione, ma semplicemente perché abbiamo una parte, quella israeliana, assolutamente non disposta a prendere come fattibile e realizzabile questa soluzione, e non sto parlando solo dell'ambiente del famoso Benjamin Netanyahu, il governo a cui stiamo assistendo da anni, ma anche ai principali avversari in vista della finestra elettorale israeliana di ottobre, cioè anche, sì, lo stesso Gadi, sì, Eisenkot, che è il generale di cui anche in questa trasmissione abbiamo più volte parlato, che è il, certo, principale avversario di Netanyahu, è stato molto netto nell'affermare che tra tutte, diciamo, le deviazioni di rotta della politica di Netanyahu, quella del offrire uno Stato palestinese sicuramente non rientra quella di offrire lo Stato palestinese, ecco.
1: Chiaro. Andrea Fusco, analista del CESI, Centro Studi Internazionali, grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: E dunque noi torniamo un attimo su quello che è il fronte interno italiano, perché con il mese di settembre ritornano anche gli scioperi 7-8 settembre, possibili disagi per chi viaggia. Sciopero nazionale dei treni, l'agitazione è proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà il via alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifica al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri. Quindi ecco, 7 e 8 settembre, attenzione per chi si deve spostare in treno appunto per via di questo sciopero del personale ferroviario. Noi adesso ascoltiamo Cazzei, Animal.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622. Buongiorno, non sono affatto d'accordo sul fatto che deve essere facoltà dei genitori decidere se i ragazzi possono fare non l'educazione affettiva. Lo trovo anche molto discriminante. La scuola che decide i programmi, non la sensibilità dei genitori, perché può decidere più o meno se un ragazzo deve avvalersi di quella materia. Lo trovo anche molto pericoloso. Chi ci scrive è Tamara, parlo da docente di scuola. Poi aggiunto, i genitori devono partecipare, ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, perché non si firma. I genitori devono partecipare alla vita della scuola, ma questo governo ha fatto questa scelta non per la libertà, ma perché non era assolutamente d'accordo. È una classica via di mezzo. Dunque tante le vostre opinioni al 334 11 11 622 per quanto riguarda il tema scuola, tema molto caldo, perché appunto si sta per tornare tra i banchi e i banchi delle aule del Parlamento stanno per riempirsi anche dei parlamentari pronti ad iniziare le nuove attività in vista della ripresa. Onorevole Nicola Ottaviani, Lega, buongiorno, benvenuto qui su Giornale Radio. Prima parlavamo dei tanti problemi che affliggono in questo tempo di guerra gli italiani. Ne abbiamo parlato con Rosario Trifiletti per quanto riguarda i consumatori, che ha consigliato qualche contromisura. Poi l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle ha attaccato la linea del governo per quanto riguarda la gestione del caro vita. Voi dalla maggioranza di governo come rispondete?
1: Ma innanzitutto bisogna avere il quadro di quello che sta succedendo non soltanto in Italia ma anche in Europa, perché le comparazioni aiutano sempre a comprendere la realtà che si vive quotidianamente, altrimenti siamo convinti di essere noi gli unici a popolare la terra o gli unici purtroppo a subire una serie di problemi che non vengono dall'interno ma vengono dall'esterno. Non stiamo facendo certamente la fiera dell'ovvio nel ricordare che questa crisi energetica dipende essenzialmente da tre fattori. Due riguardano le due guerre attualmente in atto, perché abbiamo una guerra nel conflitto russo-ucraino che ha inciso e continua a incidere su quello che è il costo dell'energia, perché è chiaro che si parte dal gas per andare poi a finire su quello che è il costo finale del carburante alla pompa di benzina. Poi abbiamo la vicenda dello stretto di Hormuz, dal quale passa il 20% di tutto il greggio del pianeta, e naturalmente la quotazione del greggio per una percentuale così alta poi va a incidere sui mercati internazionali fino ad arrivare, continuiamo a dirlo, ai consumatori, sì, alla pompa. E poi però c'è una terza questione di cui si continua a parlare poco, di cui Gubitosa e compagni continuano ad ignorare o fanno finta di ignorare la presenza e soprattutto la causa. Stiamo parlando della componente concreta ed effettiva dell'energia in Italia oggi rispetto al passato, e riguarda le cosiddette energie alternative. Ecco, allora, noi siamo passati, grazie a questo governo, da quando si è insediato nel 2022, siamo passati da una produzione di solari di gigawatt pari a 23-24 gigawatt ad una produzione attuale che sfiora i 48-49 gigawatt. Significa che grazie a quelli che sono stati gli investimenti che il governo ha portato avanti, le misure sulla materia del solare, si è passati a raddoppiare quella che è la produzione del solare, sia per quanto riguarda le famiglie sia per quanto riguarda anche le industrie e le imprese. E però rimane, certo, al palo quell'altra grande novità che è costituita dalla energia nucleare. Ora, se a giugno di quest'anno per l'ennesima volta è stata votata una risoluzione con il no, e grazie al cielo però la maggioranza l'ha portata avanti con il sì, da parte di 5 Stelle, quindi di Gubitosa e compagni, da parte, sì, del PD, dicendo no, non vanno bene i reattori nucleari di quarta generazione, e non vanno bene neppure secondo loro quelli che sono i mini reattori che sono ormai sparsi in tutta Europa. Ma noi come facciamo a competere, anche se in realtà ci stiamo riuscendo, con economie come quella francese, ove dei 130 reattori nucleari accesi in questo momento nell'UE, 62 si trovano, sì, in Francia, e 10 si trovano in Spagna, che è la stessa Spagna di Sanchez, che dice ma nel 2032 noi li spegneremo. Beh, intanto sono attivi, quindi su, certo, queste materie, su, guardi, tutto quello che riguarda l'energia e soprattutto, sì, il costo anche dei carburanti, e ci sono due linee. La linea è quella relativa agli investimenti che devono essere fatti nel medio e lungo periodo, che grazie a Dio, grazie al cielo, questo questo governo ha portato avanti con i risultati di cui parlavamo prima, e poi gli investimenti, ma i costi di copertura dei consumi delle famiglie a breve. Ecco perché si sta continuando ad andare avanti con quelle che sono delle soluzioni, le ribadiamo, sia ben chiaro, sono soluzioni tampone che non risolvono il problema, sì. Stiamo parlando delle accise, in attesa che naturalmente maturino altre situazioni sul piano internazionale e che soprattutto si possa tornare definitivamente alla produzione e all'utilizzo dell'energia atomica pulita di quarta generazione anche con i mini reattori, perché quella sarà la soluzione, non voglio dire la panacea, ma la soluzione dei mali dell'energia in questo momento.
0: Peraltro le faccio ascoltare anche le parole di Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che parla di stangata economica in arrivo per gli italiani dalla bolletta elettrica dopo il caldo estremo. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.
2: Sta per arrivare alle famiglie italiane la stangata economica della bolletta elettrica causata dal caldo estremo. Giorgia Meloni non si è accorta della crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia, però è molto attenta agli interessi dei petrolieri, a cui ha regalato 2,6 miliardi di euro per ridurre le accise dei carburanti.
0: Ecco, al netto di queste parole di Bonelli, ieri sera è arrivata anche la conferma del vice premier Salvini della proroga delle accise almeno fino al 10 settembre, mentre poi c'è una linea contrastante per quanto riguarda invece Tajani e le sue dichiarazioni sugli extra profitti.
1: Bonelli lo conosciamo bene.
0: Cosa possono aspettarsi gli italiani che comunque chiedono a gran voce una soluzione?
1: Ma Bonelli lo conosciamo bene, l'abbiamo visto in più di qualche occasione prendere il sole sul letto, sul greto del fiume, sperando di evitare che i colpi di sole, insomma, facessero un effetto importante. Insomma, invece mi sembra che questi colpi di sole spesso producono effetti devastanti sotto il punto di vista anche politico. Obiettivamente invece pensiamo alle cose serie, perché abbaiare alla luna non serve a nulla. Bonelli è uno dei principali responsabili, con il suo partito di riferimento, col movimento di riferimento, di quella che è la situazione di carattere internazionale, perché Bonelli non ha fatto nulla sul tavolo internazionale, non si è mai recato a Bruxelles o in altre sedi europee per dire: guardate che l'energia deve essere trattata in modo uguale per tutti i 27, cioè della serie o tutti i 27 dell'UE portano avanti l'utilizzo dell'energia atomica, quella nucleare di ultima generazione, oppure non lo fa nessuno. Bonelli si è ben guardato di andare a bussare alla Francia o alla Spagna di Sanchez per dire: ma guardate, non possiamo fare delle gare dove c'è qualcuno che sui 100 metri è già parte 40-50 metri avanti e poi pretendere che ci sia rispetto da parte di un'economia alla De Coubertin. Quindi tutto quello che sta avvenendo è quello che in realtà riguarda anche gli altri paesi europei. Ecco, su questo aspetto io inviterei i nostri ascoltatori a utilizzare ormai questo strumento di comune uso per tutti, che è il palmare, o anche se non si ha la disponibilità di un palmare, di collegarsi attraverso un computer di casa o in ufficio, a scuola, sulla rete internet, e verificare in questo momento, mentre noi stiamo parlando, qual è il prezzo medio alla pompa dei carburanti praticato in Europa. Ecco, scopriremo, pensate un po', che in Italia, in questo momento, dove noi facciamo bene a lamentarci, ci mancherebbe altro, soprattutto guardando quello che è successo in passato, però siamo addirittura tra i paesi in cui il costo del carburante alla pompa di benzina è più basso rispetto agli altri, è più basso rispetto alla Francia, è più basso rispetto alla Germania, è più basso rispetto alla Slovenia, è leggermente più alto rispetto alla Spagna e all'Inghilterra, che non fa parte dell'UE, ma ha altri tipi di strumenti compensativi. Quindi quando si parla di problematiche bisogna cercare di non essere farisei e di evitare di addossare la responsabilità a chi in passato queste responsabilità non le aveva. Per quanto riguarda poi la questione,
0: onorevole, in ultimo, visto che siamo quasi in chiusura, c'è la possibilità paventata, insomma, di questa Lega Nord, gli ex rispolverano la Lega Nord, un nuovo problema per Salvini, punto interrogativo, una spaccatura che può far male all'esecutivo in vista delle nuove elezioni? In breve, che siamo in chiusura, grazie.
1: Ma sulla questione degli extra profitti, noi dobbiamo intenderci soprattutto su quella che è la questione relativa.
0: Anche la questione sulla fiducia di Salvini.
1: Attenzione, noi continuiamo a ribadire un concetto che deve essere ben chiaro. Allora, la questione degli extra profitti non riguarda i profitti ordinari, cioè ciò che le imprese sviluppano e su cui pagano normalmente le tasse. Qui stiamo parlando degli extra profitti bancari, che sono il frutto di un divario, di un delta fortuito che le banche hanno visto cadere dal cielo tra il prezzo degli interessi, così siamo ben chiari con i nostri ascoltatori, praticato direttamente agli sportellisti e correntisti, che è rimasto sostanzialmente identico se non aumentato, e il prezzo del costo del denaro che invece la BCE ha abbassato nel corso degli ultimi anni. Quindi si sono visti ricadere sostanzialmente all'interno delle proprie casse, gli istituti di credito, dei profitti che non avevano preventivato, che non avevano messo sicuramente in bilancio inizialmente. E su questo noi chiediamo, grazie ad una compliance con gli istituti, non grazie ad un prelievo forzoso come avveniva negli anni dei governi di sinistra, una collaborazione forte in virtù di quello che è l'articolo 53 della Costituzione, che ci ricorda sempre che chi ha di più deve mettere a disposizione di più. Quindi certo, il nostro principio costituzionale è quello della capacità reddituale, della capacità contributiva. Noi chiediamo l'applicazione di un principio di rango costituzionale, nulla di più.
0: Chiaro, grazie mille onorevole Nicola Ottaviani, Lega, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, buon lavoro.
1: A voi e agli ascoltatori.
0: E dunque queste due ore insieme con Summertime e con Nicola Compagnone si fermano qui, ma non si ferma Summertime, non si ferma l'informazione di Giornale Radio, rimanete lì perché adesso dopo di me arriva Vicky Mangone, con lei ancora altri tanti approfondimenti, quindi anche per oggi da Nicola Compagnone è tutto, noi ci sentiamo domani a partire dalle 11, ciao!
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:01.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Il corsivo.
7: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
8: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più, perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciononostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Vicky Mangone a quest'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda di Summertime, ma soprattutto l'ultimo appuntamento nel quale mi trovate a quest'ora. Da lunedì partirà il nuovo palinsesto. La programmazione della nuova stagione porterà qualche cambiamento. Uno riguarda appunto la sottoscritta: non staremo più insieme 2 ore, bensì 3. Non ci sentiremo più alle 9 del mattino, ma alle 13. E non sarò più da sola, ma sarò con l'Apo De Carlo. Ci prenderemo sotto braccio per 3 ore, io e l'Apo, in questa nuova trasmissione dal titolo Tempo Reale. Vi aspettiamo dunque dalle 13 alle 16 a partire da lunedì, però vi lascio nelle ottime mani, nelle buone mani del nostro Francesco Borgonovo, che coprirà appunto questa fascia dalle 9 alle 11, questo a partire da lunedì prossimo. Però oggi siamo ancora venerdì, signori, piano, venerdì 4 settembre, oggi, allora vediamo di cosa parleremo questa mattina. Oggi partiamo dalla malattia della pioggia, questa infezione della pelle che negli ultimi mesi ha fatto registrare un aumento dei casi in Europa. Se ne sta leggendo molto sui giornali di questa notizia. Si tratta di un batterio finora conosciuto soprattutto in ambito veterinario, un batterio che sembra avere sviluppato nuove modalità di trasmissione anche tra le persone. Sentiremo il professor Fabrizio Pregliasco. Poi guarderemo al futuro dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, come si fa a non farli scappare all'estero. Servono investimenti nella scuola, nell'integrazione, nella valorizzazione del capitale umano. Ne parleremo con l'Istat, con Clelia Romano, dirigente di ricerca dell'Istat. E poi la spesa. Quanto possiamo risparmiare semplicemente scegliendo con attenzione dove comprare, dove fare i nostri acquisti? Secondo la nuova indagine di Altroconsumo, una famiglia di 4 persone può arrivare a risparmiare fino a 3.790 euro all'anno. Vedremo quali sono i supermercati più convenienti e lo vedremo con Stefania Villa di Altroconsumo. Vi faremo i nomi dei supermercati più convenienti secondo questa ricerca. Poi ci prenderemo un po' di tempo per raccontare la storia della Mostra del Cinema di Venezia, che è iniziata da qualche giorno, ed infine ricorderemo Guido De Maria, scomparso nei giorni scorsi. È stato l'inventore di Gulp e Super Gulp, questo programma che negli anni 70 portò i fumetti in televisione e cambiò per sempre il modo di raccontarli al grande pubblico. Ricorderemo quegli anni, quella grande intuizione con il coautore del programma di Super Gulp e di Gulp, Giancarlo Governi. Prima però parliamo di patente. È giusto che ci sia un limite d'età? Qualche tempo fa era circolata la notizia del limite di possesso per gli over 85. Lo vedremo. 334 11 11 622, diteci qual è il vostro pensiero, inviateci un messaggio. 334 11 11 622. Prima però è Coldplay.

Nessun limite particolare per gli automobilisti con più di 85 anni. Il Ministero delle Infrastrutture smentisce le indiscrezioni circolate qualche giorno fa sulle nuove regole del codice della strada. Non ci saranno dunque divieti di guida in autostrada né un limite di 100 km per gli spostamenti lontano da casa. E non sono previste neppure norme specifiche sull'alcol, diverse da quelle già in vigore per tutti gli automobilisti. Il Ministero, su richiesta del Ministro Matteo Salvini, precisa che queste disposizioni sono state eliminate dal testo per evitare di penalizzare gli ultra 85enni. Ecco, tutto sta a capire se si tratti di penalizzare o piuttosto di preservare la loro salute e quella degli altri. Resta invece la necessità di verificare con maggiore attenzione le condizioni di salute di chi guida in età avanzata. Dopo gli 80 anni la patente continuerà a essere rinnovata ogni 2 anni con la certificazione di un geriatra. La stessa procedura varrà dopo gli 85 anni, dopo i 90 invece il rinnovo sarà annuale. Il problema non è rinnovare la patente, il problema è come vengono fatte le visite del rinnovo. Non mi stancherò mai di dirlo, perché in 10 minuti si fa tutto, solitamente. Considerando anche il tempo del pagamento e i convenevoli all'inizio e alla fine della visita, quindi una visita che dura se no 5 minuti. Poi è vero anche che non tutti siamo uguali. Una persona può non essere lucida al volante a 60 anni e un ottantenne invece può avere i riflessi di un trentenne. Evidente che non siamo tutti uguali, no? E proprio per questo le visite di rinnovo patente sono importantissime. Olga Mancurti ha 83 anni, è un'ex infermiera, è appena tornata da un viaggio in solitaria di oltre 7.900 chilometri. Al volante della sua Porsche ha attraversato l'Europa dall'Austria alla Finlandia fino ad arrivare in Lapponia, nella terra di Babbo Natale, un viaggio che per lei, per Olga, è tutt'altro che eccezionale. Dopo 20 anni di lavoro in Svizzera e la morte del compagno, ha iniziato a viaggiare da sola. Da allora ha visitato il Sud America, la Birmania, la Corea, il Canada, l'Africa e 17 stati americani. L'unica delusione dell'ultimo viaggio, dice, è stata la poca neve, perché senza la neve la Lapponia perde tutto il suo fascino. Al suo ritorno, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, le ha consegnato una pergamena per celebrare la sua tenacia e la sua voglia di continuare a viaggiare a 83 anni. E allora, come dicevo, la questione non è tanto l'età scritta sulla carta d'identità quanto le condizioni di chi si mette al volante, perché non tutti invecchiano allo stesso modo e soprattutto non tutti conservano gli stessi riflessi, la stessa attenzione e la stessa capacità di reagire a una situazione improvvisa. E torno alla domanda di prima: quanto sono davvero approfondite le visite che certificano l'idoneità alla guida, soprattutto quando si parla di persone molto anziane? Forse più che introdurre divieti legati all'età sarebbe importante essere certi che i controlli siano seri, no? Che siano accurati, che siano in grado di valutare davvero le capacità di chi guida, perché a 83 anni si può ancora attraversare l'Europa in Porsche come ha fatto la signora di prima, come ha fatto Olga Mancurti. Ma la patente non dovrebbe essere un diritto legato semplicemente all'età, dovrebbe essere una responsabilità legata alle proprie capacità. Non so quale sia il vostro pensiero, se volete dircelo, 334 11 11 622.

0: detto, secondo me dopo una certa età i controlli dovrebbero essere più seri a proposito della patente, del limite di età. Mia madre ha 86 anni, scrive Martina, non guida più perché si è resa conto che i riflessi non sono più quelli di una volta. Il punto è proprio questo, bisognerebbe avere anche l'onestà di capire quando è arrivato il momento di smettere. Cambiamo completamente argomento adesso. C'è una nuova parola che in questi giorni sta circolando parecchio, è dermatofilosi. Il nome forse dice poco, il soprannome o comunque insomma come viene chiamata in maniera più comprensibile, diciamo, è decisamente più curioso, la chiamano malattia della pioggia. Qui bisogna fare subito chiarezza perché il rischio è che una notizia sanitaria diventi rapidamente un nuovo allarme. No, non è un allarme, se ne parla però. Parliamo di un'infezione della pelle provocata da un batterio che conosciamo da tempo, soprattutto in ambito veterinario, perché colpisce animali come bovini, cavalli e pecore. Nell'uomo invece è sempre stata piuttosto rara. La novità è che negli ultimi mesi sono stati segnalati 123 casi in 10 paesi europei, con alcuni episodi di trasmissione da persona a persona. È un fenomeno che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sta monitorando con attenzione, ma che, è bene dirlo subito, non rappresenta al momento un'emergenza sanitaria. Il rischio per la popolazione generale viene considerato molto basso. Ma allora vediamo però cosa sta succedendo, perché se ne sta parlando, come si trasmette questo batterio, chi deve prestare attenzione. Il professor Fabrizio Pregliasco è con noi, virologo, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, è ancora con noi. Buongiorno Pregliasco, ci tocca parlare sempre di malattie a noi,
1: Sempre di rogne. Mi sembra una situazione non pesantissima e la ben diciamo tratteggiata negli elementi essenziali. Intanto il nome malattia della pioggia è quasi, come dire, non dico un errore, ma è legata all'espressione inglese della malattia, rain rot, rain scald, che ne parlano appunto sui cavalli come problema, quindi, e non si contagia con la pioggia, certo, però pioggia, no, certo, l'umidità macerano la pelle e lo sappiamo, insomma, indeboliscono la funzione di barriera e quindi favoriscono anche in particolare il rilascio di queste croste, che sono uno degli elementi diciamo peculiari, e quindi diciamo un nome nato dall'osservazione veterinaria, perché è questo il problema, questo Dermatophilus congolensis è ben conosciuto, l'ha detto, e di fatto diciamo che rispetto al passato noi oggi abbiamo maggiore attenzione dal punto di vista laboratoristico, possibilità di individuare questi casi, quindi l'incremento non massiccio ma insomma una numerosità evidente è probabilmente legato a due cose: intanto la capacità di far diagnosi e poi la seconda, certo, è quello che ci interessa come diciamo studio e individuazione di potenziali rischi di diffusione, e che la tipica storia di questa malattia era legata a un contatto con gli animali, con i cavalli,
0: con gli animali.
1: Con gli altri.
0: E invece adesso ci sono stati episodi di trasmissione da persona a persona.
1: Esattamente, anche se con attività sessuali variegate o comunque casi legati a sport di contatto come il judo, no? Come la lotta greco-romana, no? Quindi situazioni in cui c'è un contatto
0: della pelle e sudore anche.
1: E sudore, esatto, perché è quell'elemento che in qualche modo facilita soprattutto questo rilascio delle pustole, delle papule, perché poi la patologia appunto è presente papule, pustole, delle erosioni, un po' di croste, un po' di prurito, e nei casi recenti le lesioni sono state osservate un po' sui genitali, all'inguine, alle cosce, al tronco, al volto.
0: Una desquamazione della pelle in pratica.
1: Esattamente. In genere una malattia lieve e curabile. Ci sono antibiotici sia locali, da pomate o anche sistemici, e non sono adesso, tra l'altro, nella casistica che l'European Center Disease Control segnalato e non ci sono complicanze significative. L'Italia peraltro non è tra i paesi che hanno segnalato casi, ma credo che appunto l'attenzione con cui anche insieme noi parliamo di queste emergenze va vista come importante, senza allarmismi, per coinvolgere i cittadini, per quanto di interesse di ognuno di noi, insomma, anche se non fa sport di contatto, era quello, certo, sempre di una conoscenza di problematiche, perché per tutte le situazioni, questa particolare, l'individuazione precoce, la diagnosi precoce e la prevenzione verso rischi di contagio a terzi è l'elemento fondamentale.
0: Allora, Pregliasco, abbiamo un messaggio, lo ascoltiamo insieme.
2: Dottoressa, buongiorno. Io penso che neppure la visita più accurata possa garantire lo stato di salute minuto per minuto di una persona sopra i 70 anni, addirittura arrivo a dire. Questo non lo dico personalmente, non è una mia opinione, ma è la medicina che lo dice. Quindi il rischio c'è per gli anziani che vanno per strada, e come? Guardi, io ero seduta sul divano quando il mio compagno a 80 anni era brillante avvocato, fino a 10 minuti prima, e non riuscì più a parlare, mi guardava, balbettava, e quindi io l'ho vissuto in prima persona questa realtà, guidava tranquillamente. E d'altra parte, ecco, nel ramo aeronautico ogni 6 mesi i piloti fanno delle visite accurate.
0: Ma si parla dell'alto, questa ascoltatrice si riferisce a una notizia che abbiamo dato prima, come non detto, però la ringraziamo. Torniamo a Pregliasco.
1: Sì. No, quegli elementi che erano specifici, sì, appunto, di una situazione, sì, però ecco, riguardava sempre l'aspetto della prevenzione. È anche vero che gli screening o gli esami che a volte qualcuno vuole fare così a casaccio, no? Dicendo vado dal medico, mi faccio prescrivere un po' di esami, non garantiscono la prevenzione, perché tra l'altro gli esami vanno appunto mirati a problemi di rischio, come possono essere, nel caso che stavamo parlando, una manifestazione cutanea, perché diciamo una persona sana, ma giusto per dare quest'idea all'ascoltatore, che fa delle analisi così a freddo senza nessun motivo, può riscontrare degli esami alterati, ma alterati perché c'è una variabilità interpersonale, possibili errori tecnici incommensurabili legati alla statistica, insomma, e quindi gli esami vanno sempre fatti mirati, e purtroppo non si può prevenire ogni cosa, ma solo ciò che ha anche una capacità individuata. Per esempio i vari screening oggi disponibili, quelli del sangue occulto, delle feci, della mammografia.
0: Certo. Perché c'è
1: una validazione anche dell'efficacia nel e attuale, quindi insomma ci sta anche su quello che stavamo parlando.
0: Sì, esatto. Invece mi interessa capire, Pregliasco, come è potuto avvenire questo passaggio, nel senso, fino a poco tempo fa il contagio veniva solo da animale a uomo, adesso qualcosa è cambiato, come è avvenuto il passaggio?
1: Ma è
0: come ce lo può spiegare?
1: Allora, la casistica è ancora limitata, però è anche qui l'approccio epidemiologico per ogni patologia è quella di andare a capire ciò che anche stavo dicendo, magari è solo il fatto che abbiamo individuato più casi e siamo riusciti a trovare l'agente eziologico, come si dice, cioè il batterio, perché tra l'altro la dermatologia è spesso un'arte che non comprendo e non so come fanno i colleghi a gestire, no, tante manifestazioni cutanee che sono, la stessa cosa, almeno anche per me che non sono uno specialista della dermatologia. Quindi e poi il fatto che consolidando un maggior numero di casi, allora si entra di più nello specifico, e quindi magari tutto questo accadeva già prima, ma non riuscivamo a individuarlo. Non so se ho reso l'idea, quindi momento di necessità di approfondimento rispetto ma cioè, è davvero cambiato qualcosa, e qui l'abbiamo visto sul Covid, no? Cioè i virus, i batteri si modificano, replicandosi, e più si replicano più hanno l'occasione di sperimentare variazioni sul tema che diventano, come potrebbe essere, speriamo di no, per questo batterio la capacità di trasmettersi in meglio e con maggiore efficacia. Non so se ho
0: riso. Invece per chi lavora con gli animali cambia qualcosa, non so, gli allevatori, i veterinari, gli operatori degli allevamenti devono adottare qualche particolare attenzione?
1: No, io credo che questo rilanci in queste situazioni un'importanza all'igiene, a quello che dovrebbe essere lo stile quotidiano, perché come sempre lo vedo addirittura in sala operatoria, no? Per dare un'idea, l'abitudine al rischio, alla pesantezza magari del lavaggio delle mani, l'uso dei guanti,
0: certo. Questo, no, quello vale sempre.
1: È un parallelismo anche su attività appunto a contatto, certo, con l'animale, ci si abitua, insomma, no? Quindi, e si abbassa il livello di guardia. Segnalare queste emergenze di questa nuova patologia rilancia quindi non tanto facciamo di più o entriamo nella stalla come i chirurghi devono entrare in operatoria, ma
0: senza esagerare,
1: no? Con una continuità, e questo è l'elemento, no? Con uno standard da usare sempre, in modo
0: bene. Bene, quindi insomma chiudiamo col messaggio corretto da portare a casa per quanto riguarda questa malattia erroneamente denominata malattia della pioggia, in realtà si chiama dermatofilosi, attenzione sì, allarmismo no, quello mai. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, grazie per essere stato con noi, linea alla regia per qualche istante e poi torniamo con Summertime.
3: Giornale Radio.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Forza e coraggio, diceva qualcuno, stringiamo i denti e accendiamo i ventilatori fino a mercoledì quantomeno, lo stiamo leggendo ovunque, ondata di caldo, l'ennesima di questa estate che terminerà appunto mercoledì prossimo, il 9 di settembre. Sono le 9:34 minuti, questo è Summertime, io sono Vicky Mangone, state ascoltando Giornale Radio, la vostra Giornale Radio, la radio libera di informare, vostra, perché ormai insomma è diventata anche un po' vostra, di voi ascoltatori. Sempre

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Forza e coraggio, diceva qualcuno, stringiamo i denti e accendiamo i ventilatori fino a mercoledì quantomeno, lo stiamo leggendo ovunque, ondata di caldo, l'ennesima di questa estate terminerà appunto mercoledì prossimo, il 9 di settembre. Sono le 9:34 minuti, questo è Summertime, io sono Vicky Mangone, state ascoltando Giornale Radio, la vostra Giornale Radio, la radio libera di informare, vostra, perché ormai insomma è diventata anche un po' vostra, di voi ascoltatori. Sempre più giovani lasciano l'Italia per studiare oppure per lavorare. Come possiamo convincerli a rimanere qui? Soprattutto come creare le condizioni perché possano costruire qui nel loro paese, nel nostro paese, il loro futuro. Ne parliamo tra poco con Clelia Romano, dirigente di ricerca dell'Istat. Prima però parleremo della vicenda del grano. Gli attacchi russi e ucraini stanno mettendo sotto pressione le rotte del Mar Nero, fondamentali per l'esportazione di una parte importante del grano mondiale, e i prezzi iniziano a risentire.

E questo era Luis Capaldi alle 9:37 minuti su Giornale Radio. Dicevo, il Mar Nero torna a fare paura, questa volta non soltanto per quello che succede in guerra, ma anche per quello che potrebbe arrivare sulle nostre tavole o non potrebbe arrivare sulle nostre tavole. Russia e Ucraina continuano a colpire porti, navi, infrastrutture legate al commercio dei cereali. Il problema è che il Mar Nero, come sappiamo, è uno dei grandi snodi mondiali per il grano. I numeri cominciano già a raccontare le conseguenze. Il prezzo internazionale del grano è salito del 45% negli ultimi 12 mesi e soltanto nell'ultimo mese è aumentato ancora, è aumentato del 10%. In Europa il frumento tenero dall'inizio dell'anno è cresciuto del 17,8%, ha raggiunto i 7,67 dollari per bushel, livello più alto da luglio del 2023. Ma vediamo cosa sta succedendo esattamente. Da più di un mese dai porti ucraini sul Mar Nero non partono più carichi di grano e nel frattempo gli attacchi russi sono aumentati. In un solo mese ci sono stati 35 raid missilistici contro i porti della regione di Odessa. 22 attacchi hanno riguardato in maniera diretta le navi e altri 67 hanno colpito infrastrutture utilizzate per l'esportazione. Per capire quanto sia cambiata la situazione è sufficiente un dato. A luglio gli attacchi alle rotte del grano sono stati 8 volte più numerosi rispetto a quelli registrati complessivamente durante tutto il 2025. Ma anche l'Ucraina continua a colpire obiettivi russi sul Mar Nero o sul Mar d'Azov. Il 12 agosto, per esempio, i droni di Kiev hanno raggiunto Novorossiysk, uno dei principali punti di partenza del grano russo. Attenzione, questo non significa che nel mondo stia finendo il grano. Il problema è un altro, nel senso, il grano c'è, ma diventa sempre più difficile trasportarlo e farlo arrivare dove serve. Russia e Ucraina insieme hanno infatti un peso enorme sul mercato mondiale. La Russia è il primo esportatore mondiale di frumento, l'Ucraina è al quinto posto. Messe insieme rappresentano circa un quarto delle esportazioni mondiali di grano e il loro peso è importante anche per altri prodotti agricoli come il mais, l'orzo e l'olio di girasole. Per l'Ucraina in particolare il Mar Nero è assolutamente fondamentale. Nel 2022, dopo l'invasione russa, i porti ucraini erano stati di fatto bloccati. Poi era arrivato un accordo mediato dalle Nazioni Unite che aveva permesso di far ripartire le esportazioni. Nel 2023 Mosca si era ritirata dall'accordo e Kiev aveva quindi creato una propria rotta marittima passando attraverso le acque territoriali di Romania e Bulgaria. Bene, in circa 2 anni e mezzo attraverso questo corridoio sono passate quasi 8.000 navi e hanno trasportato circa 200 milioni di tonnellate di merci verso una cinquantina di paesi. Oggi però anche questa rotta è sotto pressione. Secondo Arete, società di ricerca specializzata in agricoltura e alimentazione, le esportazioni ucraine sono scese ai livelli più bassi degli ultimi 10 anni e le alternative via terra non sono sufficienti. I trasporti ferroviari e stradali riescono a compensare soltanto poco più della metà della capacità che prima garantivano le rotte marittime. Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato, perché i mercati non aspettano che il grano finisca davvero. Ovviamente si muovono prima. Se c'è il rischio che una parte del prodotto non riesca ad arrivare a destinazione, il prezzo tende a salire. Infatti dalla metà di luglio il grano russo e quello ucraino sono scesi di circa il 12%. In Europa nello stesso periodo i prezzi sono invece aumentati tra il 7 e il 10%. Sembra un controsenso, ma non lo è. Significa che il mercato europeo sta pagando soprattutto il rischio di avere meno prodotto disponibile. Poi c'è un altro elemento che può rendere la situazione ancora più
complicata di ancora più complicata di prima, che sarebbe la cosa di cui si parla di più in quest'ultimo periodo: il clima. Le condizioni dell'estate hanno assolutamente penalizzato i raccolti di mais negli Stati Uniti. Le previsioni indicano una probabilità superiore al 90% di un El Niño molto molto forte, se ne sta parlando tantissimo proprio in questi giorni. Insomma, rischiamo di avere diversi problemi che si sommano: da una parte la guerra e gli attacchi nel Mar Nero, dall'altra le difficoltà nei trasporti, poi il clima che può ridurre i raccolti in alcune zone del mondo, ed infine ci sono i costi dell'agricoltura, a partire dall'energia e, come ben sappiamo, anche dai fertilizzanti. Per il momento quindi non siamo davanti a un'emergenza di disponibilità del grano, ma il messaggio che arriva dai mercati è quello abbastanza chiaro: quando una guerra rende più difficile portare il cibo da un punto all'altro del pianeta, prima o poi il conto può arrivare anche sulle nostre tavole.

0: E adesso parliamo dei nostri ragazzi, del nostro futuro, giovani più istruiti, ma non necessariamente più sicuri del proprio futuro. È un po' questa la fotografia che arriva dal rapporto annuale Istat 2026. Ragazzi che studiano di più, che hanno competenze maggiori, che sono più aperti anche al cambiamento, ma che quando entrano nel mondo del lavoro si trovano spesso davanti precarietà, contratti a termine e difficoltà a costruire un progetto di vita. E poi c'è un altro elemento che pesa parecchio, che è la famiglia di partenza, perché non tutti i ragazzi partono dallo stesso punto, il reddito dei genitori, il loro livello di istruzione, l'ambiente in cui si cresce, sono tutte cose che possono influenzare le scelte scolastiche e alla fine anche le opportunità di lavoro. Le differenze si vedono ancora di più quando parliamo di donne, quando parliamo di giovani stranieri e di chi rischia di rimanere fuori sia dalla scuola sia dal lavoro. Insomma, dietro i numeri dell'Istat c'è il racconto di una generazione che ha più strumenti rispetto al passato, e questo l'abbiamo detto, ma che non sempre riesce a trasformarli in opportunità. Allora, proviamo a capire cosa sta succedendo al nostro futuro, ai nostri ragazzi, e soprattutto quanto conta ancora il punto da cui si parte. Parliamo con Clelia Romano, dirigente di ricerca dell'Istat, che ha lavorato proprio sui capitoli dedicati alle trasformazioni demografiche e alla valorizzazione del capitale umano. Clelia Romano, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci dica, vediamo questo rapporto Istat 2026, che paese ci riporta quando parliamo di giovani, scuola e lavoro, perché da una parte ci sono ragazzi più istruiti e preparati, dall'altra però sembra che questo patrimonio non venga ancora valorizzato fino in fondo.
1: Sì, esattamente così. I dati che abbiamo riportato anche nel rapporto annuale dell'Istat di quest'anno ci restituiscono l'immagine di una popolazione giovanile più istruita, come diceva lei, più mobile sul territorio, più pronta ad affrontare le sfide della società digitale, ma che incontra ancora degli ostacoli strutturali nel trasformare il proprio capitale formativo in opportunità lavorative che siano stabili e di qualità. Quindi è una fotografia fatta di luci e di ombre. Ma l'ombra più rilevante, a mio parere, che non dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di giovani e che parliamo di risorse sempre più scarse. Cito solo un dato per ricordare che nel 2001 i giovani tra i 15 e i 34 anni erano 15 milioni e 4, nel 2026 sono poco più di 12 milioni, quindi abbiamo registrato una perdita di oltre 3 milioni di individui di questa classe di età. Questo per dire che quando parliamo di giovani bisogna porre particolare attenzione a tutti gli elementi di criticità, di vulnerabilità, ma anche alle potenzialità che i dati lasciano trasparire. Quindi, ripeto, una fotografia fatta di luci e di ombre.
0: Però nel rapporto ci sono dei segnali positivi, va detto, e li sottolineiamo. Adesso allora, l'occupazione dei giovani è cresciuta e aumenta anche il lavoro cosiddetto standard. È un cambiamento destinato a consolidarsi, questo, Clelia Romano?
1: Il trend sembra positivo, quindi noi possiamo, come dire, essere ottimisti. Quindi c'è stato un incremento tra il 2019 e il 2025 di 2,2 punti percentuali nel tasso di occupazione, ma soprattutto c'è stato un incremento di 11 punti percentuali nell'occupazione standard, che è quindi l'occupazione a tempo indeterminato e a tempo pieno, o lavoro autonomo con dipendenti, quindi un'occupazione che garantisce una certa stabilità, anche se tutto questo si inserisce in un contesto, come dire, di criticità che non dobbiamo dimenticare, perché oltre la maggioranza dei giovani entra nel mercato del lavoro con un lavoro a termine, quindi più del 30% dei 15-34 anni ha un'occupazione, una condizione di vulnerabilità lavorativa, perché ha un lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato ma in part-time e involontario, oppure in entrambe queste condizioni. Essere in una condizione di vulnerabilità lavorativa significa poi avere redditi più bassi, la maggiore probabilità di perdere il lavoro, quindi significa non avere quella progettualità, quella capacità di progettualità sia a livello individuale, familiare, che è necessaria per costruire il proprio futuro. Quindi ci sono segnali positivi, ma anche, come dire, degli ambiti su cui continuare a lavorare per migliorare la condizione dei giovani nel nostro paese, e quindi poterli anche trattenere.
0: Premesso che studiare serve sempre, e questo lo ribadiamo, sì, lo sottolineiamo, è un bel evidenziatore, studiare serve sempre. Quanto continua a essere importante studiare per trovare un lavoro? Qual è il divario tra chi ha una laurea e chi si ferma prima?
1: Guardi, tantissimo, su questo mi piacerebbe essere, come dire, quanto più incisiva possibile, perché vorrei che il messaggio arrivasse ai giovani che sono oggi ancora in condizione di fare delle scelte nei loro percorsi formativi e quindi anche di definire le loro traiettorie di vita futura. Il premio occupazionale connesso all'investimento in istruzione è evidente ed è chiarissimo. Basti pensare che tra i 25 e i 34 anni sono occupati il 55,9% di quanti hanno al più la licenza media, contro il 74% dei laureati, quindi parliamo quasi di 20 punti di differenza nei tassi di occupazione, differenze che si ampliano, come anticipava lei nella sintesi efficace che faceva all'inizio, si amplia per le donne, perché passiamo dal 34,7% del tasso di occupazione delle donne con al più la licenza media al 73,5% delle donne laureate, che vedono anche ridurre il gap di genere, quindi si avvicinano molto ai tassi di occupazione maschile nel momento in cui hanno un titolo di studio terziario. Quindi studiare premia. Questo è un messaggio studiare che deve essere chiarissimo.
0: Ma le donne oggi studiano di più e ottengono anche risultati migliori. Perché questo vantaggio non si trova nel mercato di lavoro? Cioè, dove si inceppa il meccanismo?
1: Questo è il paradosso, come dire, italiano, cioè le donne investono di più degli uomini nell'istruzione con risultati migliori, ma a questo non corrispondono pari opportunità nel lavoro né pari qualità nell'occupazione. Quindi questo genera uno spreco di capitale umano femminile che non è sostenibile.
0: C'è ancora tanta strada da fare, Clelia Romano.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché le donne si concentrano in un numero limitato di professioni, spesso meno retribuite, con minori prospettive di carriera, mentre le posizioni lavorative più dinamiche e meglio pagate sono ancora a forte prevalenza maschile. Anche quando le donne hanno titoli di studio elevati, quindi hanno pari competenze rispetto agli uomini, fanno fatica a scalare i gradini della carriera lavorativa. Basti dire che nel 2025
0: c'è anche il tema del lavoro di cura, no? Che continua a pesare sulle donne.
1: Assolutamente sì, perché stavo dicendo che il lavoro di cura poi non retribuito continua a ricadere in misura prevalente sulle donne, influenzando le scelte professionali, la disponibilità oraria, la continuità delle carriere, insomma. E questo vale in tutte le fasi del ciclo di vita, anche tra i giovanissimi. Ne sappiamo che l'incidenza dei NEET, cioè dei giovani che non sono inseriti né in un percorso di formazione né in un percorso lavorativo, è maggiore tra le donne, e soprattutto le donne costituiscono la componente maggioritaria del segmento dei NEET che è più distante dal mercato del lavoro, perché non è disponibile a lavorare né effettua ricerche attive di lavoro, e la ragione di questa distanza è sempre ricondotta a esigenze di cura di figli o di familiari. Quindi il problema del lavoro di cura persiste. Del resto i dati parlano chiaro, anche nelle coppie adulte in cui entrambi sono occupati continua a ricadere sulle donne oltre il 68% del tempo di lavoro familiare complessivo, e le cose cambiano poco quando le donne sono laureate, perché si riduce leggermente questa simmetria al 66%, ma siamo evidentemente ancora lontani da una condizione che potrebbe definirsi paritaria.
0: Nel rapporto dell'Istat emerge, come appunto dicevo in apertura, anche il peso enorme della famiglia d'origine. Quanto conta ancora il punto da cui si parte? Il titolo di studio dei genitori, il reddito, le opportunità culturali proprio, quanto possono condizionare il futuro di un ragazzo?
1: Allora, i dati sono chiari, la famiglia, lo status socio-economico familiare continua a svolgere un ruolo centrale perché influisce sulle risorse economiche disponibili, sulle opportunità educative e professionali, anche sull'attitudine alla partecipazione civica, sulla stabilità lavorativa in generale, sul benessere quindi dei giovani. Cito un dato soltanto, cioè chi ha un genitore, almeno un genitore laureato, ha la probabilità 8 volte maggiore di chi si trova in famiglie con titoli di studio più bassi di iscriversi a un liceo, ma questo significa, come dire, anche anticipare tutto un percorso formativo diverso, perché chi si iscrive al liceo poi ha maggiore probabilità di iscriversi all'università, certo. Addirittura chi ha almeno un genitore laureato ha la probabilità di laurearsi 12 volte maggiore di chi invece ha genitori meno istruiti. Ovviamente uno status socio-economico, socio-culturale più alto incide anche sulle performance scolastiche, quindi riduce il rischio di trovarsi in condizioni di fragilità di apprendimento, quindi di avere bassi livelli inadeguati di competenze in italiano e matematica. Quindi la famiglia continua a pesare molto, proprio anche sul benessere percepito dei ragazzi. Anche allora, se il rapporto di quest'anno mette in luce anche un altro aspetto importante con riferimento alle performance scolastiche, cioè l'importanza del gruppo dei pari e del contesto educativo, che pesano anche più del background familiare. Questo vuol dire che un buon clima educativo, delle relazioni positive tra pari, una classe docente stabile possono compensare almeno in parte un background familiare più carente. Questo quello, è davvero
0: proprio quello che le stavo chiedendo, no? Quanto può fare la scuola per spezzare, proprio per rompere questo meccanismo? Se una buona scuola in grado di compensare quantomeno in parte, no, queste differenze di partenza tra i ragazzi e le ragazze.
1: Assolutamente sì, insomma, quindi i nostri dati ci confermano l'importanza del contesto educativo.
0: C'è poi un altro dato che colpisce, chiudiamo, abbiamo pochi secondi, anche tra i giovani stranieri laureati è molto più frequente trovare un lavoro al di sotto delle proprie qualifiche. Questo perché succede, dottoressa Romano?
1: Perché i giovani stranieri che arrivano nel nostro paese incontrano ovviamente tante difficoltà, le barriere linguistiche.
0: Non basta il titolo di studio?
1: Purtroppo no, l'ingresso spesso tardivo nel sistema educativo incide sulla riuscita scolastica e quindi anche sulle opportunità lavorative future, ma il problema è che anche quando arrivano, come diceva lei, dopo aver seguito dei percorsi formativi qualificanti, non riescono a vedere valorizzate le proprie competenze. Basti pensare che tra i laureati di 25-34 anni stranieri, insomma, quasi la metà lavora in professioni a medio a bassa qualifica, cioè settori che non richiederebbero quel titolo di studio. È ovvio che il problema della sovraistruzione riguarda anche i giovani italiani, ma in percentuali molto più basse, insomma, quindi questo, come dire, deve orientare delle politiche, insomma, mirate alla valorizzazione di questo capitale umano straniero che è pregiato.
0: Grazie all'Istat, grazie a Clelia Romano, dirigente di ricerca dell'Istat, grazie per essere stata con noi questa mattina qui a Giornale Radio. Sono le 10, un minuto in questo istante, linea a Roma, la redazione per le ultime notizie, poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
9: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la stabilità non è un record da esibire, ma quel che consente di decidere, dice Meloni nel giorno del primato di longevità di governo per Schlein, 4 anni buttati. Il mondo è in grave pericolo, l'allarme dell'ONU per le ricadute del Niño su riscaldamento e risorse. Dopo la Coppa Italia torna la Serie A, stasera Genoa Como, apre la terza giornata De Rossi, Fabregas giovani, mister al potere.
4: Giornale Radio News.
9: Ben ritrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto. In collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Schlein, ma sentiamo le opposte valutazioni della deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e del leader di Italia Viva Matteo Renzi.
10: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto perché loro fanno soltanto teoria mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
11: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
9: La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan a circa 1300 chilometri dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i 2 vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatisi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. Nel frattempo Donald Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, inclusa la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. Clima: per l'ONU il pianeta è in grave pericolo a causa di El Niño, che potrebbe insistere almeno fino al mese di febbraio con ricadute sul riscaldamento globale ed effetti devastanti anche sull'economia.
12: El Niño, il ciclo climatico che alza la temperatura degli oceani, preoccupa sempre di più. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, avverte il segretario generale ONU Antonio Guterres, che riassume gli allarmi che si susseguono nell'osservazione del noto fenomeno di proporzioni gigantesche che continua pericolosamente a scaldare il pianeta. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il ciclo è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, riporta il Guardian, sarà probabilmente il più intenso negli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore negli ecosistemi in cui le temperature stanno già in crisi per il riscaldamento globale. El Niño potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, spiega Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causate da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
9: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori intrappolati in tunnel analoghi. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della strage è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Torniamo in Italia, lancia la ex Don Viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'automobile era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Infine lo sport. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia domenica, la finalissima. E per il calcio, conclusa la parentesi dedicata alla Coppa Italia, in attesa dell'inizio della Champions, si apre stasera il programma della terza giornata di Serie A. Alle 20.45 a Marassi aprono le ostilità il Genoa, ancora senza punti, e il Como, reduce del blitz di Napoli. Duello a distanza in panchina tra i mister giovani Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
13: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
14: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il corsivo
16: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
17: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda ugualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa, e quindi anche di quelle del settore energetico, corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
15: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Molto bene, eccoci qua, 10-13 minuti a mela linea. Torniamo con Summertime, la programmazione estiva di Giornale Radio, programmazione che terminerà domenica, poi da lunedì si cambia, si aprirà il palinsesto della nuova stagione. Noi ci sentiremo al pomeriggio con Tempo Reale dalle 13 alle 16, 3 ore insieme a Lapo De Carlo e la sottoscritta, appunto, e Vicky Mangone. Tra poco invece parleremo della spesa. Importante è scegliere con attenzione dove farla, perché tra un supermercato e l'altro, e soprattutto tra supermercati e discount, la differenza sul conto può essere davvero importante. Secondo Altroconsumo, una famiglia di 4 persone può arrivare a risparmiare fino a 3.790 euro l'anno. Quindi dove conviene comprare? Lo chiederemo fra poco a Stefania Villa di Altroconsumo. Prima però parleremo di questa ondata di calore, speriamo l'ultima di quest'anno, e della produzione straordinaria di porcini di questi giorni in Liguria, una cosa pazzesca.

0: Come Inside. Segnatevi questa data, mercoledì 9 settembre. Potrebbe essere il giorno in cui, dopo un'estate che sembra non voler finire mai, il caldo inizierà finalmente a mollare la presa. Prima però ci aspettano ancora diversi giorni di piena estate, almeno fino all'inizio della prossima settimana. L'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo. Quando leggo queste cose, quando dico queste cose, sembro una di quelle brave che sa perfettamente l'anticiclone africano, le temperature, va bene. Quindi anche il primo weekend di settembre, signori miei, avrà ben poco di autunnale. Oggi venerdì fa caldo, questo lo sentiamo tutti, domani sabato lo sarà ancora di più, no, ve l'ho detto, così ci si regola. Poi però, secondo le previsioni, qualcosa potrebbe cambiare, Il fatto è che non tutti i cambiamenti portano dei vantaggi, quello è il problema. Il passaggio dal caldo al fresco potrebbe essere tutt'altro che tranquillo. Il Mediterraneo è ancora molto caldo, l'arrivo di aria fredda potrebbe provocare forti contrasti con temporali intensi. Ma pensate che proprio il rapporto tra caldo e pioggia sta producendo in queste settimane un effetto piuttosto curioso e anche, devo dire, molto goloso nei boschi della Liguria, dove i cercatori di funghi stanno vivendo una stagione decisamente ricca. Molto particolare è esplosa la raccolta dei porcini. Pensate che ogni giorno sui banchi del mercato orientale di Genova arrivano 60 kg di porcini, e nelle montagne della Liguria c'è chi è riuscito a raccoglierne addirittura 50 kg in una sola volta. Una raccolta eccezionale come quella che vi stiamo raccontando non poteva passare inosservata sui social, dove si trovano tante foto di raccolte copiose che spronano, che invogliano a cimentarsi nella raccolta. Ma insomma, sappiamo bene che la raccolta di funghi, signori, è una cosa per esperti, è una cosa molto delicata. Insomma, è un attimo confondere un fungo velenoso con uno commestibile, quindi se non siamo ferrati in materia, lasciamo perdere, andiamoli a comprare al supermercato, magari cerchiamo il supermercato più conveniente. Dice, quale sarebbe mai il supermercato più conveniente? Ce lo faremo dire fra poco da Altro Consumo, che ha fatto proprio un'indagine sulla grande distribuzione. Quali sono i supermercati che permettono di risparmiare di più?
1: Shape to take when you're laying like that, reminds me of a love I've never had.

0: Fare la spesa oggi significa anche saper scegliere con attenzione dove farla, perché tra un supermercato e l'altro, soprattutto tra supermercati e discount, le differenze possono essere molto importanti, molto pesanti anche sul bilancio familiare. Secondo la nuova indagine di Altroconsumo, una famiglia di 4 persone può arrivare a risparmiare fino a 3.790 euro l'anno. Questo semplicemente scegliendo l'insegna e il tipo di prodotti più convenienti. L'indagine ha messo a confronto oltre 1.100 punti vendita in 67 città, analizzando 1,5 milioni di prezzi. Ci facciamo aiutare a capire di più questa cosa da Stefania Villa di Altroconsumo. Vediamo dove conviene fare la spesa. Stefania, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Diciamo che sapere che in qualche modo è possibile spendere quasi il 40% in meno per la stessa spesa rincuora, cioè proprio fa bene allo spirito. Tutto sta a saper scegliere il supermercato giusto e il prodotto giusto. Io avviso gli ascoltatori che faremo i nomi dei marchi più convenienti, anche perché altrimenti sarebbe un'informazione a metà. Partiamo allora dalla vostra indagine, dalla vostra ricerca. Avete analizzato tanti punti vendita, 67 le città italiane prese in esame, 1,5 milioni di prezzi. Che fotografia emerge del mercato della grande distribuzione? È un mercato ancora molto competitivo? Le differenze tra insegne si stanno riducendo? Racconta.
1: Allora, sì, emerge un panorama in cui assolutamente è possibile ancora risparmiare molto scegliendo bene l'insegna, scegliendo bene il punto vendita e scegliendo bene anche il tipo di prodotto da acquistare. Secondo l'indagine emerge proprio che se si fa la spesa presso la catena più conveniente in assoluto che abbiamo trovato per i prodotti più economici, che è Eurospin, il discount
0: Eurospin.
1: Quindi in cui ci sono i prodotti, diciamo, più economici in assoluto, facendo una spesa presso questa catena è possibile risparmiare il 40% rispetto a quanto spende mediamente una famiglia italiana al supermercato, cioè 3.790 euro all'anno di risparmio su una spesa che va intorno ai 9.400 euro all'anno. Questa è la spesa media al supermercato che abbiamo stimato per una famiglia basata appunto sui dati Istat. Ovviamente sì, questo comporta fare un certo tipo di spesa, cioè con i prodotti più economici, e abbiamo però anche realizzato delle classifiche con altri tipi di prodotti, perché ovviamente come riempire il carrello sta un po' anche alle abitudini e ai bisogni delle persone. Ma i risparmi possono essere elevati anche con altri tipi di carrelli, anche con ad esempio i prodotti della marca del distributore.
0: Quindi anche prodotti a marchio, i cosidetti prodotti a marchio?
1: Esatto, i prodotti della marca del distributore o private label.
0: Sì.
1: In questo caso la catena più conveniente è stata Spazio Conad. Scegliendo i suoi prodotti si può risparmiare circa il 20% rispetto alla catena che invece è risultata più cara per questo carrello. Quindi questo ci dimostra che anche per chi fa una spesa con i prodotti della marca del distributore è possibile risparmiare molto scegliendo bene. Se andiamo a vedere invece una spesa mista, diciamo una spesa che va a includere un po' tutti i tipi di prodotto, quindi marchi, che può essere una spesa abbastanza comune, no? In cui a volte si acquista un prodotto di marca, a volte si acquista un prodotto della marca del distributore, a volte un prodotto il più economico a primo prezzo. Allora, in questo caso abbiamo dovuto realizzare due classifiche, cioè separare i discount dai supermercati, perché l'offerta non è esattamente comparabile, nel senso che i discount, pur evolvendosi nell'offerta, ancora non offrono la stessa quantità di prodotti di marca rispetto a supermercati e ipermercati. Per cui per chi fa una spesa mista e va al discount, in questo caso scegliendo Eurospin e INS, secondo la nostra indagine ci si può aggiudicare un risparmio rilevante rispetto ad altre insegne. Per chi invece per la spesa mista preferisce, diciamo, il supermercato, in questo caso i risparmi possibili si assottigliano un po'. L'insegna che è risultata più economica nell'indagine è stata l'insegna DOC. Sicuramente la spesa di marca, che è un altro tipo di carrello che abbiamo indagato, quindi una spesa certo. fatta solo con prodotti di marca, in quel caso lì invece i risparmi possibili si assottigliano. I prezzi,
0: sì, è più contenuto.
1: I prezzi sono un po' più allineati, sono più allineati tra le insegne, per cui il risparmio massimo che noi abbiamo individuato fra la catena più economica dell'indagine, che è risultata in questo caso Ipercoop insieme a Spazio Conad, è un risparmio del 7% rispetto invece all'insegna che è risultata più cara per questo tipo di spesa. Insomma, tutto questo ci dice che comunque cambiare abitudini di spesa, cercare di acquistare non per forza prodotti soltanto di marca, anche perché lo dicono i nostri test, la qualità non è soltanto nella marca, cercare di acquistare nelle insegne più convenienti e scegliere bene anche il punto vendita può essere una strategia, insomma, che può aiutare senz'altro a risparmiare cifre molto molto importanti per una famiglia.
0: Una strategia, Stefania, è anche non fare la spesa con fretta, no? Bisogna prendersi tutto il suo tempo, perché bisogna fare dei ragionamenti, confrontare i prezzi, no? Stare, insomma, prestare attenzione a quello che si sta acquistando. C'è poi un dato interessante sulle città. Milano è quella dove scegliere il punto vendita giusto può far risparmiare fino a 1.390 euro l'anno, al contrario di alcune città del sud, no, dove le differenze di prezzo sono molto più contenute, però forse al sud i prezzi sono già di loro più contenuti. Cosa risulta secondo la vostra indagine?
1: Allora, la nostra, hai ben detto, Milano, complice un'elevata concorrenza, un gran numero di punti vendita che abbiamo anche potuto visitare, è la città in cui abbiamo rilevato il maggior possibile risparmio scegliendo il punto vendita più economico individuato invece che il più caro. Quindi siamo ad un risparmio di circa 1.300 euro sulla spesa media annua di una famiglia. Insieme a Milano ci sono altre città, soprattutto al nord, e sì, abbiamo sicuramente individuato una possibilità di risparmio inferiore invece nelle città del sud, complice anche una minore presenza di supermercati e anche la possibilità di visitarne di meno. Comunque, a livello regionale noi abbiamo rilevato in realtà le regioni meno care rispetto alla spesa media sempre nel nord-est. Al sud abbiamo la Basilicata, che è risultata, insomma, fra le regioni, diciamo, con un livello di spesa un po' più basso rispetto alla media, ma per il resto le regioni del sud ci sono risultate nella media come spesa, diciamo, al supermercato, mentre ecco, nel nord-est dell'Italia abbiamo rilevato invece una spesa al supermercato inferiore alla media, quindi una maggiore convenienza.
0: Allora, leggo
1: anche
0: questo
1: regioni
0: messaggio
1: con i redditi più alti.
0: Più alti, questo messaggio di Enrico di Roma, che scrive: prima acquistavo molto all'Eurospin, ma nell'ultimo anno i loro prezzi si sono allineati a quelli dei grandi marchi, quando naturalmente vanno in offerta. Sì, questo l'ho notato anch'io. Ora la mia spesa va sulle offerte di tre supermercati: Conad, Famila, Eurospin. Eurospin ormai ricopre solo un 10%, è diventato un secondo lavoro. No, infatti, perché ci vuole del tempo per fare la spesa, un po' qua, un po' là, no?
1: Sì, sicuramente bisogna
0: organizzarsi.
1: Di questi tempi e dei nostri ritmi non aiuta, però appunto
0: non
1: anche,
0: aiuta.
1: Ma anche scegliere, diciamo, le insegne più convenienti per la spesa più grossa, quella dei beni durevoli, e magari per la spesa più quotidiana fare la scelta più comoda, ovviamente può già aiutare, però sì, siamo consapevoli che scegliere un'unica insegna che magari non sia neanche vicino casa può non essere comodo, però appunto cercando un pochettino di mixare appunto la propria spesa tra quella più grossa e quella magari più quotidiana, quella dei beni durevoli, magari nelle insegne più convenienti, e appunto mixare i vari tipi di prodotti e le varie insegne può già aiutare, senz'altro.
0: Può essere una strategia, e comunque i supermercati, diciamo, tradizionali stanno cercando di reagire in qualche modo, no? Anche con linee di prodotti pensate proprio per competere con i discount. Grazie Altroconsumo, grazie Stefania Villa, grazie per essere stata con noi. 10:30 minuti, ancora una brevissima pausa e poi torniamo qui. Summertime.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

TV, così come diceva la sigla, i fumetti in televisione, fece entrare personaggi come Diabolik, come Nick Carter, i supereroi nell'immaginario di un'intera generazione. Noi ripercorreremo la storia di quella rivoluzione televisiva insieme al coautore di Gulp e Super Gulp, ovvero Giancarlo Governi. Prima però parleremo della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli appuntamenti più importanti del cinema mondiale. Vedremo la storia di questa manifestazione internazionale in scena proprio in questi giorni.

C'è una cosa curiosa che chissà, forse tutti non sanno, tra le eredità del ventennio fascista c'è anche la Mostra del Cinema di Venezia. Era il 6 agosto del 1932 quando sulla terrazza dell'Hotel Excelsior a Lido partiva quella che sarebbe diventata la prima grande rassegna cinematografica internazionale. L'idea era venuta a Luciano De Feo, direttore dell'Istituto Luce, trovò l'appoggio di Giuseppe Volpi, allora presidente della Biennale. L'obiettivo era anche molto politico, se vogliamo, rilanciare il Lido e naturalmente valorizzare il cinema italiano mettendolo in competizione con Hollywood. Però successe qualcosa di curioso. Venezia finì per diventare una finestra sul mondo. Negli anni 30 arrivarono film americani, francesi, sovietici, opere che in Italia difficilmente si sarebbero potute vedere. E nel 1934 arrivò anche la Coppa Volpi, il premio dedicato ai migliori interpreti, che peraltro esiste ancora oggi. Pensate che la prima edizione non era nemmeno competitiva.

non c'erano premi, non c'era ancora il Leone d'Oro, quello sarebbe arrivato molto più avanti, e la mostra dopo la seconda edizione del 1934 diventò annuale, quindi dal 1935, insomma quasi un secolo dopo. Quella terrazza dell'Excelsior è diventata uno dei luoghi più importanti del cinema mondiale, e Venezia continua a cambiare proprio come è cambiato il cinema. E arriviamo ai giorni nostri, perché proprio in queste ore, in questi ultimi giorni, il Lido è tornato a riempirsi di cinema, attori e fotografi per questa 83esima mostra. L'apertura è stata affidata a Ink, il nuovo film di Danny Boyle, mentre il Leone d'Oro alla carriera quest'anno è stato consegnato dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, a George Clooney. Un George Clooney che nel suo discorso di ringraziamento ha scelto di parlare del ruolo del cinema e dell'arte in un periodo segnato da guerre, tensioni e divisioni. Dice: nessuno ride in una lingua diversa, nessuno piange in una lingua diversa, così ha detto, sottolineando proprio come genitori, come bambini e persone innamorate condividano emozioni e sentimenti simili in ogni parte del mondo. Tra i protagonisti di questa edizione c'è anche un ritorno importante, quello di Nanni Moretti, che torna in concorso a Venezia dopo 37 anni col film dal titolo Succederà questa notte. Quello di Nanni Moretti è uno dei 5 film italiani in gara, e questo è tutto per quanto concerne la mostra del cinema di Venezia. Dal cinema alla televisione, beh, chi ha qualche, qua c'è un po' di nostalgia, chi ha qualche anno sulle spalle, chi negli anni 70 era piccolino, era un bambino, era un ragazzino, ricorderà un programma televisivo trasmesso su quello che allora si chiamava Secondo Canale. Due ce n'erano, il primo canale e il secondo canale, praticamente la Rai 2 di oggi, un programma che veniva trasmesso il giovedì sera. Era un programma assolutamente rivoluzionario, perché univa grandi e piccoli, era una trasmissione che i bambini guardavano insieme ai genitori di solito. Erano i fumetti in TV di Gulp prima e in seguito Super Gulp. Gli autori erano due visionari assoluti, erano Guido De Maria e Giancarlo Governi. Guido De Maria ci ha lasciato qualche giorno fa, fra poco con noi ci sarà Giancarlo Governi, non vedo l'ora.

Michel Branch, New Radicals alle 10:46 minuti. Adesso spegniamo per un attimo la musica e accendiamo la TV. Sigla!

0: c'è una gulp, c'è una televisione che oggi ci può sembrare quasi preistorica, fatta di telecamere che scorrono su queste tavole dei fumetti con delle voci che leggono, una trasmissione di appena 15 minuti alla settimana, un programma brevissimo, eppure quella televisione nel 1972 fece una piccola grande rivoluzione, si chiamava Gulp e poi Super Gulp, fumetti in TV, nacque da un'idea di Guido De Maria e Giancarlo Governi e portò per la prima volta il fumetto in prima serata davanti a un pubblico di adulti e bambini insieme. Fu un successo clamoroso, con ascolti arrivati addirittura all'83%. Il 31 agosto ci ha lasciato Guido De Maria e allora noi vogliamo tornare a quella stagione, a quell'intuizione, a quella televisione che con mezzi oggi veramente impensabili riuscì a inventare un linguaggio tutto nuovo. Ne parliamo proprio con Giancarlo Governi, che di quella rivoluzione fu uno dei protagonisti. Buongiorno Governi.
1: Buongiorno. Siamo stati dei protagonisti perché quella è stata una stagione irripetibile.
0: Come immaginavate la televisione?
1: Io ero stato nominato capo servizio programmi speciali di spettacolo. Andai dal mio direttore a chiedere le lumi su questa dicitura, soprattutto sullo scopo di questo servizio, e questo mi fece un discorso da cui io capii soltanto.
0: Pronto, Governi, eccolo qua, non la sentivamo più, prego, continui.
1: E questo il direttore mi disse che i programmi speciali erano tutti quelli programmi non normali, cioè tutti quelli che uscivano fuori dalla normalità. Allora io mi sentii autorizzato a fare tutte le cose che mi piacevano di più. Tra questi c'erano i fumetti, i burattini e cose di questo genere.
0: E facevamo certo, quella di Gulp e Super Gulp fu un'idea apparentemente semplice, no? Semplicissima, no? Portare i fumetti in televisione, e non stiamo parlando di cartoni animati, lo dico per i giovanissimi, quelli che non hanno mai potuto godere di questa trasmissione. Non c'era animazione, no Governi? Era no, quella la novità.
1: Era la macchina che si muoveva, la telecamera che leggeva la striscia praticamente. Sì. E poi ci fu un'idea geniale, che era quello di far apparire il balloon, la nuvoletta, sì, sulla testa, sì, del personaggio che stava parlando in quel momento. E poi il parlato veniva praticamente registrato in una sala di registrazione come se fosse stato un piccolo radiodramma. E sul parlato si facevano i disegni.
0: Trasmissione che durava poco, perché erano 15 minuti, era giovedì sera se non sbaglio, 15 minuti alla settimana, che sembrano pochissimi, no? Soprattutto oggi.
1: Che tra l'altro però facciamo un grande dispetto a Mike e Buongiorno, perché
0: perché il giovedì era la sua serata.
1: Sulla seconda rete contro appunto
0: rischia tutto,
1: no? Gli italiani avevano un televisore solo a quell'epoca, gli adulti che comandavano naturalmente volevano vedere Mike Buongiorno, giustamente secondo me, anche perché Mike Buongiorno è stato
0: un'istituzione.
1: Certo, era la televisione. Noi venivamo con questo programma di disturbo.
0: però durava giusto 15 minuti. La cosa straordinaria è che un prodotto così semplice, se vogliamo, no? Così artigianale anche, arrivò all'83% di ascolto. L'avete capito subito di aver fatto centro?
1: Sì, anche perché ci fu il servizio opinioni che fece una specie di ricerca motivazionale di cui uscì fuori un librone sui motivi per cui si è arrivato a tanto successo. Poi a un certo punto ci fecero smettere, non potevamo andare più avanti. Per 5 anni siamo stati fermi e abbiamo costruito un programma più che durasse un'ora e che si chiamava appunto Super Gulp.
0: Super Gulp.
1: Che tenevamo nel cassetto in attesa di tempi migliori. I tempi migliori arrivarono con la riforma della RAI e con l'arrivo alla direzione della seconda rete un personaggio straordinario che era Massimo Fighiera.
0: Sì.
1: Io gli feci vedere questa cosa e lui mi disse: fammene 10, fammene 100, no 10, 100. E ne abbiamo fatti 100, tutti quelli che ci ha ordinato Massimo Fighiera. Poi abbiamo smesso. Abbiamo smesso quando io e Guido De Maria ci siamo accorti che il video era invaso dai cartoni animati giapponesi,
0: sì,
1: e coreani.
0: Sì, sì,
1: le cosiddette
0: sì.
1: Anime. Gigo Robot. Allora io dissi a Guido che io non mi voglio far cacciare via da...
0: Andiamocene, prima che qualcuno ci cacci.
1: Perché la moneta cattiva scaccia sempre quella buona, noi pensavamo di essere la moneta buona.
0: Quindi da Gulp sarebbe poi arrivato Super Gulp, un tempo che si è dilatato. Gulp durava 15 minuti, Super Gulp un'ora.
1: Sì.
0: Sono personaggi famosissimi: Nick Carter, Sturmtruppen, Corto Maltese, poi chi c'erano? C'erano i supereroi della Marvel, c'era Alan Ford.
1: Sì, certo, sì. Con delle sigle divertentissime.
0: È vero.
1: Anche perché c'era questo bravissimo, che veniva chiamato Mr. Jingle, che era, adesso il nome non me lo ricordo di come si chiamasse. Comunque eravamo una squadra fortissima, proprio di gente motivata. Guido De Maria aveva fatto diventare Modena una specie di Hollywood del fumetto. C'erano un sacco di ditte di personaggi che lavoravano per Super.
0: Ma è vero che c'era anche Francesco Guccini, poi c'era Bruno Bozzetto, cioè persone completamente diverse tra loro, no? Tanto spazio per poter sperimentare, perché allora si poteva.
1: Certo. E poi soprattutto c'era Bondi, questo genio, un grandissimo disegnatore, un personaggio geniale, imprevedibile, che inventava delle cose che avevano, che capivamo che avevano successo immediatamente. E poi Vito De Maria, che è stato un tecnico, quello che praticamente ha inventato il linguaggio del fumetto. Io avevo avuto un'intuizione, e questa intuizione sarebbe rimasta così se non fosse arrivato Vito De Maria.
0: Che ha dato proprio la spinta giusta. Fra l'altro Governi, colpisce anche il cast, anche le voci, no? C'erano voci importanti, c'era Oreste Lionello, per esempio, che leggeva le nuvolette, no? Che leggeva i fumetti. Sandra Milo leggeva i fumetti. C'erano tanti personaggi molto famosi, molto in voga allora, che prestavano la voce ai personaggi. Perché era così importante avere grandi attori a leggere i fumetti?
1: È perché i personaggi erano importanti e quindi bisognava dargli una voce importante, come faceva il cinema, per esempio, no? Noi abbiamo vissuto un cinema di grandissimi doppiatori, adesso sono tutti quanti un esercito di sconosciuti, no? Tranne sono pochissimi quelli che emergono e che si fanno notare al di là della truppa, diciamo così.
0: È vero. Avevano un peso specifico. Una volta il doppiatore aveva la sua grandissima importanza, no? E veniva proprio
1: Carlo
0: riconosciuto
1: Romano,
0: anche.
1: Sì, certo, Carlo Romano, che è una voce riconosciutissima.
0: Non stiamo parlando di mancanza di professionalità, sono bravissimi ovviamente anche quelli di oggi, è chiaro, non stiamo parlando di quello, è evidente,
1: però,
0: insomma.
1: Però si è appiattito tutto nella quantità, no?
0: Però guardando oggi a quella televisione, Giancarlo Governi, possiamo così sorridere, no? Questa tecnologia così rudimentale, no? Una telecamera, tanto per ritornare a Supergulp, che zoom sulle tavole e poco altro. Quanto tempo ci voleva per fare una puntata?
1: Guardi, a un certo punto andammo in onda quotidianamente, da lunedì al venerdì.
0: Sì.
1: Io aspettavo che mi arrivasse a Roma per fare il riversamento prima della messa in onda, Guido De Maria, che mi arrivasse da Modena, che faceva tutto quanto lui lì da Modena.
0: Sì.
1: E mi portasse tutte queste ore, che coprivano tutta quanta la settimana, e lui ha messo in piedi una specie di esercito lì a Modena che lavorava per Supergulp. E quindi i tempi, ci volevano una settimana per fare un pezzo di 5-6 minuti.
0: Senta, ma che cos'è rimasto, Governi? Certo, oggi con i computer, con i social, sarebbe con l'intelligenza artificiale, sarebbe tutto molto più rapido, no? Forse però mancherebbe quella magia lì, cosa pensa sia rimasto a distanza di così tanti anni? Stiamo parlando di oltre 50 anni di quell'esperienza, perché ancora oggi chi era bambino allora ricorda perfettamente i tormentoni, l'ultimo chiude la porta, no? Le sigle, i personaggi.
1: Guardi, una decina di anni fa la commerciale della Rai vendette i diritti di Supergulp al Corriere della Sera, che cominciò a pubblicare i DVD. Ne vendettero un milione di copie, un successo clamoroso a distanza di tanti anni. E anche adesso si trovano delle persone che hanno più di 40 anni, hanno intorno ai 50 anni, persone che sono diventate famose nel loro settore, giornalisti, eccetera, che ricordano ancora questa stagione straordinaria e ripetibile.
0: Straordinaria, assolutamente straordinaria, grazie a due visionari, va detto, lo ripeto, l'ho detto in apertura ma lo voglio ripetere, a Giancarlo Governi e a Guido De Maria. Ringrazio e saluto per essere stato con noi Giancarlo Governi, riascoltiamocela, dai, quella sigla lì.

0: Golp.
1: Bene, grazie ancora Giancarlo Governi. Abbiamo chiuso parlando di Supergulp, è tutto, abbiamo finito, il nostro tempo a disposizione termina qui. Da lunedì prossimo, l'ho già detto più volte ma lo ribadisco, non ci sentiremo più a quest'ora, ma ci sentiremo dalle 13 alle 16 insieme all'Apo De Carlo, 3 ore insieme sui fatti del giorno. Non a caso il programma si chiamerà Tempo Reale. È tutto per il momento, io vi lascio a Manuela Donghi, un abbraccio e un saluto a tutti da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
7: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare. Queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
7: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sima in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
7: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
9: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no, però quello che
10: loro
9: mi importa
10: non hanno rosso.
9: Esatto, quello che mi importa è vincere in rosso.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Eccomi con voi, 11.07, venerdì 4 settembre 2026. Allora partiamo con le due ore a mia disposizione da trascorrere con voi. Io sono Manuela Donghi. Su Giornale Radio ci ritroviamo sempre qui a quest'ora, 11.13, perciò anche per questo fine settimana si è già chiusa un'altra settimana che abbiamo passato insieme e che ci traghetterà questo weekend verso la ripartenza del nuovo palinsesto, quindi palinsesto ordinario di Giornale Radio con Next Economy, che ufficialmente ripartirà lunedì, quindi dalle 11, e c'è anche Samuele Campochiaro in regia che esulta. Grazie, sono contenta, saluto ovviamente la regia, la redazione Daniela Vindigni, e mi auguro che siate felici anche voi, anche se poi in queste tre settimane abbiamo ripreso un po' i temi che solitamente percorriamo, ma con Next Economy saranno ancora più fermi con le nostre rubriche, ospiti sempre più vari, ci focalizzeremo su quelli che sono i grandi temi economici e sociali contemporanei, con anche l'introduzione di qualche novità, chiaramente. 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero e questo rimane. Fatevi sentire, fatemi sapere, intanto per la puntata di oggi, se avete voglia di parlare, di condividere qualcosa, però fatemi sapere se state aspettando Next Economy. Insomma, vi voglio qui, la nostra community è sempre più ampia e mi auguro che anche in questa nuova stagione possa diventare ancora più grande. Iniziamo con la musica, questa è la canzone di Bon Jovi, naturalmente la musica non può mai mancare con la nostra informazione.

E meno male che c'è Giancarlo da Cuggiono che scrive a sua volta: buongiorno Manuela, meno male che non cambio orario, perché stavamo parlando della partenza nuovamente del palinsesto ordinario di Giornale Radio lunedì 7 settembre, anche con il ritorno della nuova stagione di Next Economy, e l'orario è sempre questo, 11:13, quindi ormai è il nostro, cioè proprio non ci sono storie. E invece di storie ce ne saranno tante all'interno di Next Economy, perché vi do solo questo piccolo spoiler, cosa che facciamo sempre anche con voi, ma e mi piace farlo, quindi vedo che è apprezzato, perché così deve essere. Io dico sempre, intanto le informazioni vanno condivise, ma ancora di più quando parliamo dell'economia, no? Si condivide, si sentono le testimonianze, le storie, allora ancora di più ci saranno delle storie anche che arrivano dall'esterno, che possono diventare dei buoni propositi e anche dei buoni punti di riferimento, perché quelli li dobbiamo sempre avere. Siamo circondati da notizie negative, tragiche, e no, quelle ci sono, ci mancherebbe, non bisogna non raccontarle, non bisogna far finta di nulla, però poi accanto deve esserci anche qualcosa che ci permetta di guardare al futuro in un certo modo. Quindi diciamo che questa modalità, che non è nuova, cerchiamo di farla sé, di metterla in atto sempre, però sarà ancora più presente. Quindi se avete delle segnalazioni anche di storie virtuose che vogliamo raccontare insieme in radio, sono qui, e c'è sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, anche vostre storie personali ci mancherebbe, perché no, mi piacerebbe sentire ancora di più la vostra voce, magari al telefono se avete qualcosa da condividere lo scrivete, poi nostro Samuele, ma poi sapete ci sono Elisa Cabrini, Jack Saglia, tutti coloro che stanno al di là del vetro che mi aiutano in questo programma vi contatteranno, Daniela Vindigni in redazione, insomma la squadra è al completo. Dunque, mercati, oggi c'è il nostro FTSE MIB un po' sotto pressione, perché ci sono delle vendite concentrate soprattutto sul comparto bancario, perciò sapete, comparto bancario importantissimo. Nei primi scambi appunto l'indice FTSE MIB ha registrato delle vendite, e ora andiamo anche a vedere in tempo reale, eccolo qui. Per ora il nostro FTSE MIB cede lo 0,29 a 52.094 punti, però in realtà tutta l'Europa oggi è molto cauta, perché il DAX cede lo 0,05, il FTSE 100 lo 0,04, il CAC di Parigi lo 0,08, l'IBEX di Madrid lo 0,29, perché c'è attesa per un dato macroeconomico importantissimo, cioè il dato sul mercato del lavoro americano, quindi arriva dall'America, sapete l'America quanto conta, è sempre un po' il faro, e quindi diciamo che le borse sono molto attendiste. Il dato sul mercato del lavoro servirà per avere indicazioni sullo stato di salute dell'economia americana e sulle prospettive della politica monetaria. Sempre lì andiamo a parare. Intanto si è aperto il forum Ambrosetti, il forum di Cernobbio, la 52esima edizione, che è intitolata Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive. Appuntamento a Villa d'Este a Cernobbio, consueto, annuale, e si parlerà naturalmente delle grandi sfide del momento. Sei governi rappresentati, Italia, Croazia, Albania, Stati Uniti, Portogallo e Turchia, oltre ai principali ministri del governo italiano, due commissari europei, il presidente del Consiglio europeo. E insomma, questo evento si conferma ancora una volta come un territorio di scambio su strategie e policy. È già arrivato il messaggio di Mattarella, che parla di un frangente storico molto complesso e caratterizzato da una fase di transizione, quindi chiede un costante equilibrio, però bisogna accelerare. Poi si è parlato anche di tutti i grandi temi contemporanei, come l'impatto dell'intelligenza artificiale, poi la crisi geopolitica chiaramente, il concetto di sicurezza, e poi bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli, l'Unione Europea, che costituisce la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, quindi anche il ruolo che l'Unione Europea deve avere in questo scenario. Insomma, dopo vedremo e sentiremo anche poi le varie dichiarazioni che arriveranno. Poi ci sono altre notizie che tra poco commenteremo anche con i nostri ospiti, e quindi continuate a stare con noi, non ci sarà solo una panoramica sui mercati, ma poi vi racconto di cosa andremo a discutere in queste due ore insieme fino alle 13. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero, usatelo.

0: 11:19 minuti, allora possiamo partire ufficialmente. Abbiamo già elencato un po' le notizie di questa giornata in apertura, però torniamo sulle borse europee che, come abbiamo visto poco fa, sono caute perché attendono nuovi spunti operativi. Occhi puntati soprattutto sul report occupazionale americano in uscita oggi pomeriggio, quindi il mercato del lavoro americano dovrebbe fornire ulteriori segnali in vista della riunione della Fed. Ci sarà tra 2 settimane, il 15 si riunisce il FOMC, il braccio operativo, e poi il 16 naturalmente, dopo 2 giorni, ci sarà la consueta conferenza stampa di Kevin Warsh con giornalisti e investitori. E attenzione, perché cominciano ad arrivare peraltro anche delle indicazioni, delle considerazioni da parte di alcuni membri della Fed. Ieri Christopher Waller, funzionario della Banca Centrale Statunitense, ha detto: sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2%, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione. Se questa tendenza dovesse confermarsi, allora forse non sarà necessario alzare i tassi di interesse, ma sarei, almeno lui ha detto, che lui sarebbe propenso a confermare a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali a livello attuale. È tutto da vedere, e proprio per questo però capite quanto siano importanti i dati di oggi pomeriggio, e dati che aspettano tutti. In Italia in realtà resta protagonista il risico bancario. Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto da parte della Banca Centrale Europea le autorizzazioni in merito alla fusione per l'incorporazione di Mediobanca, ricorderete, ne abbiamo parlato, e altre operazioni di riorganizzazione societaria che erano previste. Vediamo un po' anche quali altri indicatori dobbiamo tenere presente. Buongiorno a Roberto Russo, esperto di mercati, cofondatore e amministratore unico del portale di formazione e informazione finanziaria Il Valore Conta. Russo, bentornato.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Beh, allora, adesso non che le banche centrali siano mai uscite di scena, però andiamo verso 2 settimane ancora più importanti da questo punto di vista. La prossima settimana si riunisce la BCE, quella dopo la Fed, e già insomma l'attesa è molto alta per quello che sta accadendo, per ovviamente Medio Oriente, petrolio, inflazione. E le attese cambiano di giorno in giorno, però, Russo, soprattutto quelle americane, è un po' così. Questo è, diciamo, un riflettore maggiormente puntato sulla finanza?
1: Assolutamente sì, perché la vera notizia che ha un po' cambiato gli umori del mercato nel mese di agosto, che già in sé è un mese di discreta illiquidità perché c'è tanta gente in vacanza, è stato proprio il discorso di Kevin Warsh a Jackson Hole, cioè di qualche settimana fa, perché noi eravamo abituati a vedere la Fed un po' come una specie di navigatore dei mercati, no? Perché non sempre diciamo che indicava la strada giusta, ma comunque continuava a dire al mercato dove pensava di andare. Quando Kevin Warsh nel discorso di Jackson Hole ha ribadito una serie di principi netti, cioè che rimane il target di inflazione, che l'inflazione non torna automaticamente alla media, ma che gli interventi straordinari devono essere riservati alle vere crisi, è un po' come se avesse detto: d'ora in poi noi non siamo più il navigatore dei mercati, ma ci basiamo noi sulla base dei dati macroeconomici. E noi che abbiamo un po' i capelli bianchi siamo tornati a circa 20-25 anni fa, quando eravamo davanti ai terminali, aspettavamo il dato sull'occupazione perché veramente muoveva i mercati in modo importante. Ecco, questa è stata una prima notizia che ci impone un po' tutti quanti di non navigare a vista. E come diceva lei, sono proprio le banche centrali il fulcro, perché il dato sull'occupazione americana di oggi mai come da tempo è al centro dell'attenzione,
0: certo.
1: Perché è chiaro, è un'inflazione che continua a essere, per la verità, guidata prevalentemente dall'energia, perché abbiamo un petrolio che da inizio anno cresce più del 50% e senza i problemi di Hormuz, ma torniamo a un altro discorso, con Trump non si sta mai tranquilli perché siamo di fronte a una enorme novità pure sui mercati finanziari e nel mondo geopolitico. È chiaro che l'inflazione rimane un elemento importante, ma c'è tutto il contorno che aumenta l'incertezza, quindi siamo in un mondo in cui tutto sommato, se ci fermiamo a guardare, le borse all'inizio anno stanno facendo anche molto bene, perché l'S&P 500 all'inizio anno è positivo, il Nasdaq va più 15%, il dollaro è tornato a rafforzarsi sull'euro dall'inizio dell'anno più del 2%, l'anno scorso abbiamo avuto il dollaro che ha perso il 10%, quindi tutti gli investimenti in dollaro hanno subito delle perdite, però c'è la tensione sui tassi, che è una cosa importantissima, cioè i tassi di interesse sono diventati veramente concorrenziali rispetto alle borse, e questo poi agita anche le borse. Per
0: certo,
1: tutti i motivi,
0: infatti, infatti, no, beh, poi ha fatto bene a ricordarlo, l'abbiamo raccontato diffusamente in questi ultimi giorni, però è quello, resta sempre il tema. Peraltro, sì, mercati, ecco, come ha ricordato lei, in altrettanto modo, Russo, che comunque fanno bene perché guardano i profitti, sono molto sostenuti anche, lo sappiamo, dal comparto tech e dall'intelligenza artificiale. Chiaramente, il solito, al di là del dilemma intorno alla bolla dell'intelligenza artificiale, ma io voglio ampliare, no, questo dilemma, Russo, non so se ce l'ha anche lei, è bene, i mercati, è vero, hanno diciamo, si sono andati per la loro strada nonostante tutti gli scenari, non solo Medio Oriente, anche quelli che l'hanno preceduto, che abbiamo sempre raccontato, però, perché le borse, i mercati guardano i profitti, gli utili, però nel momento in cui la situazione non dovesse rientrare a livello geopolitico, a livello economico, eccetera, beh, dopo anche gli utili delle aziende, la produttività viene messa, no, a rischio, e quindi i mercati potrebbero anche cominciare ad andare in maniera diversa, no? È quello un po', secondo me, il dilemma molto più ampio che dobbiamo tenere in considerazione, d'accordo?
1: Assolutamente sì, anche perché siamo, come ha detto lei giustamente, abbiamo avuto questa grande spinta dell'intelligenza artificiale, ma quando aumenta comunque l'inflazione, quindi aumenta il costo dell'indebitamento, abbiamo visto proprio un caso emblematico di Nvidia, no? I cui risultati sono stati straordinari, perché Nvidia ha realizzato in un solo trimestre, nell'ultimo trimestre, 96 miliardi di dollari in 90 giorni di ricavi, quindi è andata molto bene anche come margini, ma c'è anche lì un piccolo problema, che Nvidia, per soddisfare una domanda che continua a crescere, deve prenotare con anticipo memoria, capacità produttiva e componenti e infrastrutture, e ci sono i suoi clienti, paradossalmente, cioè i clienti che costruiscono questi data center, no? Questi grandi capannoni per la capacità di calcolo, non hanno la capacità finanziaria per farsi prestare soldi alle banche. E infatti abbiamo notato che Nvidia ha prestato, tra virgolette, circa 280 miliardi di dollari, cioè ha garantito i suoi clienti che costruiscono i data center per 280 miliardi di dollari per far sì che si costruiscano questi data center. Cosa vuol dire questo? Che avere impegni nei confronti della filiera per 280 miliardi di dollari pone un tema, nonostante i grandissimi utili e le grandissime prospettive di crescita, che qualora un business ciclico, come comunque quello dei chip, si dovesse fermare, c'è il rischio che con la crescita dei tassi di indebitamento, perché comunque queste aziende si indebitano, i clienti di Nvidia, si possa poi creare un effetto domino pericoloso. Quindi siamo in una fase dove, pur essendo questo business veramente in grandissima crescita e l'intelligenza artificiale è una rivoluzione conclamata, ci sono troppi focolai di tensione, da Hormuz, quindi il petrolio, l'inflazione, le banche centrali che non sono più dei navigatori ma hanno un po' spento il navigatore, i tassi di interesse sono diventati veramente concorrenziali rispetto alle borse, quindi per comprare delle aziende, cioè in termini di utili, ci si deve aspettare degli utili veramente importanti per rinunciare ad esempio a un 5% sul treasury a 10 anni.
0: Ma circa. Come no, è certo. Peraltro, a proposito anche degli impegni, no, che ci sono stati sul tema intelligenza artificiale, leggevo proprio oggi, invito a leggerlo perché è interessante, sul Sole 24 Ore, un approfondimento sulla filiera delle big tech, questa corsa, pensate, da 1.730 miliardi per le commesse intelligenza artificiale. Qui stiamo parlando degli impegni di acquisto di materiali, beni e servizi di tutta la filiera di approvvigionamento, e dei colossi chiaramente che sono protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale, che è raddoppiata in un solo trimestre. Nell'ultimo, appunto, trimestre di riferimento per Alphabet, Amazon, Microsoft, Oracle, Apple, Meta, Nvidia, gli impegni in oggetto hanno raggiunto 1.730 miliardi di dollari. Cioè, insomma, questo va ancora a definire quello che abbiamo detto fino a questo punto, no, Russo? Fa capire quanto si sta facendo in questa corsa, che si spera poi porterà anche dei benefici futuri, e qui torniamo all'altro punto interrogativo. Allora, prego, stava forse aggiungendo
1: qualcosa. Poi abbiamo avuto anche un po' le tensioni in Europa sulla Francia, no? Abbiamo visto il debito francese, quindi la sintesi un po' di quello che sta succedendo, se si può riassumere in poche parole, è che non è che il rischio si elimina, ma si trasferisce, perché la Federal Reserve parla meno del futuro e l'incertezza passa in mano agli investitori. Nvidia può sicuramente rendere più sicura la sua catena produttiva, quindi aiuta i suoi clienti a sostenere la costruzione, ma una parte del rischio lo sta riducendo, lo sta trasferendo a se stessa, togliendolo ai clienti finanziatori. La Francia potrà contare sempre su una sua reputazione costruita in decenni, ma intanto, quando la traiettoria del debito peggiora, è necessario che chieda un tasso più alto per far comprare i propri titoli di Stato. Quindi c'è un po' un rischio che non si sta distruggendo, ma in questa fase storica si sta trasferendo. Il rischio esiste sempre, perché di fronte al rendimento c'è sempre un rischio. Questo è un po' ciò che sta cambiando in questo periodo, il trasferimento del rischio.
0: Sì, Russo può restare con me ancora qualche minuto dopo una breve pausa, perfetto, perché intanto voglio capire, no, se dobbiamo ragionare oggi anche in ottica di diversificazione, se davvero, come sto leggendo un po' di qua e di là, no, comincio a pensare a meno America proprio per Trump e dopo ci torniamo, e meno tech. Però poi anche il tema inflazione lo voglio toccare ancora per un istante, giusto per fare qualche precisazione in più. Breve pausa e poi ritorniamo insieme su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Summertime, allora questo fine settimana poi si chiuderà l'appuntamento estivo di Giornale Radio con Summertime, che è stato un appuntamento a 360 gradi, nel senso che è una staffetta continua tra noi giornalisti e ci alterniamo nell'informazione, e da lunedì riparte il nostro palinsesto ordinario, quindi con Next Economy 11:13. Per quanto mi riguarda, avete sentito il nuovo appuntamento con lo sport con Tommaso Lavizzari nel pomeriggio. Lapo De Carlo invece è dirottato su un altro, perché prima erano Tommaso Lavizzari e Lapo De Carlo, invece poi Lapo De Carlo sarà con Vicky Mangone. Guardate, delle novità eccezionali, ma quello che posso dirvi, poi voi siete con noi, ci giudicherete ed è giusto così, però credo che davvero il nostro palinsesto diventi sempre più ampio, sempre più costruito, sempre più importante, con una varietà di informazione che tocca tutti gli ambiti della nostra quotidianità. E quindi, insomma, mi auguro che possiate essere sempre più dei nostri. Poi i nostri punti fermi ci sono sempre, tipo Next Economy. Io resto 11:13, non cambia molto. Ci sarà l'attimo fuggente al mattino, il timone al mattino, insomma, restiamo noi con qualche inserimento nuovo. Perciò 334 11 11 622, se già, come qualcuno sta facendo, volete farci sapere se lunedì sarete in prima fila a ricominciare una stagione con noi. Intanto ascoltiamo la canzone di Katy Perry.

0: 11:36 minuti, eccoci ancora, sempre in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me Emanuela Donghi c'è ancora Roberto Russo, esperto di mercati. Russo, allora dicevamo un po', abbiamo ripreso il tema della corsa agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Leggo però qua e là, no, che quando si parla in ottica di diversificazione, si comincia a valutare di mettere nei portafogli. Io dico sempre chiaramente che ciascuno poi ha la sua strategia, non è che vale per tutti, la diversificazione è una regola che vale per tutti, poi cosa e come diversifichiamo quello vedetevelo voi, nessun suggerimento da questo punto di vista. Però alla luce di un Trump, come diceva anche lei Roberto Russo, che insomma dice una cosa e poi ne fa un'altra e che mette in subbuglio il mondo eccetera, e con il fatto che c'è questo rischio di bolla dell'intelligenza artificiale, qualcuno dice ma forse mettere in portafoglio meno America e meno tech. In generale, cosa è bene guardare in questo periodo a suo parere?
1: Ma guardi, abbiamo visto una statistica molto interessante sull'Europa, come diceva lei prima, perché c'è un cambio di tono proprio delle aspettative. Questo non è banale, perché abbiamo visto che per quanto riguarda i risultati dell'ultimo trimestre, cioè del secondo trimestre che hanno pubblicato le aziende, circa la metà il saldo netto tra aziende che hanno battuto le stime e quelle che le hanno mancate è arrivato circa al 47-48%, sì. E questo in sé è un buon risultato,
0: certo.
1: Ma la vera notizia sulla quale bisogna veramente riflettere è che dopo i risultati, gli analisti stanno cominciando ad alzare le stime sui 12 mesi successivi, e questo non accadeva da almeno 2 anni e mezzo. Cioè, mentre fino a poco tempo fa, una volta chiusi i risultati, le stime future sui risultati del trimestre successivo erano negative o addirittura in parità, ora sono superiori del 23%. E questo non è un dettaglio, perché ciò non vuol dire che improvvisamente l'Europa sia diventata un'economia ad alta crescita e che abbia colmato il divario sugli Stati Uniti, ma vuol dire che è una cosa più sottile, cioè la realtà sta migliorando più velocemente delle aspettative. E quindi, mentre negli Stati Uniti molte società devono essere quasi perfette per sorprendere, uh-huh, in Europa si passa da un punto di partenza molto più basso, e quindi se le aspettative sono basse e gli utili iniziano a salire, anche un miglioramento moderato può produrre delle revisioni significative delle valutazioni. Ecco che, come diceva lei, in una situazione in cui c'è tanta pressione sull'intelligenza artificiale, perché stiamo cominciando a vedere che si chiedono sempre più risultati tra virgolette perfetti, abbiamo visto Nvidia che con dei risultati straordinari non ha eccelso in borsa,
0: vero.
1: B, si stanno indebitando pure per finanziare la filiera produttiva, C, c'è il concorrente tassi, mentre in Europa abbiamo delle aziende comunque che partono da aspettative molto ma molto più basse, quindi ha un piccolo aumento dei risultati genera sicuramente delle potenzialità più elevate.
0: Certo.
1: In un periodo in cui siamo proprio circondati da tensioni geopolitiche, la Banca Centrale Americana che ha cambiato totalmente modo di vedere i mercati, è un'Europa che è tutto sommato un continente dove molte aziende stanno facendo bene, spostare e diversificare, che questo, come diceva lei, è l'ABC di qualsiasi investimento, e guardare con un po' più di attenzione e serenità l'Europa è un'ottima cosa.
0: Sono d'accordo proprio con il concetto di base, no? Poi in base a quello che c'è in generale si agisce. Un'ultima battuta su questo, perché ovviamente adesso da settembre si comincia a ragionare anche in termini politici, sia in America sia anche in Italia. Vabbè, ci saranno le elezioni l'anno prossimo, però l'appuntamento clou di novembre, quello delle elezioni di midterm, porterà inevitabilmente altre riflessioni, probabilmente le porterà anche a Donald Trump. Tornando all'economia proprio più spiccia, terra terra e reale, leggo notizia proprio che è stata pubblicata poco fa: il prezzo del diesel in America raggiunge il record di $5.85 a gallone. Prima della guerra in Iran pensate che era di $3.76, e questo dato ha superato il precedente massimo di $5.819 al gallone che si era registrato il 17 giugno 2022 dopo l'invasione russa all'Ucraina. Questo per dire, con tutti i rischi inflazionistici e anche il costo della vita che aumenta eccetera eccetera, Trump ha una bella gatta da pelare, ma cioè in qualche modo cambierà la sua strategia secondo lei, perché questi dati arrivano dall'America, non dall'Europa, per la quale Trump può dire non mi importa nulla, no? Tanto per non girarci attorno.
1: Non bisogna mai toccare le tasche degli americani, questa è una legge storica, no?
0: Appunto.

0: purtroppo Trump ha fatto i conti senza l'osse. Da questo punto di vista sta continuando a toccare le tasche degli americani. Abbiamo il tasso a 30 anni americano che è al 5,23%, quindi il tesoro americano per la prima volta la spesa per la difesa, per gli interessi, ha superato la spesa per la difesa, quindi si stanno togliendo risorse alla sanità, alla scuola, si stanno togliendo specialmente risorse alle tasche degli americani. Dovrà fare i conti, ma da quello che vediamo tutti, più parla, più si muove e più è scomposto. Quindi io parlavo quest'estate con degli americani imprenditori repubblicani, quindi anche molto, diciamo, filo Trump, però cominciano anche loro a traballare. Se dicevano, il problema di Trump è la guerra, cioè questa guerra deve finire quanto prima, e se non finisce, queste tensioni sulle tasche degli americani sicuramente, è già scontato, comporteranno una forte punizione elettorale, e speriamo che ciò non determini ulteriori mosse scomposte, perché di quello
1: sì,
0: che
1: sì. E poi attraverso questi numeri si capisce l'effetto già che ha portato questa guerra. Grazie Roberto Russo, esperto di mercati, cofondatore e amministratore unico del portale di formazione e informazione finanziaria Il Valore Conta. Mai toccare le tasche degli americani, mai toccare le nostre di tasche, soprattutto quando ci vogliono fregare. Allora tra poco apriremo la nostra consueta parentesi dedicata alle truffe finanziarie. Oggi parliamo proprio di quando dobbiamo acquistare un'auto nuova. Qui non è proprio una truffa, o meglio, ce lo faremo dire dal nostro ospite, ma a volte diventa una truffa perché per la fretta tendiamo a firmare subito e poi non ci accorgiamo di cosa ci hanno infilato magari in un contratto. Ma vabbè, poi tra poco ne parliamo. Quindi anche noi non ci facciamo toccare le tasche ulteriormente, no? Cerchiamo di prevenire. Bella questa canzone, la canzone di Amy McDonald, Dizzy.

0: nostra democrazia. Siamo vigili, non ci facciamo certamente intimorire. Importante, ripeto, è avere gli strumenti politici e scientifici e per, tecnologici per reagire a questi attacchi, bloccare gli attacchi cibernetici, bloccare la guerra ibrida, che non è soltanto di tipo tecnologico, ma grazie anche all'azione dell'intelligence, grazie alla collaborazione tra i paesi dell'Unione Europea, siamo in grado di vincere anche questa sfida.
1: Per quanto riguarda...
2: Allora, questo è Tajani, Antonio Tajani, che dal forum Ambrosetti a Cernobbio sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Qui si parlava di una guerra ibrida che riguarda tutti, quindi attacchi al di là delle guerre, insomma, che stiamo seguendo, fisiche, militari, ma anche proprio le guerre tecnologiche. Siamo tutti sotto attacco e quindi, dice il Copasir, è il lavoro su questi timori di una guerra ibrida, ma insomma stava anche dicendo che abbiamo i mezzi per contrastarli. Sapete, è partito il forum Ambrosetti a Cernobbio, la 52esima edizione, si intitola Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, e quindi intervengono vari esponenti politici per raccontare un po' strategie per superare questo momento che anche Mattarella in un messaggio ha definito complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Ecco, quindi insomma siamo pronti anche noi a raccogliere le considerazioni che arrivano direttamente da Cernobbio. Buongiorno Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFUE, associazione vittime di truffe finanziarie. Daniele, ben trovato, buongiorno.
3: Ciao Manuela, ciao a tutti, buongiorno.
2: Intanto diciamolo, visto che lunedì ripartirà il palinsesto nuovo e ordinario, che fuffa uguale truffa ci sarà sempre venerdì, poi al netto di cambi che facciamo magari settimanalmente a seconda delle esigenze, ma sarà comunque una rubrica ben presente nel qui su Giornale Radio e Next Economy per continuare a mettere in guardia dalle tante truffe finanziarie, quindi ci sarete sempre anche voi di AFUE.
3: Ma volentieri e certamente, e soprattutto consapevoli che è uno strumento potentissimo, lo abbiamo visto da quando abbiamo cominciato ormai da 3 anni, è uno strumento potentissimo per informare appunto più risparmiatori possibili e metterli in guardia dalle varie truffe che vediamo tutti i giorni, quindi ben volentieri e...
2: Bene, bene, bene. Io posso solo che ringraziarvi. Ricordiamo sempre anche il sito di AFUE, afue.it, per tutte le vostre segnalazioni. Allora, Daniele, oggi vorrei parlare con te di una, come dire, un tema che è tornato, mi sembra, in vista, cioè una tematica che tocca da vicino le tasche di tutti noi. Io poco fa dicevo, stavamo parlando dell'America, del fatto che anche in America si paghi di più per l'inflazione, eccetera, e un ospite mi diceva: si dice che non bisogna mai toccare nelle tasche degli americani. Ma questo vale un po' per tutti, no? Non toccate mai nelle nostre tasche, eppure spesso avviene. E allora parliamo con te oggi della scarsa trasparenza nei finanziamenti per l'acquisto di auto nuove e usate. E quindi capiamo bene che è un argomento davvero che riguarda non so quanti cittadini, praticamente la maggioranza. Allora, che cosa sta accadendo? Cioè, perché se ne sta parlando tanto?
3: Ma guarda, negli ultimi mesi anche noi siamo rimasti sorpresi dalle tante segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte di comuni cittadini appunto che hanno acquistato un'auto nuova usata accedendo al credito, quindi contraendo dei finanziamenti, ma a condizioni che in effetti sono allarmanti, cioè diciamo che siamo nella fattispecie della pubblicità ingannevole, diciamo, della scarsa trasparenza, ecco, dell'erogazione del credito, che però comunque colpiscono gli italiani. C'è un esempio lampante, ecco, di quello di cui stiamo parlando, di una persona che ha acquistato un'auto nel nord Italia,
2: sì.
3: Ha contratto un finanziamento con una grossa banca appunto che finanzia unicamente il settore auto, e dopo qualche mese appunto si è rivolto a noi perché ci ha mostrato i contratti appunto di finanziamento, e abbiamo notato che su 40.000 euro che l'autovettura costava, quindi su 40.000 euro di acquisto dell'autovettura, ne doveva restituire 87 in 10 anni.
2: Ah, figurati.
3: Quindi praticamente,
2: certo,
3: più del doppio.
2: Certo.
3: Ecco, quindi questo è allarmante, succede spesso, si va molto vicino ai tassi antiusura, si va molto vicino, ecco, non, poi le finanziarie ormai non sono più come anni e anni fa, quando è nato l'anatocismo bancario, quindi quando vi erano tutti quei professionisti che si sono lanciati in questo settore nel ricalcolare gli interessi per vedere se superavano il tasso di usura. Ecco, ora non succede più, le banche stanno attente, però ecco, uno pensa, com'è possibile pagare due volte un'autovettura alla fine? Ecco, no, certo, quindi certo, questo perché pazzesco. Le persone non leggono.
2: Pazzesco, infatti, non leggono e non... infatti dicevo, io poco fa prima di chiamarti ho detto, allora apriamo la nostra parentesi sulle truffe. Forse non so se possiamo chiamarla truffa questa, perché è tutto scritto, così mi aggancio.
3: È legalizzata.
2: Ecco, vedi, mi aggancio a quello che stai dicendo tu, no? Ho detto perché a volte per la fretta noi firmiamo delle cose senza leggerle, e qui è come si va a stabilire il confine tra la nostra responsabilità e una simil truffa, fammela chiamare così, tanto ci siamo capiti. Il problema è quello, ma quindi Daniele, ma è anche poca trasparenza, oppure siamo noi che dovremmo, come dire, leggere nel dettaglio, anche se è noioso, anche se ci sono migliaia di punti, anche se ci sono delle scritte piccolissime?
3: Allora, diciamo metà e metà, la colpa è a metà, perché ovviamente, diamo anche un po' la colpa, la maggior colpa alla poca trasparenza, perché nel caso appunto che ti ho citato, ad esempio gli interessi, quindi di quasi 47.000 euro su 40.000 euro, erano derivanti anche da 10.000 euro di polizze contratte nel finanziamento, le classiche polizze, se perdi il lavoro paghiamo noi il finanziamento, oppure l'RC auto coperta per 10 anni. Ecco, sono prodotti accessori che il risparmiatore pensa siano obbligatori, perché chi gli vende la macchina gli dice firma qua, il finanziamento è questo, sono obbligatori, ma non lo sono. E questo succede, e questo è proprio un, siamo al limite appunto della truffa, diciamo, perché succede anche, voglio andare ancora più nel dettaglio, nelle catene ad esempio dove si vende informatica, elettrodomestici e quant'altro. Abbiamo fatto un intervento qualche anno fa nei confronti di una grossa catena appunto che vende prodotti in informatica e elettrodomestici, perché alcuni risparmiatori si sono rivolti a noi, anche se non è proprio il nostro campo questo, però si sono rivolti a noi dicendo: ma ho comprato uno smartphone da 1.500 euro, ho dovuto spendere 400 per la polizza, e mi hanno detto che era obbligatorio. Non la è, noi abbiamo contattato ovviamente la catena, ed ovviamente,
2: cioè, loro hanno detto proprio sono obbligatori, invece non è
3: obbligatorio. Sì, c'erano appunto molti punti vendita di questa famosa catena che obbligavano le persone a farti la polizza. Ma quando vai appunto a comprare un telefonino anche da 1.500 euro, chiunque ti propone appunto subito la polizza. La differenza è che non te la possono imporre obbligatoria,
2: no, certo,
3: però lo fanno.
2: Anche perché sull'auto l'unica polizza, cioè l'unica che dobbiamo pagare è l'RC auto, che è obbligatoria per legge.
3: Ma autonomamente.
2: No? Esatto.
3: Anche quando contrai un mutuo ormai non è più obbligatoria fare la cosiddetta CPI, cioè la polizza appunto sempre per la perdita lavoro o la temporanea casa morte, la puoi fare con la tua assicurazione.
2: No, ma infatti,
3: così come l'RC auto la puoi fare con la tua.
2: Esatto, voi avete anche parlato di questo su un articolo del giornale, da lì l'abbiamo preso, sì. Ma insomma voi comunque vi occupate sempre di questo, ma è un po' un mito quello delle polizze. Il problema è che quando chiaramente un consumatore si sente dire, guarda, vabbè, sta acquistando un'auto, quindi no, ci tieni all'acquisto che stai facendo,
3: certo.
2: E dici guarda, però devi mettere questo, quello e quell'altro perché è obbligatorio, e comunque così ti aiuta ad affrontare eventuali problemi, è ovvio che poi ci facciamo convincere a tempo record probabilmente di firmare, no?
3: Sì, vuoi per la fiducia anche magari,
2: sì,
3: del venditore, perché
2: sì,
3: siamo indirizzati dall'amico, vai qui, mi sono trovato bene, ecco. Però ecco, si abbassano le nostre difese, torniamo sempre al solito discorso delle truffe, anche cioè, si abbassano le difese, uno è sereno di essere davanti a un venditore serio, e purtroppo poi
2: certo,
3: si prendono queste
2: fregature. Questa, dicevamo, non è proprio una truffa, però sono delle pratiche ingannevoli, perché comunque,
3: siamo al limite.
2: Esatto, perché tu mi convinci attraverso trasparenza, attraverso delle parole tipo è obbligatorio, che invece sono false. Come, cosa fare?
3: E consideriamo un altro fatto però.
2: Sì,
3: Manuela, scusami se ti ho interrotto.
2: No,
3: un altro fatto che
2: sì,
3: il tasso in questo caso, ma come in tanti, era il TAG, scusami, del 15%.
2: Sì.
3: Ecco, guardare sempre il TAG, non il TAN o il tasso, che tasso zero, TAG. Poi il TAG invece è il tasso globale, appunto, che comprende tutte le spese.
2: Bravo.
3: E qui siamo veramente al limite, cioè per un'auto.
2: Perché il TAN è solo il tasso puro.
3: Cioè,
2: il TAG ha tutte le spese obbligatorie, istruttorie e oneri accessori, no? Quindi il TAG è il vero indicatore del costo complessivo del nostro credito, cioè di quello che andremo a pagare.
3: Piccolino sempre, esatto, scritto in piccolino per evitare di farlo vedere, però ecco, non puoi applicare un 15% per un'auto, ecco, quindi ma perché applicano il 15%? Perché la concessionaria o il venditore applica il markup, cioè la sua commissione. Ecco perché una volta le auto si compravano cash, io ricordo mio padre quando comprava le auto quando ero ragazzino, si compravano cash, nel senso senza fare il finanziamento. Adesso invece è quasi obbligatorio fare il finanziamento, perché? Perché il guadagno del venditore della concessionaria avviene tramite il tasso, i punti percentuali in più che mette sul finanziamento, e questa è una pratica altamente scorretta. Ecco, quindi
2: certo. E io ti stavo proprio chiedendo, guarda Daniele, in realtà tu mi hai chiesto scusa perché mi avevi interrotta, ma siamo telepatici. Ti stavo proprio chiedendo cosa fare prima di firmare. Una cosa è questa, cioè andare a leggere il TAEG, non il TAN, perché lì abbiamo l'idea di quello che pagheremo. Poi cos'altro?
3: Allora, come hai detto benissimo tu già, il TAEG è fondamentale. Poi ricordarsi che nessuna polizza è obbligatoria, nel senso nessuno può mettervi degli obblighi appunto sulle polizze, quindi andare a vedere bene le voci che si finanziano, perché anche qualche migliaio di euro di polizza sottoscritta e inglobata nel finanziamento può far aumentare vertiginosamente gli interessi. Inoltre la durata, anche non fatevi proporre durate di 10 anni, perché le segnalazioni che abbiamo avuto, e tu hai fatto riferimento a quell'articolo del giornale, la casistica era proprio di un finanziamento di 10 anni. Ecco, comprare un'auto con un finanziamento di 10 anni è follia, perché sì, la svalutazione, cioè, in 10 anni arriva a zero e tu devi pagare il doppio. Quindi stare attenti alla durata, al TAEG, attenti alle condizioni contrattuali e, al solito, come sempre, come nelle truffe, farla vedere piuttosto al proprio commercialista, al proprio CAF, al proprio professionista di fiducia che ognuno bene o male ha, per calcolare appunto se c'è convenienza oppure no, tenendo conto che ormai con l'intelligenza artificiale o con Google basta digitare e si vede che i tassi medi appunto per il settore auto sono del 6-7% per acquistare un'auto di TAEG, scusami.
2: Sì, quindi, sì, certo.
3: Ecco, ho capito, per questo la colpa è a metà, diciamo.
2: Certo, c'è chi chiede, rispetto a quello che dicevi tu del tuo papà che comprava le auto cash, ma si possono comprare auto in contanti?
3: No, in contanti avevo cash intendevo bonifico, cioè sui soldi che hai già sul conto, intendevo okay, quello, infatti. Però no, in contanti no,
2: no,
3: cioè sono i limiti antiriciclaggio.
2: No, certo, assolutamente, però l'ho letto così, almeno vedi, ripassiamo un po' le questioni. Ecco, quindi, e poi c'è il diritto di ripensamento, vero Daniele? Cioè nel senso, certo, ricordiamo, però guarda, tu dici giustamente, certo è giusto che tu lo dica così, però non è che uno ci pensa subito, no? Dice, mamma mia, adesso ho fatto tutto e non posso più tornare indietro.
3: No, hai 30 giorni per il codice del consumo appunto per revocare appunto il finanziamento, mandando la raccomandata alla finanziaria. E ovvio, è più difficile se hai già ritirato l'auto, però è verosimile che l'auto si ritiri in 2 mesi, 3 mesi, un'auto nuova, e a quel punto uno ha ripensamento e ovviamente può esercitare il diritto di recesso. Ecco, quindi anche questa è ragione, in effetti te l'ho data per scontata, però stiamo facendo proprio un'analisi su casistiche reali di tutti i giorni che ogni cittadino a cui ogni cittadino può andare incontro. Quindi sappiate che c'è il diritto di recesso, quindi uno può comunque tranquillamente recedere anche dal finanziamento che ha contratto. Questo è importante.
2: Certo. Allora Daniele, siamo in chiusura per oggi, ma vuoi darci qualche anticipazione di quello che ci porterai con la rubrica Fuffa uguale truffa?
3: Ah sì, certamente, guarda, ti ringrazio per avermelo chiesto, perché quest'anno ho l'ambizione, diciamo, grazie ovviamente come sempre alla tua collaborazione, di portare molte più testimonianze, perché abbiamo visto che le persone sono sempre un pochino reticenti per vergogna magari dal presenziare anche in una puntata radio, però abbiamo visto che quelle poche che siamo riusciti a fare sono state molto utili per tutti gli altri, ad esempio i nostri associati appunto, che hanno potuto rivivere magari la loro esperienza anche nelle parole di chi è stato ospite. Quindi cercheremo di portare più ospiti, sì, più professionisti, in modo da dare, diciamo, un taglio anche più umano e più alla mano della rubrica. Quindi questo è il mio intento. Ecco.
2: Sì, guarda, mi piace perché, vabbè, con la rubrica Fuffa uguale truffa abbiamo sempre raccontato storie, però in generale, lo dicevo poco fa, una delle novità presenti in Next Economy è proprio questo, di provare a raccontare più storie. Perché? Perché l'economia deve diventare sempre più umana, ma perché quello che raccontiamo, tutto quanto, accade a tutti, e quindi attraverso le storie si può arrivare più facilmente a dei concetti che invece potrebbero sembrare distanti. Perciò ancora di più quando parliamo di truffe, le storie sono fondamentali. Poi c'è l'amico che scrive, si corregge, dice sì, intendevo senza finanziamento, si può comprare un'auto, sì, se uno può, certo, pagarla tutta, non è che devi pagarla a rate, un po' come tutte le cose, se hai il cash appunto come diceva Daniele puoi acquistare assolutamente, tutto tracciato chiaramente, non è che puoi andare lì con la borsa di euro, perché altrimenti no, c'è un limite, come dicevamo, però non è che bisogna chiedere un finanziamento per forza, anzi. Grazie Daniele, ti aspettiamo la settimana prossima.
1: Grazie a voi.
2: Io sono la prima che ringrazia Afue per questa importante collaborazione. Allora, sono le 12, è importante anche ascoltare sempre le notizie che arrivano dalla nostra redazione, quindi tra 2-3 minuti, dopo appunto la linea alla regia, torniamo e abbiamo ancora tanti argomenti di cui discutere.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi, 12.04. Allora, sono arrivati dei messaggi interessanti che tra poco voglio farvi ascoltare, messaggi vocali al 334 11 11 622, perché aprono, guardate, voi state portando anche la vostra esperienza, anzi soprattutto la vostra esperienza, ma aprono dei possibili argomenti. Tra poco li ascoltiamo, ci riferiamo, poco fa abbiamo parlato dei finanziamenti delle auto, ci riferiamo un po' a quell'argomento, ma insomma con varie parentesi aperti. Intanto stanno parlando anche tutti di questo. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno più del Berlusconi II che c'è stato dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Quindi Giorgia Meloni non è solo la prima donna a sedere a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che c'è rimasto più tempo, quindi alla carica dello alla guida dello stesso esecutivo, che è in carica dal 22 ottobre del 2022. Quindi oggi è appunto il 1413 giorno e invece il governo Berlusconi era di 1412 giorni. Insomma, le celebrazioni, vabbè, anche del caso, giustamente. Diciamo che noi, come sapete, eliminiamo tutte le argomentazioni politiche perché noi ci occupiamo di economia. A livello economico, se un esecutivo è stabile, è un'ottima cosa anche per l'economia, perché la stabilità politica è un qualcosa che i mercati guardano con attenzione. Cioè, se il governo vacilla, se ci sono rimpasti, se, ecco, anche i mercati rispondono negativamente, ed è un po' anche uno dei biglietti da visita per l'estero. Cioè, se un governo è considerato stabile, automaticamente il paese diventa più stabile. Infatti non dimentichiamoci che le agenzie di rating che danno il giudizio sull'Italia hanno promosso il nostro paese anche per questo motivo. E insomma, poi piaccia o meno il governo che c'è in carica, ma la stabilità è sicuramente fondamentale quando facciamo dei ragionamenti economici e finanziari. Dunque, detto questo, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, anche perché comunque noi torneremo sulle auto oggi, ironia della sorte, non l'ho fatto apposta, guardate, ormai le combinazioni degli argomenti vengono spontanee. Parleremo proprio di quanto spendiamo per pagare l'assicurazione dell'auto, quanto spendiamo per mantenere la nostra auto. Quindi 334 11 11 622, io vi invito sempre a scriverci. Tra poco riparto da voi e prima ancora però ascoltiamo la nostra musica, Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco torno con voi.

0: Buongiorno Manuela. Riguardo a quanto detto dall'ospite in radio, che effettivamente per una macchina fare un finanziamento di 10 anni quasi sempre comunque non conviene, guardando ovviamente il tasso di interesse, perché comunque c'è il discorso legato alla svalutazione. Verissimo, concordo. Da sottolineare però che dipende dall'intenzione di qualcuno, perché per esempio io per primo ho provato a fare un finanziamento per l'auto per 10 anni, tra l'altro, però naturalmente con tutta l'intenzione in meno della metà degli anni di estinguerlo completamente e soprattutto per non disinvestire, perché se il rendimento dei soldi che comunque si possiedono è superiore al costo del tasso di interesse, conviene sì il finanziamento. Quindi dipende un po' le condizioni e l'esperienza che uno ha in ambito finanziario.
1: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni della provincia di Cuneo. Per quanto riguarda i finanziamenti o la possibilità addirittura di pagare in contanti, io sono andato qualche tempo fa in una famosa catena di divani che viene sponsorizzata anche in TV, molto famosa. Volevo comprare un divano che era abbondantemente sotto la soglia massima, diciamo, del tetto del contante, e non mi è stato concesso, al che ho chiesto alle gentilissime commesse di poter comprare un cuscino da 80 euro e mi hanno detto che loro come catena non accettano i contanti. Secondo me non è una cosa legale, poi non ho fatto storia e sono andato da un'altra parte, per la carità, però mi è sembrato molto strano. Grazie, buona giornata.
2: Ma guarda, allora è la prima volta che sento una cosa del genere, ti ringrazio perché ne parlerò, mi piace questo spunto che mi hai dato, ti confermo che non è legale, ma io sono andata a cercarlo perché mi è venuto il dubbio, dico ma scusa, vuoi che davvero mi sono persa questa notizia che se io voglio pagare in contanti 80 euro mi dicono no, noi non accettiamo contanti, e no. In Italia non è legale rifiutare i pagamenti in contanti o affiggere un cartello che vieta l'uso del denaro fisico in un negozio. Allora, l'articolo, cosa dice la legge? L'articolo non è che lo dice la Donghi, l'articolo 693 del codice penale stabilisce che chiunque rifiuti di ricevere monete aventi corso legale nello Stato, ovviamente quindi come gli euro in contanti, rischia una sanzione amministrativa. E anche c'è la normativa europea, anche le raccomandazioni dell'Unione Europea ribadiscono che i contanti non possono essere rifiutati arbitrariamente dagli esercenti per garantire l'accesso ai pagamenti a chiunque. Leggo che ci sono delle eccezioni limitate: il rifiuto è ammissibile solo in presenza di una motivazione seria, oggettiva e di forza maggiore, per esempio quando non c'è il resto per le banconote di grandissimo taglio. Ovvio che se noi diamo 500 euro per pagare 2 euro, questi ti possono dire no scusami, non posso accettare 500 euro perché non ho il resto da darti, ma quello è un altro discorso, non è che non accetta i soldi perché non vogliono i contanti. Però ecco, questo no, quindi segnalatelo. Invece l'amico dice io non ho fatto storia, me ne sono andato, e no, col cavolo, dovevamo dirlo, perché non va bene se non è legale. Poi io non lo so, me lo state dicendo voi, a me non è mai successo, non so se a qualcun altro è successo. E poi, beh, ci sono, un altro amico scrive, Gustavo, ci sono bar e locali che accettano solo carte virtual money, ma però io a quanto ho capito non è legale, ragazzi. Cioè mi informerò ancora di più, chiameremo Samuele, un esperto, e parleremo di questa cosa, però a me, sì, e poi vabbè, mi avete scritto il nome del negozio, avevo compreso. Poi vi saluto anche Vincenzo che ci saluta, parla di quello che diciamo i governi devono fare, no? Dicevamo che quando c'è stabilità di governo c'è anche stabilità economica, perché un paese è rafforzato proprio nella sua integrità. E Vincenzo dice i governi, chiunque essi siano, devono governare bene e non diventare attrazioni da zoo, e poi ringrazia per informarvi sempre con passione, e ci mancherebbe, ma siete anche voi, vedete che mi date delle informazioni davvero importanti. Io questa cosa del contante voglio approfondirla, così come non vi possono, noi abbiamo parlato sempre al contrario di queste cose, cioè di chi non ci fa pagare in contanti, no, devono farci pagare, scusate, col bancomat o con la carta, pagamenti digitali, anche lì sono obbligati a farci pagare con quello. A volte infatti per sviare mettono il cartello bancomat fuori uso, come a dire che oggi non funziona. Ecco, se oggi va benissimo, ci mancherebbe, può succedere, no? Però se è sempre, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Attenzione, perché sono leggi, quindi cioè la prossima volta diciamolo. Dovesse capitarmi, giuro, adesso lo so grazie anche a questa cosa, che ripeto, non so se qualcun altro è successa al contrario, no? Non accettiamo i contanti, ma che strano, non possono farlo, meno che non arriviate con la corona norvegese. E allora vabbè, mi dicono no, qui paghiamo in euro. Quello una, ecco, ci sono delle eccezioni, ma sono queste le eccezioni, non che non possono accettare una moneta che ha corso legale nello stato di riferimento, l'abbiamo visto. Va bene, allora tra poco torniamo a parlare di auto, perché facciamo ancora un po' di conti in tasca a tutti quanti. Ascoltiamo un po' di musica, dai, alleggeriamo la tensione, anche se alleggerita lo stesso, perché così si discute. Questa è la canzone degli Imagine Dragons.

0: continuate a mandare messaggi su questo argomento, guardate, io ve lo prometto, ci ritorno, perché ha lasciato un po' anche a me basita il fatto di non poter utilizzare i contanti. Cioè, allora, passo indietro, di solito ci lamentiamo del fatto che gli esercenti, le attività commerciali non accettino bancomat e altri pagamenti digitali per le varie commissioni alte, preferiscano il contante, cosa che non possono fare. Cioè, se io voglio pagare una bottiglietta d'acqua che costa un euro con il bancomat, devo poterla pagare col bancomat. Non ci sono storie. Poi, le altre questioni che possono essere assolutamente vere, che c'è la commissione più alta, ma non è colpa nostra, cioè noi siamo tutti cittadini, se io ho la possibilità di fare una cosa la devo poter fare, siamo d'accordo, no? Poi non sto, come dire, nascondendo i vari problemi che possono esserci, però, ripeto, non... Dura l'ex, sed l'ex, mi verrebbe da dire. Anche noi spesso dobbiamo fare delle cose che non ci trovano d'accordo. Detto questo, oggi abbiamo scoperto una cosa opposta, cioè che ci sono anche dei luoghi, cioè dei negozi, che non accettano il contante. Cioè, un amico ci ha detto: io dovevo comprare un cuscino da 80 euro e appunto non mi hanno fatto pagare con il contante. Perché ci siamo, Samuele, dato via un attimo l'audio, va bene, ma comunque siamo qui, perché mi hanno detto che non accettano i contanti, che anche questo è illegale. Allora, ci sono, adesso leggo giusto due o tre messaggi, poi vado con il prossimo argomento. Mary scrive: al comune di Roma, municipio V, per pagare 5, per pagare il rinnovo della carta d'identità digitale, esclusivamente bancomat o postamat. Gli impiegati mi è stato risposto, cioè mi hanno detto che non potevano prendere i contanti. No, ho letto anche questo, io sono andata a informarmi, perché non è che anch'io, cioè ci sono delle cose che no, per cui vengono i dubbi. Non è obbligatorio usare esclusivamente bancomat o postamat per pagare la carta d'identità elettronica, anche se la maggior parte dei comuni italiani preferisce che si usino questi strumenti per, almeno così è tutto tracciato. Però qualcuno ha eliminato effettivamente il pagamento in contanti allo sportello per adeguarsi alle normative sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi in realtà, ecco, qui forse in comune non c'è la possibilità, però voi avete la possibilità di pagarlo in contante, per esempio presso tabaccherie, ricevitorie e supermercati convenzionati, giusto per avere un'idea. Quindi insomma devono comunque darci la possibilità, ragazzi, di pagare. Poi arrivano altri messaggi, sono un po' lunghi, dopo li leggo magari nell'ultima mezz'ora, perché non voglio far attendere il mio ospite, però continuate a mandare, questo è un tema importante, anche per sapere cosa possiamo fare, cosa abbiamo a nostra disposizione. Andrea Polo, facile.it, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, è un piacere, un
0: benvenuto,
1: piacere.
0: Benvenuto, stavamo discutendo un po' su questo, posso usare il contante, non posso usare il contante, a lei è mai stato detto che non poteva usare il contante per pagare in un negozio?
1: No, in realtà a me è stato detto il contrario, che non potevo usare uno strumento di pagamento digitale, c'è stato da discutere riguardo a questo, però il contante no, in realtà non mi è mai capitato. Ti dico, mi è capitata una cosa molto buffa in realtà in Svezia, io avevo del contante, ho presentato il contante e la persona che l'avrebbe dovuta ricevere l'ha guardata come se fosse della criptonite, perché in realtà erano talmente tanti anni che non vedeva del denaro contante, che scusandosi mi ha detto: guarda, scusami, ma non lo conosco, per cui devo guardarlo con attenzione. Per dirti questo, dove si può arrivare con l'eccesso opposto, insomma, diciamo così.
0: No, ma infatti, allora in alcuni paesi, tipo anche in Norvegia, non c'è scritto proprio no contante, no? Però in Italia, appunto, mi sono caduta un po' dal pero quando mi hanno detto non hanno accettato il contante. Ho pensato: ma è cambiato qualcosa? Io non lo so. Invece, no, cioè non possono.
1: No,
0: appunto il contrario, no? Non possono non farci pagare con strumenti digitali.
1: Esatto.
0: Lì c'è l'escamotage, non funziona il bancomat, no? A volte vediamo questo messaggio, però.
1: Alla terza volta che non funziona il bancomat funziona la chiamata alla polizia locale, però
0: no, bravo,
1: consiglio.
0: Perché alla fine, guarda, io ho detto poco fa, poi io capisco che ci possano essere delle problematiche, ma quelle le devono verificare in altra sede, non possono no affrontarle con un consumatore che magari non ha contanti e deve comprare qualcosa, cioè c'è una legge e quindi purtroppo segnaliamolo, perché non possono farlo, più segnaliamo e meno lo faranno, ovviamente, no?
1: Corretto.
0: Cioè non è questione di essere perfetti fidio spietati, anzi è il contrario, è questione di far funzionare le cose in un certo modo, se no possiamo lamentarci tutti i giorni che le cose non funzionano. Allora,
1: esatto.
0: Allora, Andrea Polo, ma ho letto bene che una volta tanto, cioè una bella notizia,
1: una buona notizia,
0: vero,
1: sì,
0: ma sai che io ci ho messo un po' a metabolizzare, perché ero già ero convinta, siccome parliamo di RC Auto, quindi dell'assicurazione obbligatoria, l'unica obbligatoria che abbiamo quando acquistiamo, quando vogliamo un'auto, e di solito insomma dico vabbè, ci saranno come al solito rincari, invece no, abbiamo avuto un segno meno davanti a una cifra che adesso ci racconterai tu nell'anno. Allora raccontaci un po', perché sono contenta.
1: Sì, esatto. Allora sì, in effetti c'è da essere contenti, perché in effetti si è ridotto, l'RC Auto ha invertito la tendenza, quindi già a luglio c'era stata una riduzione di più dell'1%, l'1,3% per essere precisi, anche se il dato semestrale invece, che chiaramente è stato influenzato da elementi non trascurabili, uno per tutti, la guerra e tutte le difficoltà collegate al conflitto Iran-USA, aveva fatto segnare una risalita, che per fortuna invece ad agosto, quindi ti do un dato freschissimo veramente di poche ore fa, è nuovamente in ribasso, per cui anche il semestrale a agosto è in riduzione, ed è in riduzione netta, parliamo di quasi il 4% rispetto allo stesso mese di un anno fa, quindi siamo passati dai 647 euro quasi che pagavamo ad agosto 2025 a poco più di 623 di agosto 2026. Quindi tu giustamente dici, se sono 23 euro, certo sono 23 euro, ma in parte che, come dicevano gli antichi, meglio 23 euro in meno piuttosto che 23 euro in più come prima cosa, ma soprattutto è una in qualche maniera indicazione più netta del fatto che si stia consolidando una riduzione di questo parametro. E posto quello che si diceva prima, è l'unica assicurazione obbligatoria che noi abbiamo nel nostro paese, al netto per chi ha il mutuo di quella a scoppio incendio, chiaramente è un'ottima notizia, perché finalmente qualcosa si riduce.
0: Ma certo, ma allora io metto sempre il mama per capire cosa potrebbe succedere, no? Visto che con voi parliamo anche di quelli che potrebbero essere gli scenari futuri, cioè dobbiamo, diciamo, tranquillizzarci che, come dire, saremo sempre su questi livelli, oppure tutto lo scenario contingente rischia di portare invece brutte sorprese? Adesso io mi auguro, allora, che non succederà, però cosa potrebbe accadere? Previsioni, il trend, insomma, quale potrebbe essere?
1: Lo scenario contingente è ovviamente sempre da monitorare con estrema attenzione. Quello che mi preme far capire è che non dobbiamo cadere nella rete, vabbè, ma a me cosa interessa, io non faccio il petroliere, non mi serve, no. In realtà no, tutto questo influenza a catena anche i costi della tua RC Auto, perché vuol dire difficoltà di approvvigionamento, uno per tutti, ad esempio dei pezzi di ricambio, oppure che l'elettricità che viene utilizzata per riparare l'auto dopo un sinistro costa di più, e quindi costa di più la riparazione del sinistro, e quindi può costare di più anche il premio che viene fatto pagare all'automobilista. Quindi la cosa da fare è tenere sempre alta la guardia, con una felicità nel cuore, almeno come dicevamo in questa questa volta, per il fatto che la tendenza sembra essere abbastanza netta ormai, appunto quello del verso la riduzione, ma è importante sempre continuare a guardarsi intorno, perché comunque le offerte sono tante, cambiano, è importante che noi stessi diventiamo parte attiva di questa realtà, perché poi alla fine della fiera la paghiamo noi, no? E quindi perché non dovremmo diventare un po' come al supermercato, decidiamo qual è il pacco di pasta o il litro di latte che vogliamo mettere nel carrello, altrettanto dobbiamo decidere noi qual è l'assicurazione che vogliamo mettere nel nostro portafogli. Quindi guardiamoci intorno, scegliamo, vediamo qual è la più adatta a noi, perché non necessariamente, anche se noi rimaniamo la stessa persona, rimane la stessa assicurazione la cosa migliore, perché il premio che noi paghiamo è calcolato in base a una serie di elementi, alcuni dei quali sono variabili, l'età senza dubbio dell'assicurato, la sua storia assicurativa, ma anche l'età del veicolo, per dirne una sua.
0: Ma certo, ma certo.
1: E quindi
0: no, ma poi già,
1: a guardare.
0: Esatto, attenzione a guardare, guarda, prima di te parlavamo con un altro ospite su queste tante pratiche ingannevoli che si mettono in atto quando bisogna acquistare un'auto nuova o usata, cioè la scarsa trasparenza nei finanziamenti, con tutte queste clausole che ci vendono anche probabilmente per obbligatorie alcune polizze che non lo sono, perché abbiamo detto poi è l'unica a essere obbligatoria l'RC auto. E però certo. Dicevamo, però c'è anche una corresponsabilità, perché anche noi spesso non leggiamo quello che ci fanno firmare, no? Invece leggere, guardare bene e confrontare. Andrea, la cosa, non bisogna avere fretta, cioè guardiamo bene, scegliamo, non è che se acquistiamo un'auto dopo una settimana cambia qualcosa, anzi cambia perché probabilmente abbiamo valutato meglio e quindi cambia in meglio.
1: Posso dire una cosa? Non facciamoci neanche guidare solo e soltanto dal prezzo basso, perché il prezzo basso non necessariamente vuol dire il miglior prodotto o, ancora una volta, il miglior prodotto per noi, il più adatto a noi. Quindi, ad esempio, verifichiamo quali sono i massimali, quindi il rimborso massimo che ci verrà dato in caso di sinistro. Verifichiamo quali sono le franchigie, quindi quello che è invece la spesa che rimarrà comunque a noi anche nel caso in cui dovessimo essere riconosciuti in ragione per quel sinistro. Dicendo, è soprattutto importantissimo affidarsi sempre a operatori riconoscibili, conosciuti e autorizzati a operare dall'IVASS. Questo
0: giusto,
1: è fondamentale.
0: Giusto.
1: Noi abbiamo creato qualche tempo fa, insieme ad un'associazione dei consumatori, che è Consumerismo No Profit, con cui noi lavoriamo a strettissimo contatto, perché per noi l'impegno verso la sicurezza è fondamentale, un sito che si chiama stopalletruffe.it, dove ci sono tutte le indicazioni per riconoscere le truffe più comuni, e di conseguenza per evitarle, perché conoscere vuol dire avere un'arma in più, chiaramente.
0: Guarda.
1: Ma anche se dovessimo essere finiti nella rete dei truffatori, a chi rivolgersi e come farsi aiutare, dall'associazione dei consumatori alle forze dell'ordine e via dicendo.
0: E sai,
1: soprattutto
0: che anche
1: importante.
0: Esatto, sì, sono in chiusura, prego termina la frase, scusa.
1: No, volevo soltanto dire, soprattutto ricordiamoci che non siamo noi i più scemi se siamo caduti lì, perché nell'ultimo anno è stato un qualcosa avvenuto a più di un milione di persone.
0: Non a caso,
1: attenzione.
0: Ricordiamo anche, oltre a tutti gli elementi che hai fornito tu, sempre, ne parlavamo poco fa, la nostra rubrica Fuffa uguale truffa, dove purtroppo mettiamo in evidenza come le truffe siano sempre di più e sempre più persone caschino in questa rete. Grazie Andrea Polo di facile.it, grazie per averci raccontato, per averci portato anche una bella notizia, che meraviglia. Tra poco leggo anche alcuni vostri messaggi con suggerimenti di argomenti, grazie davvero al 334 11 11 622. Sono le 12:30, quindi due minuti di pausa e ritorno.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 32 minuti.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccomi ancora con voi. Dunque, diamo uno sguardo anche ai mercati finanziari prima di andare verso le 13 con un altro argomento e anche leggendo messaggi che state mandando al 334 11 11 622. Oggi abbiamo detto che le borse europee sono caute, sono un po' attendiste perché nel pomeriggio verrà pubblicato il dato sul mercato del lavoro americano, dato importantissimo, tra i più importanti, che serve anche alla Fed per avere una fotografia precisa dell'economia americana, quindi di conseguenza incrociare questi dati con quelli sull'inflazione e capire come dirottare la politica monetaria. Allora, l'attendismo porta a vedere un'Europa mista, il FTSE MIB però un po' trainata al ribasso dalle banche, dal comparto bancario, cede lo 0,39% a 52.039 punti. Il DAX è positivo in questo momento, 0,19%, così è l'unica borsa positiva, quella tedesca, perché il FTSE 100, la borsa di Londra, cede lo 0,03%, il CAC di Parigi lo 0,17%, l'Ibex di Madrid lo 0,23%. Quindi, appunto, le borse sono un po' cautine oggi, quello sì. Allora, noi oggi abbiamo affrontato, devo dire, molti temi dell'economia reale. Questo mi piace perché ci porta a considerare quello che ci accade tutti i giorni. Intanto, a proposito di ciò che accade tutti i giorni, leggo che il Codacons parla di un effetto guerra su consumi. Allora, tra poco ripartirò da qui anche agganciandomi ad alcuni spunti che mi avete dato. Ascoltiamo la canzone degli Stereophonics, Have a Nice Day.

continua a generare conseguenze sui prezzi al dettaglio e sui consumi degli italiani, una situazione che purtroppo è destinata a peggiorare per effetto del forte rialzo dei carburanti registrato ad agosto e che ha fatto già impennare l'inflazione al 3,3%, determinando un aumento generalizzato del costo della vita che impatterà inevitabilmente sui consumi e sulla spesa delle famiglie. Ma in realtà non solo per quello che è successo fino adesso, ma se dovesse continuare la guerra e quindi ancora tensioni sul prezzo del petrolio e quindi di conseguenza rincari sulla benzina e sul diesel, beh, questo porterà degli altri effetti, ossia aumenti a livello generalizzato, perché per ora in realtà i dati sull'inflazione, cioè questa percentuale del 3,3 che abbiamo ricordato, riguarda in particolar modo i beni energetici, mentre l'inflazione core, quella senza i beni energetici alimentari, è scesa. Quindi vuol dire che per ora l'inflazione riguarda solo gli energetici, appunto, ripeto. Il problema è che però poi si espanderà, perché se la benzina continua a costare di più, anche il bene che noi acquistiamo al supermercato costerà di più. Quindi chiaramente, ecco, non solo perché il fatto che aumentino i prezzi della benzina e del diesel mette a fatica, diciamo, no, le nostre tasche, ma perché si rischia di avere ulteriori rincari. Poi magari non ci saranno. Poi non è intervenuto solo il Codacons su questo, anche Assoutenti ha detto: beh, gli italiani devono difendersi dal caro prezzi e stanno modificando le abitudini di spesa tagliando gli acquisti. Poi anche l'Unione Nazionale Consumatori: il paese arranca, le vendite vanno sempre peggio e attestano la difficoltà delle famiglie. Fino a che le vendite restano al palo, addirittura scendono come da due mesi a questa parte, è chiaro che il PIL crescerà sempre dello 0, visto che i consumi rappresentano il 60% del PIL. Allora io torneremo anche su questo. Io ringrazio anche altri amici che mandano messaggi. Un amico dalla Polonia ha mandato un lungo messaggio in cui ha raccontato la situazione economica, lo leggerò con calma. E bello, anche questa può essere una storia, come dicevamo poco fa, da raccontare. Anche Vincenzo manda uno spunto sempre sul discorso incentivi. Grazie Vincenzo, nulla va perduto, io faccio tesoro dei vostri riferimenti. Tra poco parliamo di sanità, altro tema scottante. Intanto la canzone di Jelly Roll.

0: Ovviamente già stiamo ragionando in termini di manovra finanziaria, lo sapete, abbiamo detto che oggi è il primo giorno in cui il governo Meloni può prendersi il primato di governo più longevo, perché ha superato il governo Berlusconi 2, e chiaramente è la giornata delle celebrazioni del governo, ma il governo deve cominciare, anzi vabbè, lo sta già facendo, deve cominciare a pensare alle elezioni dell'anno prossimo. In tutto questo, diciamo, si inserisce la nuova manovra, quindi la finanziaria, che vede il governo già al lavoro, che deve essere pronta per la fine dell'anno. Naturalmente ogni volta che si riapre il discorso sulla manovra, cosa abbiamo in pole position? Le pensioni, quindi con tante ipotesi ma diverse certezze sul, ma scusate, ma delle certezze poco certe sulle coperture, e poi si rischia sempre di cambiare le carte in tavola. Vabbè, poi si parla di bonus madri, tredicesimi, insomma tante misure allo studio per le famiglie. E il dibattito chiaramente è anche acceso sul finanziamento della sanità, e si riaccende ogni volta che c'è la manovra. Allora, in queste settimane questo quadro appare più nitido che mai, e il discorso della sanità però appare anche altrettanto fragile, perché chiaramente si rischia un ulteriore arretramento. Però adesso salutiamo Nino Cartabellotta, perché voglio dare subito la parola a lui, che ha la situazione ben chiara. Presidente della Fondazione Gimbe, buongiorno Cartabellotta, grazie per essere
1: buongiorno,
0: con noi.
1: Eccoci. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto dico bene, si riaccende tutto sto cinema, dico cinema per dire che dovrebbe essere un argomento quotidiano, non solo nella manovra, e soprattutto un argomento che già dovrebbe avere, no, le coperture giuste, perché bisogna intervenire. La spesa sanitaria pubblica si ferma al 6,2% del PIL, è questa la spesa sanitaria che abbiamo?
1: Ma nell'analisi che noi abbiamo effettuato sui dati OCSE che sono stati pubblicati a luglio, quindi diciamo tempo di elaborarli, passate le ferie, diciamo li abbiamo rese note ieri, collocano l'Italia sostanzialmente al 15° posto in Europa per quello che riguarda la spesa pro capite, cioè quanti soldi si spendono, si investono per ogni cittadino italiano, e in termini di percentuale del PIL stiamo al 6,2% rispetto a una media di 7,1% nel media europea. Quindi siamo a una distanza di quasi un punto percentuale di PIL. Però a chi ci ascolta, ecco, per chi ci ascolta volevo sottolineare che questi aspetti non sono questioni contabili per addetti ai lavori, perché magari il cittadino capisce poco, ma di fatto vanno a essere la principale motivazione di quelle criticità che da un lato hanno indebolito negli anni il Servizio Sanitario Nazionale, perché stiamo parlando di un percorso di definanziamento che dura da almeno 15 anni, dove sono passati di fatto tutti i governi, però hanno compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, quel diritto alla tutela della salute, proprio che l'articolo 32 definisce fondamentale. Quindi quando oggi i cittadini hanno a che fare con liste d'attesa fuori controllo, con pronto soccorso sovraffollato o addirittura al collasso, con mezzi di famiglia che non ci sono, con le grandi diseguaglianze territoriali che portano a mobilità sanitaria, e soprattutto che si comincia a toccare il portafoglio, 43 miliardi di spesa privata, quasi 6 milioni di persone che rinunciano, o uno dei denominatori comuni, non è l'unico, è il fatto che sostanzialmente noi oggi in Europa siamo praticamente i primi tre paesi poveri, quindi è evidente che
0: c'è un divario europeo incredibile, appunto Cartabellotta, è questo, cioè un gap, leggo, che vale oltre 36 miliardi, cioè di quanto investiamo, no? Quindi è questo, però è un cane che si morde la coda, ci dice molto sulla capacità del Servizio Sanitario Nazionale, come diceva lei, di garantire i livelli essenziali di assistenza, no?
1: Ma è proprio un cane che si morde la coda per due ragioni. Innanzitutto perché quel gap che lei ha citato di 36 miliardi noi lo abbiamo calcolato con procedure abbastanza complesse, però noi nel 2010 spendevamo quanto la media dei paesi europei. Questa forbice anno dopo anno si è allargata fino alla pandemia, e dopo la pandemia paradossalmente si è ampliata ancora di più. Perché? Perché di fatto i bisogni sanitari aumentano, la popolazione invecchia, le tecnologie, soprattutto i farmaci innovativi, costano molto. Quindi quello che sostanzialmente molti altri paesi hanno capito rispetto all'Italia, che la sanità non è soltanto una priorità per quello che riguarda la salute delle persone, ma quando viene troppo indebolita comincia ad avere un impatto anche di tipo sociale, di tipo economico. E è proprio su questo che abbiamo citato anche la recente raccomandazione, prima previa valutazione della Commissione europea, del Consiglio europeo, che ha detto evitare, state attenti, perché questo progressivo indebolimento del servizio sanitario pubblico non avrà soltanto impatti di tipo sanitario, ma potrà avere sicuramente impatti di tipo economico, sociale.
0: Ma certo, certo.
1: Questo ci dà l'idea di quale paese vogliamo avere, voglio dire, un paese dove i cittadini sono tutelati rispetto a quello che è un diritto fondamentale, o dove la sanità è prevalentemente affidata al libero mercato e quindi chi può paga, chi non può aspetta o addirittura
0: noi
1: rinuncia.
0: Siamo, lo abbiamo detto tante volte anche con lei, in una sorta di limbo, se vogliamo, perché è vero che abbiamo il servizio sanitario nazionale, ma non funzionando come dovrebbe chiaramente aumenta la spesa privata, no? Il ricorso alla spesa privata continua a aumentare con conseguente impoverimento e indebitamento delle famiglie. Anche qui abbiamo chiaramente anche un cane che si morde la coda, quindi abbiamo una sorta di limbo dove se non ci decidiamo dove vogliamo stare è anche difficile intervenire, no? Perché poi ogni anno, torniamo al tema della manovra cartabellotta, ogni anno la discussione si concentra su quanti miliardi si riusciranno a tenere in manovra, però qui vuol dire che non abbiamo una struttura, no? Non abbiamo un piano proprio per il nostro servizio sanitario, è così?
1: Ma è proprio così, infatti il riferimento che lei ha fatto alla manovra, io nel comunicato l'ho chiamato in maniera un po', diciamo, colorata, teatrino, perché di fatto non è ogni anno che noi dobbiamo stabilire quanti soldi devono andare alla sanità, ci sono tutta una serie di dati, di analisi, di proiezioni, cioè quella che è la previsione di spesa sanitaria che deve essere allocata poi come finanziamento pubblico nella manovra, deve essere qualcosa viene stabilito o in maniera dovrebbe essere stabilito in maniera pluriennale e che vada oltre le alternanze,
0: certo,
1: di governo, perché
0: certo,
1: la tutela della salute non è né di destra né di sinistra, la tutela della salute è un diritto fondamentale e quindi l'allocazione del finanziamento pubblico alla sanità non può dipendere da quello che resta, ma deve essere esattamente quello che serve ai cittadini per poter garantire la salute, perché questa rinuncia alle cure, questo impoverimento delle famiglie comincia ad avere degli impatti importanti anche dal punto di vista non soltanto sanitario, ma anche dal punto di vista sociale e economico, come le dicevo.
0: Sì, che poi lei prima ha detto, dobbiamo capire che tipo di paese vogliamo, certo, non un paese dove 5,8 milioni di persone rinunciano a curarsi, perché non possono accedere a visite, esami. Questo è un indicatore sociale, prima ancora che sanitario, cioè quindi è un fenomeno che riguarda soprattutto le fasce più fragili, ma che se non si tampona rischia di riguardare sempre più fasce, cartabellotta, perché poi, ripeto, spendiamo di più e poi ci impoveriamo. Dico bene, questo è il tema,
1: sì,
0: insomma, che dobbiamo valutare.
1: Il tema è questo, ma le aggiungo anche un piccolo,
0: sì,
1: dettaglio. Quante più sono le persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie, quanto meno aumenta la spesa a carico dei cittadini. Quindi qual è il paradosso? Che noi già spendiamo tanto come spesa privata, ma questa spesa privata dei cittadini oggi finisce per essere arginata per il fatto che il paese si è impoverito e molte persone non possono spendere e rinunciano. Quindi quale sarà l'indicatore con cui noi rischiamo di misurare questo dato? Con il peggioramento degli esiti di salute, perché evidentemente non possiamo misurarlo con l'impatto economico, perché sono persone che non spendono, ma se uno non fa i controlli in tempo, ecco, immagino per esempio un paziente oncologico che non fa tutte le visite che dovrebbe fare perché non riesce a farle nei tempi prestabiliti e non ha soldi per farlo, evidentemente questo negli anni avrà un impatto su quella,
0: certo,
1: che è la sopravvivenza,
0: certo,
1: del tumore.
0: Certo.
1: Cioè non dimentichiamo mai che le prime spie riguardano l'accesso ai servizi, l'impatto sullo stato di salute avviene poi dopo lustri o addirittura dopo decenni.
0: Claudio scrive al 334 11 11 622: il servizio sanitario nazionale soffre di un forte sottofinanziamento cronico che si traduce nella carenza di personale, nel blocco delle liste d'attesa e nell'impossibilità per i cittadini di curarsi tempestivamente. Le risorse pubbliche vengono progressivamente indirizzate verso il riarmo e la difesa militare. Al di là di questo, che è anche vero, però, come avete sentito, pure questo amico Claudio dice, è un sottofinanziamento cronico, non è che da oggi hanno ridotto le spese, ma è sempre stato così. E poi ci sono, adesso abbiamo anche dei messaggi, sentiamo questo messaggio, sì, le faccio sentire anche questo.
2: Di nuovo buongiorno Manuela, io personalmente ho fiducia in questo governo e l'anno prossimo, è vero che poi sarà l'anno delle elezioni, però finirà finalmente la scure dei 40 miliardi del bonus 110 e naturalmente in quel caso aspetterò al varco l'attuale maggioranza che mi auguro devierà quei 40 miliardi in pensioni, sanità e perché no, cioè anche investimenti nelle rinnovabili.
0: Allora rientro, grazie Stefano, ce l'auguriamo tu, questo è quello che ci auguriamo tutti, il problema è che poi se ogni anno si ripresenta lo stesso teatrino, perché riprendo anche il termine causato cartabellotta, non so quanto poi questo, non so se non si riesce a fare o non si voglia fare cartabellotta, diciamo che è questo universalismo, no? Quando parliamo del servizio sanitario è solo sulla carta adesso, non lo so, io per esempio adesso non voglio mettere in ordine di urgenza e importanza le questioni da risolvere, però io noto sempre di più cartabellotta che a parte non ci sono medici di base, ma posso dire che a volte è anche difficile avere un rapporto con il medico di base, perché il medico di base rimanda sempre agli specialisti e per andare dagli specialisti non so come mai, cioè una volta non succedeva, gli specialisti non si trovano da un giorno con l'altro con il Servizio Sanitario Nazionale perché ci sono liste d'attesa lunghissime, quindi bisogna andare privatamente, insomma scricchiola proprio da partire dal rapporto tra paziente e medico di base. Io non so, ripeto, non c'è un'urgenza più di un'altra, fa parte di un sistema ormai un po' incriccato.
1: Sì, però ecco, quello che è fondamentale è che bisogna investire sul capitale umano, perché quello che noi vediamo è che oggi paradossalmente non abbiamo una carenza di medici in termini assoluti, ma abbiamo una carenza di medici di famiglia, di alcune specialità, la ben nota carenza di medici di pronto soccorso, perché oggi sostanzialmente cosa sta succedendo? Molti medici non vogliono andare a lavorare nel pubblico e molti di quelli che lavorano si dimettono, vanno in pensione prima per andare nel libero mercato, quindi il vero grosso problema oggi dal punto di vista anche degli investimenti è quello di restituire attrattività per quello che riguarda il personale al servizio pubblico, perché è chiaro che se il servizio pubblico si svuota di personale noi perdiamo quel modello di sanità che di fatto garantisce l'universalismo, perché lo spostiamo su un modello basato sul libero mercato dove di fatto ci saranno tanti professionisti che ovviamente guadagneranno molto di più ma che non tuteleranno la salute delle persone ma semplicemente si limiteranno a erogare singole prestazioni, perché lo ricordo a tutti i radioascoltatori, il Servizio Sanitario Nazionale non è una fabbrica di prestazioni, è una grande infrastruttura pubblica che di fatto si prende cura e si prende in carico i malati e che gestisce tutto, le prenotazioni, i servizi, l'assistenza domiciliare e quant'altro. Quando il paziente diventa il case manager di se stesso, quindi deve gestire in autonomia tutte queste cose, è ovvio che noi abbiamo perso la tutela pubblica, al di là del fatto che ci possiamo permettere o no di pagarci una visita.
0: No, certo, assolutamente sì, insomma questo è il punto focale. Le faccio un'ultima domanda, cartabellotta, intanto sto anche buttando l'occhio sui messaggi. La sanità non dà profitto, detto da una prof di economia. A proposito di profitto o di soldi, questo gap pro capite rispetto a paesi europei che abbiamo detto supera i 36 miliardi, è un divario recuperabile secondo lei? O insomma, recuperabile me lo auguro, però in quanto? Cioè, come vede la situazione? Poi la saluto.
1: Ma l'unica possibilità, che è quella che noi ovviamente ripetutamente portiamo all'attenzione delle istituzioni, è così come per 15 anni, anzi 16, diciamo, abbiamo la politica, ripeto, di tutti i governi, di tutti i colori, voglio dire, ha progressivamente definanziato il Servizio Sanitario Nazionale. Adesso ci vuole un piano di rifinanziamento programmato, cioè bisogna dire per i prossimi 10, per i prossimi 15 anni, sì, ogni anno il Fondo Sanitario Nazionale aumenterà dello 0,1, dello 0,2% del PIL, perché quella è la misura che ci dà maggiore affidabilità rispetto alla ricchezza del paese, perché se noi contiamo i miliardi, in realtà questi miliardi poi da soli vengono erosi dall'inflazione, non abbiamo manco il potere d'acquisto, quindi un piano di rifinanziamento progressivo con una traiettoria che non può dipendere dall'alternanza dei governi, perché ribadisco, la tutela della salute non è né una questione di destra né una sinistra, ma una questione di equità sociale e di democrazia del paese.
0: L'unica cosa che faccio una battuta amara, l'unica cosa che fanno in comune tutti i governi è che non mettono mai soldi in più sulla sanità. Su questo vanno d'accordo. Allora, grazie, amara, l'ho detto, non me ne vogliate. Grazie a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. E Claudio scrive: la nostra sanità pubblica è un bene prezioso da sostenere e difendere a tutti i costi. E come no, assolutamente sì, ma ragazzi, ma provate a pensare dove davvero non ci si può curare col Servizio Sanitario Nazionale, cioè solo con le assicurazioni, con i soldi. Davvero, io non oso neanche immaginarlo. Il problema è che bisogna intervenire, perché altrimenti non esiste ancora già più il Servizio Sanitario Nazionale come dovrebbe essere. Ci torniamo, e secondo me parte tutto dai medici di base, perché è una catena. purtroppo poco virtuosa, anzi viziosa ormai, secondo me. Ci siamo abituati anche a sentirci dire appunto dal medico di base: no, io non posso guardarla, vado da uno specialista. Io esco dal medico di base, prenoto una visita, mi dicono la visita te la do tra un anno dallo specialista, e quindi cosa faccio? Se devo avere una risposta, devo pagarla. Capite questo circolo vizioso? Grazie anche per i vostri messaggi, e siamo quasi in chiusura, però visto che lunedì riparte il palinsesto nuovo, io sto già anticipando cose che tornano, cose che invece verranno evolute, cose nuove che arrivano. Tra i, come dire, i punti fermi di Next Economy ci sono le nostre rubriche, e anche questa, insomma, quella che porta con sé pure le notizie frufru che ci danno così gioia per la giornata. Maria Teresa Manuelli, buongiorno, direttrice di Italia Edizione DM. Tornerai il venerdì con il punto della settimana, esatto, con Distribuzione Moderna.
3: Con ciao. Distribuzione Moderna, ciao ciao, ben ritrovati, non vedo l'ora di ricominciare.
0: Tu di la verità, la volevi cominciare settimana. Oggi, per questo che sei qui, tu non vedi l'ora veramente, confermo, confermo.
3: È vero, anche perché scritto,
0: ma domani ripartiamo, ho detto no Maria Teresa, calma, manca ancora una settimana.
3: Perché avevo un sacco di notizie che mi bruciavano tra le mani e volevo darvele, perché è stata un'estate molto attiva per la distribuzione italiana, per l'industria del largo consumo, e quindi sono successe, insomma, parecchie novità e mi premeva raccontarvele. Ma potete sempre andare sul sito distribuzionemoderna.info, le trovate tutte.
0: Ma certo, ma certo, quindi come sempre tante notizie dalla grande distribuzione, e poi anche queste frufru che sono le notizie che Maria Teresa va a scovare, che fanno sorridere, ma non solo, cioè che ci fanno capire anche quanto evolve, no, il mondo. Spesso
3: il mondo,
0: è
3: sì,
0: questo il punto centrale. Le stai raccogliendo un po', ne voglio tante.
3: Le sto raccogliendo. Infatti, come ti scrivevo ieri, ero un po' triste perché non ne avevo trovate delle notizie frufru degne, diciamo, della ripartenza, ma ovviamente ci ha pensato subito e ne è arrivata una che vi porterò presto.
0: Oh, quindi stai già facendo cassetto, diciamo, stai mettendo
3: cassetto,
0: le cose
3: sì,
0: più
3: esatto,
0: importanti nel cassetto della distribuzione moderna. Ottimo. Allora, l'appuntamento lo diamo con te, è sempre il venerdì, poi vabbè, magari ci possono essere dei cambi in corsa, ma il punto della settimana,
3: certo,
0: con Distribuzione Moderna, 12:50 il venerdì all'interno di Next Economy, con la collaborazione appunto di Maria Teresa Manuelli ogni settimana. Quindi ti aspettiamo la prossima settimana, va bene?
3: Va bene, va bene, non vedo l'ora.
0: Ottimo.
3: A presto.
0: Grazie, ciao Maria Teresa Manuelli. Allora, intanto, manca meno di un minuto, quindi posso salutare intanto la mia regia, Samuele Campochiaro. Ciao Samuele, grazie. E poi la redazione Daniela Vindigni, naturalmente poi ci sono altri colleghi che lavorano dietro, ancora dietro le quinte, cioè dietro il vetro e dietro le quinte per tutto il lavoro di produzione, e ringrazio voi. Io vi ricordo che lunedì ripartirà il palinsesto ordinario, quindi dalla mattina con il timone il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, fino a sera io, Next Economy, ci posizioniamo sempre nella fascia 11-13, perciò vi aspetto qui, e poi scopriremo insieme tutte le novità di questo nuovo palinsesto. Giornaleradio.fm è sempre il nostro sito di riferimento. Da lunedì avrete anche i podcast con le puntate da riascoltare. Grazie per il vostro affetto, la vostra stima, la vostra presenza, la cosa più importante del mondo. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento di giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13:01.
5: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: lancia l'ex dal viadotto in un'autostrada e si suicida, sgomento per il femminicidio a cielo aperto ieri in Toscana, guerra russo-ucraina, in arrivo Mosca e Kiev, i negoziatori americani non sono Falklands ma le nostre Malvinas, Milei rilancia il contenzioso con Londra, nel mirino le trivellazioni israelo-britanniche. Alle porte la Champions, weekend di grandi sfide in Serie A, da Inter-Napoli a Roma-Atalanta per finire domenica Juventus-Milan, stasera antipasto Genoa-Como.
5: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo, e per lo sport Jenny De Gaetano. Apriamo con la cronaca: l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino.
7: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
8: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva al 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo al 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali e intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
4: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico, protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa-Como stasera. Di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta.
9: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
10: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
9: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
4: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: E allora eccoci qua per questa ultima giornata di Summertime. Sono le 13.08 di questo 4 di settembre, una buona giornata da parte di Francesco Massardo. E allora insomma ci siamo, è un venerdì che chiude anche la nostra programmazione estiva. Ovviamente poi ci sarà il nostro weekend con tutti gli approfondimenti del fine settimana e poi da lunedì si riparte con il nuovo palinsesto, con insomma alcune novità importanti, ma anche il mantenimento di tutti i nostri appuntamenti, noi come sempre con il timone delle 20, dalle 20 alle 21. Ma ripartiamo per questa giornata, che è una giornata politicamente piuttosto intensa. Giorgia Meloni celebra quest'oggi il record di longevità del suo governo in un paese insomma che dalla seconda guerra mondiale in poi non ha fatto proprio della longevità dei governi un motivo per farsi conoscere in giro per il pianeta. Lo fa con un post anche in mattinata in cui però invita a non celebrare, non sventolare eccessivamente il record. Fatto sta che a Bari è di fatto in corso una grande festa, insomma, che vale anche ovviamente come occasione per lanciare in qualche modo la prossima campagna elettorale. Non c'è solo questo, ovviamente, possibili guai in vista per il generale Vannacci, che però risponde a modo suo alle indagini che lo accusano potenzialmente di rievocare il fascismo con il suo partito, con il suo movimento. Vannacci dice me ne frego, insomma, poi a buon intenditor poche parole, diciamo così, con la colonna sonora all'alba vincerò nel post di riferimento. Insomma, non sembra essere particolarmente scioccato dal tema. Ci sono poi tutta una serie di approfondimenti da dedicare all'estero, per non farsi mancare niente, anche una giornata in cui viene rievocata la contesa internazionale sulle Falkland Malvinas dal presidente argentino Javier Milei, che dice anche Donald Trump sta rivedendo la situazione. E poi ci sono invece i conflitti veri, quelli di cui andremo a parlare tra poco, con tensioni ancora anche tra NATO e Mosca. Allora, tutto questo tra pochissimo, vi aspettiamo al 334 11 11 622. Caro Samuele Campochiaro qui con me in regia, ancora una buona giornata nelle vesti qua di DJ per lanciare il primo brano di questa puntata, è di Miles Smith, si chiama Whisper.

0: E allora eccoci, 13:13 in questo 4 di settembre, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, siete su Giornale Radio e questa è Summertime. Allora, i fatti della giornata sono soprattutto di natura politica interna. Il governo Meloni celebra oggi il record di longevità. Ora la cosa si può interpretare in vari modi, diciamo che nella politica come nel sesso non sempre la durata è il metodo migliore per giudicare, bisogna anche guardare ovviamente alla qualità, e quindi non mancano anche le polemiche in questa giornata. Però Giorgia Meloni rivendica un risultato per certi versi inaspettato, non tanto per la tenuta della coalizione quanto per il fatto che la frattura dei governi, la spaccatura dei governi prima della fine del mandato legislativo era quasi una grande tradizione del nostro paese. In collegamento con noi, come sempre, dalla redazione di Giornale Radio, il nostro Michele Ceci. Ciao Michele, buongiorno. Partirei proprio da questo tema, una festa che Meloni ha detto non deve essere esagerata, però di fatto è già in corso.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori, ho prestato molto il paragone. Festa grande in quel di Bari, il governo Meloni ha battuto ogni record di longevità superando di un giorno i 1412 giorni del governo Berlusconi 2, l'unico fino a oggi a portare a sostanziale conclusione la legislatura prima di un piccolo rimpasto di circostanza che vi fu. In 80 anni di storia repubblicana, il centrodestra, variamente inteso, tiene saldamente il controllo del podio. Agli esecutivi del Cavaliere, rispettivamente il secondo e il quarto, vanno infatti, come già detto, sia la medaglia d'argento che quella di bronzo. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. Queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni sui suoi social, e poiché il governo ha dato prova di tenere al giudizio degli osservatori internazionali, il quadro del Financial Times è una fotografia impeccabile. Nonostante la relativa mediocrità degli indicatori macroeconomici, una politica fiscale pragmatica e una strategia internazionale in perfetta continuità con la tradizione della politica estera italiana hanno garantito a Giorgia Meloni e alla sua cerchia di fedelissimi la possibilità di ergersi a faro politico d'Europa, anche nonostante le arcinote battute d'arresto, come la sconfitta al referendum sulla giustizia, nota Le Figaro, che è anche il principale quotidiano conservatore del paese che, come noi, si recherà alle urne l'anno prossimo. In Francia da tempo va di moda teorizzare l'impossibile formula politica che ha garantito prima a Silvio Berlusconi e poi a Giorgia Meloni una sicurezza, una stabilità senza precedenti, l'alleanza fra il centrodestra liberale e il mondo conservatore.
0: Sì, non conoscono evidentemente il paese del realismo magico che una volta era la Colombia, ma politicamente in qualche modo siamo noi. Michele, approfitto della tua presenza oggi anche per andare su un altro tema politico del giorno che riguarda il generale Vannacci. In realtà la notizia è di ieri, però oggi sono arrivate anche le repliche del generale alle accuse, diciamo una vera e propria indagine interna all'esercito su tendenze neofasciste, diciamo così, di Futuro Nazionale. Vannacci risponde me ne frego, che è probabilmente la sua opinione, ma anche una specie di dichiarazione di intenti.
1: Allora, per ora si tratta per esempio di un accertamento preliminare. L'indagine che citavi appunto fa il paio con quello che sta accadendo in relazione alla Procura Militare di Roma che indaga su militari che hanno aderito al partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Per le divise, il codice militare prevede un ferreo divieto di svolgere attività politica durante il periodo di servizio. L'esposto da cui è iniziato tutto arriva dall'avvocato Massimo Stamparelli, che è uno specialista di diritto militare per conto del sindacato delle divise. Sono due in particolare le persone interessate, Luigi Avveduto e Anton Giorgio Belfiori, impegnati nelle associazioni di rappresentanza dei carabinieri. Sono militari in servizio attivo, si legge nell'esposto, che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda propaganda all'interno di un movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare, al quale indagine alla quale si aggiunge, appunto, come accennavi, la possibile violazione della legge Scelba, quindi la tentata ricostituzione del disciolto partito fascista. Ricordiamo che c'è anche una disposizione transitoria della Costituzione che vieta questa violazione, ecco, che sancisce questa violazione.
0: Chiaro, è così, insomma, detto alla vigilia di un weekend che secondo molti analisti rischia di riportare i nazisti al governo in Sassonia. Sono notizie che insomma fanno anche un po' rabbrividire, ma siamo, come dire, in una fase ampiamente preliminare, se non altro. Allora grazie a Michele Ceci, come sempre, per essere stato con noi qui nel corso di Summertime. Noi ovviamente poi ci risentiremo in altre vesti, si fa per dire, già dalla settimana prossima con il timone delle eventi.
1: Grazie Michele, ripartiamo
0: dalla musica e poi andiamo sul Medio Oriente e sulla NATO, scenari internazionali. Questo è Shabusi con Leon Bridges, questa è Burn It Down.

0: E allora eccoci ancora insieme con Summertime. Siamo pronti a ripartire, anche aprendo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti. Ripartiamo dallo scenario internazionale. Intanto la notizia a livello diplomatico, diciamo, del giorno è che i negoziatori americani, questo duo un po' insomma così alla Holly e Benji, Steve Witkoff e Jared Kushner, visiteranno prima Mosca e poi Kiev, e chissà che anche l'ordine non abbia in qualche modo un suo valore simbolico, tra domani e domenica, quindi diciamo alle fine settimana, secondo quanto scrive l'agenzia russa TASS, citando una fonte non meglio precisata. L'annuncio invece del loro arrivo a Kiev è stato annunciato appunto sul canale Telegram anche da un parlamentare ucraino, Alexei Gonarchenko, citato sempre dalla TASS. Allora, in collegamento con noi Pasquale Ferrara, già direttore degli affari politici della Farnesina, è stato ambasciatore italiano a Washington e Algeri ed è senior advisor dell'ISPI e docente alla LUIS di Roma. Tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Insomma, è stata una settimana molto dura, diciamo, per la diplomazia, all'interno di un anno già di per sé particolarmente complicato, soprattutto sul fronte dei rapporti tra Bruxelles e Mosca, sia Bruxelles intesa appunto come Unione Europea sia come NATO. E adesso arriva questa doppia visita probabile, diciamo, dei negoziatori americani, che prova a stemperare le tensioni. Come dobbiamo interpretarla? Putin ha detto: sono pronto a un accordo. La cronaca ci mostra che siamo molto lontani dalle condizioni per iniziare a parlare.
1: Sì, la realtà è quella che diceva lei, che la tensione è alle stelle, e quindi c'è bisogno di controllare questa escalation, che finora è solamente verbale e di pianificazione strategica, ma che potrebbe diventare qualcosa di più serio. Io credo che realisticamente uno degli obiettivi, se di mediazione vogliamo parlare, degli Stati Uniti, visto che è abbastanza chiaro la vicinanza più a Mosca che a Kiev, ma dovrebbe essere innanzitutto negoziare un cessate il fuoco, perlomeno un cessate il fuoco parziale, che riguardi gli attacchi alle infrastrutture civili e tutte le strutture civili, e sarebbe già una buona notizia e una dimostrazione di una reale buona volontà, senza parlare ancora, diciamo, del cessate il fuoco generale o addirittura negoziare di pace, ma quantomeno adottare quella che in diplomazia si chiamano confidence building measures, cioè misure per aumentare la fiducia, in un momento in cui il tasso di sfiducia tra le due parti è talmente alto che è difficile pensare a un tavolo negoziale che abbia una qualche plausibilità.
0: Questo è un po' il tema della settimana, mi verrebbe da dire, ma appunto lo possiamo estendere sicuramente agli ultimi mesi. Il fatto è che le chiedo, insomma, da diplomatico, ecco, forse dobbiamo però abituarci all'idea che si possa negoziare, tra virgolette, anche sotto le bombe, perché è stata una settimana di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, anche la questione medio orientale non si allontana troppo. Insomma, questa è la nuova natura dei negoziati, sono spacchettati, diciamo così, è molto difficile vedere negoziatori seduti allo stesso tavolo, hanno mediatori svariati. È una nuova normalità o è legata, come dire, alle contingenze?
1: Beh, intanto tutto quello che serve a portare a casa qualche risultato anche in segmenti negoziali, come abbiamo visto in passato, per esempio per lo scambio di prigionieri o per la possibilità di portare i cereali ucraini attraverso il Mar Nero, sono stati tutti, sì, diciamo, dei parziali.
0: E anche per il cessate il fuoco, insomma.
1: Esatto, ci sono delle possibilità che vanno esplorate, e paradossalmente è proprio durante il conflitto che comincia la diplomazia. C'è una diplomazia del conflitto che significa aprire un canale parallelo per cercare di capire due cose: uno, come va a finire, e quindi, diciamo, prepararsi, e questo vale anche per l'Unione Europea, a qualunque tipo di scenario poi rappresenterà lo stato finale, diciamo, della guerra in Ucraina, e la seconda questione è il negoziato vero e proprio, cioè quali sono le condizioni per poter pensare a una sequenza. Non basta un cessate il fuoco, non basta congelare le linee attuali, ci vuole una progressione, quindi un cessate il fuoco che sia in qualche modo dinamico, che prevede per esempio un ritiro parziale almeno delle truppe russe, o la fine delle rivendicazioni sulle intere regioni del Donbass, che in realtà la Russia militarmente non controlla ancora. Quindi ci vuole qualche dimostrazione seria, anche se di scala limitata e di portata contenuta, di una buona volontà, altrimenti dire siamo pronti a negoziare e continuare a bombardare senza aprire nessun tipo di spiraglio è una presa in giro, molto crudele anche per la popolazione civile, che alla quale si fa credere che c'è una tregua o la possibilità di cessare il fuoco, in realtà poi le cose vanno avanti come prima, se non peggio di prima.
0: Ecco, le chiedo in conclusione, si avvicina un autunno importante sotto vari punti di vista, ci sono insomma le elezioni in Russia, ma su quelle possiamo anche soprassedere, ci sono quelle in Israele, ci sono ovviamente le midterm elections poi negli Stati Uniti. Lei crede che potrebbe essere un autunno determinante nell'ottica di due conflitti, soprattutto quello ucraino, che ormai durano da anni?
1: Beh, per l'Ucraina io credo che il tema non sarà tanto quello collegato alle elezioni, perché diciamo quello che è più collegato alle elezioni di midterm, per esempio negli Stati Uniti, è sicuramente la questione medio orientale, quindi certo. Gaza e la Palestina, per gli aspetti che conosciamo di vicinanza, diciamo, dell'amministrazione americana nei confronti di Netanyahu, e poi c'è il fronte iraniano soprattutto, e lì è chiaro che questo atteggiamento ondivago di Trump, che un giorno proclama la vittoria, poi fa i negoziati di pace, poi ricomincia a bombardare, poi si impossessa dello stretto di Hormuz, almeno in modo virtuale, denota, diciamo, la mancanza della strategia, e due, la necessità per Trump di arrivare alle elezioni di midterm con qualche cosa di tangibile che possa rivendicare come successo. Io non credo che questo accadrà, perché gli iraniani sono maestri nel giocare con il tempo, e lo fecero già con la liberazione degli ostaggi addirittura nel 1980, quando aspettarono che Carter fosse sconfitto alle elezioni, per poi liberarli quando si insediò il nuovo presidente Reagan. Quindi dobbiamo mettere in conto anche questa loro abilità di giocare con le tempistiche.
0: Eh sì, è così, d'altronde non hanno neppure particolari problemi di consenso, di gestione del consenso, questo va detto, però è uno dei temi che sicuramente ci faranno compagnia nei prossimi mesi. Grazie davvero, insomma, per questa analisi un po' a 360 gradi sui conflitti in corso, a Pasquale Ferrara. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, torniamo sulla politica interna tra poco, insomma torniamo anche su questo record di longevità del governo Meloni e sugli altri temi di giornata. Oggi vi porteremo anche in Brasile. Dovete però rimanere con noi fino all'ultimo. Sosta brevissima e poi ripartiamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: E allora eccoci qua. Ci dicono insomma che l'estate stia per terminare. A giudicare dalle temperature non è così. Del resto questo è in realtà un tema da prima pagina. Siamo alle prese con un cambiamento climatico totalmente fuori controllo. Ma qui su Summertime rientriamo a parlare di politica, perché oggi con la fine dell'estate c'è anche il record di longevità del governo Meloni. In realtà chi potrebbe puntare a vincere un altro record di longevità è la crisi sul costo della benzina. Infatti sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, che scade domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, secondo quanto apprendiamo, è pronto, ormai si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Scatta dunque il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, e sono, come dire, riflessioni che nascono ovviamente dalla crisi energetica e non solo, innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che però riflettono anche una grande verità che sicuramente il governo Meloni, come tutti i governi, avrà capito: non sempre, anzi quasi mai, si riesce davvero poi a rimanere coerenti, perché in campagna elettorale o quando si è all'opposizione si ha una libertà di parola, diciamo, molto più assoluta, e quindi le accise, che sono state in questo momento attenuate, ecco, secondo un'antica narrazione molto meloniana, non dovevano neppure esserci. Invece insomma il prezzo alla pompa di benzina è assolutamente alto come prima, anzi più di prima, insomma questo interromperà in qualche modo i festeggiamenti alla festa barese del governo, ma soprattutto di Fratelli d'Italia, lì ci collegheremo tra pochissimo. Quindi ripartiamo dalla musica con Samuele Campochiaro in regia. Summer, questa è Potential, e poi rientriamo insieme per la pagina politica di quest'ultima puntata di Summertime.

0: Allora eccoci qua, rientriamo insieme qui su Summertime. La pagina politica di oggi non può che partire da Bari, quello è il centro dei festeggiamenti, delle celebrazioni per questo record di longevità del governo Meloni, che si porta, come dire, gli onori di aver ottenuto questo risultato, ma anche gli oneri, perché diventa da oggi ufficialmente il governo che ha avuto più tempo a disposizione, diciamo, dal dopoguerra per attuare il proprio piano, le proprie promesse elettorali. Proprio da Bari, in collegamento con noi, l'onorevole Sara Chelani di Fratelli d'Italia, responsabile del Dipartimento Immigrazione, collegata proprio dal capoluogo pugliese. Buongiorno, buongiorno, ci descriva
1: buongiorno
0: un po' la...
1: Insomma,
0: ci faccia un po' da inviata, sì, cosa state facendo?
1: Sì, guardi, ci sono i preparativi che servono, il palco è pronto, qui c'è molto fermento, molta attesa per questa serata, che sarà un momento, come ha detto lei, sicuramente per celebrare un record storico, che è quello del governo più longevo della storia della Repubblica, ma anche un momento particolare di assunzione di responsabilità, nel senso che noi partiamo, siamo partiti con le più fosche previsioni delle sinistre, ci avevano detto che saremmo durati 6 mesi, poi un anno, Renzi disse che ci avrebbe fatto cadere entro breve. Ecco, siamo saldamente al governo di questa nazione, abbiamo lavorato per realizzare il programma con il quale gli italiani ci hanno eletto. Manca un anno alla fine della legislatura e porteremo a compimento tutto quello che avevamo promesso agli italiani. Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare, ma abbiamo fatto molto, perché in questi 4 anni abbiamo realizzato una ottima parte di quello che era il nostro programma, ma soprattutto abbiamo dato agli italiani stabilità. Stabilità vuol dire un governo più autorevole a livello internazionale, è significato maggiori certezze economiche per i cittadini italiani, e tutto questo, insomma, ci inorgoglisce. Insomma, abbiamo raggiunto dei risultati, ma non abbiamo terminato il nostro lavoro.
0: Ecco, le posso chiedere, insomma, oggi anche la stessa Giorgia Meloni ha invitato, come dire, a restare molto concentrati sul presente e sul futuro, lei ce lo stava dicendo, però è anche davvero l'occasione per guardare un po' indietro. Se c'è un aspetto del programma che vi inorgoglisce particolarmente, però anche con molta onestà, se c'è, qual è stato forse anche il punto più basso, quello su cui occorre lavorare di più? Insomma, c'è stato un referendum sulla giustizia di cui sappiamo l'esito, le contingenze internazionali anche sono complicate, no? Non per causa del governo Meloni, ma in generale, diciamo.
1: Certo. Ecco, questo ha fatto bene a segnalarlo. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in una congiuntura, diciamo, geopolitica particolarmente sfavorevole, dalla guerra in Ucraina, passando per poi la crisi in Medio Oriente, continuando nel Medio Oriente con adesso la crisi di Hormuz. Insomma, lo scenario internazionale non era dei più favorevoli. Noi comunque abbiamo ottenuto, nonostante tutto, avremmo potuto avere delle grossissime difficoltà, che comunque, grazie alla coerenza, al fatto che comunque questo governo ha tenuto i conti in ordine, siamo riusciti a superarle, tutta una serie di difficoltà, anche in maniera molto più snella di quanto sia successo negli altri paesi europei, perché questo spesso gli italiani dimenticano, perché purtroppo, ecco, mi dispiace dover tornare sul tema, ma abbiamo un'opposizione che purtroppo continua a denigrare una serie di risultati raggiunti, che ci hanno consentito invece di tenere, come dicevo, di tenerci saldi con una grossissima anche autorevolezza internazionale,
0: diciamo,
1: ed europea. Prego?
0: Certo,
1: l'opposizione fa l'opposizione, però le dico, un po' di responsabilità quando si fa opposizione sarebbe utile, perché certo, denigrare l'Italia in questo modo, insomma, non fa bene all'Italia, non fa bene agli italiani. Descrivere un paese al collasso e sull'astrico, cosa che non è, perché, come le dicevo, gli indicatori macroeconomici italiani sono assolutamente in salute. È inutile che, insomma, snocciolare una serie di dati perché annoieremmo i radioascoltatori. Tuttavia abbiamo tenuto, come le dicevo, i conti in ordine, gli italiani hanno cominciato a reinvestire nei buoni del tesoro italiani. Questo significa che il debito sta tornando nelle nostre mani. Quando siamo entrati al governo c'era uno spread a 200, adesso siamo a 80 punti base. Quindi questi sono dati fondamentali. I dati sul lavoro sono estremamente confortanti, perché 1.300.000 posti di lavoro in 4 anni vuol dire moltissimo. La maggior parte di questi sono

0: contratti a tempo indeterminato, abbiamo rimesso in moto una nazione che arrancava, sinceramente. Quindi questo è un dato da tenere in considerazione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con riferimento alla tematica migratoria, perché noi abbiamo subito delle pressioni migratorie poderosissime all'inizio della nostra legislatura. Adesso, ad oggi, siamo ad un meno 80% degli sbarchi rispetto al 2023. Quindi questo è un dato fondamentale. Abbiamo aumentato i rimpatri rispetto allo scorso anno anche del 50%, quindi è un dossier su cui stiamo lavorando tantissimo. Sicuramente dobbiamo fare di più, sicuramente c'è possibilità di fare di più. Ma di sicuro
1: intende,
0: non ci,
1: diciamo,
0: non ci
1: nel prossimo, mi scusi se la interrompo, intende nel prossimo anno o un eventuale nuovo legislatore? Ne approfitto
0: anno.
1: Anche per chiederle insomma proprio questo, nel senso che un grande campione di longevità nello sport come Cristiano Ronaldo era solito rispondere: il gol più importante sarà il prossimo, l'anno più importante sarà il prossimo, anche a livello magari di un po' più di coraggio sulla manovra economica, lei crede?
0: Guardi, allora, il tema relativo alle manovre economiche non credo che sia un tema relativo al coraggio. Noi avevamo da affrontare una situazione,
1: diciamo.
0: Ecco, no, sa cosa? Perché nelle precedenti manovre noi abbiamo seguito la stessa linea editoriale dalla prima manovra finanziaria che ci siamo trovati ad affrontare sino adesso. Abbiamo affrontato i ceti più fragili, abbiamo sostanzialmente riformato anche, da una parte abbiamo riformato il fisco italiano per il tramite della riforma fiscale che non veniva effettuata da 50 anni, e contestualmente in ogni manovra siamo intervenuti sul taglio del cuneo fiscale che è diventato strutturale, quindi di coraggio ce n'è stato e ce n'è stato molto. Il punto era che mancavano le risorse. Ora, avendo messo i conti in ordine, potremmo sicuramente fare affidamento su delle risorse che precedentemente purtroppo noi non ci siamo trovati tra le mani, come si suol dire. Verosimilmente fra un mese, entro questo mese, si attende peraltro la nuova valutazione rispetto al rapporto deficit-PIL, che sappiamo quando siamo entrati al governo era all'8% il rapporto tra deficit e PIL. Adesso siamo a un 3.1, confidiamo di riuscire a abbassare sotto il 3% e quindi di uscire dalla procedura di infrazione. Questo che consentirà di liberare sicuramente delle risorse per la prossima manovra finanziaria. Quindi al netto delle congiunture internazionali che potrebbero metterci in difficoltà,
1: certo,
0: questo può significare sicuramente una manovra più espansiva. Ecco, tutto il lavoro che è stato fatto è stato orientato per ridare linfa, per ridare energia, per ridare vigore ad un'Italia che era in difficoltà. Sicuramente il prossimo gol, cioè quello più importante.
1: Il prossimo gol sarà il più importante, diciamo. Le chiedo per concludere.
0: Chiaro.
1: Le chiedo veramente in conclusione, poi la lascio, come dire, ai preparativi della festa. Ha già, come dire, rimesso al suo posto, ecco, le critiche che sono arrivate da sinistra. È stato un anno in cui sono arrivate anche parecchie critiche da destra, con la fuoriuscita, insomma, del generale Vannacci, che cresce nei consensi. Se l'aspettava? È una crisi, tra virgolette, che ritenete gestibile per questa campagna elettorale?
0: Non ritengo che si tratti di crisi. Ogni offerta politica che si affaccia sul panorama nazionale ha la sua dignità, io ritengo, ed è il sale della democrazia. Ad oggi non c'è una prova elettorale che ci può dire quanto Vannacci otterrà dalle urne. Quello che possiamo dire con certezza è che, voglio dire, non si può trattare di crisi, uno, perché questa offerta politica, diciamo, è relativamente giovane, anzi giovanissima,
1: sì,
0: oserei dire, no? Peraltro tutti i soggetti che attualmente compongono questa compagine di futuro nazionale sono soggetti che sono stati eletti con questa maggioranza, eletti con la Lega, e che fino a sei mesi fa portavano avanti il programma di governo assieme a noi, quindi capire quale sia la proposta politica, questo sì. È un po' complesso, ma non che non abbia dignità, occorre comprendere quale sia, perché se fino a sei mesi fa remavano assieme a questa maggioranza, oggi
1: quel poco che abbiamo compreso converrà che è abbastanza spaventoso.
0: Ma poi io, guardi, non trovo che ci sia da spaventarsi, io fatico a capire proprio il contenuto di quella proposta politica,
1: fatico veramente
0: a capire il contenuto, sinceramente, perché poi una proposta deve non è mai fatta di slogan. Noi siamo Giorgia Meloni, il partito di Fratelli d'Italia, è abituato a lavorare prima sul contenuto e poi esce la comunicazione rispetto al contenuto. Io in questo caso vedo molta comunicazione di cui, ripeto, io banalmente mi occupo di immigrazione, fatico a comprendere quale sia la proposta alternativa di futuro nazionale rispetto a tutto quello che questo governo ha fatto, ossia blocco degli sbarchi, difesa dei confini e rimpatri. Ecco, questo è quello che questo governo sta facendo e penso che sia assolutamente la strada da seguire. E le dico, non solo lo penso io, ma ormai lo pensa tutta Europa, perché sulle politiche migratorie del governo Meloni sono scesi
1: tranne
0: 22
1: uno,
0: paesi.
1: Europa tranne uno. Sì.
0: 20, tranne la Spagna, vabbè, ma allora bisogna scegliere qual è il modello. Il modello è Sanchez, che apre i porti e regolarizza 500.000 immigrati e poi succede quello che è successo a Ceuta, o è il Meloni che difende i confini e restituisce Lampedusa ai propri cittadini? Ecco, io direi questo agli italiani: se preferiscono il modello Sanchez, allora possono tranquillamente votare PD e Movimento 5 Stelle, ma il rischio è che ci si ritrovi a vedere una nuova Ceuta in Italia.
1: E allora, insomma, abbiamo davvero toccato tanti punti, ma è ovvio che sia così in una giornata, diciamo, simbolicamente così importante. Grazie all'onorevole Sara Calani per essere
0: grazie
1: stata con noi.
0: A voi.
1: Una buona
0: grazie
1: festa allora per questo record. Noi chiudiamo tra poco, andando invece all'estero. C'è un voto abbastanza imminente anche in un grande paese molto popoloso, che è il Brasile, che ripropone, insomma, una sfida eterna tra due modi di pensare il paese e il mondo, con protagonisti piuttosto conosciuti o con i loro eredi. Intanto ci ascoltiamo Paramore, questa è The Only Exception.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa ultima puntata di Summertime e chiudiamo parlando del Brasile, paese che intanto dopo il fine settimana avrà anche la festa nazionale del 7 settembre, che sarà anche un'occasione per tornare poi sulla campagna elettorale con la sfida tra il presidente attuale, candidato alla rielezione, Luiz Inácio Lula da Silva, che vede, secondo i sondaggi, sempre un vantaggio però un po' ridotto sul suo principale avversario, che è il senatore Flavio Bolsonaro. Se il cognome vi dice qualcosa è proprio perché la famiglia è sempre quella lì. In collegamento con noi Michel Carvalho de Oliveira, giornalista e corrispondente in Italia della Folha de São Paulo, principale quotidiano brasiliano. Intanto grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Insomma, è l'occasione per parlare di un paese di cui si parla non troppo in Italia, che però si avvicina a una campagna elettorale che, come tutte le ultime, direi, in Brasile, è anche molto attesa e molto imponente anche per la diversità del programma, diciamo, dei due sfidanti. Corretto dire che il vantaggio di Lula si è parecchio assottigliato, diciamo, secondo i sondaggi nelle ultime settimane?
1: Sì, assolutamente. Proprio ieri è stato pubblicato un sondaggio dall'Istituto Datafolha in cui Lula ha 38% delle intenzioni di voto, mentre Flavio Bolsonaro ne ha 33. Quindi questa è una differenza di 5 punti oggi, ma che a maggio era una differenza di 10 punti. Quindi non si può affermare con certezza cosa succederà nelle prossime settimane. Il voto è tra un mese, si vota esattamente il 4 ottobre.
0: Ed è un voto, giusto per spiegarlo anche a chi ci ascolta da casa, che prevede poi un ballottaggio che a questo punto è abbastanza inevitabile. Sarà importante anche l'apporto, diciamo, dei candidati e dei relativi partiti minori.
1: Sì, esattamente. Si vota nel caso, come se fosse oggi, per esempio, se vota 3 settimane dopo, ossia fine ottobre, per il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro. Anche qui la incertezza è ancora più evidente, perché nel sondaggio di ieri Lula, nel secondo turno, né, nel ballottaggio, la differenza sono 2%, 2 punti percentuali, quindi Lula 46, Flavio Bolsonaro 44, e quindi proprio non si sa cosa si possa succedere.
0: Certo, è molto complicato fare previsioni al momento. Peraltro immagino che sia già intervenuto e lo farà nuovamente anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che segue con grande interesse questa elezione per almeno un paio di motivi. Da un lato, gli ultimi voti nei paesi confinanti col Brasile hanno detto bene ai candidati, diciamo, trumpisti, tra virgolette. Sappiamo quanto Trump sia affezionato a Bolsonaro, soprattutto Bolsonaro padre, e sappiamo anche che invece con Lula i rapporti sono molto molto diversi. Insomma, c'è il timore anche di qualche interferenza americana?
1: Sì, tantissimo timore, perché come hai detto, sullo sfondo c'è la figura di Trump che può agire in qualche modo per influenzare il voto in Brasile, non so, appena una dichiarazione contro uno in favore dell'altro può un po' influenzare il voto, nel senso, in questo momento delicato tra i due paesi, perché stanno, tra virgolette, litigando sui dazi, i negoziati commerciali sono stati aperti da poco, riaperti da poco, e quindi è successo già nel voto, per esempio in Colombia, in cui lui ha sostenuto il candidato che poi ha vinto. E quindi proprio mercoledì scorso Trump ha celebrato il fatto che negli ultimi mesi i suoi candidati di destra abbiano vinto le elezioni, quindi c'è molta tensione su cosa può dire, cosa può fare Trump nelle prossime settimane. Anche perché c'è un particolare, perché c'è il fratello di Flavio, Edoardo Bolsonaro, lui vive negli Stati Uniti, pare di avere qualche contatto importante nella cerca di Trump, quindi c'è questo elemento che non si sa, si può aggiungere qualcosa vicino al voto.
0: Certo, approfitto della tua presenza per un'ultima domanda che riguarda anche la festa nazionale del 7 settembre, il giorno dell'indipendenza del Brasile. Peraltro, insomma, approfitto per fare un minimo di autopromozione. Nel fine settimana una nuova puntata di Mappamondo dedicata invece all'Amazzonia, nella giornata mondiale dell'azione per la foresta amazzonica. Ecco, la festa dell'indipendenza entra in qualche modo, tu credi, nella campagna elettorale o è un momento di unità nazionale, diciamo?
1: No, non è al momento di unità nazionale, perché il 7 settembre è stato molto strumentalizzato negli ultimi anni proprio del gruppo Bolsonaro, né, della famiglia Bolsonaro, i suoi alleati. È un giorno in cui si organizzano proteste, manifestazioni, il suo gruppo organizza proteste con un tono molto nazionalista, quindi la gente di solito, i suoi sostenitori indossano la maletta gialla e quindi è una festa proprio che loro hanno appropriato, no? In questo momento, tra l'altro, l'elettorato è molto polarizzato, fortemente diviso, anche perché in questi ultimi giorni la campagna elettorale è molto scossa dagli scandali che colpiscono entrambi i candidati, devo dire. Il presidente Lula si trova sulla difensiva a causa delle inchieste contro suo figlio e dall'altro lato Flavio Bolsonaro appare coinvolto in un scandalo di finanziamenti illeciti. E quindi lui, Flavio Bolsonaro e i suoi alleati stanno organizzando un atto a São Paulo nella via principale della città. Quindi dobbiamo osservare come si svolgeranno queste proteste, quanta gente di fatto ci sarà da una parte o dall'altra, e quindi a meno di un mese di voto, da lunedì, quindi sarà una giornata importante per capire un po' la temperatura delle due campagne.
0: Certo, sarà così e vedremo, continueremo ovviamente a seguirla. Ringrazio molto Michelle Carvalho de Oliveira, che oggi ha fatto insomma un po' il lavoro opposto al suo solito, ha raccontato al pubblico italiano della campagna in Brasile. Insomma, grazie ancora
1: grazie
0: e andiamo verso la chiusura di questa puntata, che è anche appunto l'ultima puntata insieme di Summertime. Summertime prosegue tra pochissimo con l'Apote Carlo e Tommaso Lavizzari. Da lunedì riparte invece il nuovo palinsesto. Noi ci sentiremo dalle 20 alle 21 come sempre con il nostro timone delle 20 che ritorna. Ci saranno già tantissimi temi, un weekend di voto ad esempio in Sassonia molto importante, che ovviamente commenteremo con i risultati disponibili e tutto il resto insomma a cui vi abbiamo abituato nel corso delle nostre trasmissioni. Nel fine settimana vi invito ad ascoltare appunto una nuova puntata di Mappamondo, che abbiamo deciso di dedicare alla foresta amazzonica, all'Amazzonia e al suo fragilissimo ecosistema, e poi ci sarà anche ovviamente una nuova puntata di Cosmo 2050 per gli amanti dello spazio e della scienza. Da parte di Francesco Massardo è tutto, dunque l'augurio di un buon weekend. Devo ringraziare Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, come sempre tutti voi che ci fate compagnia d'estate, inverno, autunno e primavera, e che scegliete Giornale Radio, la radio libera di informare. A presto e un buon fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14.
7: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno un pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
6: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elie Schlein.
7: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
6: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
7: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
6: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Rieccoci, allora ben ritrovati all'appuntamento con Summertime e l'ultima puntata. E la cosa mi riempie di dolore e di disperazione. L'ultima puntata che io e Tommaso
10: condividiamo.
9: In onda, esattamente. Ma poi ci incroceremo praticamente sempre.
10: Sì.
9: E quindi questa è la cosa importante, perché tu arriverai dopo di me, figlio
10: certo,
9: mio.
10: Certo, come sempre.
9: La trasmissione seguente. Sì, perché stanno cambiando dalla prossima settimana tante cose. Su Giornale Radio, il nostro palinsesto dalle 13 alle. Anzi, dalle 9 alle 11 e dalle 13. Alle 20, diciamo che ha un sostanziale cambiamento, cioè importante.
10: Direi importantissimo.
9: Per cui, per chi ascolta Giornale Radio, poi tra poco vi ricorderemo come, dove, quando, perché. Intanto permettetemi di salutare Massimo Tedesco in redazione e poi in redazione, in regia, mentre in redazione clamorosamente
10: oggi presente
9: la paura. Michele Ceci, che si fa bellamente i fatti suoi guardando il cellulare, e poi naturalmente Tommaso Lavizzari in regia.
10: In redazione.
9: Vabbè, adesso senti, sono le 14:04.
10: È l'ultimo giorno.
9: È anche venerdì, è l'ultimo giorno. Esatto. Cinturone largo. E dall'altra, Lapo De Carlo, che poi sono io, ovviamente. Comodi, grazie. Siamo pronti con una nuova e ultima puntata di Summertime con tanti ospiti e che ospiti tra le altre cose, ma ve li meritate. Per cui prima ascoltiamo Teddy Swims con Break Up in Revels e poi andremo a ascoltare loro. Sì.

0: Iniziamo alle 14.07 minuti con il tema legato insomma a tanti temi, diciamo, perché oggi avremo tanti ospiti. Partiremo subito leggeri con un ospite pesante, però pesante,
1: sì, noioso,
0: mamma mia, roba. Roberto Duplicato, con il quale andremo a fare un po' il punto, perché stasera c'è il campionato e quindi ci piacerà andare a introdurlo. Stasera c'è Genoa Como e domani c'è Inter Napoli, ma c'è anche Juventus Milan, c'è anche la Roma con l'Atalanta, quindi davvero
1: turno,
0: tante partite.
1: Posso dire che non sono d'accordissimo su tutti sti big match adesso.
0: Tutti insieme non ha senso, non ha veramente senso.
1: Ma poi
0: senso.
1: Così presto, cioè sì, ci roviniamo un sacco di belle partite.
0: Sono d'accordo con te, sono totalmente d'accordo con te, tu sai quanto mi costa fatica.
1: Lo so.
0: Dall'altra
1: lo
0: poi avremo, siccome anche adesso vado su Repubblica.it, il titolo è "Arriva la sesta ondata di AFA, cupola di calore sull'Europa, punte fino a 40 gradi in pianura padana e El Niño, mai così grande". Pindic, noto climatologo, dice: ormai possiamo solo adattarci, quindi tutto questo naturalmente implica che ci siano dei cambiamenti anche nel nostro modo di vivere. Nidi e materne, il rientro con il caldo, i genitori, dice, tardi i condizionatori nel giugno 2027, in effetti lamentano una mancanza assurda. La decisione, lotta al caldo nelle scuole, la Francia fa retromarcia, i fondi passano da 60 a 16 milioni di euro. Ma lì bisogna capire perché. Il documento, il Vaticano vuole introdurre un nuovo peccato, quello contro il creato per l'emergenza climatica. E su lì, naturalmente,
1: possiamo dire. Ok, però.
0: Poi.
1: Nel senso che poi ti fulmina.
0: Esattamente, esatto, se ci fossero naturalmente le nuvole. E beh, arriveranno i fulmini, però dicono che
1: certo.
0: In Europa saranno meno violenti di quanto non potessero esserci in passato, per una questione legata proprio alle zone del mondo, che questo non vuol dire che ci esclude da eventi catastrofici, evidentemente.
1: No, infatti, non, come dicevamo l'altro giorno, non è dato sapere che cosa succederà prossimamente.
0: E poi purtroppo la brutta notizia delle lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, e sono partite le lettere e arrivati a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, dicono chiaramente i sindacati e i lavoratori. Di questo poi parleremo più tardi anche con Fulvio Giuliani, che ci darà un po' una lettura dello stato dell'arte nella parte finale del programma, dove avremo anche Leo Turrini per parlare di Formula 1, e parleremo anche di queste vicende che onestamente ci sconvolgono, che è quella dei crimini, dei reati familiari, dove abbiamo femminicidi ormai alla media di 2-3 al giorno, tra virgolette, sto esagerando, ma ogni settimana un femminicidio si compie.
1: Ho letto un nuovo, tra l'altro, termine che ho visto pubblicato su Vanity Fair qualche giorno fa, a commento della famiglia che ha ucciso la bimba disabile di 5 anni e poi i genitori si sono suicidati. È stato chiamato disabilicidio, perché dice che nello specifico non bisogna giustificare un omicidio dicendo che era disabile con dei problemi, e quindi si sta
0: cambiando anche la terminologia
1: da questo punto di
0: vista.
1: Sì,
0: perché c'è stata un'altra famiglia che si è tolta la vita, ed è anche qui avvenuto attraverso una modalità sconcertante. Finale ligure, spara a moglie e figlio e si uccide, la chiave del movente forse nel biglietto d'addio. E quella che sembrava una famiglia tutto sommato
1: perfetta.
0: E invece al contempo, come spesso succede, i vicini non sapevamo, non immaginavamo, quindi anche questo onestamente lancia dei segnali.
1: Anche i compagni di calcio del ragazzino di 14 anni, appunto, che erano sconvolti, perché erano anche il padre che ha commesso poi teoricamente tutti e tre i delitti, perché anche il proprio suicidio, sembrava una persona in realtà molto molto stabile, molto molto sicura di sé, che tendeva ad aiutare gli altri, a farsi carico anche dei problemi altrui. Bisognerà capire che cosa è scattato nella sua mente.
0: E poi la notizia sempre collegata all'altra famiglia, la prima famiglia che si è tolta la vita: tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori della piccola Bianca, è quello che emerge dai primi risultati delle autopsie. L'ipotesi shock, scrive il Corriere della Sera, è che la pistola sia stata impugnata insieme dai genitori per colpire la piccola Bianca e poi togliersi la vita da soli. Diciamo che sono vicende che non possono passare come soltanto tragedie e basta. Ci deve essere qualcosa se continuano a perdere la vita nello stesso modo nei femminicidi, uomini che uccidono le donne
1: ma con una cattiveria, con una brutalità,
0: buttare da un cavalcavia una donna che tu amavi o che ami,
1: esatto,
0: è qualcosa che onestamente non è neanche umano. E così anche una famiglia che sceglie la morte piuttosto che la vita, e anche in modo violento, è qualcosa di sconvolgente. Per cui ecco per quale motivo avremo con noi anche un criminologo, ma abbiamo anche dei psicologi, ne parleremo più la prossima settimana. A questo proposito, cambiamenti del palinsesto di Giornale Radio. Allora, Dalla prossima settimana alle 9 del mattino non troverete più Vicky Mangone dalle 9 alle 11. Troverete Francesco Borgonovo, che arriverà dopo Daniele Biacchessi e Luca Telese e ovviamente Giuliano Guidabardi. Francesco Borgonovo arriverà dalle 9 alle 11 con un nuovo programma, dalle 11 alle 13 rimarrà Manuela Donghi. Vicky Mangone la troverete con me dalle 13 alle 16 con Tempo Reale, in un programma che, e qui la notizia non so quanto possa scioccarvi, sarà non solo condotta da me e dalla Vicky, ma ci saranno ancora Massimo Tedesco e Michele Ceci. E quindi ci sarà anche Daniela Vindigni, che almeno farà un po' di supporto, perché almeno sai,
1: un po' di equilibrio.
0: Quello che può combinare sto ragazzo non si sa mai.
1: No, esatto, meglio controllarlo.
0: Esattamente. A seguire avremo anche un certo Tommaso Lavizzari.
1: Esatto.
0: Così, d'amblè.
1: Lapo mi ha abbandonato.
0: Esattamente. Poi avremo Roberto Poletti. E vedremo tutto un finale. Quindi sarà.
1: Sì, no, io ovviamente mi occupo ancora di sport. Non sì. Passo anch'io l'attualità alla politica.
0: No, beh, io torno semmai all'attualità.
1: Esatto.
0: Tu rimani.
1: Io rimango, tuttora.
0: Quasi stolidamente. Allo sport. Quindi queste sono un po' le notizie importanti per la prossima settimana, ma vedrete anche lanci, break, cose. Cosa è successo? Cos'è che ha detto il ragazzo?
1: Non lo so.
0: Cosa dice il ragazzo?
1: Adesso lo dice lui.
0: Ah, massaggio, anche Francesco Massaggio.
1: Esatto.
0: Dalle 20 alle 21. No, perché sennò poi dopo sembra che effettivamente. Ah, ragione, mi hai dimenticato.
1: Certo.
0: Quindi dalle 21 pure Francesco Massardo, che ogni tanto io chiamerò qua e là, anche perché è competente anche in materie di carattere astronomico e spaziale, e ci sono un bel po' di cose da chiedere, perché stanno avvenendo cose incredibili e importanti.
1: Ma tu sei un po' appassionato di materia.
0: Sempre stato, e quindi come dimostrerà.
1: Sta facendo dei gestacci, Massimo.
0: Non lo so,
1: ma
0: anche cosa, come dimostrerà anche il mio prossimo libro, dove si parla molto di alcuni argomenti legati ad aspetti astronomici.
1: Intitolerà Alien.
0: No, però la l'hai presa. Va bene, cosa? Non capisco Massimo Tedesco, perché stiamo muovendosi molto. Va bene, sono le 15. Sono le 14:14, Massimo. Va bene.
1: Dobbiamo chiudere.
0: Adesso improvvisamente alle 14:15, adesso 15 dobbiamo andare avanti. Va bene, allora ascoltiamo la canzone di Fontaines D.C. e poi tra poco torniamo con il nostro primo ospite.

0: questo è quello che più o meno stanno pensando a Doc Tree, dove c'è evidentemente diciamo una discussione su Piero Help.
1: Però Roberto, quando tu fai questi ingressi con Help dei Beatles, quando fai questo genere di cose, almeno la voce premurati che sia di qualità straordinaria, perché francamente ci sentiamo malissimo, cioè è una cosa.
0: Però questi sono i soliti problemi che mi create tu e Tommaso quando mi dovete ovviamente diciamo censurare, perché se vi si punzecchia sull'internet
2: No, ma oltretutto poi è passato questo concetto che io sono interista, ma io non sono interista.
1: No, Tommaso è tutto fuorché interista. Esatto, esatto. Vedi che ha messo giù subito il telefono per una forma di riottosità.
2: È passato questo concetto.
1: Non si capirà mai.
2: Sì, ma tutti lo pensano. In realtà no. No, ma assolutamente. Arrivo proprio da un'altra sponda completamente.
1: No, adesso non dirlo così, adesso non ti buttare
2: un'altra sponda calcistica. Un'altra sponda calcistica.
1: Ad ogni modo, la questione è che tra poco, quando forse magari Roberto Lupicato tornerà in diretta con noi, perché evidentemente.
0: Io sono qui,
1: No, abbiamo sentito un tutù.
2: Ma non c'era un tutù?
1: Niente, oggi è sabotaggio.
0: Stavo piangendo perché sì? Il Catania ha perso 4 partite di
1: io, come vedi,
0: arrivare voi.
2: Però l'allenatore è sereno.
1: Sì, vabbè, Guidolin perse 5 partite consecutive con l'Udinese e poi rimase, e l'Udinese fece un grandissimo campionato.
2: Guidolin.
0: Adesso visto che mi portate a parlare di questo, però il Catania è una piazza un po' più grande, depressa, non di Udine, è in sofferenza in Serie C da 4 anni, quindi comunque ecco, partire così a fare spenti ci sta, così noi evitiamo le pressioni mediatiche, però ecco, prima o poi spero che qualche partita si vinca, perché ecco, comunque giusto per muovere la classifica ed evitare ecco, i play-out, tutto qui.
1: Sì, mi sembrerebbe
0: questo,
1: giusto. È una buona partenza.
0: Esatto.
1: Sì. E, allora, vogliamo andare a parlare anche del fatto che c'è un campionato in corso, che tra l'altro poi lo ricordo a tutti, la gente non se lo ricorda, non lo sa, ma verrà stoppato per 3 settimane. Cioè noi avremo 3 settimane di nulla cosmico, dal 21 settembre tipo il 10 ottobre.
2: Sì.
1: Non ci sarà niente praticamente, perché saranno 3 partite della nazionale.
2: Infatti io farò solo ore di muto.
1: Sì, sì, è incredibile. Allora, no, di niente non è vero, perché
2: no,
1: la nazionale,
2: scherzo,
1: però è la Nations League,
2: non
1: è una qualificazione mondiale. Allora, intanto Roberto, questo inizio campionato e questo fine di calciomercato lo vogliamo battezzare con dei punti esclamativi qua e là, l'addio di Leao e Vlahovic, aggiungerei finalmente l'arrivo di tanti campioni d'Italia che spende più di 1 miliardo nel calciomercato, prima piangeva miseria, adesso invece spende più di tutti, troppo all'Inghilterra, e nel frattempo gli equilibri del campionato cambiano, perché la Juventus non è ancora sicura di arrivare nelle prime 4 guardando la campagna acquisti, e il Como invece cresce esponenzialmente. Partiamo da questo.
0: Eh sì, è stata una campagna acquisti comunque con qualche colpo, soprattutto l'ha fatto il Milan, poi anche la Roma, insomma, che è riuscita a muovere, la Fiorentina ha attratto talenti, però vediamo, perché non l'abbiamo vista partire forte. Il Napoli ha perso contro il Como, come dici tu, che comunque ha preso la dimensione da Champions, ha preso comunque Ken, che è l'attaccante in qualche modo della nazionale italiana, quindi evidentemente diciamo ha preso spessore. Hanno rifatto lo stadio, ci sono degli slanci a Como che poi possono dare fastidio, come dicevi, alla Juve, perché ovviamente sappiamo che Juve e Milan sono rimaste fuori e che però proprio per questo, fuori dalla Champions, ma proprio per questo hanno qualche giorno in più, e quindi io per esempio ho delle aspettative, saranno deluse, saranno disattese, però tutto sommato insomma Juve Milan domenica sera penso che sarà una partita alla fine dove le due squadre si giocheranno, comunque si affronteranno a viso aperto. Domani Inter Napoli, forse per il Napoli pesa un po' di più, quindi non mi aspetto mi aspetto un Allegri classico, però ovviamente con qualche sorpresina, e ricordiamo che Allegri conosce bene l'Inter, l'ha battuto l'anno scorso con Milan anche facendo fare gol a Stupignano, insomma con un diciamo giocata provata e riprovata per diciamo
2: è vero
0: fallo Luis Enrique, no, voglio dire, ecco, poi giustamente su Allegri si fanno tante e giuste critiche, però Allegri ha ovviamente delle cose, a volte funziona, a volte no, però in quel caso diciamo andò bene, e quindi ecco mi aspetto che Allegri continui a mettere in difficoltà l'Inter, mi aspetto che il Napoli comunque reagisca, anche se ovviamente senza McTominay, insomma non è la squadra che ha vinto lo scudetto, e quindi è quella un po' più in difficoltà, perché se domani il Napoli perde tre punti in tre partite, e se gli mettiamo anche che ha sbloccato il gol, diciamo, il risultato a Genova con quel gol di De Bruyne, che comunque secondo me non era regolare, ecco, secondo me poi sul Napoli qualche parolina in più si dovrà spendere, e quindi mi aspetto, diciamo, molta accortezza domani, ecco, mi aspetto un X domani e invece magari una vittoria della, di uno dell'altra in Juve Milan, che se la potranno giocare con un po' più di aria in testa, perché poi l'Inter e il Napoli hanno subito la Champions, Mourinho e l'Arsenal, cioè, e adesso non si fermano più, quindi ci sta che Inter e Napoli domani, diciamo, non facciano proprio la battaglia campale che si fa quando ti devi giocare lo scudetto.
2: Tommaso, senti, ma qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questo mercato e quella che ti è piaciuta di meno in assoluto, riferito ovviamente ai club italiani, non all'estero?
0: Ma allora, sicuramente l'Inter, nel momento in cui va a prendere tre calciatori dalla Premier, comunque vuole aumentare il proprio bagaglio di mentalità vincente, perché sono giocatori che hanno vinto tanto, perché sono giocatori che comunque hanno un ritmo nelle gambe che è qualcosa di superiore rispetto a quello che abbiamo in Serie A. Quindi mi è piaciuto che una volta tanto, al di là di Stones, l'Inter abbia comunque preso dei giovani dall'Inghilterra. Non c'è una grande tradizione, diciamo, dell'Italia, però almeno, ecco, sembra invertire un po' la tendenza. Poi mi è piaciuto comunque anche il Milan, che ha preso Gonçalo Ramos, sono comunque un grande giocatore, vediamo adesso anche Moreira appena presentato, insomma il Milan è da capire che cosa succederà, e mi dispiace per il Napoli, quando ho letto che poteva arrivare Gabriel Jesus in qualche modo, tutto sommato è un'idea secondo me stuzzicante, quindi diciamo forse il Napoli è riuscita a, è quella un po' più delusa dal
2: che
0: mercato,
2: ti ha deluso,
0: che ha potuto...
1: Senti, io sento intanto sento molti tifosi e anche molti opinionisti sostenere che la Juventus non abbia ancora la certezza di poter arrivare tra le prime quattro con questo tipo di formazione. A me ha stupito vedere una Juventus che ha acquistato molti giocatori, io dico a rischio, ma possiamo trovare anche un altro termine, nel senso che potenzialmente, se svoltano, fanno della Juventus una squadra fortissima. Se invece alcuni di loro, possibile, non decollano, penso a Sarre, Voltemade, Selic, Vicario, sono tanti giocatori, oltretutto con l'improvvisa assenza di Yıldız e di Kefren Turam, le cui condizioni fisiche però erano già note, non è che era una sorpresa, e che la Juventus abbia preso al posto di Kefren Turam un giocatore come Yıldız, un giocatore come Sarre, lascia un po' perplessi. Posto che è costato anche molto, e a noi, ecco, è per questo che ti dico, probabilmente qualche perplessità è legittima.
0: Non c'è dubbio, anche perché comunque la Juve l'anno scorso, proprio per, diciamo, non avere un gruppo unito, si è sfaldata nella volata Champions. Come dici tu, e mi ricorda molto l'Inter degli anni 90, questa Juventus, no? Che compra un po' di qua, un po' di là, però poi, ecco, l'assortimento e il famoso amalgama massimiliano non è che poi si venga a creare per forza. Questo adesso è compito di Spalletti. Comunque gli hanno preso 8 giocatori nuovi, tutti di profilo, diciamo, internazionale, quindi Selic il campionato italiano lo conosce, io non l'avrei preso, però evidentemente la Juve ci crede, e Vicario per esempio va forse a sistemare il problema in porta. E poi ti dico due cose, al di là di, diciamo, di Yıldız e Turam, la Juve tutto sommato forse, lo spero per loro, diciamo, recupererà Kop Meiners, spero per loro, perché è stato un giocatore importante, un giocatore che ha fatto anche la differenza, penso a molte aste di fantacalcio dove Kop Meiners era molto conteso, adesso negli ultimi anni l'abbiamo visto meno, magari torna. E poi anche Nico González, perché tutto sommato anche le sue apparizioni con l'Argentina al mondiale ce l'hanno fatto, diciamo, vedere con una luce diversa, quindi magari Spalletti poi anche in casa si trova delle soluzioni. Però sicuramente, ecco, quando tu mi dici ci sono molti tifosi che non credono, diciamo, che se arrivi quarta con certezza, ti do ragione, perché la concorrenza è alta. Cioè, oggi noi abbiamo l'Inter che è la favorita per lo scudetto, non me ne voglia diciamo nessuno dei due conduttori che sono
2: tra l'altro, proprio io non sono proprio, ma neanche
1: zero,
2: minimamente
1: zero. Basta, cioè,
0: comunque, dicevamo, parlando del milanista, io non è che me la prendo così, non è che è querelo, comunque detto questo no, quindi penso che comunque l'Inter sia la favorita per lo scudetto, poi dietro al solito abbiamo Roma, Napoli, il Como ormai c'è e poi Milan e Juve. Cioè,
2: dai, però non metti la Roma? Cioè la Roma, dai.
0: No, la Roma, le squadre che sono entrate in Champions le metto tutte e poi li metto anche Milan e Juve. Quindi, però capisco chi dice oggi non sono sicuro di arrivare in Champions perché la concorrenza c'è.
2: Certo.
0: E anche il Milan stesso ha investito un sacco di soldi nel mercato, forse qualcosina, diciamo, si poteva pure fare meglio, perché tutto sommato non so se Leao è stato sostituito davvero, magari Hutchinson è un prospetto, diciamo, ha fatto vedere qualcosa da giovane, può fare ancora, quello può essere. Però ecco, del Milan mi piace di più, mi è piaciuto qualche nome, altre cose un po' meno, ma si giocano la Champions, Milan e Juventus, l'ingresso mi sembra evidente, non hanno assolutamente garanzie.
2: No, assolutamente, anche perché credo che si siano avvicinate solo al Napoli come dopo queste sessioni di mercato rispetto alle prime quattro della passata stagione. Credo che Como, Inter e Roma siano ancora un gradino sopra.
1: Sì, magari, ecco, prima di salutarci, mi sembra che però da una parte Allegri continua a confermare questa specie di profilo basso, l'Inter la favorita, noi veniamo molto dietro, non siamo neanche in lotta per lo scudetto, mentre invece Gonzalo Ramos, che è appena arrivato al Milan come attaccante, dice stagione positiva solo se il Milan vince lo scudetto, cioè almeno un po' di ambizione. Dall'altra mi sembra che costantemente questo tipo di atteggiamento un po' risicato così penalizzi, mi pare che questa cosa migliori la stazione, anche perché Allegri lo diceva anche l'anno scorso e poi dopo è andata male lo stesso.
0: Vabbè, infatti alla fine la penso come te, diciamo, il Napoli è giusto magari che metta un po' la pressione sulla favorita all'Inter, però insomma credo che un minimo di obiettivo
2: lo debba avere, per forza.
0: Tra virgolette, esatto, si potrebbe adombrare lo stesso, certo. Cioè, almeno Allegri potrebbe dire la favorita all'Inter, ma noi proveremo a darle fastidio fino alla fine. Che è magari un modo di fare all'Antonio Conte, però tutto sommato secondo me è anche più giusto, ma anche per il gruppo, perché poi alla fine se l'allenatore non crede allo scudetto, però non è che nel gruppo ci credono, quindi è giusto quello che dice Gonzalo Ramos, che però giustamente appare un pazzo, che vogliamo dire, è così.
2: Magari poi avrà ragione invece.
1: Intanto l'unica cosa che posso dire è speriamo che il Catania si salvi,
2: certo.
1: Va bene.
2: Tra l'altro inserirò anche la Serie C nelle rotazioni, bravo, del nuovo Sport, bravo, Club, bravo. Serie Tanto C e Serie B.
1: In una stagione in cui il Palermo va alla grande. Bene, grazie, esatto. Roberto Duplicato, a
0: un
1: prestissimo.
0: Grande in bocca al lupo ai cugini rosanero che vedo veramente in forma dopo 52 ieri.
1: C'è poco da ridere, è così. Va bene, ciao Roberto,
2: a
1: prestissimo.
2: Presto.
1: Ciao.
0: Viva il giornale radio,
1: sempre.
0: Ciao.
1: 14:31 torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21 arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Rieccoci dunque, siamo arrivati alle 14:34 minuti, 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, anche in riferimento ai vari temi. Ora, diciamo che questa è l'ultima puntata di Summertime condotta da me medesimo e colui che ho davanti, cioè Tommaso Lavizzari, e tra poco però andremo a cambiare totalmente argomento. Perché parleremo di clima. Devo dire che siamo sempre più stupiti da un mondo inerte di fronte al cambiamento, laddove è rimasta in testa a tutti, che vedo che la usano un po' ironicamente, quella frase che ha detto Ignazio La Russa, il presidente del Senato, quando diceva: ah, c'è più caldo, vabbè, ci abitueremo. Cioè, fine del discorso. Era come dire: se questa è la preoccupazione politica, immaginate anche il resto del clima, tra virgolette, politico in questo caso. Tanto più che c'è una componente di persone che ancora oggi, io ho dato un'occhiata, dico, beh, ormai negare il cambiamento del clima dovrebbe essere una cosa
4: abbastanza
3: è tipo il terrapiattismo,
4: esatto.
3: e invece c'è ancora un ascoltatore. La settimana scorsa ha mandato un messaggio, dice: basta con questa storia del clima, è sempre stato così, ora di finirla con questo terrorismo. Non è vero niente. Allora, a fronte di questo, tu dici: non basta che tu chiami i climatologi, non basta che tu veda l'evidenza dei fatti, non è sufficiente che si vedano le niente, non c'è nulla. Cioè, di fronte nemmeno a qualcosa che ti arriva addosso, tu te ne vuoi accorgere, cioè hai una forma di risolutezza delle cose e di fatalismo che probabilmente parte anche di dei politici che dicono: non possiamo farci niente, chi se ne frega, andiamo avanti così e amen. Cioè, e questo spaventa ancora di più, evidentemente. Spaventa.
4: Assolutamente. Sono assolutamente d'accordo con te su questo aspetto. Purtroppo quello che non conosciamo e che non possiamo gestire spesso e volentieri ci spaventa oltremodo.
3: Decisamente. Ne parleremo tra poco con un climatologo come Gianni Messeri a Giornale Radio.

0: torniamo ad occuparci del tema che comunque ci sta caratterizzando le giornate, le settimane, potremmo dire ormai i mesi di questa lunghissima, interminabile estate, che da un lato può anche soddisfare qualcuno, ma tutte queste ondate di calore e soprattutto anche l'allarme dei climatologi che in questo caso hanno proprio detto punto di non ritorno, e siamo in acque sconosciute e le conseguenze si vedranno, ma non sappiamo esattamente quali, e in più questo El Niño avrà conseguenze che si vedranno fino a febbraio. Quando ho detto fino a febbraio, ho detto cos'è? Avremo ondate di calore anche a gennaio? Cioè, adesso calma, parliamone, perché adesso ne vogliamo parlare ovviamente con il nostro ospite di oggi, che è Gianni Messeri, che è climatologo ed è anche biometeorologo del consorzio LAMMA e del CNR. Ben trovato Gianni Messeri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, prima di tutto abbiamo visto appunto queste notizie che negli ultimi giorni si sono accavallate, a volte sembrava che la questione fosse chiusa lì e ogni volta che si parlava di caldo, poi noi siamo sempre stati abituati in questi anni che poi si parla di caldo per un mese e poi non se ne
2: poi
0: parla
2: basta.
0: Più. Invece ormai sono già 3 mesi che parliamo di caldo in un modo che tra l'altro non è più come quello di un tempo. Nonostante questo, sembra che ci sia una, non sembra, c'è proprio una fatica ad accettazione che questo sia un dato che è allarmante. Perché chi lo guarda dal mondo politico lo guarda con un atteggiamento un po', diciamo, di repulsione, dice è allarmismo, è terrorismo. Ma se questa sesta ondata di calore ha avuto già i primi effetti, zero termico intorno ai 5.000 metri, diciamo i ghiacciai che stanno sparendo sempre di più, le conseguenze le abbiamo già viste in Nepal, ma sulle Alpi siamo anche preoccupati, eccetera, eccetera, questo Niño che durerà fino a febbraio che conseguenze può avere?
1: Intanto premetto che ci vuole un bel coraggio a minimizzare su effetti di questo di questa portata. E sì, i problemi legati al cambiamento climatico ormai non sono più una novità e nessuno si diverte a cercare di portare allarmismo, ma è dagli anni 90 che si annuncia che il clima è destinato a cambiare, a meno che non ci siano azioni di mitigazione. Quest'anno è un anno particolare, un anno che ha segnato la caduta anche in Italia del record del 2003, che resisteva ormai da più di 20 anni come estate più calda per quanto riguarda il nostro paese, limitatamente al nostro paese. È caduto anche questo record e da più parti ormai si dice che anche l'estate del 2026 come record nazionale non dovrebbe avere vita così lunga. Nei prossimi anni ci attendiamo che questo record venga ritoccato più volte. Detto questo, mi chiedeva del Niño. Quest'anno è un anno molto particolare, un anno con Niño molto forte, non ce ne sono stati tanti e soprattutto non si registrano negli ultimi a partire dal 1950 Niño così forti. L'anomalia attesa nei prossimi mesi delle acque intorno al Pacifico di oltre 4 gradi, che rappresenta il record per quanto riguarda le osservazioni recenti, quindi dal 1950, osservazioni con misure dirette dell'anomalia. E questo è un dato che preoccupa per diversi motivi. Il record di forza di questo Niño verrà sicuramente raggiunto tra ottobre e dicembre, da cui anche il nome, il Niño, tipico di Bambino Gesù, che si ha chiaramente il 25 di dicembre. E gli impatti.

0: che già sono fatte sentire parzialmente quest'anno, sono attesi soltanto nei primi 3 mesi del prossimo anno, ma in tutto il 2027, tanto che dal punto di vista termico, globalmente, ora non parlo del territorio nazionale, globalmente è atteso come l'anno più caldo di sempre, quindi dovrebbe ritoccare il record precedente, creando nuovamente grossi problemi legati al caldo.
1: Io le faccio una domanda, non so se anche tu Tommaso.
2: No, volevo, perché io ho letto anche dei suoi colleghi che dicevano che non si riesce a comprendere quelle che potrebbero essere le conseguenze di questo Niño così potente, potrebbe addirittura comportare il fatto che ci sia invece un autunno, almeno qua nel nord Europa, ecco, più freddo e più piovoso rispetto al passato, oppure è una cosa che ormai è stata smentita?
1: La radicalizzazione delle stagioni, più fredde,
2: esatto,
1: e più calde.
2: No, leggevo questo e poi non so se, visto che l'ho letto da più parti.
0: Allora spiego, cerco di spiegare un pochino da dove nasce questo interrogativo. Cioè, dicevo che questo Niño è un Niño molto particolare, fa registrare un'anomalia di 4 gradi e si segnala come il più forte dal 1950. C'è stato in passato, ci dobbiamo chiedere, un Niño così forte? Sì, c'è stato in base alle costruzioni paleoclimatiche nel 1877-1878, un Niño che fu super catastrofico in termini di siccità, carestie, epidemie, morti, si parla di 50 milioni nell'Asia, cioè, fu un Niño che ebbe un impatto socio-economico e anche in termini di vita molto molto consistente. Ora non si vuole, erano altri periodi, altri contesti, eccetera eccetera, ma era per dire che Niño con questa forza non si registrano con frequenza, cioè è atteso uno nel 2027, nel 2026-2027, e per trovarne uno di forza analoga bisogna andare indietro fino al 1878. Ora si passa al discorso della paura sull'impatto, perché siamo in un territorio per certi versi inesplorato, siamo in un contesto non come il 1878, quando si è appena usciti dalla piccola glaciale, noi ci troviamo in un contesto di già riscaldamento climatico che impatta sul nostro pianeta in maniera già pesante, e valutare che impatto può avere un Niño di questa portata sul nostro pianeta è una situazione molto difficile, perché è inesplorata.
2: Certo,
0: ed è molto molto faticoso, quindi ci potrebbero essere impatti anche in controtendenza in alcune parti del pianeta, ma fare una previsione su questo diventa un puro esercizio teorico, perché non lo sappiamo. Certo è che, ripeto, l'unica cosa certa è che a livello globale, quindi la media di tutto il pianeta, quasi sicuramente il 2027 si segnalerà come l'anno più caldo di sempre.
2: Certo, chiarissimo.
1: Le faccio anche un'altra domanda, perché visto che siamo di fronte alla famosa sesta ondata di calore praticamente dell'anno, e vediamo a Siviglia toccare i 45 gradi a settembre. Questa persistenza di cupole di calore così tardive e intense, possiamo dire che stai anche ridefinendo i confini stagionali dell'estate in Europa? È la nuova normalità, nel senso che quindi i prossimi anni, tra virgolette, la gente potrebbe anche cambiare il modo, le proprie abitudini, posto che mi sembra che in Inghilterra ci sia un boom di condizionatori che loro non avevano, perché praticamente non erano abituati ad avere il caldo. Quest'anno è stato un boom clamoroso, lo dico per tutti quelli che fanno questo tipo di materiale. Ma insomma, ecco, potrebbe anche darsi che la gente un giorno vada a fare le vacanze in Inghilterra perché c'è il mare, e invece al contrario nel Mediterraneo è troppo caldo il mare. Faccio un esempio,
2: A Brighton.
0: È assolutamente possibile. Già in Inghilterra hanno fatto esperimenti che riguardano con successo la coltivazione di banane. Per cui si stanno spostando tutte non solo diciamo le abitudini, ma anche le culture, le attività economiche. In Italia ci sono per esempio le viti che un tempo non venivano irrigate neanche per scherzo, cioè adesso hanno bisogno di irrigazione di soccorso e vengono irrigate in maniera abbastanza comune, e qui stanno cambiando, si stanno spostando di latitudine anche le attività, e questo è uno dei problemi più consistenti, perché spostare, poi cambiare l'attività, cambiare le abitudini, non è una cosa che si può fare senza programmazione, sono cose che si fanno con tempo e creano dei disagi anche di non facile soluzione, ecco.
1: Non c'è dubbio, è evidente che quello che poi stiamo cercando di capire è anche il fatto, e poi per salutarla, il fatto che sia avvenuto in modo così evidente soprattutto in questa stagione, cioè il 2026 potrebbe passare alla storia, perché se questa è l'estate più fresca che avremo da qui ai prossimi anni, come ci è stato detto più e più volte, davvero il 2026 potrebbe essere l'anno della svolta. Vuol dire che il cambiamento è stato non rapido, di più, è stato un flash, e forse è questo che spaventa ancora di più.
0: Per certi versi ha anche colpito la comunità scientifica. Gli ultimi 3-4 anni hanno creato qualche interrogativo, perché chiaramente era atteso, annunciato dagli anni 90 questo continuo riscaldamento del clima, ma quello che si è vissuto dal 2023 direi ad oggi colpisce in senso negativo, perché era atteso un riscaldamento importante, ma non così importante.
1: Certo.
0: C'è da considerare che ci sono alcuni elementi che rappresentano poi la normale variabilità climatica che hanno impattato sicuramente, come la presenza di due episodi di El Niño, che sicuramente nell'annata di Niño il clima globale probabilmente è più caldo, però l'anno scorso avevamo la Niña, eppure abbiamo avuto ugualmente uno degli anni più caldi, il secondo se non sbaglio, o il terzo della storia recente del nostro pianeta. Quindi non è che anche se le variabili giocano a nostro favore si hanno estate fresche. Aggiungo solo una cosa, vi rubo solo un secondo per dire: quando si dice che l'estate 2026 sarà una delle più sarà la più fresca dei prossimi 20-30 anni, si intende una delle più fresche, non in assoluto che non ci saranno estati con qualche decimo di grado inferiori a quella attuale. Cioè, sarà sicuramente una delle più fresche dei prossimi, sarà molto probabilmente una delle estati più fresche del prossimo ventennio. Sì.
1: Io voglio ringraziare il nostro ospite Gianni Messeri, che è climatologo, dicevo prima, biometeoreologo, e quindi ci ha dato un po' un indizio, un aiuto anche per capire il nostro futuro meteorologico da qui ai prossimi anni. Grazie ancora Gianni Messeri e buon lavoro per il futuro.
0: È stato un piacere, un saluto a tutti.
2: A presto, grazie mille. Ancora.
1: Ora una canzone, vi ricordo anche il nostro numero a disposizione per voi, il 334-11-11-622. Adesso Martin Garrix e il U2 con Fire Fires.

0: Siamo arrivati a 5 minuti dalle 15 e stavo dando un'occhiata poi a quelle che sono le notizie che troviamo sulle home page dei principali quotidiani, e tra queste c'è anche quella collegata ad un piano davvero scioccante. Arrivano tante volte delle notizie che tu dici, ma no, dai, non è vero, cerchi di capirle, poi devi capire se è un titolo, se poi vai a vedere il programma diverso. Questa volta arriva dalla Germania, dall'AfD, dall'Alternative für Deutschland, che è la parte della destra estrema, qualcuno dice dire più vicino al nazismo che alla destra estrema, e il titolo è questo: disabili in scuole separate. Il piano shock dell'AfD è la tomba dell'inclusività, sostengono, quindi effettivamente. Quindi i bambini che sono disabili, secondo loro, devono stare in scuole separate dai bambini normodotati. Questa è quella che è l'idea. Io onestamente adesso guardo, cercherò di capire se è davvero così, perché sai che i titoli spesso sono un po' sensazionalistici.
1: Bravo, perché mi viene in mente che potrebbe anche essere in un certo senso un'iniziativa per magari favorire...
0: Vorrei sperare
1: che si tratti di una cosa invece fatta per avere delle scuole specifiche in cui possono avere le assistenze migliori. Voglio pensarla così, Lab.
0: Ad ogni modo, posso essere ottimista. Diciamo che dice in Germania, cioè, l'inclusione nelle scuole è arretrata rispetto all'Italia, ed è un paradosso, ma è comunque un traguardo dichiarato da anni. Il 60% di bambini che hanno bisogni pedagogici particolari frequentano ancora le scuole speciali, però l'82% di genitori è contrario. Questo lo dice anche un sondaggio recente del Deutsche Institut für Menschenrecht, che è l'istituto tedesco per i diritti umani. E secondo una ricercatrice che si chiama Brigitte Schlegel, il risultato è un chiaro appello alla politica: i genitori vogliono scuole inclusive. E detto questo, naturalmente bisogna capire allora cosa ne pensa l'ultradestra di Ulrich Siegmund, che vuole abolire l'obbligo scolastico e sostituirlo con un obbligo all'educazione. Leggi la homeschooling, per chi conosce il mondo sommerso delle comunità neorurali, o la Völkisch, quelle che vorrebbero educare i loro figli lontano dalle scuole moderne, che vorrebbero imprimergli un'istruzione nazionalsocialista, è un sogno che si realizza. Martin Zenda, che conferma il modello, è l'Austria, dove l'obbligo all'istruzione al posto della scuola significa che i figli si possono educare a casa, ma è controversa soprattutto da quando durante il Covid i genitori Novax hanno approfittato per tenersi i figli a casa. Abolire l'obbligo scolastico è problematico proprio perché può servire a sottrarre i bambini all'educazione democratica e indottrinarli con l'ideologia Völkisch. Insomma, queste sono alcune delle considerazioni che vengono fatte.
1: Certo.
0: Adesso andremo a capire, magari sarà interessante anche per me la prossima
1: settimana.
0: È un argomento
1: molto complicato, anche perché avendo amici che hanno appunto figli disabili, mi sento di dire che è giustissima l'inclusività. Il problema è l'inclusione soprattutto nelle scuole, diciamo, tradizionali. Il problema è che spesso e volentieri si fa molta fatica a trovare soggetti e persone che si possono effettivamente occupare di questi soggetti all'interno delle scuole normali, quindi è veramente un problema molto molto complicato da risolvere.
0: Intanto è passato un anno dalla morte di Giorgio Armani.
1: Sì, è vero.
0: Così come, insomma, adesso si è parlato del fatto di questo anno senza Giorgio, un anno nel segno di Armani, 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, con l'azienda nata nel 1975, che rimane saldamente ancorata alla visione dettata da lui nei suoi 50 anni di carriera. Poi ancora troviamo un ultimo titolo, questa volta sul Post, e il titolo di riferimento è: come si misura l'efficacia delle zone rosse? Per capire se una misura così restrittiva sia davvero giustificata servirebbero molti dati, ma il governo non li pubblica. Stiamo parlando delle zone rosse istituite dalle prefetture in molte città italiane, dove sono stati controllati 2,5 milioni di persone e ne sono state allontanate 12.876, numeri pubblicati dal Ministero dell'Interno a Ferragosto per provare che le zone rosse funzionano. Sono però questi gli unici dati disponibili, e da anni ricercatori, associazioni, comitati chiedono le prefetture dati più dettagliati sui controlli e sulle persone allontanate, e finora se li sono sempre viste negare. Anche lì, perché? Come mai manca la trasparenza per un dato che dovrebbe essere...
1: Vengono solo risposte sbagliate.
0: Ecco, appunto. E infatti questo è un po' il tema. Va bene, ne parleremo anche più avanti. Intanto sono le 14 e ormai, anzi le 15 praticamente, e vi ricordo che in questa fascia oraria dalla prossima settimana, dal lunedì, ci sarà un nuovo programma che si chiama Tempo Reale, dalle 13 alle 16, condotto da me e da Vicky Mangone, mentre Tommaso lo sentirete dalle 16 alle 17
1: con Sport Club.
0: Esatto, e quindi diciamo che cambia tutto, non cambia molto, nel senso che noi ci sentite sempre.
1: Esatto, non più insieme purtroppo.
0: Non più insieme, cioè, d'altro canto le persone quando vengono temute...
1: In che senso?
0: Quando ci temono.
1: Adesso questa me la spieghi.
0: Perché ho saputo delle cose.
1: Addirittura.
0: Un giorno ti farò sapere. Però adesso c'è notiziario.
1: Giochi di potere.
0: C'è notiziario.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'aria caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme, il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
8: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima Commissione Affari Costituzionali riceve per un giro di audizione i rappresentanti dell'associazione Antigone di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana, esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'assemblea costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ci siamo. Allora, dicevo prima che stanno avvenendo fatti che chiaramente ci colpiscono anche del profondo, perché abbiamo detto due vicende che hanno suscitato, come posso dire, clamore, ma soprattutto commozione. Tutta l'estate, da anni, poi tra l'altro, non facciamo che assistere a femminicidi. Oppure, banalmente, visto che non piace il termine, qualcuno vuole cambiare il termine, non gli piace.
1: Comunque, omicidi. Tragedie, stragi, sì, qualsiasi cosa.
0: Diciamo che prevalentemente l'80% degli omicidi sono i cosiddetti femminicidi, il 20% sono anche donne che uccidono, così almeno. C'è anche gente che si arrabbia e dice: no, dovete dire che anche le donne. Sì, certo, però la prevalenza è quella. E siccome c'è una costante, bisogna capire da cosa dipende, perché sembra quasi che un omicidio chiama l'altro. E la questione è capire anche se ci sia una forma di emulazione. Vale anche per una questione collegata alla tragedia di una delle vicende di Finale Ligure, dove prima abbiamo avuto la strage di Pietralata e adesso poi anche quella di Finale Ligure, dove ci sono delle famiglie che scelgono la morte e improvvisamente aumentano. A volte poi non capirai mai, io è una cosa che credo che sappiano tutti, a volte, che ne so, c'è una tragedia di qualsivoglia tipo e improvvisamente ne arrivano altre in serie per altre 2-3 settimane. E qui cade in aereo, improvvisamente ne cadono 3, 4, 5 nel corso di una settimana. E tu dici: ma
1: quella è un po' la tendenza anche dei media a creare dei filoni, diciamo, di moda, di tendenza.
0: Se no non si spiegherebbe, perché non è possibile che questo accada. Allora, comunque sia, ne parleremo di questo argomento tra poco con il nostro prossimo ospite e poi andremo anche ad altri argomenti. Tra poco andremo anche a raccontare un'altra vicenda, ma adesso andremo ad ascoltare una canzone di Blackbird, questo è Make Up Sex.

0: Rieccoci da 15 a 10 minuti, dunque tra poco andremo a parlare di un argomento particolarmente ruvido e quindi anche particolarmente intenso e forte. Per questo motivo è evidente che avremo bisogno di un esperto nel frattempo. Cambiamo un attimo la cosa, alleggeriamo un secondo anche per dare spazio a notizie, dicevo, più leggere. Di sicuro una delle notizie più attese di cui parleremo più tardi è quella legata alla Formula 1, perché evidentemente c'è il Gran Premio di Monza, in Italia si sta tenendo molto e c'è questa specie di rally della Ferrari che una settimana va bene e una settimana va male. Hamilton che è sugli scudi ma contemporaneamente con Leclerc che fa grandi prestazioni e poi altre deludenti. Sì. I due non si amano. E...
1: direi di no, anche le dichiarazioni rilasciate proprio ieri da Leclerc non sono proprio simpatiche, nel senso che ha detto: se non vinco io il mondiale spero che lo vinca Antonelli, quando hai un compagno che sta competendo con, con Antonelli. Non è il massimo delle dichiarazioni che uno può rilasciare. Infatti sono curioso di sapere Leo Turrini che cosa ne pensa di questa eterna rivalità tra i due piloti, che è normale che ci sia una rivalità tra piloti anche della stessa scuderia, però di solito almeno le apparenze si salvano, invece lì è proprio la sparata non leggerissima.
0: Non lo so, diciamo che la mia sensazione è che la scelta che viene fatta dalla Ferrari talvolta sembra non curarsi di vicende o di situazioni che sono anche interne. È avvenuto anche nella MotoGP, quando hanno preso e hanno messo Bagnaia e Marquez insieme. Non è, io che sono un neofita e non mi occupo di MotoGP, però dentro di me ho pensato mi sembra la migliore delle ipotesi, considerando che poi se uno cannibalizza l'altro, o se poi alla fine due che sono due grandi tanto uno aveva appena vinto il diciamo la MotoGP,
1: il mondiale,
0: non mi veniva in mente, stavo dicendo il Gran Premio,
1: sì, sì.
0: E l'altro è sempre stato un grandissimo che ha vinto tanti motomondiali, probabilmente ci sarà non solo competizione,
1: se tu dici
0: ma
1: due galli nello stesso pollaio.
0: Se la scuderia deve scegliere di favorire più uno dell'altro,
1: è poi la politica. Perché, per esempio, abbiamo McLaren che da sempre ha il papaya rules, diciamo che è il regolamento: prima c'è la squadra e poi ci sono i piloti. Quindi, anche l'anno scorso si è visto, non hanno favorito nessuno, hanno lasciato che competessero l'uno contro l'altro in maniera totalmente aperta. Ha vinto Lando Norris su Piastri, che l'anno scorso sembrava il fenomeno in evoluzione, invece quest'anno sta avendo una stagione decisamente deludente rispetto a quanto si era visto. Secondo me la scelta di Hamilton era stata fatta nell'ottica di aiutare la scuderia a migliorare la macchina dal punto di vista della progettazione, e secondo me gli è riuscito anche, nel senso che quest'anno la macchina è molto più nelle corde di Hamilton rispetto a Leclerc, che sta patendo. Però Leclerc ha anche avuto 8 anni in cui non è che abbia fatto chissà che risultati. Uno dice non ha avuto la macchina, però è quasi impossibile trovare una soluzione a questo eterno problema nel mondo dei motori.
0: Cambio totalmente argomento, ma totalmente, perché ho trovato una curiosità che trovo sia interessante. L'articolo l'ho trovato su Repubblica: l'etichetta delle scale mobili spacca la Corea del Sud, fermi a destra o su entrambi i lati.
1: Attenzione.
0: A Seul si discute per definire una regola nazionale. Il governo apre il confronto. Un sondaggio divide quasi metà chi vuole lasciare una corsia libera, chi considera più sicuro stare fermi. Ma gli studi rivelano che camminare aumenta gli incidenti e rovina gli impianti.
1: Guarda, io sono stato a Seul per lavoro una settimana e vi posso garantire che non fa ridere, cioè a noi fa ridere questa notizia.
0: Sì, sì.
1: Ma se tu passi mezz'ora in una metropolitana di Seul ti rendi conto che è un problema vero, perché non ci sono i flussi che ci sono da noi. Lì sono veramente milioni e milioni di persone in continuo movimento e rischi veramente degli incidenti, ma gente che si fa tragicamente male.
0: Io l'ho visto quando tutte le volte che andavo in Germania, quando ero più giovane, ero più piccolo, quando finalmente mi hanno lasciato andare da solo in giro per la città, a Monaco in particolare, e andavo nella S-Bahn o nella U-Bahn, no? E vedevo gente che se ti mettevi al centro non è che ti guardava male,
1: ti spingeva.
0: Tu dicevi, oh.
1: A Londra se vai contromano ti travolgo.
0: Io non mi rendevo conto inizialmente, avevo 15 anni, magari non
2: piccolissimo,
0: insomma, poi eravamo negli anni 80, dire le regole in fondo che cosa sono. Le ho capite lì in Germania. E la questione è che quando siamo arrivati in Italia, alla fine, a furia di andare in Germania, andavo in Italia e mi indispettivo anch'io quando vedevo la gente che stava in mezzo alle scale. E infatti adesso vedo che in tutto il mondo, in tutta Europa, anche in Italia, finalmente ero a Roma, zona Garbatella, dove praticamente sono salito sulle scale mobili della fermata della metropolitana più vicina, e vedevo tutti i romani da una parte destra, e un signore dice: oh, se vuoi spostarsi, giuro, mi ha fatto piacere, perché in fondo è stata è una disciplina che riguarda in tutto il mondo. Lì a Milano stessa cosa, gente che prima se ne fregava, adesso invece al contrario.
1: Io vedo che sempre più gente però tende a camminare sulla sinistra.
0: Non c'è dubbio. Adesso tra poco invece torniamo a quegli argomenti di cui parlavo prima, andremo a parlarne con un esperto, in questo caso un criminologo, che in questo caso è Aldo Di Giacomo, il quale è anche responsabile di un progetto Centro Italiano di Analisi Criminologiche. Però prima andiamo ad ascoltare una canzone e poi saremo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: siamo in diretta qui a Giornale Radio e andremo a parlare adesso di un argomento che chiaramente è più di un argomento che si conclama in un momento storico che è difficile da qualificare. Per esempio l'omicidio-suicidio a Firenze, la vicenda di quella coppia con la telefonata di 20 minuti al 112 dal bagagliaio della ragazza che poi invece è stata uccisa, la polizia che ha individuato l'auto e invece Federico Vella è riuscito comunque a fare questo atto che non saprei neanche, disumano, di gettare la sua ex Lorena Isceri nel vuoto, quindi ancora viva e uccidendosi. A Pietralata una famiglia che decide di scegliere insomma la morte, a Finale Ligure stessa storia, ma poi i femminicidi che si conclamano, abbiamo un numero di casi che non so se sia complice l'estate, il caldo, la vicenda, la disperazione, però vanno analizzati, non so se soltanto individualmente, per questo vogliamo farci aiutare da un criminologo ed responsabile del progetto Centro Italiano di Analisi Criminologiche, cioè Aldo Di Giacomo, ben trovato.
1: Grazie,
0: eccoci.
1: Grazie per l'invito.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo subito da un caso specifico. Nel caso di Firenze, la vittima era riuscita a rimanere in linea con il 112 per qualcosa come 20 minuti, tanto permettendo quindi la localizzazione, come si fa nei film praticamente, dell'auto. Ecco, nonostante questo, la vista delle forze dell'ordine ha fatto scattare l'atto finale del carnefice e quindi mi chiedo se dal punto di vista criminologico, quando un soggetto ha già pianificato un omicidio o un suicidio, l'intervento della polizia rischia di agire da acceleratore invece che da deterrente.
1: Ma in questo caso è sempre molto complicato riuscire a dirlo, perché se arrivavano 5 minuti prima evidentemente non sarebbe successo, secondo me. Il problema è che chi mette in campo, chi progetta mentalmente una cosa del genere, lo fa sempre con molta attenzione, studiando tutti i particolari. E proprio la costruzione mentale di un progetto distruttivo, no? Che come lei diceva, solo negli ultimi 4 giorni ci sono stati 13 suicidi omicidi, che è una cosa significativa, veramente molto significativa. Il problema non è se la polizia arrivava prima, arrivava dopo, se era deterrente, perché secondo me lui il piano ce l'aveva in mente, la polizia non ha fatto in tempo ad arrivare, altrimenti questo sarebbe servito. Certo che la vista della polizia non ha fatto null'altro che accelerare questo progetto che aveva in mente, ma su questo bisogna dire un po' di cose, non so, gli episodi. Innanzitutto in Italia sono in crescita, il fenomeno dell'omicidio-suicidio è in crescita soprattutto negli ultimi 2 anni, si partiva negli ultimi 10 fino al 2023 con 45 di media l'anno di morti.
0: Ma il motivo è l'emulazione anche?
1: Ma no, il motivo è sempre come nei casi che sono successi, si eliminano intere famiglie, no? C'è l'emulazione, secondo me mai, no? Secondo me mai l'emulazione in questo, no? Quando uno non riesce, alla base evidentemente ci sono dei problemi psicologici, psichiatrici, che danno sempre origine a qualche avvisaglia, no? Ci sono sempre dei segnali, non è vero che come si racconta, no? Ma io ho visto sta cosa, era una brava persona, non dava nessun segnale, non è vero, i segnali ci sono, comunque ci sono stati negli ultimi casi, come il caso di Apice, in cui il fratello che ha ucciso gli altri due in qualche modo aveva dato segnali, ma più in generale i segnali ci sono sempre. Bisogna saperli cogliere, li riescono a cogliere le persone che sono vicine. Un dato che è preoccupante è che a volte si tenta di nascondere il problema, no? Di minimizzarlo, e questo poi porta a conclusione estreme. Gli episodi sono sempre più violenti, sempre più organizzati, il progetto è sempre più organizzato ed ha sempre una cosa in comune, no? Quello di distruggere, l'annientamento della famiglia. Lei ha fatto questi casi, c'è un caso che le ha citato in cui il padre uccide i figli, la madre e anche il cane, l'annientamento totale,
0: sì.
1: Far sparire tutto della propria, non ci sono finisco io, deve finire il mio mondo, e nel mio mondo c'è tutto, c'è anche il cane, che sembra che è una cosa veramente, veramente importante. Chi uccide un figlio è un atto che toglie il futuro, un atto deciso, su cui una si è organizzato, ci ha pensato. Ci sono dei fili conduttori, però, no? Da un punto di vista criminologico, oltre a quello psicologico, no? Tutti questi casi, gli ultimi quattro, come oltre il 60%, 70%, di tutti i casi hanno in comune una cosa: la pistola.
0: Sì.
1: L'immediatezza della pistola. Allora, nel caso di Finale Ligure, per esempio, in cui ho fatto un'intervista poco fa, ci sono 10 bigliettini. Il padre lascia 10 bigliettini scritti in 10 momenti diversi. Quello significa che sono 10 tentativi di fare il gesto, magari bloccati da un ripensamento. Però la pistola a disposizione ti dà l'immediatezza di poter realizzare il progetto. E questo, secondo me, è un tema su cui risponde, su dare risposte, no?
0: Sì.
1: Porre domande, ma la risposta qual è? Ma si può dare la pistola così a tutti? Si può dare la pistola senza che poi negli anni ci sia un controllo successivo? Perché le cose cambiano, no? E questo è un elemento, perché sono tantissimi casi. La pistola cioè, non spiega il movente, ma rende la possibilità di trasformare il piano distruttivo inattivo in pochi secondi. Se uno non avesse la pistola, questo nella maggior parte dei casi probabilmente non si realizzerebbe.
0: Certo.
1: E questo è un elemento di ragionamento ulteriore, se vogliamo.
0: Io torno anche sul tema di cui stiamo parlando. Sono nato, ho un'età tale per cui posso dire di aver vissuto diverse epoche, tra virgolette. Però ho 57 anni e io onestamente non ero nato con l'epoca dei femminicidi. C'erano degli omicidi in famiglia, c'erano delle donne che venivano assassinate, c'erano dei delitti proprio all'interno
2: passionali,
0: della vicenda.
2: In tempo
0: sì,
2: si chiamavano spesso.
0: Però la parola femminicidio è venuta fuori più o meno come patriarcato negli ultimi anni. Mi chiedo se è cambiato il termine, ma ci sono sempre stati con questa frequenza, se sono aumentati effettivamente, visto che poi è più competente di me in materia e conosce meglio di me le statistiche, perché effettivamente ci sembra veramente che ogni settimana se ne consumi uno e più o meno con modalità molto simili.
1: Ahimè, purtroppo non sono più a settimana, purtroppo, ma in realtà quelli che prima venivano definiti omicidi nel corso degli anni hanno avuto una denominazione più specifica, quello di femminicidio. In realtà nel corso degli anni c'è stato tendenzialmente un aumento piccolissimo ma graduale, piccolissimo negli ultimi 10 anni, eppure sono state fatte norme a riguardo, sono state fatte norme da molti governi, no? Che in realtà non funzionano, questo c'è da dire, perché quando il numero è in aumento e non diminuisce, ci sono queste norme, si dice qualcosa non va. E il problema dei femminicidi, guardi, dal mio modo di vedere non è tanto la legge, tanto le norme, ma è una questione di educazione rispetto delle donne, che parte da molto lontano. Non è un problema che si può risolvere con una norma, lo dicevo prima, ma adesso ahimè ci danno ragione purtroppo i dati. Cioè, queste leggi non funzionano, perché la maggior parte delle volte i segnali ci sono. La ragazza che è stata 20 minuti al telefono, no? Noi non dobbiamo analizzare l'ultima parte, ma dobbiamo partire da più a lungo. E se noi partiamo da lontano, nella storia di questa persona, troviamo che c'è stata una denuncia precedente,
0: sì,
1: sulla quale non si è potuto nulla. Allora, il non si è potuto nulla non dobbiamo dirlo agli ultimi 5 minuti, 20 minuti di vita, ma dobbiamo dirlo prima. Cosa si poteva fare prima, sapendolo? Perché quello che succede negli ultimi 10 minuti, purtroppo, è sempre la fine di una storia che finisce male. Invece quello che c'è prima, che in qualche modo è determinante, sul quale bisogna intervenire. Però sul caso dei femminicidi io ritengo che la cosa migliore da fare è quella di cercare di educare per evitare questo fenomeno. È un percorso, onestamente, che non dà una risposta immediata, una risposta lunga, però le norme non sono servite, le leggi severe, severissime, definite così, che promettevano la fine dei femminicidi hanno dimostrato che in realtà non servono a nulla.
0: Sì, poi c'è anche la vicenda di Tania Terrin, che però onestamente aveva fatto tutto quello che si doveva fare per segnalare la pericolosità dell'ex. Lei ha 39 anni, uccisa a metà del mese scorso, praticamente Campo Nagara, dall'ex compagna Dino Keber, che poi si è tolto la vita. Lei aveva fatto tutto, addirittura aveva dato la fotografia fotocopiata ai vicini di casa per segnalare la pericolosità dell'ex, per esempio. Aveva parlato, aveva denunciato, aveva fatto tutto quello che da manuale si doveva fare e non è bastato per chiudere.
1: Sì, no, questo è un aspetto che poi è un aspetto ancora più brutto, perché purtroppo non è solo il caso di questa ragazza, ce ne sono tante di persone che quotidianamente subiscono l'atto finale, come in questo caso, ma che subiscono angherie pur se hanno segnalato, e ci sono casi ben più noti di questi, addirittura di una persona che ha ucciso due volte. Allora, il problema su questo
0: abbiamo
1: è
0: ancora
1: che
0: 30 secondi, lo chiedo perché siamo
1: la magistratura, le forze dell'ordine sono in sottorganica, la magistratura a volte, come il caso di quel ragazzo che ha violentato due volte, o la stessa persona ha cercato una prima volta e poi la seconda volta l'ha violentata, è stato rimesso in libertà. Questo entriamo in quei casi particolari in cui secondo me sono difficilmente catalogabili.
0: Io devo ringraziare il nostro ospite, con il quale ci sentiremo anche più avanti, ho questa sensazione, quindi con Aldo Di Giacomo, che ci ha dato una sua lettura dei fatti. Grazie ancora e buon lavoro e a prestissimo.
2: Grazie, a presto, grazie mille.
0: Adesso ci separiamo da voi per pochi istanti, poi torniamo, questa volta alleggerendo, appunto andando a parlare di un argomento di Formula 1, tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
0: La radio libera di informare.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ci siamo arrivati nell'ultima parte di Summertime e tra poco, Tommaso, andremo a parlare, dicevo, di una vicenda di Formula 1 che deve ancora arrivare, perché di fatto c'è il Gran Premio di Monza che normalmente tutti gli anni a settembre.
6: Do anche un'ultima ora, hanno scelto Milano per presentare la prossima stagione di Formula 1, quindi Milano sarà il centro mondiale in cui si presenterà la prossima futura stagione. È proprio una notizia appena uscita sulla Gazzetta.
5: Essendo fortemente milanese, quando dici Milano, dici proprio Milano, come un vero milanese.
6: Milano.
5: Come quelli che si incontrano
6: Milano,
5: in vacanza
6: Milano.
5: E che normalmente i romani detestano profondamente. Cioè, guarda,
6: quindi vuol dire che mi odiano i romani?
5: Sì, i romani ti odiano sicuramente. Ah. Perché dicono, questo qui è il tipico personaggio di?
6: Milano.
5: Milano. Va bene. Tra poco invece andremo con qualcuno che di Milano non è, anzi è proprio le origini le conoscono un po' tutti, insomma emiliane, sto parlando evidentemente di Leo Turrini, anzi adesso mi viene il dubbio se è emiliano o romagnolo.
6: Adesso glielo chiedi, augurati di azzeccare la provenienza.
5: No, non sbaglierò,
6: poi...
5: non sbaglierò, giuro che non mi farò trovare.
6: Ma perché hai l'internet davanti.
5: Certo, adesso non serve a questo. Va bene, adesso ascoltiamo una canzone, prima vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622, ma prima Avamax.

0: Allora, con Ama Max adesso è arrivato il momento di andare a parlare con l'Emiliano Leo Turrini, nativo di Sassuolo, come Neck, come mi facevi notare.
1: Sì, sì, sì.
0: E, ma Leo, se permetti, è un pochino più importante.
1: Vabbè, già tutta la vita, permetti. Per me è un maestro Leo Turrini.
0: Assolutamente, per cui andiamo ad accoglierlo per andare a parlare di questo gran premio di Monza che sta per arrivare. Leo, ben trovato.
2: Vi saluta Neck che è qui con me. Mi sto dicendo, ma chi sono questi due pazzoidi?
0: Certo.
2: Che dicono che è io che sono di Sassuolo.
0: Ecco, ecco, abbiamo, vedi, perso, abbiamo perso, perso Leo. Ma sì, perché a volte spariscono? La domanda è perché.
1: Capita. Che
0: no,
1: sono le linee, sono
0: capita
1: le,
0: durante la mia
1: sono
0: trasmissione.
1: Le linee del paese.
0: Capita, sì, le linee del paese. Neanche fossimo, non so, adesso non voglio dire un paese perché poi uno si offende.
1: Poi si offende.
0: Leo, lo abbiamo ripreso, aspetta che adesso c'è.
2: Sì, Leo, ci qua, ecco.
1: Sì, sì, sì, adesso sì.
0: No, avevamo il dubbio se eri in Emiliano o Romagnolo. Perché, ma aspetta, lui parla.
2: No, Sassuolo in Emilia. Sassuolo, sì, sì, no, provincia.
0: Non è che potevo sapere. Ho letto i libri di storia, ma non sapevo che eri di Sassuolo.
2: No, è che la Romagna si discute.

0: fermo restando che parliamo di Maranello, che per una volta venerdì di Monza, prima ora di prove libere, due Ferrari davanti.
1: Sì.
2: Ragazzi. Certo.
1: Senti, ma siamo ottimisti su questo?
2: Non lo so, perché mi pare che già Leclerc ha detto, la prima cosa che ha detto è stata: chi vorrei che vincesse? So, se non vinco io, spero che vinca Kimi Antonelli.
1: Come la prendiamo questa frecciatina?
0: No, beh, allora è chiaro che, come posso dire, Leclerc e Hamilton sono obbligati a fingere un'amicizia che non provano. Non so se voi avete visto le scene mercoledì, la parata Ferrari, Palazzo Reale.
1: Sì, sì, l'ho visto, certamente.
0: Quando sono apparsi sul balcone, voi non avete visto il lampo omicida negli occhi di Leclerc? Dal quale si percepiva che non gli sarebbe dispiaciuto scaraventare di sotto il vecchio zio Lewis. Adesso le battute. È chiaro che anche per una ragione anagrafica, non di comune appartenenza alla Ferrari, a Leclerc non dispiace se Hamilton vince, però è un professionista. Infatti vi do una notizia: domani qualifiche, se le due Ferrari, speriamo, arrivano entrambe all'ultimo tentativo in Q3, Leclerc tira la scia a Hamilton.
1: Addirittura?
0: È già stato deciso. Sì.
2: Questa è una notizia.
1: Quindi farà di tutto perché questo non capiti.
0: No, beh, allora, se domandi a me, ti dico che sono convinto che Leclerc si augura che al momento del Q3 Hamilton sia già stato eliminato.
1: Esatto.
0: Però, siccome logica suggerisce, sono entrambi lì, succede, perché sono poi, devo dire, delle tecnicalità decise all'inizio dell'anno, in questo caso tramite sorteggio, cioè sulla salpista dove conta la scia A la tira B e poi la volta dopo B la tira A. Però sai, sarà bizzarro. Poi me ne dico un'altra, visto che avete evocato Kimi Antonelli, sapete che abbia il motore tutto,
1: esatto, parte ultimo.
0: Quindi domani gli tocca tirare la scia Russell
1: in Q3. Ma lo farà anche lui, perché in realtà è un circuito che potrebbe rivedere una risalita anche della Mercedes, o è impossibile che dall'ultimo...
0: No, questo
1: perché secondo me ce la può anche fare un miracolo.
0: Questo lo vediamo domenica. Però andando per
1: sia logica, certamente.
0: No, domani Antonelli gli tocca. Dovrà tirare la scia Russell. Perché col fatto che lui comunque domenica parte ultimo, la squadra gli dice: oh, tanto tu parti ultimo. Quindi al momento decisivo delle qualifiche devi aiutare il tuo compagno di squadra.
2: Senti, questo weekend rappresenta la vera prova del 9 per i nuovi regolamenti tecnici sul circuito più veloce tratto del mondiale. Tra discussioni della FIA per modificare l'erogazione elettrica, e i timori, diciamo, che ci sono in questo momento sull'energia dei rettilinei lunghi di Monza, dal punto di vista motoristico, la Power Unit di Maranello ci sta dicendo che se la Ferrari ha azzeccato il progetto per aprire un ciclo, non so, insomma, magari pluriennale, o niente, siamo ancora in seguito.
0: Ma Lapo, tu sei veramente un ottimista.
1: Esatto, un po' più esagerato.
0: Servizio permanente effettivo. Allora,
2: detto da me, questo è il più grande complimento. Io passo per essere esattamente l'opposto.
1: Sì, beh, però con la Ferrari sei sempre
0: andiamo con ordine. Qui a Monza la Ferrari porta l'evoluzione del motore come l'è consentito dal regolamento, quindi dovrebbe avere 10-15 cavalli in più rispetto alla precedente versione della Power Unit. Dopodiché non è che gli altri stanno fermi, no? E si mettono lì a raccogliere le margherite.
2: Certo.
0: Poi questo regolamento tecnico talmente bislacco che io, ad esempio, mi chiedo a Monza, nel caso specifico, con questi rettilinei lunghissimi che ci sono, cosa fanno, dato che da tutto l'anno, sul dritto sono costretti a rallentare i piloti?

0: perché sennò arrivano alla curva dopo che non hanno energia nella batteria. Quindi diventa una sfida algoritmica, hai capito? Cioè, tutti i calcoli che deve fare il computer, che sarà forse anche molto intrigante da vedere, forse anche molto bella, fermo restando che l'automobilismo della generazione a cui appartengo io era quella cosa per la quale tu corri in Formula 1, vuol dire tiri alla morte giù il piede fino all'ultimo metro di asfalto disponibile. Con queste regole tecniche non è più così. Quindi se poi addirittura tu pretendi che io mi trasformi nella Sibilla Cumara e ti dica sì, la Ferrari inaugurerà un ciclo con questo motore, io ti dico parliamo di Inter Napoli, che è meglio, dato che so che sei del Milan.
1: Oh, ma oggi tutti questa storia
2: oggi
1: qui,
2: sanno, sì.
1: Oggi viene già il secondo ospite che,
2: sì, che ti punzecchia calcisticamente.
1: Intanto si è arrivato la mia ultima.
0: Sei molto noto, sei il nuovo,
1: sì,
0: Pellegatti.
1: Sì, proprio, certo, certo. Meno male che è la mia ultima puntata dedicata anche un minimo di sport.
2: Quindi chiameremo, no? l'Apo dei Pellegatti.
1: De Pellegatti, certamente.
0: Bravo, bravo.
1: Va bene, io di fronte a questo tipo di atteggiamento da parte del nostro ospite così riottoso e ostile, direi di possiamo anche chiudere così. Nel senso, lo sentirai tu lunedì.
2: Sì, certo.
1: Va bene. Io, Leo, ti abbraccio, ma ci risentiremo in un'altra veste, ma ci risentiremo. Poi capirai,
0: no,
1: poi
0: capirai.
2: Esatto, ci sarà un po' di cambiamenti.
1: Esattamente. Leo Turrini con noi. Grazie,
2: grazie a te. Presto, grazie mille.
1: A presto, ciao a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora adesso andiamo avanti. Tra poco avremo il piacere di avere con noi anche Fulvio Giuliani, con il quale invece andremo a parlare di argomenti.
2: Un altro noto milanista.
1: Tifoso del Napoli e altre cose. Adesso Red Hot Chili Peppers.

0: Dunque siamo in chiusura praticamente di trasmissione, ma prima di chiudere andiamo a invece parlare, a fare una specie di bilancio di questa giornata, di queste notizie, perché sono veramente tante. La prima persona che mi è venuta in mente da chiamare per poter fare un bilancio è Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, ben trovato.
1: A voi,
2: buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. E allora, stavamo qui, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo parlato di diversi argomenti, dallo sport invece a vicende di cronaca, come appunto i femminicidi, oppure il clima, che è una nuova ondata di calore. Però io volevo anche passare da te prima per fare un veloce tipo di appunto, perché per esempio sul Corriere.it, sul giornale, su tutti i siti online si sta parlando di un drone russo sul quartier generale dell'intelligence a Kiev, con l'ira di Zelensky che dice ci vendicheremo, mentre Trump ha mandato Witkoff e Kushner in Russia e Ucraina per trattare. Ora, la situazione è sempre quella che vediamo da qualche tempo, c'è una forma di terrorismo un po' su tutto, c'è la paura, l'angoscia che il caldo che bussa alle porte, il caro vita, la benzina, l'Hormuz, la guerra qui a due passi da noi che però può travolgere noi, Putin che potrebbe invadere l'Europa se non adesso, poco più avanti, cioè siamo in una situazione tale dove francamente diventa difficile potersi dipanare, quindi o ti viene un po' di cinismo oppure dimmi tu, perché come vedi la situazione oggi in Ucraina e Russia?
1: Sì, l'elenco che hai fatto è, ti do il fiato, soprattutto il caldo, no, scherzo ovviamente, nulla è peggio delle guerre, ci mancherebbe altro, però in effetti poi il caldo non ce lo possiamo neanche cavare dicendo è la nuova ondata, in realtà c'è un'ondata che è cominciata a fine maggio e non se n'è ancora andata, insomma dobbiamo essere onesti. Un paio di giorni di tregua, qui siamo ancora a Milano a 34 gradi a inizio settembre, ma soprattutto quello che mi ha spaventato ieri sera alle 22.30 c'erano 29 gradi a settembre, in Pianura Padana, c'è qualcosa onestamente di problematico, ma tanto nessuno vi dirà nulla, cari ragazzi, cari amici, perché che cosa possono mai dire? Adesso nessun politico ovviamente sulla faccia della terra ha nessuna soluzione a portata di mano, ma molta parte di quelli che sono oggi al potere nei vari paesi 3 mesi fa dicevano che non esisteva il cambiamento climatico, quindi bisogna anche rendersi conto. E sul discorso delle guerre è vero, l'angoscia come si fa? Ricordiamoci che si andava a teatro nei limiti del possibile anche sotto le bombe, il secondo conflitto mondiale, il business as usual di Londra che divenne ovviamente un urlo per la libertà, e anche in quel caso io credo che però a differenza di quell'epoca ovviamente molto più drammatica, devastante, nel pieno del conflitto peggiore della storia dell'umanità, però al di là di questo io credo che oggi gran parte delle persone che ci ascoltano in questo momento, che incrociamo per strada, alla fine vadano avanti per indifferenza, perché sì, noi giornalisti ce ne occupiamo, ne parliamo, scriviamo, parliamo, riflettiamo, ma io tendendo l'orecchio alle chiacchierate al bar la mattina o alla pausa pranzo eccetera eccetera, non è che senta tanto questo, è lì uno sfondo che certamente preoccupa quando siamo da soli, ma devo essere onesto, mi riferisco in modo particolare all'Italia, io vedo tanta indifferenza, una bella dose di cinismo, e infatti quelli che voglio dire, qualcuno ha definito i cavalli di Troia di Putin, pascolano allegramente, perché alla gente tutto sommato piacciono le soluzioni facili, no? Qualcuno che dica ci penso io, non dico tutti, ma delle porzioni importanti.
0: Sì, questa è una cosa che mi ci tenevo a discutere con te. C'è una forte parte, anche di persone che conosco anche piuttosto bene, una forte componente di persone, un numero di persone che in una possibile guerra contro la Russia, eventuale, ovviamente speriamo che rimanga sempre ipotetica e non si acclari,
1: certo.
0: Dicono però è colpa dell'Unione Europea, quindi l'Ucraina è colpa dell'Unione Europea,
1: sì.
0: Ci sono gli attacchi ibridi contro di noi, sì, però cosa abbiamo fatto noi per primi? Ci sono tutta una serie di ditini alzati con l'idea di che la Russia abbia ragione e noi abbiamo torto, ed è abbastanza singolare perché è raro che si possa vedere questo tipo di atteggiamento, c'è da diversi anni ed è un atteggiamento più però in qualche modo critico, in modo aspro nei confronti dell'Europa, più di quanto non sia l'eventuale avversario, al punto che si dà più ragione a Trump piuttosto che l'Europa, a Putin piuttosto che l'Europa, a chiunque piuttosto che l'Europa, quindi mi sembra che sia più un aspetto culturale di quanto non sia razionale.
1: Ma innanzitutto questo è figlio anche di anni di disinformazia. Cioè, i russi non sono mica stupidi, eh? I russi sanno cosa vogliono, il fatto che sia un paese sottoposto ad una feroce dittatura e anche se dici questo trovi quelli che dicono non è vero. Tutto sommato, no, Putin vince le elezioni, certo, elezioni profondamente democratiche. Poi se tu ricordi, non lo so, Navalny, dice vabbè, ma anche lui. La verità è che da anni siamo sottoposti a un bombardamento quotidiano da parte di troll, azioni di tutti i generi. Siamo preda di un populismo sfrenato. Poi cambiano i volti, cambiano i partiti che lo interpretano, ma è il populismo più sfrenato. Il motivo, io ovviamente non ho una, nessuno di noi ha una risposta, però in fin dei conti sai cosa penso, Lapo? Penso che la democrazia sia un esercizio troppo faticoso per tanti, fino a quando non ti rendi conto cosa sia la libertà, sia chiaro, sia chiaro. Però fino a quando non devi pagarlo in prima persona, l'esercizio quotidiano è faticoso. E allora ti affascinano i Trump o direttamente i Putin, l'uomo forte, no? Cioè il muscolare, quello che dice ci penso io, tu non pensare a niente, io ho la soluzione. Ovviamente non hanno nessuna soluzione per niente. Guardate Trump, cioè Trump è la storia di un fallimento epocale, di un fallimento storico clamoroso su cui poi i libri di storia si eserciteranno, perché parliamo degli Stati Uniti d'America, non stiamo parlando della Russia, che non ha una storia democratica, ricordiamoci. Eppure un simile fallimento totale, clamoroso, sconfortante, sconcertante, viene vissuto da molti, anche da noi, come un grande esempio di virtuosismo. E questo credo sia comprensibile solo, e guardate, qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, qui sto parlando proprio di modelli. Come hai detto tu, anche tu hai fatto una domanda che non era giustamente né impostata da destra né da sinistra. La democrazia è faticosa e forse dopo anni e anni di pace, di un benessere che il nostro paese non ha mai conosciuto nella sua storia, tutto questo ci ha dato noia. E quindi dobbiamo cercare nemici, dobbiamo cercare qualcosa. Per cosa? Per avere cosa? Ah, non si sa. Perché poi se lo chiedi a queste persone, cos'è che vi manca? Guarda, nella migliore delle ipotesi ti dicono che la benzina costa troppo e che a Ceuta stanno preparando l'invasione dell'Europa. Ovviamente sono tutte sciocchezze. Quando gli fai notare che la benzina costa troppo per colpa di Trump, ti dicono che non è vero, che sei venduto. E perché insisto, e chiudo, la democrazia è un esercizio molto faticoso e a volte con i miei momenti più di depressione, sempre battagliera, ma comunque depressione, penso che non sia per tutti.
0: Intanto abbiamo anche delle situazioni che riguardano poi i lavoratori in Italia, l'ex Ilva che ha visto partire le lettere di licenziamento, Electrolux con lo sciopero che è scattato, con i sindacati che lamentano aperture insufficienti e con esuberi e chiusure che invece restano. C'è un tema, quello del lavoro, che rimane ancora un tema presente, e mi chiedo se questo tema può essere affrontato in un momento storico di grave crisi, che è soprattutto anche una crisi di carattere energetico da una parte e poi anche di risorse, perché comunque anche le cifre che vengono spese da parte del governo per cercare di temperare le accise sono già comunque un elemento che di fortissimo stress, e ci sono moltissime istanze che in questo momento possono, chiedo, riverberarsi anche sul sentimento degli elettori, visto che a breve avremo anche delle elezioni.
1: Ma guarda, ma non ne parla nessuno. Allora, tu ancora una volta hai fatto un elenco incontrovertibile, indiscutibile, molto importante e inquietante per tanti aspetti. Ma dov'è il dibattito pubblico su questi temi? Ma ne parla nessuno. Si parla appunto sempre di immigrati, la paura, l'invasione, tutti quei temi su cui in definitiva poi da una parte e dall'altra, perché guardate, non è un tema di destra o sinistra, non lo è neanche un po', perché a sinistra non hanno uno straccio di idea sul lavoro, non ce l'hanno, stanno qui con le stesse soluzioni degli ultimi anni del XX secolo, ultimi però intendo anni 70, neanche i 90 del XX secolo. La destra, certo, hanno un governo che ha battuto ogni record proprio in queste ore, ma c'hanno quello, perché a livello in tema di soluzioni, certo la stabilità di per sé ci mancherebbe, te ne elenco io alcuni successi, lo spread che è precipitato, la postura in politica estera sull'Ucraina, queste sono cose importanti, merito al governo Meloni, indiscutibilmente, lo dico, lo firmo e lo controfirmo, però sul lavoro cosa abbiamo fatto? Sì, gli ultimi dati sono anche, rappresentano qualcosa di vagamente positivo, e quindi visto ci siamo noi, ma non si è fatto nulla di radicale, perché? Perché si ha sempre paura di scontentare qualcuno,
0: sì,
1: all'interno della maggioranza e delle categorie maggiormente protette, quindi non si fa niente. tu mi dici l'Ilva, ma l'Ilva ne parlavamo 10 anni fa. Cosa si è fatto in 10 anni? Niente.
0: Poco o niente. Devo lasciarti con questa amarezza, perché siamo arrivati al termine della trasmissione, Fulvio, ma ci sentiremo anche molto presto, anche nella prossima settimana, mi auguro e spero. Perciò intanto passa un buon weekend e speriamo non accada nient'altro di grave. Grazie ancora, allora,
2: esatto.
0: Fulvio Giuliani.
2: Grazie a voi, buon
3: a presto, grazie mille.
0: Ciao a te, grazie ancora, grazie anche a te, Tommaso.
3: Grazie a te, Lapo.
0: È stato un piacere.
3: È stato un grandissimo piacere. Anche per me adesso... un po' la lacrimuccia scende.
0: No,
3: per
0: no, questo. Non fare così.
3: Dai,
0: sì, poi dato ci rivedremo, soltanto
3: certo.
0: Che io arrivo prima e tu arrivi dopo. Tutto
3: certamente.
0: Qui. E allora, grazie Massimo Tedesco, grazie naturalmente anche ai nostri ascoltatori, anche a Michele Ceci in redazione. Voi andate avanti ad ascoltarci prima con Vicky Mangone, che naturalmente poi sarà con me, poi con Eri Garuti, e la prossima settimana si parte con il nuovo palinsesto di Giornale Radio. Ciao a tutti e buon ascolto.
3: Buon weekend.
0: Ciao.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. Se proviamo a chiudere gli occhi e a immaginare la vecchiaia, a quasi tutti noi vengono in mente le stesse immagini: una poltrona davanti alla televisione, una finestra che dà sulla strada, il silenzio di una casa rimasta troppo grande e soprattutto quel senso di isolamento che a volte diventa pesante come un macigno. Per anni abbiamo liquidato la solitudine come una faccenda puramente intima, un sentimento un po' triste con cui fare conti nell'ombra della vita privata. Ma oggi la scienza medica ha tracciato questa vecchia narrazione e ci ha messo davanti una realtà spietata. L'isolamento sociale è una vera e propria malattia biologica, è un fattore di rischio misurabile quanto il fumo o l'ipertensione, capace di alterare il nostro sistema immunitario, provocare stress cronico e accelerare il declino cognitivo fino ad aumentare il rischio di mortalità del 35%. Siamo insomma di fronte a un'epidemia silenziosa che attacca il corpo partendo dalla mente. E se si tratta di un'emergenza sanitaria a tutti gli effetti, allora la società ha il dovere di trovare una cura. La risposta a questa crisi demografica e sociale potrebbe arrivare da un alleato inaspettato che per molti sa ancora di fantascienza: la robotica assistiva. Ma attenzione a non cadere nella trappola del marketing dei robot che fanno le faccine o che simulano la finta compagnia, perché quello per quello basterebbe un normalissimo smartphone. La vera rivoluzione in corso nei laboratori più avanzati del mondo riguarda la sostanza delle forze fisiche. La sfida oggi è progettare macchine collaborative capaci di compiere azioni concrete e pesanti, come sollevare un anziano dal letto, accompagnarlo in bagno o aiutarlo nell'igiene personale, toccando l'essere umano in totale sicurezza. In questo scenario il mondo si divide in due: da una parte c'è il Giappone, che con pragmatismo affronta l'invecchiamento investendo sui robot fin dagli anni Ottanta, grazie a una cultura che non separa il corpo dall'anima. Dall'altra parte c'è l'Italia, ci siamo noi, dove davanti a queste tecnologie rispondiamo ancora con un diffidente "beh, la provi prima lei". Tra poco cercheremo di capire se le macchine possono davvero aiutarci a vivere un invecchiamento sano e attivo senza farci perdere la nostra umanità. Ne parleremo col professor Paolo Dario, direttore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E questo è il primo tema di oggi.

0: La solitudine è sempre più riconosciuta come un fattore di rischio per la salute, soprattutto nelle persone anziane. In questo scenario, la robotica assistiva si propone come uno strumento capace di migliorare la qualità della vita e supportare chi vive in condizioni di fragilità. Se in Giappone, lo dicevamo prima, i robot fanno parte dell'assistenza ormai da decenni, in Italia il loro impiego suscita ancora qualche diffidenza. Eppure le nuove tecnologie non puntano a sostituire le relazioni umane, ma ad affiancare caregiver e operatori sanitari nelle attività più impegnative, rendendo più sicura e più sostenibile l'assistenza. La bioingegneria sta così aprendo nuove prospettive per il futuro della cura. Questa è una grande notizia. Buon pomeriggio Paolo Dario, professore emerito della Scuola Sant'Anna di Pisa e direttore scientifico del centro di competenza Artes 4.0. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Benvenuto professor Dario. Come prima cosa chiariamo bene di che si tratta. Io l'ho spiegato così a spanne, prego.
1: Ma in realtà l'ha spiegato bene, perché sono molti anni che lavoriamo come comunità di robotici e di bioingegneri in tutto il mondo per sviluppare robot che possano assistere anziani fragili, perché di quello si parla, perché ci sono, certo, fortunatamente tantissimi anziani che stanno benissimo, viaggiano e sono autonomi. Però arriva il momento della fragilità e allora il punto è come diciamo essere assistiti in un modo dignitoso e sostenibile. E certo, su questo lavoriamo da tanti anni con soluzioni che oggi sono, diciamo, realizzabili, sono in certe condizioni, sono di fatto già disponibili per certe cose.
0: Insomma, la posta in gioco sono le azioni concrete, però, no? Quindi sollevare un paziente, quindi aiutarlo a lavarsi, accompagnarlo in bagno, lì serve una forza fisica importante, no? Reale, non serve tanto l'intelligenza artificiale quanto proprio la forza.
1: Bravo, perché diciamo, questo è uno degli equivoci, devo dire, che oggi imperversano, cioè moltissimi attribuiscono all'intelligenza artificiale un valore salvifico, ma basta chiedere all'intelligenza artificiale, dopo avermi fatto tanti discorsi e detto tante belle cose, anche fasulle a volte, ora mi aiuti sollevando un peso, e non so, l'intelligenza artificiale non sa fare, quindi interviene il mondo che oggi viene chiamato, non so come mai, insomma, physical AI, intelligenza artificiale fisica, ma che diciamo nella storia è noto come robotica, quindi macchine, certo, che sono in grado di svolgere queste operazioni.
0: Però mi chiedevo, come fate a far toccare un essere umano da un braccio meccanico senza rischiare di fargli male? Mi scusi la banalità della domanda.
1: Non è affatto. In realtà esiste una, diciamo, un periodo in cui questo problema è stato superato, ed è stato superato grazie alla ricerca svolta prevalentemente in Europa, anche in Italia, per realizzare robot che fossero collaborativi, cioè fino a diciamo 15 anni fa, non di più, i robot dovevano lavorare in gabbia, perché ogni contatto, anche in fabbrica, ancora di più fuori, sarebbe risultato pericoloso, in quanto i robot appunto non potevano controllare il contatto con altre strutture. Negli anni 2000, ancora di più dal 2010 in poi, i robot, la tecnologia dei robot collaborativi è diventata comune. Oggi i robot possono toccare e manipolare oggetti con elevata sicurezza. Quindi
0: hanno dei sensori così delicati, hanno dei sensori talmente delicati sono in grado di dare una carezza, ecco.
1: Certo, ma sono anche dei controlli su motori, degli algoritmi, cioè c'è una tecnologia che è, diciamo, oramai contenuta all'interno dei robot, ma comune, per cui è possibile fare questo. E ci se ne sono accorti, ma in realtà è una rivoluzione confrontabile a quella, per certi versi, dell'intelligenza artificiale. Cioè, effettivamente oggi i robot sono macchine che possono vivere con noi, senza pericolo per loro e soprattutto per noi.
0: Ecco, professor Dario, lei però è molto cauto sulla compagnia artificiale. C'è il rischio che un anziano si chiuda in se stesso, creando una specie di effetto hikikomori della terza età. Cioè, certo, sostituire gli affetti veri con un software rischia di isolare le persone ancora di più.
1: Ma questo è sicuramente vero per gli anziani, ma è altrettanto vero per i ragazzi. Cioè, è evidente che questo vale per tutte le persone umane.
0: Certo.
1: Anche per gli animali uno potrebbe dire, no? Cioè, avere un essere artificiale, che sia umanoide, animaloide o androide, o che sia un avatar, che sia una comunque artificiale, e che parli come fa l'intelligenza artificiale, con voce suadente, magari muovendo gli occhi e facendo espressioni simpatiche e gentili, diciamo, pone problemi reali cui, diciamo, con cui si confrontano tutti, in realtà, mica soltanto gli anziani, si confrontano anche i ragazzi. Tant'è vero il rischio, per esempio, che si sta già verificando in paesi che hanno, diciamo, delle tendenze, se vogliamo, a questo tipo di isolamento, come il Giappone, ma non solo, è proprio che, per esempio, le persone non si sposino più, cioè non abbiano più partner umani, ma abbiano delle super bambole o bamboli con cui convivono. Quindi questo vale per gli anziani, ma non vale solo per gli anziani, assolutamente.
0: Certo.
1: Su questo, infatti, c'è davvero da porsi interrogativi molto profondi, perché questo sta già avvenendo con l'intelligenza artificiale.
0: Anche
1: assolutamente etici, assolutamente. Ed è qualcosa che noi stiamo studiando già dal 2000-2001. Noi siamo stati fra gli anticipatori del tema della roboetica, per cui in qualche modo eravamo e siamo preparati ad affrontare questo tipo di tematiche, che non vuol dire risolvere, perché intorno il mondo è cambiato, diciamo, con i social soprattutto. E le interazioni fra esseri umani avvengono solo in parte, e fortunatamente in Italia ancora sì, no. Per cui, con un corpo dell'intelligenza artificiale, quindi dando un corpo all'intelligenza artificiale, si può benissimo creare un ulteriore tipo di dipendenza. Io ovviamente sarei per mandare persone anziane, anche io non sono giovane, a giocare a carte con gli amici al bar o a giocare a bocce, che secondo me è un modo eccezionale per socializzare, ma purtroppo ci sono sempre meno bar, sempre meno borghi, sempre meno campi da bocce. Insomma, sta avvenendo una trasformazione anche urbana che porta a questo tipo di isolamento.
0: Sì, è vero, è verissimo. Senta, professor Dario, voi al Sant'Anna di Pisa mettete proprio al centro l'utente con i suoi bisogni reali. Come fate a capire cosa serve davvero a un anziano prima di progettare i circuiti? Perché non bastano poi i sogni degli ingegneri in laboratorio, no? Bisogna andare nelle case e capire esattamente quali sono i veri ostacoli nel quotidiano, nella vita quotidiana di ciascuno.
1: Noi abbiamo scelto da sempre di lavorare in un settore della robotica che inizialmente era di nicchia, anzi considerato con scetticismo da parte di molti, che è quello della biorobotica. Cosa vuol dire biorobotica? Vuol dire robot bio ispirati e robot bio applicati. Cioè, per noi, e noi siamo bioingegneri, o tra ingegneri biomedici, la robotica è sempre stato uno degli strumenti che fa parte della cura delle persone. Chirurgia, protesi di arto, esoscheletri, robot di servizio e anche umanoidi, per cui per noi tenere di conto tempo le caratteristiche e i bisogni dei soggetti umani, dei pazienti, è parte della nostra cultura. Quindi diciamo lo sappiamo fare, ecco, lavorando con i medici, bene, lavorando con i caregiver, sì, lavorando con le persone anziane fragili.
0: Allora, professor Dario, breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di robot contro la solitudine degli anziani.

0: Il Giappone lo ha capito 40 anni fa, l'invecchiamento della popolazione è un dato matematico e va affrontato con i robot. Noi in Occidente siamo rimasti a guardare, frenati da una diffidenza culturale che ci fa rifiutare le macchine nella sfera privata, ma oggi la scienza ci dice che la solitudine uccide quanto il fumo ed è un problema vero, è un problema di salute pubblica. L'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa si studia come curarla. La vera rivoluzione non sono i robot che fanno compagnia, ma sono quelli che compiono azioni fisiche, azioni di forza, che fanno fatica. Sollevare le persone, aiutarle nell'igiene, questa è la vera sfida, resa possibile da macchine collaborative che oggi possono toccare l'uomo in tutta sicurezza. Per fare il punto su questa rivoluzione siamo sempre col professor Paolo Dario, professore emerito della Scuola Sant'Anna e direttore scientifico del Centro di Competenza Artes 4.0. Professor Dario, le barriere burocratiche ci sono, esistono, sono difficili da superare per portare i vostri robot sul mercato europeo?
1: Esistono e sono in parte pensate per difendere gli utenti, oltre che gestire in modo sicuro il mercato. La risposta è però non difensiva, no? Non dovrebbe essere difensiva, ma dovrebbe essere attiva. Cioè, questi robot, come l'intelligenza artificiale, in realtà non vengono fabbricati su Marte e non arrivano dal cielo. No, perché a volte c'è questa idea, no? Arrivano i robot, arrivano da dove, da chi, come? Questa idea, ma questo vale anche per l'intelligenza artificiale, no? Questa idea purtroppo diffusa nel nostro paese, che la tecnologia venga prodotta altrove e noi ne possiamo essere solo acquirenti e utilizzatori. È vero in parte, ma non lo è completamente. Quindi quello che noi stiamo cercando di sviluppare è una tecnologia che consenta di sviluppare i nostri robot e ovviamente di saper controllare quelli che arrivano da fuori. Come diciamo noi non vogliamo black box, non vogliamo scatole nere di cui non conosciamo i contenuti, cosa che purtroppo è veramente molto diffusa, perché sennò uno rischia di avere in casa un robot che, oltre che aiutarlo, magari come avviene con i telefoni di fatto e con i social, si appropri, no, dei nostri dati, delle informazioni, quindi sensibili, e quindi c'è il tema della privacy e così via. Quindi certo, questo è un settore che va controllato, ma va controllato come diceva Dante, io cito sempre il 26esimo canto dell'Inferno, no? Cioè quello di Ulisse, bisogna che noi affrontiamo il mondo con virtù e conoscenza, quindi conoscere come sono fatti questi oggetti, quindi conoscere, avere la scienza e la tecnologia e non subirla, ma avere anche la virtù, i principi chiari su cosa noi vogliamo che sia possibile fare. E questo secondo me è la grande sfida, ma anche una grande opportunità che noi abbiamo, perché in fondo i valori europei sono apprezzati nonostante tutto nel mondo, se si parla appunto di valori profondi, di principi, di conoscenze, del saper fare ma integrato in una centralità della persona umana. Io credo che su questo, noi stiamo lavorando su questo, e credo che sia questa la strada da intraprendere.
0: Voglio girarle un messaggio di un'ascoltatrice, Marta di Milano, che chiede, domanda lecita, dice: ma i robot toglieranno il lavoro a badanti e infermieri o cambieranno solo le mansioni in corsia? Faranno il duro lavoro, come abbiamo detto, no? Faranno il lavoro, sì, di fatica.
1: Sì, a parte il fatto che, come dimostrano le statistiche, anche le badanti, una soluzione molto creativa che noi italiani abbiamo inventato 30 anni fa, devo dire, portando via le loro famiglie, decine e decine di migliaia di donne, in genere donne, che magari avevano famiglie e figli, no? Cioè, bisognerebbe anche considerare questo. Ma è anche vero che le badanti stanno loro stesse invecchiando e ce ne sono di fatto sempre meno, per cui avere delle macchine, perché i robot questo sono, che possano intervenire su certi compiti, non togliendo il lavoro a badanti, ma appunto assumendo i lavori, la parte del lavoro più faticosa e anche sgradevole a volte, e anche che a volte incide sull'intimità delle persone, che è una delle cose che le persone disabili, gli anziani fragili avvertono di più, l'intrusione nella propria intimità, pensiamo solo al tema, certo, diciamo, dei bisogni dei bagni,
0: ecco,
1: sì, questo
0: verissimo.
1: È una cosa che sicuramente macchine robotiche possono fare senza, diciamo, levare il lavoro a gli esseri umani.
0: Però, voglio farle un'ultima domanda perché siamo in chiusura, professor Dario. Avete messo in conto un rifiuto da parte dell'anziano? Cioè un rifiuto verso la macchina? Può essere?
1: Sì.
0: La tecnologia, allora, non deve essere un'imposizione, no?
1: No,
0: se si sente a disagio, cioè, il robot fallisce, credo, no? Il suo obiettivo medico.
1: Ne posso dire che primi al mondo, nell'ambito di un progetto europeo, alla fine degli anni 2000, noi facemmo una indagine accurata sull'accettabilità delle macchine, dei robot da parte degli utenti. Quello che è risultato è che prima di sperimentare le macchine c'era un elevato rifiuto, dopo averle sperimentate c'era un elevato livello di accettazione.
0: Accettazione.
1: Per cui la mia risposta, basata su un'evidenza che noi fra i primi al mondo abbiamo accertato, ma che va ovviamente verificata ancora, è che probabilmente le persone, come ci fu un rifiuto dei cellulari quando furono introdotti,
0: certo.
1: In realtà l'accettazione,
0: il meccanismo è quello, il meccanismo è simile. Bene, la ringrazio molto, professor Dario, Paolo Dario, professore emerito della Scuola Sant'Anna di Pisa, direttore scientifico del Centro di Competenza Artes 4.0. Breve pausa e poi torniamo qui a Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. La salute mentale oggi rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie in Italia. Le stime più recenti indicano che circa 1 milione di cittadini si rivolge ai servizi psichiatrici, generando un volume superiore alle 10 milioni di prestazioni annue. È evidente che siamo davanti a una crescita costante della domanda di assistenza che grava pesantemente su un sistema già fortemente sotto pressione. Negli ultimi anni, soprattutto dopo l'emergenza pandemica, gli accessi alla neuropsichiatria e ai pronto soccorso per ragioni psichiatriche sono balzati tra il 30 e oltre il 50%. Ansia, depressione, disturbi comportamentali e atti autolesionistici sono le manifestazioni più diffuse di un disagio che colpisce con forza crescente soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Oltre all'aumento dei casi, preoccupa la carenza di risposte tempestive e uniformi sul territorio nazionale. I servizi soffrono di gravi carenze di personale e di una distribuzione disomogenea. Le grandi città concentrano risorse e competenze, mentre le aree periferiche e alcune regioni non riescono ad assicurare la continuità terapeutica, con profonde disparità anche a livello locale. Un altro punto debole è la difficoltà di accedere a psicoterapie e cure non farmacologiche nel settore pubblico. Una barriera questa che costringe molti pazienti a rivolgersi alla sanità privata o a percorsi frammentati. Restano critiche anche la gestione delle REMS e la psichiatria giudiziaria, settori segnati da forti fragilità organizzative e da una cronica insufficienza di posti. Per superare queste criticità, la Società Italiana di Psichiatria chiede un coordinamento più stretto tra le regioni e la creazione di un osservatorio permanente sui servizi volto ad azzerare le disuguaglianze e garantire cure eque per tutti. Approfondiremo tra poco col

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane.
1: La salute mentale in Italia oggi è sotto forte pressione, con un aumento significativo delle richieste di cura, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. I servizi pubblici faticano a reggere l'impatto di bisogni crescenti e sempre più complessi. Ansia, depressione, comportamenti autolesivi sono in aumento, mentre restano forti disomogeneità nell'accesso alle cure. Questi sono i temi che mettiamo sul piatto. Il tema è complesso e anche molto urgente. Lo trattiamo col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president della Società Italiana di Psichiatria e presidente Fondazione Onda. Mencacci, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: La risento sempre con grande piacere.
2: Allora, professor,

0: Colpiti, pensiamo sempre che tre quarti dei disturbi mentali che poi persistono nell'età adulta esordiscono prima dei 24 anni, quindi ci fa comprendere quanto sia importante questa fascia d'età e sappiamo che proprio a scalare ansia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo sono tra le cause più frequenti. E il tema è che abbiamo i fattori di rischio che dall'auto aumentano e non tra gli accusati ovviamente abbiamo l'utilizzo dei social media, l'isolamento sociale che questo genera, le ridotte capacità, anche quantità di sonno a quale gli adolescenti si espongono, oltre ovviamente al danno dell'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. E questi sono, diciamo, il peggioramento al quale stiamo assistendo. Poi vorrei dire che abbiamo anche delle buone notizie, però, eh.
1: Ce le dia
0: Ricordiamo che ci
1: allora,
0: sono.
1: ce le dia
0: No, perché
1: subito queste buone
0: abbiamo
1: notizie.
0: bisogno. Noi le buone notizie è che è stato approvato a fine anno il piano di azione nazionale per la salute mentale, cioè 2025-2030, e fondamentalmente recupera dopo oltre 12 anni un investimento, cioè si parla non solo di progetti, ma si parla anche di risorse economiche. Risorse economiche da poter investire anno per anno per, come dire, da un lato aumentare la centralità della prevenzione, di dare un assolutamente punto di riguardo nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza dei giovani e quindi fare un rafforzamento di quello che manca, che è quella presenza territoriale che
1: Certo,
0: ancora non è
1: però
0: così
1: Bencacci,
0: sviluppata.
1: diciamo che l'Italia ha sempre destinato alla salute mentale una quota del fondo sanitario
0: Poca,
1: nettamente inferiore rispetto alla media europea. Questo è un problema di
0: direi
1: risorse
0: che,
1: complessive o priorità politiche, secondo lei?
0: beh, assolutamente la metterei priorità politica, non si capisce
1: Politiche.
0: perché nel nostro paese si investa il 3%, e nei paesi nostri cugini vicini, francesi e tedeschi, si arriva al 9-10%.
1: Ecco, e quindi
0: Questo
1: finché
0: ci
1: la
0: dice la
1: psichiatria verrà
0: differenza.
1: considerata la Cenerentola della medicina, noi continueremo a inseguire le emergenze, no? Anziché costruire un sistema solido di prevenzione. Che dice?
0: Questo sicuramente, però mi piace pensare che a volte ci siano dei piccoli passi e in questo senso dei finanziamenti, quindi contanti, come si suol dire, che possono essere investiti su un progetto che riguarda la salute mentale. Non siamo ancora riusciti, lo dico avendo ricoperto delle funzioni importanti su questo, a far comprendere quanto è importante la salute mentale per tutta la salute, ivi compresa anche quella fisica, ma io dico anche per la salute sociale e anche dell'essere cittadini. E sotto questo aspetto ci manca ancora questa sensibilità, E questa sensibilità perché a volte sfuma su banalizzazioni o peggio ancora su giudizi morali. Sei un debole.
1: Pensavo che molti casi lievi sfuggono ai servizi, no? Oggi dov'è che si perde la capacità di intercettazione precoce? Che intanto il sistema pubblico è sotto organico e lì non ci piove, no? Questo lo sappiamo. E quanto incide questa carenza sulla risposta ai bisogni?
0: Beh, incide in maniera molto pesante, incide anche in maniera pesante la connotazione negativa a volte di rivolgersi ai centri di salute mentale, invece come di rivolgersi a dei centri dove ci sono delle persone non solo competenti, ma sono lì appositamente per questi. Ma come dire, il tema è sempre una sensibilità che deve diventare diffusa e deve diventare diffusa a partire ovviamente dalla medicina generale.

0: a proseguire nella pediatria di libera scelta, perché stiamo parlando degli interlocutori, e poi il grande faro che dovrebbe essere scuola, istruzione, perché sì, è da lì che passano i giovani.
1: È da lì
0: che dobbiamo mettere delle sentinelle per intercettare per tempo.
1: Non capendo
0: che se lo facciamo, poi abbiamo questa fascia d'età che fondamentalmente va dai 12 ai 24 anni, che se riuscissimo a intercettarle per tempo, veramente aumenteremmo
1: filtro,
0: la qualità di
1: un filtro importantissimo,
0: sì,
1: no?
0: Un filtro importantissimo.
1: Abbiamo detto, Mencacci, fragilità crescente tra giovani adulti, perché arriviamo fino ai 30 anni. Questo eccesso di violenza ingiustificata, che poi la violenza non è mai giustificata, ma queste aggressioni immotivate, improvvise, ai danni di passanti, ai danni di chi si trova lì per caso, sono legate a questa cosa di cui stiamo parlando?
0: No, non è un tema di salute mentale, è un tema di diffusione, di aggressività, di modalità prevaricatrici, di una aggressività diffusa che, come dire, non trova nessuna giustificazione, ma viene in qualche modo esercitata, vediamo bene, viene sempre esercitata sempre più frequentemente nel gruppo, perché il gruppo deresponsabilizza l'individuo. Quindi è un qualcosa che è collettivo, quindi ognuno si sente di meno, e questa è la cosa più grave, al di là del fatto ovviamente dell'incremento dalle baby gang a una modalità diffusa di prevaricazione sugli altri. Lo vediamo dalle condizioni normali di chi partecipa al traffico cittadino e non solo cittadino, le modalità di reazione sono sempre esasperate, violente e aggressive. Allora, è una modalità che si diffonde e che la tolleranza di tutto questo non aiuta, perché non perdiamo di vista quello che è la costruzione di relazioni che dovrebbero essere reciprocamente responsabili. Ma questa è una lunga catena che si è un po' resa più lasca, ed è su questo per quale dobbiamo riportare al centro anche del dibattito pubblico e politico il tema della salute mentale. Intesa come interventi per tempo, perché dobbiamo mettere sia una generazione in salvo, e poi abbiamo, ovviamente non ci dimentichiamo, che l'altro estremo della curva è la popolazione anziana, ma che a sua volta viene lasciata lì nelle condizioni più frequentemente di isolamento. Allora, è un tema di investimento nel ricostruire un tessuto sociale che tenga ovviamente più conto di chi è fragile, e quindi le due estremità sono i punti più fragili.
1: C'è ancora tanto lavoro da fare, ci fermiamo per qualche istante, Mencacci, torniamo, prego, ma noi? Prego,
0: noi
1: cosa
0: ci siamo.
1: Ho detto
0: noi ci siamo, continuiamo ad insistere.
1: Assolutamente, una breve pausa musicale e poi torniamo, Mencacci.

0: Negli ultimi 5 anni la domanda di assistenza psichiatrica è quasi raddoppiata in Italia, con un incremento importante degli accessi ai servizi territoriali e ai pronto soccorso. A preoccupare gli specialisti è soprattutto l'aumento dei disturbi tra i più giovani e la difficoltà del sistema pubblico nel garantire delle risposte che siano rapide, che siano uniformi su tutto il territorio. Ne stiamo parlando col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra. Professor Mencacci, se ne parla spesso della salute mentale degli italiani, molto meno di quella delle persone migranti. Mi faccia dire, professore, molti di loro hanno affrontato esperienze estremamente traumatiche, no? Hanno affrontato guerre, persecuzioni, viaggi pericolosi, violenza, sicuramente lunghi periodi di precarietà. Una volta arrivate in Italia devono confrontarsi con nuove difficoltà legate a lavoro, integrazione, piuttosto che isolamento sociale. Secondo lei la salute mentale di questa popolazione è adeguatamente monitorata e presa in carico dal sistema sanitario? E questa è un'altra falla drammatica del sistema, eh?
1: È una falla, sì, è una falla che si aggiunge ad altre falle,
0: certo.
1: Che fa sì che delle persone che, come dire, sono alla ricerca esistenziale di poter trovare una loro collocazione, che quindi, proprio per quello che diceva, sono state esposte a una serie di situazioni di stress traumatici altissimi. Hanno bisogno di essere in qualche modo supportate e accompagnate per il tempo indispensabile di adattamento. E poi ovviamente il grande cambio da un punto di vista culturale, da un punto di vista dei costumi. Ma questo fa parte, diciamo, di un processo che dovrebbe essere meglio regolato, perché purtroppo molti arrivi poi si perdono, diciamo, i lati, come dire, non visibili, che non entrano in contatto con la possibilità di essere assistiti e di svolgere anche azioni di prevenzione per tempo. Penso a tutti quei giovani bambini che poi diventeranno adolescenti, che ovviamente sono già più resi vulnerabili a sviluppare delle situazioni post-traumatiche. Questo è un altro di quegli aspetti, ma quello che dobbiamo dire è che, nonostante siano tantissime le persone che vanno ai servizi pubblici, che forniscono, dobbiamo ricordarle, oltre 10 milioni di prestazioni, ma molti ne rimangono fuori. Perché? Sì. Perché con un finanziamento così esiguo e anche per una assoluta non capillarità sul territorio, siamo un paese molto disomogeneo su questo, si perdono molte opportunità, perché non abbiamo ancora dato quel valore che ha la salute mentale per la nostra popolazione, per dare un futuro, ma anche un futuro di buona convivenza.
0: Magari nelle grandi città ci sono le eccellenze, però se abiti in un paese, certo, di provincia, no, raggiungere uno specialista, raggiungere un centro diurno innovativo diventa un'odissea, è proprio un'odissea logistica.
1: È diventa più complicato. E soprattutto poi un conto sono le eccellenze, un conto, come dire, sono l'intervento rapido, perché questo è l'altra cosa. Quindi in primo luogo dovremmo avere luoghi di rapida identificazione. Questo.
0: Un ascoltatore scrive: ma dopo il ricovero perché non esistono strutture intermedie accessibili? Mandare a casa un paziente ancora instabile significa solo condannarlo a un nuovo ricovero nel giro di un mese. È un sistema che si morde la coda. A proposito di falle, no, professor Mencacci?
1: Sì. Beh, fa una domanda, come dire, molto chiara. In media i ricoveri nel nostro paese durano attorno ai 13-14 giorni. Negli SPDC, dove sono i servizi psichiatrici, diagnosi e cura, questi sono i tempi medi. Esistono poi delle possibilità di collocazione presso alcune cliniche che possono ospitarli per il tempo di un mese, ma come dire, sono poche, mancano, e quindi diventa nuovamente un imbuto dove
0: certo. poi
1: il
0: malato viene di fatto riconsegnato alla famiglia, che si ritrova a gestire un carico emotivo e anche
1: altissimo.
0: Pratico insostenibile, no? Altissimo.
1: Assolutamente così, è proprio anche questo, la possibilità che vi siano delle strutture intermedie tra il ricovero in acuto e il possibile rientro in casa. Anche questo qui è uno di quelle aree mancanti, però pensiamo sempre al pezzettino di positivo, abbiamo avuto finalmente qualche buona notizia, fra tante cattive notizie qualche finanziamento in più è arrivato
0: dal ministero. Un gocciolino, speriamo in tanti gocciolini, in tante goccioline.
1: Proprio così.
0: Senta professore, ma le differenze tra le varie regioni, differenze di cui parlavamo prima, riguardano anche i farmaci, perché per un paziente vivere in una regione che non garantisce l'accesso immediato alle terapie, cosa significa? Significa essere condannato a usare farmaci più vecchi, magari, no? Con maggiori effetti collaterali.
1: Certo, proprio così. Anche la necessità di mantenere quell'innovazione farmacologica indispensabile oggi è proprio quello che garantisce delle cure mirate, adeguate e con minor effetti collaterali, e quindi anche utilizzabili per tempi più lunghi, quelli necessari ovviamente. Questa è un'altra delle questioni del nostro cahier de doléances, ma che vogliamo affrontare, come facciamo sempre quando noi ci sentiamo, in maniera positiva e propositiva.
0: Positiva. Va bene, allora le dico un'ultima cosa negativa e poi ci salutiamo, perché io la chiamo per quello, poi dopo lei mi trasforma tutto in positivo, ma va bene. C'è l'aspetto delle aggressioni, professor Mencacci, manca personale, mancano stanze dedicate, mancano filtri di sicurezza, come si fa a curare con serenità quando si ha paura di subire violenza da un momento all'altro?
1: Questo è il tema della violenza nei pronto soccorsi, perché
0: certo,
1: dobbiamo ricordarci,
0: certo,
1: e che ha creato l'allontanamento di moltissimo personale sanitario, questa è la conseguenza. E nelle aree poi dedicate alla psichiatria, come dire, anche qui abbiamo esempi molto luminosi di organizzazione ambientale nelle quali è possibile gestire anche questi episodi di aggressività, oltre alla formazione del personale, ma sono condizioni anche qui assolutamente difformi nel nostro paese. Per cui
0: mi dia proprio una battuta questa cosa che le sto dicendo, perché ho letto che le direzioni generali degli ospedali considerino la sicurezza in psichiatria come un costo accessorio, le risulta?
1: Ha capito la latenza nella risposta.
0: La ringrazio moltissimo, professor Claudio Mencacci, grazie davvero per essere stato con noi questo pomeriggio. È tutto, grazie per averci seguito anche questo pomeriggio. A voi l'invito di rimanere con Giornale Radio e continuare ad ascoltare Summertime. Io sono Vicky Mangone e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: mannaia sui lavoratori dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'indotto, allarme dei sindacati. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. Questa sera la festa Bari, opposizioni all'attacco, 4 anni buttati, paese fermo, influenze russe, la premier rassicura sulla sicurezza, mobilitati sempre a 360 gradi. Il femminicidio-suicidio sul cavalcavia della 1, Federico Vella aveva premeditato tutto, Lorena Escheri aveva paura, voleva denunciare l'ex. Tennis US Open, Cobolli e Darderi lottano e centrano il terzo turno. Oggi torna in campo Jasmine Paolini.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano il futuro dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori. Si tratta di un atto estremo e doloroso, scrive il presidente dell'AIGI, l'associazione che raggruppa le imprese dell'indotto. Forte preoccupazione dei sindacati che parlano di rischio bomba sociale. Il servizio.
8: Rientro dalle vacanze da incubo per migliaia di lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti, un drammatico taglio occupazionale. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIG, associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine del mese di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento. In allarme i sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, una situazione drammatica per centinaia di famiglie, denuncia la Will Metal Meccanici. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Giorgia Meloni festeggia oggi a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, che in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni rassicura. Sulla sicurezza sempre mobilitati a 360 gradi. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Agli antipodi anche le analisi sui diversi organi di informazione. Sentiamo.
9: In Germania, Spagna e Francia le democrazie annaspano prigionieri di alchimie che negano il mandato popolare. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato e noi invece abbiamo compiuto la rivoluzione più banale, rispettare il voto anche quando sembra scomodo, scrive sulla prima del giornale Tommaso Cerno sui 1413 giorni del governo Meloni. Un argine di nome Giorgia dinanzi alla peggior sinistra d'Europa, titola Il Tempo, e a fronte delle aperture trionfalistiche delle testate più vicine al governo, il primato non è in evidenza, fuori dalle prime pagine per esempio di Corriere, Il Sole 24 Ore, Repubblica, Stampa. Il Resto del Carlino invece lo cita facendolo commentare agli esiti di un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Il 44% degli italiani nell'insieme promuoverebbe la Presidente del Consiglio, ma non senza perplessità con riferimento anzitutto al caro vita. E non mancano aperture assai critiche. Domani scrive di 4 anni di disastri, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Per il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio aveva la possibilità di portare al governo la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica e anti-americana, e invece ha preferito tirare a campare rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio che ha aperto questa mattina l'annuale forum di Cernobbio. L'Europa, sprona il capo dello Stato, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. L'Unione Europea sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli affari esteri sull'attesa missione domani a Kiev e domenica a Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non la annuncerei, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isheri, la 45enne lanciata da un viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha colpita a pugni, poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto, ancora da accertare se fosse viva o morta. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Tennis, messo KO da problemi fisici Musetti, eliminato Bellucci, agli US Open sventola alto il tricolore grazie alle vittorie di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che approdano al terzo turno. Il numero 6 del mondo fatica, si arrabbia ma supera l'australiano Schoolkate in 4-7 come l'italo-argentino per sbarazzarsi del ceco Svicina. La gioia dei due azzurri.
10: Faceva molto caldo, quindi avevo fatto già 5 ore, 4 ore. Sono contento di come ha reagito il mio fisico e di come ha reagito soprattutto la mia racchetta. Sto cercando di essere un po' più calmo, è vero, però quando c'è la competizione per me è difficile controllarmi, diciamo. Piano piano ce la farò e sicuramente mi darà tanti risultati.
11: Svercin è un giocatore tosto e comunque sempre devi lottare. Penso che mentalmente sono stato bravo. Era un po' difficile, faceva caldo, umidità, quindi sono contento. Sapevo che comunque se andavo al quinto ancora potevo giocarmela. Quindi alla fine è una partita tosta, ma giocare un set in meno è molto importante per la prossima.
7: Oggi torna in campo Jasmine Paolini, opposta nei sedicesimi alla romena Cirstea. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio. Ed eccoci qua, forse per l'ultima volta vi dirò queste parole. Siete qui su Giornale Radio dalle 17 alle 20. Ebbene sì, perché da lunedì torna Roberto Poletti, ci è mancato, perché dopo 6 settimane di vacanza è il momento anche per lui di tornare qui in diretta con noi. E comunque un saluto dalla sottoscritta, Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Come dicevamo, dalle 17 alle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Per questa Summer Time che si chiude, perché questo contenitore estivo lascerà spazio, come ormai sapete dai nostri promo in onda da qualche giorno, alla consueta programmazione che riparte lunedì. E quindi per questa formazione serale, preserale, è l'ultimo giorno. Ma noi ci sentiremo anche domani, cioè sabato, dalle 8 alle 11, e poi presto mi risentirete, non vi dico altro. Come sempre potete intervenire mandandoci i vostri vocali o messaggi scritti al numero WhatsApp 334 11 11 622, ripeto, 334 11 11 622. Oggi, come sapete, il governo Meloni si celebra, si autocelebra, possiamo dire, ed è tempo di bilanci, perché è diventato il governo più lungo della storia italiana, perché è sempre stata caratterizzata da rimpasti, no, alla storia politica italiana, e quindi il governo Meloni è rimasto invece con la stessa formazione da 4 anni, e quindi si prepara anche ad affrontare l'ultimo anno prima delle elezioni, che ancora non si sa bene quando si terranno, insomma adesso si dice a maggio, staremo a vedere, comunque nel 2027. Ed è un momento di bilanci e noi vogliamo parlarne tra poco, però lo facciamo con uno sguardo dall'estero, cioè vediamo come dall'estero si vede questo governo, i suoi pregi e i suoi difetti, i risultati ottenuti e anche le difficoltà avute o comunque le promesse non mantenute. E poi, tanti argomenti, ormai lo sapete, da qui alle 20 il programma è molto ricco, quindi restate con noi e anche con la nostra musica, che ci rilassa un po' tra un argomento, come dire, profondo, importante, e l'altro. E ora vi invitiamo all'ascolto di Jake Bugg con Never Said Goodbye.

0: E allora parliamo della celebrazione del governo Meloni che è in corso a Bari. La stessa premier ha detto: noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Ha detto anche: la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Sì, certamente avere alle spalle 4 anni, o meglio avere di fronte un governo stabile, la prospettiva di poter governare per 5 anni è sempre meglio per qualsiasi governo, per programmare le sue attività e non rincorrere sempre le scadenze elettorali, anche se in Italia insomma sono un po' tutti sempre in campagna elettorale. Ma vediamo quali sono le osservazioni che fa un giornalista estero da tanti anni in Italia, e cioè Udo Gümpel. Ciao Udo, grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Sì, buonasera. Sì, allora, grazie.
0: Volevamo sapere come tu hai fatto un po' il bilancio, perché immagino te ne sia occupato per i media tedeschi, e di questa celebrazione, di questa come dire, di questo obiettivo che ha raggiunto il governo Meloni, di essere il più longevo nella storia d'Italia. E fai, non so se hai fatto un po' un bilancio delle promesse mantenute o non mantenute, cosa è andato meglio, cosa è andato peggio.
1: Ma dal punto di vista della, se partiamo dal punto di vista della politica europea, dal punto di vista tedesco, quello che possiamo osservare era che all'inizio c'era un grande scetticismo nei confronti della Meloni, perché per il suo passato neofascista, per il passato nell'MSI, appunto in una fazione, un gruppo veramente minuscolo, e che però poi la stabilità del suo governo ha impressionato anche in Germania, anche se purtroppo dal punto di vista tedesco, posso riferire questo, non rappresento mica la Germania, la Germania si è, come dire, trovata spesso non l'Italia al suo fianco nelle questioni più importanti europee, ma trovare un'Italia distante. E dal punto di vista tedesco ha avuto una, diciamo, importante valutazione, era l'inizio del governo Trump, e che sembrava la Giorgia Meloni fosse una che poteva anche, come dire, favorire politiche opposizioni europee contro i dazi, mentre alla fine, anzi l'ha vista anche la Meloni stessa, che la sua presunta amicizia con Donald Trump si è rivelata inesistente, una chimera, non è mai esistita, perché Trump fa quello che gli pare, e anche quando anche il cancelliere tedesco ha tentato di ammaliare di lusinghe, tutte quelle solite cose, non ha funzionato niente. E allora la Meloni però si è come dire, non si è impegnata nelle questioni europee importanti, e come per esempio tutta la questione del sostegno all'Ucraina. Il governo Meloni è profondamente diviso, c'è un ministro degli esteri Tajani che è a favore dell'assistenza all'Ucraina in tutte forme, un paese aggredito dal ormai 4 anni dalla Russia, e con la pretesa di annettersela, cioè, spero che nessuno dei nostri ascoltatori metto mai in dubbio questo, anche se leggo qualcuno che prende ancora, parecchi prendono la parte della Russia, però comunque è un'aggressione, la prima guerra di annessione dopo la seconda guerra mondiale, e purtroppo l'Italia si è molto defilata da questa situazione. L'Italia non ha dato praticamente nessun sostegno economico, poche decine di euro pro capite in Italia, e sono veramente gli altri
0: forse
1: paesi
0: perché
1: europei,
0: siamo poveri,
1: non c'entra un cavolo, naturalmente è una questione della stabilità del governo. Siamo partiti da un governo stabile, allora la Meloni in sé magari penso che potrebbe pure, anche per la sua storia politica, essere pochettino
0: abbiamo
1: più aggressiva.
0: Abbiamo veramente poco tempo, quindi non stiamo troppo su un singolo argomento, no, anche perché so che ti sta a cuore, ti seguo sui social, so che ti spendi sempre su questo argomento, però volevamo anche un po' sapere se avevi altre impressioni dal governo Meloni in questi 4 anni.
1: Allora, il governo Meloni ha fatto tantissime promesse e non ne ha mantenuta quasi nessuna. E se tu pensi che gli stipendi medi italiani negli ultimi 4 anni hanno perso più del 6% in termini reali, perché l'inflazione è stata più alta, e anche l'aumento della occupazione in Italia è dovuto soprattutto a posti pagati molto male. L'Italia adesso ha 63% occupati, la media europea 72%, ma soprattutto sono le donne e i giovani i più penalizzati, non trovano lavoro e non trovano lavoro ben pagato. Dunque è più la politica italiana che parla della lotta alla migrazione, mentre il calo demografico italiano negli ultimi anni è stato compensato, quest'anno lo dice l'Istat, proprio dalla migrazione di quasi 400.000 persone che sono entrati, che producono, che pagano IVA, che pagano le tasse, e altrimenti l'Italia perderebbe ogni anno una città come Firenze. E la crisi della natalità è una decisione delle donne, perché se tu pensi come donna,
0: certo, è collegato
1: dove,
0: tutto, certo.
1: Sì, ma certo, perché se non hai dato i soldi per gli asili, se non fai una politica seria che permetta alla donna
0: non
1: di poter continuare
0: più
1: a realizzarsi,
0: tempo, chiudiamo
1: come
0: in 30 secondi.
1: Come ti puoi aspettare che le donne vogliano fare figli?
0: Certo, ne abbiamo parlato più volte con sociologi, altri colleghi, eccetera. Quindi, ok, quindi ci hai elencato alcuni punti che secondo te danno, se ho capito bene, correggimi se sbaglio, dimmi solo sì o no, danno un quadro più negativo che positivo, un bilancio più negativo che positivo.
1: Guarda, la stabilità in sé è sempre un valore positivo, però i valori della Meloni sono valori dell'attesismo. Io sto lì al potere, abbiamo visto anche il referendum fallito, perciò adesso il presidenzialismo fallito, la legge elettorale è una nuova edizione della legge truffa del 53, anche non bastano il 42% per vincere la totalità, perché c'è il rischio che senza Vanacci si vinca anche la sinistra, o ci inventiamo un ballottaggio al 40% dove i vanacciani sono costretti a votare Meloni. Ma ragazzi, ma questa è veramente una barzelletta, no, questa
0: discussione. Va bene, la prossima volta ci racconterai se hai ricevuto messaggi dal tuo pubblico tedesco in merito. Grazie davvero Udo Gümpel, e noi continuiamo con la musica di Michelle Branch e New Radicals con The Game of Love.

0: E ora passiamo a un argomento che continua a stupirci, cioè il caso La Vittola, il caso Ranucci, anche se qualcuno non vuole che lo si chiami così, vede nuovi sviluppi, perché dopo che da ieri sembra risolta la partita per il programma Report con la definizione dei conduttori, mettendo un po' d'accordo tutti in redazione, però si torna a parlare di un'intervista che sarebbe stata rilasciata da Ranucci a una testata africana e poi scomparsa però dal web, e questo solleva molti interrogativi. Mau Magazine ha avuto un'esclusiva, cioè è riuscita a intervistare quel giornalista dello Zimbabwe che tra giugno e luglio ha fatto l'intervista a Siegfriedo Ranucci sulla questione della corruzione nello Zimbabwe. Ma adesso è molto meglio se ne faccio parlare Michele La Rosa, giornalista appunto di Mau Mag. Grazie per essere con noi, benvenuto, abbiamo purtroppo solo 4 minuti.
1: Ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, dici tutto intanto. Voi avete scovato questo giornalista, cosa vi ha detto?
1: Sì, abbiamo scovato questo giornalista con non poca difficoltà, visto che ho cercato prima di contattarlo tramite la relazione del giornale, che sarebbe il The Standard dello Zimbabwe. Abbiamo cercato anche conferme tramite l'ambasciata senza trovare alcuna risposta, anzi mi hanno continuamente rimandato parlando di assenza di personale in ambasciata per 2 giorni. Poi finalmente ieri pomeriggio mi ha scritto Kenneth, il giornalista dello Zimbabwe, e l'ho subito chiamato e ci ha detto delle cose molto importanti. Lui ci ha detto innanzitutto che
0: aspetta,
1: non è
0: allora,
1: stato lui.
0: Nel frattempo abbiamo 3 minuti, ma ti richiedo appunto di andare subito a che cosa vi ha detto, ma ti chiedo anche di stare lontano un po' di più dal, non so, dal microfono, dal cellulare, perché spara molto, c'è un problema proprio di audio, vogliamo sentirti bene.
1: Okay.
0: Perché è importante quello che ci devi dire. Cosa vi ha detto?
1: Ok, sì, andiamo dritti al punto. Ci ha detto una cosa molto importante, cioè che non è stato Siegfriedo Ranucci a contattarlo per l'intervista, cioè che non è stato lui a contattare Siegfriedo Ranucci per l'intervista, bensì il contrario, cioè che lui è stato contattato da Ranucci per quella famosa intervista che è stata fatta, dice, intorno a fine giugno di quest'anno. E soprattutto un altro elemento molto importante è che è stato contattato non direttamente da Ranucci, ma dice dai suoi avvocati in Zimbabwe. E qua sorge subito la prima domanda, cioè che ci fanno degli avvocati di Ranucci in Zimbabwe? Così siamo riusciti a risalire alla signora Tariro Shoko, avvocato di La Vittola in Zimbabwe, e non solo di La Vittola ma anche dei soci di La Vittola in Zimbabwe, cioè Fabio Mazzoni e Gianluca De Marchi, i soci al 50% ciascuno della società Neutralia.
0: Ecco, perché ricordiamo che La Vittola aveva promesso di investire 20 milioni di dollari in Zimbabwe e poi con un socio locale ha invece discusso, è andato in causa, no? E
1: esatto.
0: Voi lo scrivete nel vostro articolo, e comunque il tema, il perché di questa intervista riguarda una grande inchiesta su un caso di presunta corruzione, sto leggendo il vostro pezzo, riguardante un gruppo di investitori,
1: sì,
0: italiani a opera di un non ben specificato socio locale. Voi dite curioso, visto che in Zimbabwe La Vittola ha avuto problemi con il socio.
1: Esatto, sì. Io subito, dopo aver letto l'intervista, ho subito contattato il signor Cimutengo, e lui, che sarebbe il socio in questione, lui ha detto di sentirsi rappresentato dal profilo del socio locale riportato all'intervista.
0: Ok, si è riconosciuto, quindi. Si è riconosciuto.
1: Sì, esatto. E ho fatto la stessa domanda al giornalista dello Zimbabwe, al signor Kenneth, chiedendogli se il socio in questione era il signor Cimutengo, e lui mi ha confermato questo.
0: Ok, e poi che cos'altro è venuto fuori?
1: Dall'intervista è venuto fuori poco altro, perché
0: l'abbiamo perso.
1: A suo dire.
0: Aspetta, ti stiamo perdendo. A suo dire, quindi.
1: Sentite?
0: Sì, dici.
1: Che anche lui, a suo dire, non è molto informato, addirittura non sapeva neanche per quale motivo la sua intervista fosse stata eliminata dal portale. Dice documenti che gli sono stati
0: purtroppo
1: inviati.
0: La connessione è davvero pessima e noi stiamo chiudendo, però diciamo ci sarà una prossima puntata e quindi torneremo a parlarne, perché adesso c'è la risposta di Cimutengo, vero? In 20 secondi.
1: Sì, Jimmu Tengo si è detto, diciamo che molto arrabbiato da questa cosa, dice, parla di un uso strumentale del potere di Ranucci, della TV di Stato, delle risorse della TV di Stato, e ha promesso di citare in giudizio Siegfried Ranucci.
0: E quindi staremo a vedere quali saranno i prossimi episodi. Voi sicuramente continuerete a seguire la vicenda e a stare sul pezzo. Grazie mille a Michele La Rosa, giornalista di MauMag, e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: È così, un ospite dietro l'altro e dobbiamo rincorrere un po' l'informazione, o meglio l'informazione che ci rincorre. Oggi è così, ma spesso è così. E in questo venerdì che chiude questa settimana, insomma, forse ancora di più del solito, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Per quest'oggi ancora con Eri Garuti al microfono, ma poi da lunedì tornerà in questa fascia Roberto Poletti. Noi ci risentiremo domani mattina dalle 8 alle 11 e poi poi ci sentiremo presto e vi diremo come e dove al momento opportuno. Ma in questa seconda mezz'ora del programma vogliamo, dopo aver parlato un po' lateralmente di televisione, nel senso che abbiamo parlato di Ranucci e quindi indirettamente di tutta la questione report che si è sollevata, vogliamo avere uno sguardo un po' più ampio sulla TV, su cosa significa al giorno d'oggi produrre per la televisione, per il video nell'epoca dell'IA e nell'epoca dell'intelligenza artificiale e quindi che cosa ci aspetta per i prossimi mesi, i prossimi anni, anzi che cosa già sta accadendo nella produzione televisiva e video con l'intelligenza artificiale. Lo faremo tra poco con un ospite e poi ancora tanti argomenti come sempre, tra l'altro anche sulla politica, perché sapete che si sono aperte indagini sul generale Vannacci e sul suo movimento, che effettivamente ha ripreso il suo partito, che ha integrato tanti militari, e quindi questo ha sollevato qualche dubbio. Ne parleremo tra non molto. Prima la musica che ci accompagna sempre, e in questo caso è la musica degli One Republic con Need Your Love.

0: Allora, come vi dicevo, è il momento di parlare di produzione televisiva cambiata molto con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo con chi ne sa parecchio, cioè Axel Fiacco. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi, Axel.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Axel Fiacco, storico autore televisivo di tanti programmi di successo, poi cofondatore e direttore creativo di una società di produzione, Big Formats, e poi docente ormai, no? Docente quasi a tempo pieno, perché prima alla Holden di Torino, poi alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e poi alla Cattolica di Milano, all'Università. Insomma, c'è tanto da dire, quindi c'è tanto da insegnare.

0: un cambiamento così epocale come quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi non l'avevo mai visto. L'evoluzione dei media ha sempre, ci sono stati sempre dei cambiamenti, banalmente il sonoro, il colore, lo streaming, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una differenza sostanziale con l'intelligenza artificiale, non agisce su un singolo segmento, non fa una cosa, non dà il sonoro, non mette il demand anziché essere vincolato al vincolo del palinsesto, ma agisce sull'intera filiera. Non esiste più un solo segmento dall'ideazione fino alla post-produzione che non venga toccato da qualche tools di intelligenza artificiale. Quindi bisogna proprio ripensare il modo di produrre. All'inizio, alla
1: per
0: fine.
1: Capire, già nella progettazione, nell'ideazione ti aiuta l'AI, poi nella stesura dello script, diciamo, ti aiuta l'AI, poi nella produzione video ti aiuta l'AI, nell'editing ti aiuta l'AI e poi anche nella progettazione della distribuzione o del marketing, immagino ti aiuti molto l'AI, è così?
0: Ma certo, ma in tantissime altre fasi, nella colorazione, gli effetti speciali sono fatti con l'AI, i budget possono essere tutto. Allora, premessa, tutti questi strumenti sono di aiuto alle competenze umane, non vengono sostituite, rendono il lavoro del professionista più veloce. Questa è la premessa da fare. Poi però entrano in ogni, non c'è appunto un aspetto, un lavoro, una professione, un singolo segmento della produzione che non abbia il suo tools AI che lo rende più veloce, più facile, più efficiente in qualche modo.
1: Senti, tu analizzi
0: Cioè, noi quando
1: anche. Sì,
0: pensiamo.
1: dici
0: No, chiedo
1: pure.
0: scusa, noi pensiamo, questo è bene fare una distinzione, l'AI, il full AI, cioè i prodotti generati completamente con l'AI, che ci sono, hanno il loro spazio e ne conquisteranno ancora un po', in particolare nell'advertising, ma non è questo la grande rivoluzione, sono appunto questa miriade di strumenti, di software che appoggiano ogni professione nella filiera audiovisiva.
1: Ecco, tu, volevo dire, da anni analizzi un po' il mercato dei format, quindi sai che cosa succede nei vari paesi, se ci sono innovazioni particolari. Al di là dell'utilizzo dell'AI, quali tendenze possiamo delineare?
0: Allora, anche in questo caso, cioè, siamo davvero a una faglia storica, c'è cioè un cambiamento di tipo epocale. Anche in questo caso non c'è un cambiamento singolo, non c'è un trend, ma c'è una frammentazione digitale che fa sì che si stia tutto spostando o comunque trasferendosi in qualche modo nella dimensione digitale. Quindi c'è innanzitutto l'avvento degli SVOD, YouTube in testa, che ormai è diventato il nuovo re dei media, c'è poco da fare, ci piaccia o meno. La creator
1: Quindi.
0: economy, cioè singoli creators che creano appunto dei format, dei programmi, anche delle feature, delle animazioni, qualunque tipo di cose in maniera autonoma, quasi artigianale, e stanno conquistando il mercato. Vengono reclutati, diciamo, embed dalle reti televisive, dalle case di produzione per fare programmi. Quindi il maggiore cambiamento è proprio questa trasformazione, questa frammentazione digitale, questo spostamento dell'intero sistema nella dimensione digitale, comprese le reti tradizionali. Noi qua in Italia non ce ne accorgiamo perché siamo dannatamente indietro e non so come faranno le reti generaliste tradizionali a sopravvivere a questa
1: Uragano,
0: trasformazione,
1: questo
0: visto che non
1: uragano che
0: stanno
1: sta arrivando, sì.
0: assolutamente niente, non stanno facendo assolutamente niente. Cioè, quando si va a parlare dei mercati, adesso ci sarà tra poco il MIPUM di Cannes, poi si torna in Italia, sembra di prendere la macchina del tempo e tornare indietro di 20 anni. Quindi questo è il maggiore cambiamento. Più che di singoli trend, di singoli formato, proprio cambia la struttura di
1: No,
0: distribuzione e di fruizione audiovisiva.
1: certo. Cosa
0: E
1: cambia?
0: l'avvento enorme della creator economy, che è l'altra grande
1: Cioè,
0: cosa insieme all'AI che
1: ognuno
0: sta
1: potrebbe farsi
0: rivoluzionando.
1: le proprie produzioni, in teoria, ma quindi il problema poi diventa posizionarsi sul mercato e
0: Esattamente,
1: farsi
0: farsi
1: notare,
0: notare il proprio spazio.
1: ma scusa, farne anche un business.

0: perché come con i podcast, certo, tutti siamo capaci di farle con 2 lire anche, no, a casa, però poi chi li ascolta? Quindi tutti siamo in grado di fare i nostri video, però finché li mettiamo su Facebook li vedono i nostri amici, ma noi non guadagniamo una lira, ovviamente. Quindi questo apre, cioè, se già ci siamo posti il problema di soprattutto, insomma, nella produzione televisiva, anch'io c'ho un po' bazzicato, come sai, e quindi ci siamo posti già da 10 o 20 anni il tema della iperframmentazione con tante reti, tante piattaforme, e quindi il fatto che anche gli sponsor fossero, come dire, dividessero i budget in tante reti e tante piattaforme, adesso qui, se esiste il micro produttore, il micro creator su YouTube e quant'altro, ovviamente sarà sempre più difficile, anche se abbatte i costi perché avrà l'aiuto dell'AI, però sarà sempre più difficile che porti la pagnotta a casa con questa produzione, giusto?
1: Mica tanto. Allora, innanzitutto bisogna fare alcuni distinguo. Sono micro, ma mica tutti. Cioè, ci sono ormai già delle strutture, specie all'estero, molto importanti. Adesso, senza parlare del fenomeno Mr. Beast, che ha 500, mezzo miliardi di subscriber sul suo canale. Comunque ce ne sono molti altri, parecchie centinaia, non decine, che viaggiano sulla decine di milioni di subscribers. Quindi è vero che sono una piccola parte della folla di creators che ci sono, ma è vero che questa piccola parte è comunque superiore a quella che entrava nel mondo dell'audiovisivo col sistema precedente, in cui dovevi entrare comunque in una grande rete, in una grande realtà, per poter fare i tuoi contenuti. Quindi comunque i numeri reali parlano di una grandissima rivoluzione in questo senso. Poi è chiaro, non tutti ci guadagnano, i migliori, i più bravi, i più scaltri, quello che si muovono meglio, che hanno la comunità più ampia, eccetera. Però
0: ed ecco perché
1: iniziano a essere già dei numeri significativi, molto significativi.
0: Ed ecco perché nelle scuole di cinema, anche oltre che di produzione video in generale, ormai si insegna anche come posizionarsi, come promuoversi, come fare un budget, no, evidentemente, e come portare a casa il massimo del risultato.
1: Sì, anche da questo punto di vista siamo abbastanza indietro. Do anche questa una piccola novità, sempre con la scuola civica di cinema, insieme a una società importante in questo senso, che è la Fleetmates, lanceremo l'anno prossimo il primo corso, uno dei corsi executive, non esattamente il primo, forse però il più completo, proprio per la creator economy, proprio perché abbiamo visto che in giro non si accenna al problema, ma non viene affrontato in maniera professionale, e invece c'è bisogno di essere affrontate in maniera professionale, proprio per guadagnarci, portare a casa la pagnotta, come dicevi tu.
0: Ecco, senti, una carrellata di notizie, poi ti lascio andare se vuoi commentarle, o comunque, insomma, mi dici che cosa ti colpisce di più. Vabbè, da un lato abbiamo Mamdani, sindaco di New York, che dice non bisogna utilizzare l'intelligenza artificiale nelle scuole, io cercherò invece di promuovere, diciamo, i rapporti umani veri tra le persone, perché sennò è diseducativo, allontana, rende tutto più freddo. E dall'altra parte abbiamo Trump, che è un po' il suo nemico giurato, che tra l'altro dice ma sì, si possono usare i contenuti del New York Times per fare cose con l'AI, mica bisogna pagare i diritti al New York Times per i suoi contenuti. E quindi c'è veramente un mondo in mezzo, soprattutto per quanto riguarda la questione dei diritti. E poi c'è l'AI Act, che è entrato in vigore da agosto e che cambia forse qualcosa anche nella produzione video, perché ci sono multe salatissime per chi non dichiara di aver usato l'intelligenza artificiale, e ormai la utilizzano tutti in un modo o nell'altro. Cosa vuoi commentare di tutto ciò in un minuto?
1: Allora, che non si può neanche
0: in
1: un'ora,
0: sono tanti di quei temi, che non ti regalo 10 secondi.
1: Comunque la cosa più importante è che me ne sto accorgendo facendo lezione, opera di formazione, eccetera eccetera, che se ne sa troppo poco di intelligenza artificiale. È una tecnologia che entra così in maniera così impattante nella nostra professionalità e nella vita di tutti i giorni, che bisognerebbe studiarla e approcciarla meglio, capire esattamente cos'è e come funziona e come si può utilizzare al meglio e come evitare i rischi, e questo va fatto subito.
0: Ed è proprio quello che volevamo sottolineare anche noi. Esatto, è proprio quello che volevamo sottolineare. Grazie, direi che ci hai dato una panoramica abbastanza esaustiva per quanto possibile in questi pochi minuti e che magari torneremo a sentirci in altre occasioni. Grazie ad Axel Fiacco, alla prossima.
1: Grazie a voi. Comunque secondo corso della seconda edizione del master per l'intelligenza artificiale nei media rivolte ai professionisti inizierà il prossimo 11 dicembre. Le iscrizioni sono ancora aperte.
0: Entro
1: settembre nel sito della Scuola Civica di Cinema di Milano.
0: Guarda, ti lascio fare questo spot, diciamo.
1: Grazie.
0: perché è giusto, perché secondo me sono poche le scuole, la vostra come poche altre, in effetti, presso le quali è giusto comunque studiare, come dici tu, aggiornarsi davvero e non illudersi magari di poter fare cinema senza sapere tutto quello che serve. Grazie Axel Fiacco, ora abbiamo
1: i Muse
0: che arrivano ad allietarci con la loro Uprising.

0: Come promesso parliamo di Vannacci. Le ultime notizie riguardano sia questa inchiesta aperta sul fatto che molti militari avrebbero aderito appunto al suo partito, e questo solleva degli interrogativi, ma poi c'è anche l'accusa di ricostituzione del partito fascista, che come sapete è contrario alla Costituzione, quindi c'è chi vede in questa nel partito di Vannacci una possibile replica del partito fascista. E poi c'è Vannacci che replica arrivando a Cernobbio, dice: ma vabbè, c'è un'indagine della procura militare, non sono preoccupato, e poi dice: essere qui è come un primo lancio dall'aeroplano. Questo per Cernobbio, che come sapete ogni anno raccoglie i politici ed economisti, insomma protagonisti dell'economia e della politica. Vannacci comunque dice: sono serenissimo sulla inchiesta della procura militare. E noi vogliamo parlarne con il nostro prossimo ospite, col quale abbiamo 4-5 minuti di tempo per approfondire la notizia, Luca Marco Comellini, segretario generale del Sindacato dei Militari. Grazie per essere con noi.
1: Salve, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, dal vostro punto di vista come sindacato, questa inchiesta, questo indagare sulle adesioni dei militari, di molti militari al partito di Vannacci, come viene interpretata? Come la interpretate? Come la commentate?
1: Allora, l'apertura di un'indagine esplorativa da parte degli accertamenti preventivi, iniziali, esplorativi, chiamiamoli come vuoi, da parte della procura militare è una buona notizia e rappresenta sicuramente un atto dovuto da parte della procura.
0: La sentiamo un po' lontano, come se ci fosse un eco, non so se dipende dal telefono o dall'ambiente.
1: Dipende dal telefono, perdonatemi un attimino.
0: No, prego, se riesce a trovare la giusta distanza dal telefono in modo da sentirla al meglio. Ecco, grazie, molto meglio adesso.
1: Adesso come va?
0: Molto meglio, molto meglio, grazie, perfetto.
1: Allora, perdonatemi, ma...
0: No, prego, quindi... Sì. No, continui pure.
1: La questione è questa.
0: No, l'abbiamo persa di nuovo.
1: Pronto?
0: Sì, dovrebbe stare nel punto dove la connessione è migliore, speriamo che...
1: Guardi, purtroppo sono in un posto dove la connessione è pessima.
0: Ok,
1: quindi,
0: va a tratti, in questo momento l'abbiamo sentita benissimo, non la interrompo più.
1: Allora, guardi, l'apertura di queste indagini da parte della Procura Militare è un fatto che ci dà conforto, ma credo che sia anche un atto dovuto, perché noi abbiamo chiesto alla Procura Militare di accertare la posizione, lo svolgimento di attività da parte di questi militari. Che in particolare sono anche, come avete letto sugli organi di informazione, sui giornali, sono anche responsabili con incarichi dirigenziali all'interno delle associazioni professionali a carattere sindacale, i cosiddetti, fra virgolette, sindacati militari.
0: E quindi secondo voi questo è improprio, perché non bisogna aderire a un partito e far politica attivamente?
1: È il partito di Vannacci che crea
0: problemi?
1: Assolutamente no, il militare può iscriversi a qualsiasi partito, non c'è alcuna preclusione. L'unica preclusione che ci può essere è nelle modalità di esercizio di questi diritti, e queste modalità sono regolate con la legge, col codice dell'ordinamento militare. Il militare può essere iscritto a destra, a sinistra, al centro, dove vuole. L'importante è che non faccia propaganda politica e che mantenga l'assoluta estraneità delle forze armate dalle competizioni politiche. Quando si trova in attività di servizio in divisa, si qualifica come militare o indossa simboli o usa simboli militari che riconducono alle forze armate.
0: E se si candida?
1: Se si candida a una carica pubblica, e solo questo è il caso per le candidature alle cariche pubbliche, viene posto in una licenza straordinaria. che gli permette di fare propaganda elettorale, e una licenza che dura 30 giorni in genere. Per le cariche all'interno dei movimenti politici o dei partiti non è previsto assolutamente nulla. Quindi bisogna farlo, se lo vogliono fare, mantenendo l'assoluta estraneità delle forze armate. Quindi noi abbiamo chiesto alla procura di accertare queste modalità di svolgimento di questi incarichi. Io ricordo che in particolare queste persone che abbiamo, ormai sono di dominio pubblico, abbiamo segnalato, rivestono queste cariche all'interno di queste associazioni professionali, e quindi ci domandiamo se queste cariche siano state svolte con l'uso di prerogative sindacali, cioè con l'uso di permessi e distacchi con ordini a carico dello Stato e quindi dei cittadini, oppure no. Queste sono questioni che vanno accertate. E
0: chiarissimo.
1: Poi c'è anche un'altra questione.
0: In 30 secondi, perché abbiamo già sforato purtroppo con le difficoltà sulla linea. Prego.
1: Questioni proposte da Vannacci, secondo noi, sono assolutamente incompatibili con i valori delle forze armate e con lo status di militare.
0: Ok, quindi c'è un problema anche di valori della Repubblica, della Costituzione. Grazie, vedremo come continuerà questa vicenda. Grazie a Luca Marco Comellini, segretario generale del Sindacato dei Militari. Il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Iniziamo questa seconda ora di questo programma annunciandovi che nella ora in corso, ormai appena iniziata, parleremo davvero di ciò che accade nel mondo, perché ne abbiamo già accennato poco fa, però insomma allarghiamo un po' lo sguardo, andiamo in America Latina. Ci sono notizie che contrappongono ad esempio l'Argentina al Regno Unito. Sembra di tornare agli anni 80, i primi anni 80, quando ci fu proprio una guerra per le Falkland o Malvinas, queste isole contese dai due paesi, perché adesso Milei torna a ribadire che le Malvinas sono argentine e chiaramente questo non farà piacere al Regno Unito. Ne parliamo tra poco con un esperto e poi allarghiamo un po' lo sguardo alla Colombia e magari anche al Venezuela se ce n'è tempo. Poi andremo fino in Nepal, o meglio ci faremo raccontare la situazione, non ce ne siamo dimenticati, sapete che con l'alluvione molte migliaia di persone sono state sono scomparse, sono morte o sono rimaste ferite, quindi vogliamo occuparcene con una associazione che è sul posto. E poi andremo in Francia per una notizia che riguarda anche noi come consumatori. Non vi dico di più perché è tempo di ascoltare la musica di Martin Garrix e degli U2, anzi io contesto questa formulazione perché secondo me dovremmo dire U2 e Martin Garrix, dirò così. Fireflies è il pezzo.

0: Allora parliamo di questa guerra, nuova guerra, speriamo di no, ma insomma guerra di parole tra Regno Unito e Argentina per le Falkland o Malvinas, che dir si voglia. Ne parliamo con Sabatino Annecchiarico, docente di storia e cultura delle Americhe all'Università dell'Insubria, che conosce molto bene l'Argentina. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi e saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Allora, Sabatino, come giornalista, come professore dovrei darle del lei, ma come giornalista ti do del tu, Sabatino, se permetti.
1: Siamo
0: di fronte a una guerra di parole, perlomeno. Ci riporta un po' agli anni Ottanta. Intanto ci ricordi cos'era stata la guerra delle Falkland o Malvinas e l'oggetto del contendere, come è finita?
1: È successo nel 1982, una guerra dove in quel momento c'era la dittatura civico-militare in Argentina. In quel periodo il generale Galtieri fu chi avventurò quella guerra contro gli inglesi per riprendere le isole nei confronti dell'Inghilterra stessa. Questa è una breve sintesi, per la cosa è molto più complessa, perché la discussione, la questione delle isole e nei confronti Argentina con gli inglesi risale dal 1833, quando gli inglesi da un atto di pirateria l'hanno occupata illegalmente e da lì non si sono mossi più. Argentina già esisteva, c'era un governo, addirittura c'era un governo nell'isola. Tutto è andato avanti da tantissimi anni, ma durante quella dittatura, quella del 1982, avvennero delle situazioni un po' particolari, che lì dove c'è un'articolazione molto complessa per poter dire in due minuti in radio, ma il governo di Galtieri, il dittatore genocida Galtieri, provoca, si avventura in questa guerra.
0: Aspetta, abbiamo un problema di connessione anche con te, probabilmente se riesci ad allontanarti un centimetro in più dal telefono ti sentiamo meglio.
1: Per allontanarmi dal telefono?
0: Sì, perché ci sembra che spari un po', ma non so se è una questione di volume, io purtroppo non sono lì e non sono un tecnico, comunque...
1: No, certo.
0: Ok, perfetto, così è perfetto mi sembra.
1: Adesso sono nella mia scrivania dove sempre sono
0: perfetto,
1: stato.
0: Perfetto.
1: Vediamo se così funziona da quando mi muovo. Dai,
0: benissimo.
1: Rimaniamo
0: grazie.
1: Così. Non so quanto si è ascoltato prima, però.
0: Abbiamo sentito tutto, solo che cominciava a grattare un po' il suono.
1: Bene. Allora, quello del 1982, possiamo rimanere che il Galtieri, il genocida, il dittatore di Galtieri, provoca questa guerra contro gli inglesi per recuperare le isole Malvinas e quindi, ma ci sono stati tanti altri argomenti di mezzo in questione di geopolitica soprattutto, perché all'epoca nel 1982 si dicevano di quelle isole sperdute nell'Atlantico Sud dove solo c'è vento e non c'è altro, invece la situazione non è così.
0: C'era petrolio, c'erano terre rare, cosa c'era di importante?
1: Di petrolio non solo nelle isole, nell'Atlantico Sud e anche tutta la zona sud della Patagonia ce n'è tantissimo, ma tantissimo petrolio. Solo per dare un esempio, solo nella parte territoriale continentale dell'Argentina, quando si sta viaggiando per la provincia di Santa Cruz per quelle lunghissime strade di chilometri e chilometri, dai fianchi a destra e a sinistra si vedono quegli estrattori di pappagalli che stanno estraendo del petrolio in continuazione. Poi nel mare, proprio adesso è una questione di questi tempi, due compagnie petroliere, una dell'Inghilterra e l'altra di Israele, già hanno messo una piattaforma, la Sea Lion, proprio a ridosso delle isole Malvina, per estrarre petrolio. Si dice che lì c'è tanto petrolio quanto c'è, parlo tutto l'Atlantico, tutta la parte dell'oceano, la parte continentale, compreso arrivando anche alle Antartide, perché lì siamo molto vicino anche alle Antartide. Si dice che ce n'è tanto quanto petrolio ci può essere anche nel Medio Oriente. Mi sembra un po' troppo questa affermazione, perché l'ho sentito tante volte, ma comunque petrolio ce n'è tanto. Questa era una ragione.
0: Tanto per cambiare, dove c'è una guerra c'è il petrolio. Ecco, sì, dicevi,
1: dove non c'è democrazia c'è petrolio.
0: L'altra ragione, sì, ci dicevi.
1: L'altra ragione che all'epoca non si vedeva tanto, però adesso è fondamentale. Si parla dei diversi chiusure dei mari che controllano il mondo, come il canale di Suez, il canale famoso
0: di Hormuz.
1: Di Hormuz adesso, Gibilterra, beh, quella parte lì sotto non ci sono solo queste due isole, Las Malvinas, c'è tutta un abaco dei Las Falkland del Sud, Las Orcadas del Sud e ci sono tante altre, fanno un abaco, quell'abaco che oggi sono occupati dall'Inghilterra, controllano il passaggio tra Atlantico e Pacifico. Quindi controllare oggi questo passaggio, stai controllando la metà della navigazione del mondo.
0: Ho capito, interessante.
1: Senti, perché l'altro passaggio tra l'Atlantico e il Pacifico è il canale del Panama, che poi certamente gli Stati Uniti e Donald Trump dice che è un canale loro. Quindi addirittura in quel canale del Panama le grandi petroliere non riescono a passare perché il canale è piccolo e c'è un programma di farlo diventare più grande. Per oggi il canale non è quello del Panama per unire i due oceani, se non la parte sud del continente. E c'è una terza ragione, che all'epoca nell'82 si stava discutendo ancora nelle Nazioni Unite chi aveva un predominio sulle Antartide e c'erano due proposte in ballo. Una era quella di tutti i paesi della parte dell'emisferio sud, che la parte che le corrispondeva in proiezione sull'Antartide, quella era una parte che corrisponde a quel paese. Allora l'Argentina aveva la sua, il Cile la sua, l'Australia aveva la sua e così tutti i paesi del sud, chi aveva una proiezione sulle Antartide corrispondeva. L'altra proposta era far diventare le Antartide come una zona di ricerca scientifica dove non apparteneva a nessuno, appartenevano a tutto il mondo. È passata questa teoria, ma certamente chi sono quelli che vanno a fare delle ricerche nelle Antartide? I paesi del sud del mondo hanno poche risorse, sembrano sempre gli stessi, quelli del nord del mondo. Quindi erano tre grandi ragioni che la guerra si crea in funzione a questo. E c'era un'altra, e all'epoca c'era l'Unione Sovietica non voleva perdersi in quel gioco che c'era in quel momento, e era pieno anche di sottomarini, quindi c'era una complessità enorme. Questa guerra favorì tutto il percorso, far sì che Inghilterra potesse riaffermare ancora più con più forza, addirittura davanti all'Unione Europea, che quello era un territorio inglese di ultramare, addirittura britannico di ultramare, e non apparteneva più al continente.
0: E così è stato, però adesso Milei rimette in discussione questo, almeno esatto, con una sua dichiarazione, vuole fare una serie di progetti per rafforzare la difesa della sovranità sulle isole Malvinas, però da Londra giustamente gli rispondono: le isole Falkland sono britanniche e quindi anche noi ci abbiamo impegno assoluto incrollabile per difenderle, così dice il ministro della difesa britannico. Come finirà? È solo una serie di dichiarazioni e basta, o c'è il rischio che si riapra una guerra?
1: No, io penso che non ci sarà il rischio che si riapra una guerra, ma qua si deve vedere tutta questa storia da un'altra ottica, non in questo modo lineare, cosa ha dichiarato Milei l'altro ieri e cosa ha risposto l'Inghilterra. Qua c'è in gioco la NATO, la Unione Europea, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, e non lascerei neppure fuori Israele, ma Israele per adesso
0: se riesci a dircelo in un minuto e poi parliamo di Colombia
1: dopo.
0: La NATO che c'entra?
1: Beh, no, certo, come no che c'entra? Perché, Trump adesso sta creando dei conflitti con l'Unione Europea, vuole che vengano restituiti i soldi, bla bla, tutte queste cose noi già li conosciamo. Dentro di questo anche Trump entra un po' in rotta di collisione con l'Inghilterra. Trump dice all'Inghilterra, un po' lo conosciamo come parla, come sempre dice lui le cose: se non fai questo, se non dici questo, se non arriviamo a un accordo con questo, io ritiro la mia astensione nei confronti della Malvinas. Milei ha fatto un salto. Milei, se mi permetti di dare una definizione, io considero a Milei che è una perfetta bandiera che sventola sempre in direzione dove soffia Trump.
0: Ecco, allora, invece Milei... in questo caso no, e quindi...
1: Allora, Milei subito ha preso dietro questo discorso perché a Trump gli è comodo, perché Trump va a riaffermare.
0: Ti devo fermare allora, perché in un minuto non ce la fai a dirmelo, e allora ne parliamo dopo una canzone a questo punto. E poi
1: chiedo scusa,
0: parleremo
1: allora,
0: meno della Colombia. Mi dispiace, ma so che quando si parla dell'Argentina si parla anche un po' del tuo cuore, no? Quindi
1: questo sicuramente
0: ci interrompiamo e poi torniamo dopo, ma penso che ci sia Lenny Kravitz che piace un po' a tutti con questa Human, e poi volevo chiederti anche della Colombia, quindi tra poco parleremo di nuovo di Argentina, delle Falkland e poi della Colombia per le ultime novità.

0: su Giornale Radio e vogliamo continuare a parlare con il professor Annecchiarico, nonché Sabatino, che ci deve concludere il discorso sull'Argentina, Malvinas e Falkland. Adesso che succede secondo te? In 30 secondi dici che succede?
1: Quello che succederà è Milei ne approfitterà fortissimamente per portare acqua al suo mulino, rivindicando un qualcosa che il popolo argentino sempre ha sentito molto, la questione Malvinas. E questo lo fa con una visione delle prossime elezioni 2027, quindi è uno svoltafaccia su questo il discorso di Milei. Non dimentichiamoci che
0: Già le elezioni 2027, in che senso?
1: Sì, presidenziale.
0: Ah, pensavo che Milei fosse stato eletto più recentemente. Vedi come passa il tempo quando ci si diverte. Sono già passati 3 anni. Ok, grazie. Sì. Senti, a proposito di NATO, di inquadramento della situazione con gli Stati Uniti, eccetera, se vuoi aggiungere qualcosa, però ti butto lì anche il tema Colombia, cioè il fatto che Rubio andrà in Colombia per incontrare Della Sprella e sappiamo che gli Stati Uniti sono alleati naturali della nuova Colombia, no? E che quindi è anche amica dell'Argentina di Milei. Però dacci qualche osservazione in più su questo, come la vedi, e soprattutto anche questo viaggio, se cambierà qualcosa oppure se è già tutto piuttosto chiaro. Ma ti volevo chiedere anche di spiegarci questa cosa della NATO che ci stavi dicendo prima.
1: Sì, quello della NATO è in funzione agli ultimi fatti che stanno succedendo tra Trump e l'Unione Europea, e dentro l'Unione Europea c'è anche un particolare di Trump con l'Inghilterra. Come dicevo prima, Trump minaccia: se non fai questo c'è quest'altra cosa, e da lì dove gli ha promesso o le ha minacciato a Inghilterra dicendo: tolgo la mia neutralità nei confronti delle isole Malvinas. Questo l'ha approfittato subito Milei, ha soffiato sopra questo discorso facendo gioco.
0: E ha detto, ce la riprendiamo. Ma sì, ma poi scusami, vale tutto. Se uno dice mi prendo lo stretto di Hormuz, è nostro, e lo chiamo da domani stretto di Trump, mi prendo la Groenlandia perché ce n'ho bisogno. Cioè a questo punto i suoi alleati possono ben dire mi riprendo le Malvinas, no? Perché no? Ci sta.
1: Siamo in un momento storico dell'umanità dove il diritto internazionale è stato cancellato, va in quella direzione, perché qualunque si può permettere di fare, come l'esterminio dell'intero popolo, non succede nulla nelle Nazioni Unite dove sono.
0: Questo inizio di mandato presidenziale Della Sprella in Colombia subito funestato da un terremoto, quindi da una grana imprevista, diciamo. Sì. Come sta andando al di là del terremoto? Come si sta comportando in questo inizio di mandato?
1: C'è un particolare che succede sempre quando questi governi ai primi momenti del loro mandato hanno una reazione un po' lenta da parte della popolazione. Spiella avrà problemi grossi all'interno della Colombia, con il suo proprio popolo, che non è un popolo docile o che rimane in silenzio davanti alle iniziative che questo presidente ha preso, come Milei, come dicevo prima, la bandiera che soffia dove soffia Trump. È una consegna diretta nei confronti degli Stati Uniti e di tutto il paese. Questo si deve sommare con Venezuela. Colombia e Venezuela fanno di testa del continente prima di entrare nel Centro America. Quindi quelle due nazioni che controllano anche lì un passaggio terrestre tra i due oceani, oltre tutte le ricchezze che ci sono internamente. Venezuela sappiamo bene con il petrolio, oggi il Venezuela è quasi un protettorato degli Stati Uniti, e quindi si chiude quel cerchio là sopra nei confronti degli Stati Uniti. Da lì Della Sprella sta funzionando in quella direzione, ma secondo me il problema lo troverà non a lungo tempo dentro il proprio paese, con la sua propria gente, perché come succede in Argentina, come succedono in tanti altri paesi in questi termini, come in Ecuador o in Perù, le politiche estere possono andare verso una direzione, però quando il popolo ha fame, ha fame.
0: Certo, io ti ringrazio come sempre per questi chiarimenti, grazie quindi a Sabatino Necchiarico, docente di Storia e Cultura delle Americhe, Università dell'Insubria, oltre che giornalista. Che dire, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima allora.
0: E allora tra poco, visto che abbiamo parlato del terremoto in Colombia, purtroppo c'è un'altra grande tragedia che ci viene alla mente, quella in Nepal, di cui ancora non si conoscono le proporzioni esatte perché ancora si sta scavando, sono state ritrovate due persone vive ieri, per fortuna, però è un'immane tragedia. Ne parliamo tra poco qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Allora, parlavamo del Nepal, tra poco ne parleremo con Stefano Oltolini, direttore di Mission Bambini, che torna ad aggiornarci sulla situazione, visto che loro hanno progetti in Nepal e quindi ci racconteranno le notizie che hanno raccolto sul posto e qual è la situazione, appunto. E poi andremo a dare uno sguardo alla situazione in Francia, o meglio, a una specifica notizia, perché c'è una tassa da 12 euro posta in Francia sul fast fashion, cioè su quelle sigle che poi andremo anche a nominare, ma insomma quelle che ti danno un abito a 1 euro, no? Devi tramite un'app ordinare e tutto a 1 euro, cose del genere. Ecco, adesso non sarà più così facile pagare tutto 1 euro, perché almeno in Francia si è deciso di mettere una tassa che potrebbe rendere meno competitivi questi siti, queste piattaforme di vendita, e quindi riportare un po' le cose in equilibrio, penalizzando un po' di più questo fast fashion che tanto inquina e tanto anche sfrutta in paesi magari lontani dall'Europa. Ne parliamo tra poco, perché prima abbiamo Erasmus con In the Shadows. Ah, ecco, bella questa canzone, mi piace molto. Ne approfitto per fare complimenti al nostro programmatore musicale. Tra poco Stefano Oltolini con noi.

0: Abbiamo con noi Stefano Altolini, direttore di Mission Bambini. Grazie, bentornato. Ciao Stefano.
1: Ciao Iri, grazie per lo spazio.
0: Allora, questa volta noi vogliamo parlare proprio della situazione in Nepal, delle notizie che voi avete direttamente sul campo e poi dell'iniziativa che state per lanciare da domani, credo. Dici intanto voi che cosa facevate in Nepal? Abbiamo parlato l'altra volta delle attività di Mission Bambini, la cui attività principale, una delle principali, è curare i bambini cardiopatici, anche andando con missioni all'estero di cardiochirurghi che vanno a curare i bambini in vari paesi del mondo. Ecco, voi quindi avete informazioni dei vostri partner locali direttamente dalla zona colpita da questa terribile alluvione.
1: Sì, certo, il Nepal è un paese in cui da tanti anni andiamo proprio periodicamente, 2-3 volte all'anno, a fare delle missioni operatorie. Facciamo anche delle missioni con il nostro partner locale che si chiama Save the Heart, anche di screening, cioè raggiungiamo le località più remote dove è più difficile fare semplicemente una visita o un ecocardio. E proprio nelle zone colpite da questa terribile inondazione del 26 agosto era prevista una missione di screening nel mese di novembre, e che ovviamente stiamo riconsiderando perché prima dobbiamo attivarci per l'emergenza. In questi giorni, sin dal primissimo giorno successivo a questa tragedia, siamo in contatto con i medici, che sono anche i medici della nostra controparte locale, e in questi giorni posso proprio anche con soddisfazione dire che iniziamo un intervento molto concreto. Abbiamo dovuto ovviamente discuterlo, negoziarlo anche con le autorità, l'esercito e la protezione civile locale, giustamente hanno seguito le primissime fasi dell'emergenza, quelle più drammatiche. Adesso però vengono fuori anche tutti quei bisogni terribilmente superiori.
0: Ti sentiamo veramente male, e non so se è un problema di connessione o anche magari perché non lo so, ecco, insomma, c'è un problema di volume. Se riesci a, come dire, a tirar fuori tutta la voce possibile, poi magari già questo migliora un po' la nostra comprensione delle tue parole, Stefano. Quindi comunque finora abbiamo capito i progetti che avete portato

0: Senti, mi sto chiedendo se non sia meglio chiamarti su un'altra linea, quindi magari chiedo a Lorenzo di richiamarti dall'altra linea, insomma, e intanto io ricordo alcune cose dell'attività di Mission Bambini, che ha un intervento sul campo, in particolare da domani, appunto, come ci stava accennando Stefano Oltolini, il direttore dell'associazione, della fondazione anzi. Un'equipe locale di 10-11 operatori raggiungerà 3 shelter, quindi 3 rifugi nella località di Belkodgadi, a circa 2-3 ore da Kathmandu. Riproviamo con Stefano Oltolini, eccoci di nuovo.
1: Ecco, mi senti meglio?
0: Sì, molto meglio, molto molto meglio. Ecco. Quindi dicevo, da domani un'equipe locale di 10-11 operatori raggiungerà questi 3 rifugi in una zona a circa 2-3 ore da Kathmandu. Ecco, e questi rifugi, corretto, ci sono persone, centinaia di persone che hanno bisogno di aiuto.
1: Sì, d'assistenza di ogni tipo, anzitutto perché hanno perso le loro case e tra di loro ci sono anche tanti tanti bambini, quindi sicuramente traumatizzati, spaventati, e quello che faranno i nostri medici sin dal primo momento è di fare visite mediche più approfondite di quelle fatte nelle primissime ore subito dopo la tragedia, e poi distribuire sia medicine che vestiario che beni di primissima necessità. E poi in questi shelter cercheremo di fare anche un po' di supporto psicologico, perché chiaramente una tragedia di questo tipo ha colpito non solo nel fisico ma anche la mente delle persone, quindi cercheremo di essere presenti, vicini, sempre con concretezza, che è il nostro stile. Queste persone, questi medici ci riporteranno poi anche eventuali interventi più grandi, come quelli di ricostruire un alloggio per far dormire queste persone, che sarà sicuramente necessario. Però in questi primi giorni partiamo con aiuti d'emergenza e cure mediche pronte e tempestive.
0: Ce ne sarà davvero bisogno, e per fortuna è arrivata una piccola buona notizia, cioè nelle ultime ore, nelle ultime 24 ore, cioè, sono stati ritrovati 2 operai estratti vivi dopo 10 giorni da un tunnel, ma sappiamo che i dispersi sono migliaia. Si parlava in particolare di un centinaio di minatori, di operai che sarebbero rimasti in una cavità ma che poi non hanno dato più segni di vita, o almeno insomma non si è riusciti ad estrarre. Quindi la notizia di questi 2 operai che da un tunnel sono stati estratti vivi è davvero un'ottima notizia. Ora c'è soprattutto l'emergenza di cui tu parlavi, cioè quella delle persone rifugiate che sì, hanno salvato la loro vita ma magari hanno bisogno di cure mediche, e soprattutto hanno visto le loro speranze, la loro vita infrangersi di fronte a questa tragedia. Quindi c'è anche un supporto, il fatto di non lasciarli soli vuol dire anche dare loro l'idea che le loro vite contano e che c'è qualcuno che se ne preoccupa.
1: Sì, è proprio così, e la notizia bella, positiva che hai citato dà anche un'ulteriore speranza a tutti i soccorritori, a tutte le persone che dal primo giorno si sono impegnati, si stanno impegnando moltissimo. Purtroppo, stando la dimensione di quello che è successo, io credo che in quella valle occorrerà lavorare veramente a lungo. Il numero di persone che ha perso la casa e ha perso anche la logistica per raggiungere i posti di lavoro o i propri cari è veramente impressionante. Quindi una volta superata la fase della prima emergenza, credo occorrerà lavorare molto anche per stare a fianco di queste popolazioni e cercare di ricostruire il vissuto della loro quotidianità e riportare loro speranza verso il futuro.
0: Grazie Stefano Oltolini, ricordiamo sul vostro sito tutte le informazioni sui vostri progetti, le vostre attività, missionbambini.org. E poi per questa attività particolarmente complessa, perché comunque ci sono ancora rischi in una zona così fragile, così colpita, e quindi ci sono difficoltà di collegamenti, difficoltà di comunicazioni e così via, davvero è molto importante il vostro intervento. Grazie quindi a Stefano Oltolini e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie Eri, grazie per lo spazio.
0: Allora, ancora un po' di musica, quella di Paul McCartney con Come Inside, la ascoltiamo spesso qui su Giornale Radio, la radio libera di informare ma anche di fornirvi buona musica.

0: Ed eccoci a parlare di un tema che riguarda la Francia, ma che fa riflettere tutti noi, perché tutti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita, ma secondo me molti di più, molte più volte, ad acquistare prodotti online e in particolare abiti. Quindi in Francia dal 1° settembre è scattato un malus, il contrario del bonus, sull'ultra fast fashion, fino a 12 euro a capo, ad esempio per quelle sigle come Shein e Temu, quelle piattaforme che ti promettono a un euro tutto. Invece non riguarda, non so, quei marchi pure dell'ultra fast fashion tipo Zara, H&M e così via. E quindi noi vogliamo sapere come si è sviluppato questo dibattito, soprattutto come è stata accolta questa misura dal pubblico francese, e quindi ne parliamo con Francesco Rappazzini. Ciao!
1: Ciao Eri, buonasera.
0: Allora, questa notizia se ne sta parlando tanto, poco, ha suscitato dibattito, è stata ben accolta oppure no?
1: Allora, tanto dibattito no, perché in fondo i prezzi rimangono calmierati. Oddio, ci sono state persone che si sono lamentate, ma diciamo che la grande maggioranza dei francesi l'ha accettato, anche perché non sono tantissimissime le persone che comprano sulle piattaforme dell'ultra fashion. Quelle che comprano, in effetti, comprano a una quantità scandalosa di vestiti, ma se no, ricordiamoci per esempio che Shein, la piattaforma cinese, ha aperto un negozio anche a Parigi, ha aperto anche altri negozi in altre parti in Francia, ma sono rimaste deserte queste boutique.
0: Ecco, questo non me l'aspettavo, ok. No, anche perché se puoi andarli a vedere, adesso parliamone tranquillamente, direi che spero non ci arrivino querele da Shein, però sono nati anche dei meme, no? Cioè come lo vedi sulle foto sul sito di Shein e come ti arriva a casa. Questo poi è stato applicato non solo ai vestiti, ma a tutta una serie di situazioni, di persone prese in giro con questi meme. E quindi il problema quando ordini online è che non sai veramente cosa ti arriva, quindi almeno il negozio lo vedi.
1: Infatti, ma come dicevi tu, questo malus, perché è proprio un vero e proprio malus come quello delle assicurazioni, si rivolge appunto, diciamo, ai siti dell'ultra fashion, ma
0: ultra fast fashion, sì, adesso fast, c'è stata fashion, questa definizione proprio che finora non era stata schematizzata, coniata.
1: Ma insomma, se un vestito, ci sono due criteri maggiori perché questo malus scatti. Il primo è se un vestito non può essere rammendato, riparato o ricucito, se ossia considerato di cattiva qualità. Ma oltre a questo, anche a dei siti nei quali la proposta di vestiti, di abiti, è enorme. Pensiamo che Shein arriva fino addirittura a 5.000 articoli al giorno, nuovi articoli al giorno, che è una cosa aberrante, e questo ha fatto scattare non soltanto per un discorso economico, ma anche per un discorso ecologico. Perché se ne sappiamo, per esempio, è stato visto che il 50% di quello che si compra online rimane nell'armadio, per poi essere direttamente, rimane nell'armadio senza essere mai stato portato, messo, e poi viene gettato. Tutti questi abiti, abiti spazzatura che vengono buttati via, finiscono dove? Finiscono in Africa e soprattutto nel Ghana. Il Ghana è considerato un po' la pattumiera dei vestiti, e ci sono vere e proprie isole che navigano davanti alle coste africane e soprattutto del Ghana. che ovviamente oltre a inquinare ma tolgono l'aria ai pesci, fanno insomma, disastri.
0: Tu mi offri sul piatto d'argento un altro collegamento, un'altra notizia? attenzione, perché poi ti coinvolgo anche a commentare altre cose. Il governo francese, te la butto lì, poi torniamo sul tema abbigliamento, moda e soprattutto ovviamente in relazione a quello che stavi dicendo tu, cioè l'ecologia. Ma nel frattempo è arrivata anche la notizia che il governo francese ha annunciato un piano di aiuti di 1 miliardo di euro a favore degli agricoltori dopo una delle peggiori ondate di caldo e siccità della storia della Francia, e con danni ingenti alle colture, agli allevamenti, alle risorse idriche. Quindi ci sarà questo piano di oltre 1 miliardo con indennizi che dovrebbero essere accelerati, fondi per l'acquisto di foraggio e sementi, sgravi fiscali e sociali. E in Francia di solito quando lo dicono poi lo fanno. No, lo dico perché tanti agricoltori italiani o altre categorie magari hanno aspettato anni dopo annunci che erano propagandistici. Ogni riferimento a qualcosa di specifico non è voluto, parlo in generale. Quindi ci sono 14 misure, no, mi ricorderò sempre di quando hanno cominciato a dire in Francia cambiamo le regioni, facciamo la riforma, e dopo 2 mesi l'avevano già fatta, e da 22 regioni sono passati a 13, così come se niente fosse. Ma tornando a noi, quindi ci saranno queste 14 misure destinate ad aiutare le imprese agricole a superare l'emergenza e a preparare la prossima stagione. Qual è il link? Ovviamente l'ambiente, no? L'ambiente colpito dall'inquinamento anche di questi della produzione di questi abiti fast fashion, ma anche colpito da tutta una serie di misure, cioè di caratteristiche ormai del nostro mondo produttivo, dello sfruttamento delle risorse, che portano anche a conseguenze climatiche che ben conosciamo. Quindi, dopo aver fatto questo bel collegamento, torniamo alla questione della fast fashion. Quindi sì. Anche perché mi colpiva il fatto che comunque hanno stabilito tutto un tariffario, no? Molto sì, particolare. Allora, per il 2026 il contributo ambientale, così giustamente lo chiamano, può arrivare fino a 12 euro per capo, senza mai superare il 50% del prezzo di vendita al netto delle imposte. Quindi se una roba costa 10 euro, l'imposta può essere al massimo di 5, non di 12, no? E poi c'è tutta una scala progressiva, si parte da 50 centesimi per capi che costano poco, poi 2 euro, quindi biancheria intima, per salire a 2 euro per le magliette, 9 euro per i jeans, appunto 12 euro ad esempio per una giacca. Ma già si pensa di rendere più severo progressivamente questo meccanismo. Entro il 2030 la tassa potrebbe arrivare quasi a 20 euro per capo. Ma non è più macchinoso stare a pensare ai centesimi e all'aumento progressivo di anno in anno, che non fare una tassa, come dire, fin da ora e poi prenderne atto?
1: Sì, ma sai, si dici subito che un capo che sei abituato a pagare 10 euro te ne costerà 29, ti arrabbi. E allora, siccome i francesi, rispetto a noi italiani ci arrabbiamo e poi andiamo al bar, prendiamo l'aperitivo e siamo contenti.
0: Ci siamo sfogati sui social o al bar. E invece loro scendono in piazza, bloccano i treni, bloccano le strade, eccetera. E quindi tu dici l'unico sistema per non fare che si accorgano troppo e che si organizzino in tal senso è la rana nell'acqua calda. Cioè quella storia appunto che esatto. Quindi i francesi vengono sottoposti a queste tasse su questa fast fashion più gradatamente per non fare che si arrabbino troppo da subito.
1: Certo, infatti, ma quello che ha abbastanza rassicurato comunque il mercato, e come hai detto già tu, è che le marche, che sono anche loro di una fast fashion, ma non una ultra fast fashion, tipo Zara, H&M o Uniqlo, non sono toccate, quindi che sono le marche preferite dalla maggioranza dei francesi. Ecco, come dicevo prima, Temu, Shein, AliExpress, eccetera, sono soprattutto utilizzate da giovani, giovanissimi, e quindi insomma, la fascia media, quella che ha un po' più di soldi in tasca per darli sia ai figli sia per pagare per se stessi, vanno, si vestono la Zara o Uniqlo, non tanto attraverso Shein o AliExpress.
0: Sì, e c'è proprio uno stigma, forse anche perché sui media ci sono tante trasmissioni che approfondiscono i problemi dell'inquinamento creati proprio dall'industria del fast fashion, e quindi la gente ne è più consapevole e si vergogna un po' quando compra queste cose. Ecco, si sente perlomeno in colpa, in Italia un po' meno.
1: Ma anche perché in Francia c'è già appunto un'altra tassa che colpisce gli acquirenti delle piattaforme cinesi, sono i famosi 3 euro a pacchetto.
0: Già sulle consegne, giusto? Sulle spedizioni.
1: Sulle spedizioni. Tutto ciò che viene dalla Cina e da queste piattaforme a prezzi stracciati, già paghi 3 euro in più. Quindi già ci sono i 3 euro, poi adesso arriva anche il malus. Insomma, i prezzi incominciano a essere sempre bassi, ma non così bassissimi. Ma
0: certo.
1: Una domanda che ci si è fatti e che ci si fa è: in effetti chi è che pagherà questa tassa? Nel senso, la pagherà il cliente o la piattaforma che abbasserà ancora e ulteriormente i prezzi per arrivare al prezzo di prima col malus aggiunto? Nel senso, se la giacca ne costava 10 euro, arriva a 15 con il malus, Shein la proporrà comunque a 10 e pagherà lei il malus?
0: Con questa domanda quasi esistenziale io ti saluto, Francesco Rapazzini, e ti dico alla prossima buona serata, e lascio la parola al notiziario. Grazie ancora.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Drone colpisce il quartier generale dell'intelligence a Kiev, Zelensky avverte, risponderemo in maniera adeguata. Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, domenica saranno nella capitale ucraina. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 lavoratori dell'indotto, allarme dei sindacati, rischio bomba sociale. Festa a Bari per il governo Meloni, da oggi il più longevo della storia repubblicana. Opposizioni all'attacco, 4 anni buttati, il paese è fermo. Gettata da un viadotto sulla 1 per la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato di uccidere la ex Lorena Isceri, aveva paura di lui, racconta la mamma della vittima. Serie A, grandi sfide da Inter Napoli a Juventus Milan, questa sera antipasto a Marassi con Genoa Como.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti, per lo sport Gianni De Gaetano. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Il servizio.
6: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
9: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
10: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
8: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio.
11: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. «Aveva paura», ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. «L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola». Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Il servizio.
12: Messa da parte la variabile impazzita del calciomercato, dopo soli 180 minuti in Serie A scocca già l'ora delle grandi sfide. Ironia della sorte è proprio nel weekend che precede l'inizio della Champions, che non a caso vuol dire campioni. E allora non esiste miglior collaudo di questo per Inter e Napoli. Domani ore 18 a San Siro, i campioni d'Italia contro la seconda dell'anno passato. Ora nelle mani di Allegri, prima di pensare a Real e Arsenal. Fa gli onori di casa con lo scudetto sul petto, Cristian Chivu.
13: Giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
12: Di sera, sempre domani, Roma-Atalanta, incrocio del cuore per Gasperini col dubbio di Bala. Domenica, nel posticipo, Juventus-Milan. Inutile aggiungere altro. Intanto, prima della scorpacciata, antipasto succulento stasera, ore 20:45 a Marassi. De Rossi-Fabregas, giovani mister navigati. Il Genoa, ancora secco, aspetta il Como, galvanizzato dalla presa del Maradona. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: Al via oggi a Berlino i mondiali femminili di basket, la nazionale di coach Capobianco farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, mentre lunedì è previsto il match contro la Cina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E sicuramente quest'estate è stata caratterizzata da conflitti, ahimè, soprattutto quello con l'Iran che è riesploso, ma anche quello con l'Ucraina, tra Russia e Ucraina, che si è ancora aggravato, se possibile, dopo 4 anni e mezzo. Quindi parliamo degli scenari internazionali tra poco con un ospite che ci aiuterà ad approfondire le notizie di questi ultimi giorni. E poi, come sempre, uno spazio dedicato alla solidarietà intorno alle 19:40 e poi uno spazio culturale alle 19:50 anche in questa ultima giornata di summertime dal lunedì al venerdì, e quindi in questo venerdì che, per quanto riguarda l'orario, dalle 17 alle 20 vede la sottoscritta Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, mentre come sapete da lunedì ci sarà con voi in questa fascia oraria Roberto Poletti, il titolare che ritorna al suo posto dopo queste 6 settimane di vacanza e di sostituzione da parte mia, con grande gioia. E noi poi ci sentiamo domani mattina dalle 8 alle 11, ma andiamo tra poco ad approfondire, come vi dicevo, vari temi internazionali. Ci accompagna sempre anche la musica. In questo caso, poco fa abbiamo ascoltato Paul McCartney, un altro grandissimo della musica internazionale, storico a dir poco, è Bruce Springsteen, e quindi lo sentiamo qui su Giornale Radio con la sua Letter to You.

0: E dopo Bruce Springsteen diamo uno sguardo internazionale alla situazione in particolare delle guerre in corso, e quindi parliamo in particolare di quella in Ucraina, che ha subito nelle ultime ore un episodio tra i più preoccupanti. Ormai sono 4 anni e mezzo che registriamo episodi preoccupanti, ma ce n'è un altro che si aggiunge alla lista di cui tra poco parleremo. Intanto introduco il nostro ospite Mauro Indelicato, giornalista, autore di Nova Lectio e docente dell'Università Cusano. Grazie per essere con noi, Mauro.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo dall'Ucraina. Ci sono novità, ahimè, perché è stato attaccato dai russi il centro di Kiev e in particolare il centro dei servizi di sicurezza, insomma dei servizi segreti, e questa cosa Zelensky l'ha sottolineata come una tappa di un'escalation ulteriore. Anche da Madrid arriva una condanna con massima fermezza a questo attacco russo come un esempio di ulteriore escalation. E poi c'è il fatto che c'è di mezzo una visita di Witkoff e Kushner, molto, come dire, controversa, no? Perché Zelensky dice no attacchi da parte nostra, cioè non faremo attacchi da parte nostra durante la visita di Witkoff e Kushner, come già avvenuto durante le precedenti visite diplomatiche della delegazione americana. Quindi garantiremo il normale funzionamento dello spazio aereo russo affinché i negoziatori, che sabato saranno, cioè domani a Mosca e domenica a Kiev, possano arrivare in sicurezza. Poi precisa, ci preoccupiamo della loro sicurezza, non di quella della Russia. Ma insomma sembra che questa visita sia un po' ostacolata, perché almeno il Kiev Independent dice che Witkoff è stato messo in allarme da Mosca e che quindi i russi non vorrebbero che gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivassero a Kiev. Gli hanno detto che è pericoloso. Allora, come commentiamo tutto ciò?
1: La prima cosa è che partendo dall'attacco di oggi, si tratta del primo attacco in 4 anni e mezzo, diciamo, a un luogo del potere ucraino, che è sempre stato un po', diciamo, soltanto lambito dai bombardamenti. La zona di via Bankova, dove c'è la presidenza, dove ci sono i principali centri del potere, così come le zone centrali che ospitano altre sedi politiche e anche dei servizi di sicurezza, come in questo caso appunto la sede dell'SBU, sono sempre rimaste un po' ai margini, sono sempre state fatte rimanere ai margini dagli stessi russi. Questo per un accordo non scritto, tra virgolette, nel senso per sostanzialmente evitare di anche ricevere polemiche a livello internazionale, evitare insomma di andare a bersagliare quello che può essere appunto il centro nevralgico del potere ucraino. Quindi questo bombardamento è sicuramente una novità, costituisce un precedente anche abbastanza pericoloso e testimonia anche un po' il nervosismo della Russia in questi giorni. Una Russia che se da un lato ha dimostrato di poter intensificare i bombardamenti, dall'altro però li ha anche subiti in maniera anche importante, come anche oggi per esempio all'interno dell'area di Sochi, che è un'area molto molto delicata anche da un punto di vista, diciamo, turistico e non soltanto militare. Quindi questo è il primo fatto, cioè per la prima volta un bombardamento che coinvolge i centri nevralgici del potere ucraino. L'altro fatto importante da sottolineare è l'assoluta influenza che ha Mosca sui delegati di Trump e in particolare su Witkoff. Nel momento in cui la Russia avvisa Witkoff che non è sicuro andare a Kiev, l'inviato di Trump non ci pensa due volte nell'annullare questa visita. Certo, è una ricostruzione da parte ucraina, magari c'è sempre anche un po' da prenderlo come con le pinze, perché è sempre una parte in causa del conflitto, ma al di là di questo episodio è evidente che l'influenza russa sugli inviati di Trump è abbastanza importante, e questo lascia anche degli interrogativi su quello che può essere il ruolo di mediatore che Trump un po' si è prefissato di avere dall'inizio del suo mandato, perché è un ruolo da parte sua che vuole essere di mediazione, ma che in realtà poi viene svolto da soggetti che spesso un po' scivolano più verso la parte russa o perlomeno sono più sensibili, ecco, sono più vicini, ecco, alle sensibilità russe, per meglio dire. E questo appunto apre degli interrogativi futuri.
0: Beh, dovremo sapere nelle prossime ore se la visita verrà confermata o eventualmente annullata, perché si parla della possibilità che la visita salti effettivamente.
1: Sì.
0: Ma al di là di questa visita, quali sono secondo te le prospettive che la situazione si sblocchi? Perché Putin ieri o l'altro ieri ha dichiarato, tanto a parole non costa niente, ma sì, siamo aperti alla trattativa, possiamo negoziare, ma poi sappiamo che ogni volta che si è provato le parti erano davvero molto distanti.
1: Beh, non solo è molto facile parlare di trattativa, si può citare questa parola, non costa nulla citarla in conferenza, ma è contestualmente anche molto, come dire, molto facile sviarla, nel senso che con il termine trattativa si può intendere un po' tutto. Si può intendere la trattativa in cui entrambe le parti sono disposte a cedere qualcosa, si può intendere la trattativa in cui entrambe le parti sono disposte a considerarsi alla pari, ma si può intendere anche, ed è questa la, diciamo, interpretazione che dà Putin, quella trattativa in cui diciamo a prioristicamente la Russia parte da una posizione di vantaggio rispetto agli ucraini. Per Putin la trattativa ha senso soltanto se intanto le parti riconoscono le ragioni della Russia. E quindi questo è chiaro che non è poi una vera e propria trattativa. Di fatto Putin ripete spesso, quando dice la parola trattativa, ripete spesso un concetto che è più vicino al termine resa che al termine trattativa, ecco. Ed è chiaro che da parte ucraina questo non può essere accettato, specialmente perché gli ucraini comunque riescono a limitare l'avanzata russa e riescono a colpire anche Russia. Quindi nessuna parte in guerra, se ancora in vita, accetta di arrendersi. Quindi è chiaro che il termine trattativa, diciamo declinato nella interpretazione di Putin, non è una vera e propria trattativa, ma è una resa ucraina, ed è chiaro che
0: certo,
1: non ci saranno grandi basi. Quindi Putin
0: certo,
1: usa
0: chiarissimo
1: questa parola, ma in realtà poi
0: certo,
1: il significato è molto svuotato.
0: Zelensky nel frattempo dice, mette in guardia, perché preannuncia attacchi, diciamo, in ritorsione a questo attacco russo contro il quartier generale dei servizi segreti a Kiev, e quindi insomma si teme che l'escalation si debbano aspettare nuovi episodi anche da parte ucraina in questa escalation.
1: Il pericolo c'è perché, come ho detto prima, è la prima volta che si colpisce un centro del potere, quindi chiaramente da parte ucraina potrebbe esserci
0: certo,
1: una risposta proporzionale.
0: Dice che ha già scelto luoghi da colpire, quindi sono già definiti, il momento invece sarà scelto per garantire i risultati, qualunque cosa voglia dire. E vi aggiorno anche su, parlo in questo momento con il nostro pubblico, ma ovviamente anche con te che resterai con noi nei prossimi minuti, spero, su altri aggiornamenti per quanto riguarda sempre questo panorama internazionale. Ci sono due morti in un attacco di droni israeliani nel sud del Libano, il raid è avvenuto nonostante cessato il fuoco tra i due paesi. Ti chiedo di restare con noi per commentare in pochi minuti che ci restano dopo il prossimo pezzo anche questa notizia.
1: Certo.
0: E l'altra serie di conflitti, diciamo, oltre all'Ucraina. Grazie, quindi ascoltiamo Jelly Roll con Hands Up.

0: Jelly Roll con Hands Up, torniamo a parlare con Mauro Indelicato. Abbiamo 2 minuti e mezzo, ma le notizie sono tante. Oltre a quella dei 2 morti nell'ennesimo attacco di droni israeliani nel sud del Libano, nonostante in teoria ci sarebbe la tregua, Trump che dice: i democratici preferiscono vederci perdere in Iran che vedermi vincere le elezioni, vedermi vincere, forse intendeva appunto la guerra. Sono malati affetti da una grave sindrome da squilibrio mentale e più precisamente la chiama TDS, ovvero Trump Derangement Syndrome, sindrome da squilibrio causata da Trump. Lui si definisce anche nuove malattie. E poi dall'Iran invece arriva un'altra notizia interessante, cioè quella che Ghalibaf parla di una nuova architettura di sicurezza, invita praticamente i paesi della regione, cioè gli altri paesi che poi sarebbero sunniti, quindi sarebbero anche nemici per certi versi dell'Iran, a definire una nuova architettura di sicurezza guidata dalla regione stessa. Però poi dice, elogia l'enfasi posta dalla Cina sulla promozione di una sicurezza comune, e quindi in un certo senso c'è anche il cappello della Cina che potrebbe difendere l'Iran e i suoi alleati nell'area. Ti chiedo di commentare, diciamo, quello che vuoi, abbiamo un minuto, quindi scegli tu cosa commentare.
1: Della scelta,
0: sì,
1: diciamo,
0: assolutamente.
1: Ecco. Beh, il filo comune è ovviamente la situazione in Medio Oriente, perché è chiaro che qui si è davanti a uno stallo importante e si è davanti a uno stallo che in questo momento penalizza entrambi i contendenti. Penalizza da un lato Donald Trump, non a caso nell'inventare anche una nuova malattia comunque fa riferimento esplicito a questo punto al fatto che se questo stallo continua lui rischia di perdere le elezioni di medio termine. Quando dice per l'appunto i democratici vorrebbero vedermi perdere le elezioni, preferirebbero che io perdessi la guerra per perdere le elezioni, beh, è chiaro che a questo punto conferma che c'è un nesso, ci può essere un nesso tra quanto accade in Iran e quanto può accadere nelle urne a novembre. E dall'altra parte anche l'Iran comunque, come ha affermato diciamo in maniera un po' soft, senza urlarlo ad alta voce, il presidente Peteskian, senza urlarlo troppo, però ha affermato un principio che è anche abbastanza logico, cioè resilienza militare non vuol dire resilienza economica. Da un lato l'Iran indubbiamente ha dimostrato di aver sostanzialmente quasi vinto la guerra, nel senso che ha evitato
0: Siamo in chiusura. Comunque abbiamo capito il tuo pensiero, sì, effettivamente il link è questo. Dobbiamo chiudere, sì, sì. Guarda.
1: Sì, no, brevemente, insomma, che ovviamente l'Iran rischia anche un po' una capitolazione economica. Poi ho avuto un ritorno
0: in
1: al telefono, quindi non sì. Ho capito se era finito o meno, diciamo, quindi.
0: E guarda, abbiamo sforato finora di 42 secondi, quindi io ti saluterei.
1: Bene,
0: grazie Mauro Indelicato, giornalista e docente, e alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ed ecco che l'agenzia iraniana Fars riferisce di un attacco missilistico iraniano contro obiettivi statunitensi in Giordania. In precedenza i sistemi di difesa aerea erano stati attivati anche nel sud della Giordania, e quindi questo per ricollegarci a quello che dicevamo poco fa. Effettivamente appena cala la sera, ovviamente l'Iran e la Giordania sono avanti di un paio d'ore rispetto a noi, e quindi è già buio e ricominciano i bombardamenti. Allora, noi abbiamo parlato molte volte di cosa succede alle persone, ai minorenni che non hanno una famiglia che li sostenga o per qualche motivo devono essere allontanati dalla famiglia. Si sa che ci sono delle comunità, o c'è l'affido, no, per loro, ci sono delle comunità nelle quali possono sentirsi al sicuro, oppure in alcuni casi anche l'affido presso famiglie. Però tutto si conclude a 18 anni. A 18 anni una persona non ha finito di studiare, non ha creato il suo futuro lavorativo, e quindi che cosa succede invece quando una famiglia alle spalle non c'è e un ragazzo o una ragazza si ritrova da un giorno all'altro a dover fare da sé, a dover trovare quell'autonomia che è così difficile avere da giovanissimi, anche quando si ha una famiglia che ci aiuta, quindi figuriamoci quando questa famiglia non c'è. Ne parleremo tra poco con l'associazione Agevolando, che si occupa appunto di questo argomento. E poi avremo un altro momento prima di chiudere il nostro programma, cioè prima delle 20, e come sempre dedichiamo uno spazio culturale, e quindi anche questa volta vogliamo parlare di un evento culturale che ci è sembrato interessante, vogliamo sottoporvelo appunto prima delle 20. Vi posso anche anticipare che si tratta di un festival in Puglia dedicato a Domenico Modugno, una parte della storia musicale del nostro paese. Black Keys.

0: con la maggiorità per chi non ha una famiglia alle spalle. Ne parliamo con il nostro ospite, presidente di Agevolando, che dovrebbe essere già con noi, cioè Federico Zullo.
1: Buonasera.
0: Buonasera Federico. Allora, cosa succede quando non si ha una famiglia alle spalle e si compiono i 18 anni?
1: Succede che occorre cercare di diventare autonomi molto in fretta, fare le corse per potersela fare ed essere autonomi, avere una casa, avere un lavoro, riuscire a finire gli studi. E per fare questo, se non c'è qualcuno che ti aiuta, ti accompagna, ti sostiene, che capisce i tuoi bisogni, ti ascolta, diventa molto difficile riuscire a raggiungere questi obiettivi, e tanti ragazzi con queste situazioni poi rischiano di avere una vita molto faticosa e difficile da arrancare.
0: Certo, e in realtà c'è stata una legge recentemente, negli ultimi anni, che aveva dato la possibilità di prolungare questa assistenza dello Stato fino ai 21 anni.
1: Sì, allora c'è una legge degli anni 30 che si chiama prosieguo amministrativo, che però dipende molto dal giudice del Tribunale dei minorenni, se intende darla o non darla, è molto così, non certa, non è una misura che permette di dare certezza della continuità fino a 21 anni ai ragazzi in accoglienza. E negli ultimi anni, diciamo nel 2018, è stata approvata, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi a livello di rete e di spinta anche con il governo di allora, di una legge sperimentale che permette, quindi non è strutturale, che permette di accompagnare i ragazzi fino ai 21 anni con un supporto educativo, una borsa per l'autonomia e un sostegno sui propri bisogni, le proprie necessità. Però è in scadenza, quindi tra un anno si conclude definitivamente e non è stata prorogata, per cui siamo un po' punta
0: a capo. Per cui sarà ancora peggio, insomma, ai 18 anni bisognerà cavarsela da soli. Ecco, cosa significa, quindi un po' ce l'ha detto che cosa significa, ma voi raccogliete chiaramente testimonianze di tanti ragazzi che poi fanno anche parte dell'associazione, vengono aiutate dall'associazione. Qual è la prima cosa che vi chiedono? Cioè qual è la difficoltà maggiore in assoluto?
1: I ragazzi soprattutto chiedono di essere ascoltati, quindi di avere qualcuno, di avere un punto di riferimento che permetta loro di potersi esprimere, di poter dire di che cosa hanno bisogno, di poter sentire che c'è qualcuno che pensa a loro, che gli dà una mano rispetto ai loro bisogni. I bisogni principali sono due: la casa e il lavoro. Aiutatemi a trovare un lavoro, ad avere un lavoro, ad avere un lavoro continuativo che mi permetta di mantenermi e che mi permetta di poter mantenere una casa. La casa a volte si fa fatica a trovarla, anche se sia un lavoro a tempo indeterminato, quindi il problema abitativo è il più significativo, diciamo, quello più faticoso da riuscire a superare.
0: Ecco, parliamo dei vostri progetti, quindi ad esempio come potete supportare i ragazzi alla ricerca di una casa appunto a 18 anni o poco dopo?
1: Noi abbiamo diversi progetti, abbiamo direttamente degli appartamenti che abbiamo preso in gestione, che prendiamo in gestione sia da enti pubblici che da privati sociali, da privato, da persone private, quindi da persone che hanno, diciamo, degli appartamenti e fanno fatica a metterli in affitto, e col fatto che c'è un'associazione magari di appoggio che può gestire, dare una mano appunto a fare in modo che l'appartamento venga gestito in un certo modo, ce li danno a noi con affitti calmierati per un certo periodo. E oltre agli appartamenti ne abbiamo 22, ne stiamo aprendo uno a Verona nuovo, e noi siamo in 13 regioni, 19 territori, facciamo attività con circa 500 ragazzi l'anno. Come appartamenti ne abbiamo 21-22, circa 65-70 posti. Ecco. Poi abbiamo dei progetti di accompagnamento individualizzato, dove noi ascoltiamo i ragazzi, chiediamo quali sono i loro bisogni e li accompagniamo a superare quegli ostacoli che non permettono loro di superarli, di essere nel momento che ostacoli che loro faticano a superare, che quindi non gli permettono di fare quei passaggi per raggiungere l'autonomia.
0: Ecco, ad esempio immagino anche nella formazione, nell'accompagnamento al lavoro o comunque nel sostegno agli studi, alla formazione.
1: Sì, esatto, sono tutti progetti che permettono ai ragazzi di essere accompagnati in tutti i bisogni, in tutte le necessità su cui loro hanno già iniziato a costruire un futuro, che se però a 18 anni ha rischiato di interrompersi. Quindi c'è anche chi sta ancora studiando per prendere il diploma, c'è chi

0: magari sta uscendo a 19-20 anni e ha iniziato l'università, c'è chi invece ha proprio bisogno di lavorare e ha bisogno di essere accompagnato ad apprendere un lavoro, a trovare un'azienda che possa conoscerlo, che possa dargli la possibilità di imparare, di essere accompagnato ad avere una competenza e quindi ad essere anche assunto, avere un lavoro continuativo.
1: Quanto è importante per i ragazzi sentirsi in rete, cioè sentirsi parte di una rete di sostegno come può essere Agevolando?
0: È importantissimo ed è quello che stiamo cercando di fare, è proprio la caratteristica della nostra associazione. Noi i ragazzi cerchiamo di coinvolgere tutti i beneficiari, ma anche ragazzi grandi che hanno già beneficiato e hanno raggiunto degli obiettivi personali importanti e che stanno magari bene, quindi hanno trovato una loro autonomia. Cerchiamo di coinvolgerli attivamente in modo tale che possano aiutarsi vicendevolmente, possano partecipare a progetti anche di advocacy per portare il loro punto di vista, in modo tale da portare il loro punto di vista anche alle istituzioni, agli operatori per migliorare il sistema. Li coinvolgiamo in attività di gruppo dove li portiamo a fare delle mobilità in cui si confrontano, costruiscono, realizzano dei prodotti che possono essere anche dei video, dei podcast, dei libri, scrivono anche dei libri che poi andiamo a diffondere con loro e permettono di sensibilizzare sul tema. Quindi noi li coinvolgiamo in modo tale che loro si sentano coinvolti, sentono di poter portare il loro punto di vista e attraverso il racconto anche della loro storia, delle loro esperienze, poter dare quello sprint, quello spunto, quella possibilità di conoscenza di rispetto alle loro esperienze che possa permettere anche alle persone di vedere queste esperienze da un altro punto di vista e anche capire che cosa significa vivere esperienze di questo tipo.
1: Infatti, quindi a volte questi ragazzi danno la possibilità loro stessi di formare gli altri, ad esempio i giornalisti sul tema, no? Perché tante volte non si conosce un tema, si usano anche dei termini sbagliati, quindi è giusto attraverso la propria testimonianza e le proprie competenze acquisite, come dire, sul campo dare informazione anche agli altri.
0: Esattamente, sì, proprio questo, proprio i ragazzi ci tengono moltissimo a fare in modo che si parli di loro nel modo corretto, perché tante volte loro raccontano chi sono, dicono esco da una comunità e immediatamente la persona che hanno di fronte immagina che loro stiano uscendo da una comunità di tossicodipendenti o
1: il problema è che al giorno d'oggi la definizione di comunità viene data a qualsiasi cosa e quindi questo confonde un po' le idee di chi non è tanto addentro nelle situazioni,
0: esatto,
1: non riesce a distinguere i vari tipi di comunità e così via, e quindi sì, questo può creare anche inutilmente uno stigma su persone che non c'entrano nulla, certo,
0: esatto, cioè, quindi è proprio fare cultura su questo tema. È uno degli obiettivi che ci siamo dati quando siamo nati nel 2010 e che continuiamo a portare avanti cercando di farlo proprio coinvolgendo attivamente i ragazzi, portando la loro voce, coinvolgendoli anche in percorsi formativi dove portano le loro testimonianze, coinvolgendoli anche in attività di ricerca, di confronto, dove insomma si riesca a far sì che il loro punto di la loro esperienza venga vista nel modo corretto, che loro si sentano alla fine persone come le altre che hanno avuto solo di differenza, che non sono cresciuti con i loro genitori.
1: Grazie davvero Federico Zullo, buon lavoro a tutti voi. Federico Zullo, presidente di Agevolando, quindi per ulteriori informazioni agevolando.org. E noi siamo arrivati davvero agli ultimi minuti di questa trasmissione un po' particolare, perché appunto da lunedì tornerà il vostro e il nostro Roberto, che quindi Roberto Poletti ovviamente, che vi accompagnerà poi per tutto il resto dell'annata radiofonica dopo le vacanze. Prima ascoltiamo James Blunt. È James Blunt, vero?

0: E l'ultimo ospite di questa puntata particolare è Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico di Polignano a Mare, Città della Musica, che appunto è una manifestazione dedicata a Domenico Modugno e alla canzone d'autore. Buonasera Stefano, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, ci dica tutto, date, iniziative di questa Polignano a Mare, Città della Musica.
1: E soprattutto... io sono qua.
0: Sì.
1: Di fronte al mare, un tramonto straordinario di Polignano, nella piazza di fronte al Museo Pascali. Questa sera iniziamo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Peppe Voltarelli e Siria, e Davide Mancini, che racconteranno tra musica e parole questo gigante della musica italiana che ha rivoluzionato la canzone d'autore. Per quello, da Polignano, che si candida a essere una delle città della musica, parliamo anche di canzoni d'autore, a cui Modugno ha contribuito molto, dando dignità alla canzone con i suoi testi, la sua teatralità, con tante cose di cui potremmo stare a parlare per ore. E poi, se posso,
0: certo.
1: Domani sera abbiamo una serata che abbiamo chiamato Delle Meravigliose, che sono 5 grandi cantanti, giovani, grandi cantanti pugliesi, che eseguiranno un brano di Modugno a testa, un loro brano e un brano famoso della canzone d'autore, sempre accompagnati dalla Orchestra Sinfonica di Sanremo, per passare poi alla festa e alla serata finale con Marco Castello, con Anna Castiglia, con Daniele Silvestri e con Frankie Energy. Per cui sono 3 serate diverse che declinano in qualche modo la canzone d'autore. Ci sarà una narrazione in tutte e 3 le serate. Antonella Carone racconterà le donne e la parte civile, dell'impegno civile di Domenico Modugno. L'ultima serata saranno gli stessi interpreti, insieme a Luca De Gennaro, a raccontarci un altro aspetto di Modugno, oltre naturalmente ai loro grandi repertori. Nel frattempo ci sono DJ set, ci sono momenti di interventi musicali in tutta la città di Polignano a Mare. Domani sera c'è un convegno a cui partecipo anch'io, in cui racconteremo l'importanza delle musiche del sud e del dialetto nella canzone d'autore, perché la Sony Music pubblicherà proprio in questi giorni un album di Domenico Modugno che era rimasto un po' fuori dalle pubblicazioni, e che è un album di ricerca di Modugno nelle dialetti e le musiche del sud. È l'album che contiene, tra le altre, Amara Terra Mia.
0: Interessante. Quindi da stasera già si parte, e poi fino al 7, quindi fino a lunedì compreso, c'è questo tributo.
1: Sì, dimenticavo, lunedì c'è la proiezione di alcune cose di Domenico Modugno, parecchie inedite, anche i provini che fece lui, perché sappiamo che questo gigante della musica è stato anche un bravissimo attore.
0: Certo.
1: Affrontiamo anche quell'aspetto, cercando di coinvolgere al meglio la città, dove si svilupperanno varie situazioni, DJ set, situazioni corali, eccetera, e quant'altro, fino anche un'orchestra di giovanissimi studenti di una scuola di musica della città, che eseguirà appunto brani di Domenico Modugno.
0: Il tutto perché Polignano Mare è la città che ha dato i natali a Modugno e che quindi lo omaggia nel modo più giusto, più profondo, più corretto. Grazie allora a tutti.
1: Grazie.
0: Voi che organizzate questo festival, questa iniziativa, e in particolare a Stefano Senardi per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro, e a partire da questa
1: Grazie.
0: Sera buona iniziativa su Domenico Modugno. Allora,
1: grazie a voi, buona serata.
0: Grazie, abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere questa trasmissione, quindi prima dei saluti e ringraziamenti volevo anche leggere qualche vostro messaggio. Per esempio allora Mary, che ci ha seguito molte volte, mi saluta, mi ringrazia, mi fa un sacco di complimenti, io mi imbarazzo ma va bene. E poi anche Maria Teresa, che tra l'altro si è commossa nel sentire spiegare quel periodo in cui dice: ho vissuto tra Buenos Aires e Santiago del Cile per 8 mesi. Ricordo che era vietata persino la canzone Non piangere per me Argentina e l'inflazione galoppava. Quindi ringrazio il professor Annichiarico per aver ricordato quel periodo, quello della guerra Falkland o Malvinas, che dir si voglia. E poi invece abbiamo anche Giuseppe da Roma che ci ha scritto dicendo: ha ascoltato l'intervista al sindacalista delle forze armate, lui si chiedeva quali sono i contenuti incostituzionali del programma di Futuro Nazionale, cioè del partito di Vannacci, e dice magari era meglio dettagliarli, no? Anziché dire in generale senza fare riferimento a qualcosa di specifico. E insomma, va bene, grazie, casomai glielo chiederemo quando sarà ospite la prossima volta da noi. Sicuramente sto dimenticando molti dei vostri messaggi, ma scorrono rapidamente, quindi non riesco a citarvi tutti. Gabriele anche da Milano che ci salutava e ci ringraziava. Insomma, io ringrazio tutti voi, perché sicuramente anche con alcune critiche e con tanti complimenti, dipende dalle volte e dalle persone, ovviamente dalle opinioni, mi avete comunque accolto in questo spazio che non era il mio, e sono felice davvero di essere stata con voi in queste 6 settimane di vacanza di Roberto Poletti. Io e Rigaruti, quindi vi auguro ovviamente di proseguire all'ascolto di Giornale Radio. Noi ci risentiamo domani dalle 8 alle 11 e poi faccio un po' la misteriosa, ma insomma so che ci risentiremo. Io ringrazio in particolare Lorenzo Cappadone in regia questa sera e tutti gli altri registi che ci hanno assistito in queste settimane. Un grande grazie a Matteo Respinti in redazione, veramente ha fatto un lavoro notevole, colossale in quest'estate insieme a me, e grazie di nuovo a tutti voi e ovviamente anche grazie a Giornale Radio. Buona serata e ci sentiamo domani mattina per chi vorrà essere con noi dalle 8 alle 11. A presto.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio,
0: la radio libera di informare.
3: Sono le 20 e 36 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Giornale radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera. Una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 3 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è il Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata avvolge al termine, dalle 20 alle 21, arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 23.
2: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima appuntamento domani mattina.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.